questo grafico un'analogia che si ha della resilienza dei sistemi con quella che è la resilienza meccanica, invece fisica. Sull'asse delle Y troviamo la domanda del sistema, ovvero le sollecitazioni che questo sistema è domandato proprio a dover sostenere, e invece sull'asse delle X vediamo l'elasticità del sistema, ovvero quanto effettivamente il sistema resiste a queste sollecitazioni. Vediamo che appunto ci sono delle diverse regioni, quella del comportamento progettato, quella dell'inviluppo di competenza, ma anche ragione extra di competenza e di competenza raggiunta dopo due ristrutturazioni. Adesso vediamo cosa si intende per queste ristrutturazioni. All'aumentare della domanda del sistema e dell'elasticità del sistema stesso, vediamo che la curva della resilienza si impenna per arrivare a un primo stato di massima prestazione che è A1, che è il primo stato del sistema. Andando avanti, quindi, sull'asse delle X, procedendo verso una maggiore elasticità del sistema, vediamo che la domanda scende fino ad arrivare a un punto C1, che è un punto di collasso. Se ovviamente questo punto C1 viene superato, il sistema totalmente si ferma, ma se invece ci si spinge verso un secondo stato del sistema, arrivando al punto A2, vediamo che la resilienza è aumentata, poiché il sistema può rispondere a sollecitazioni più alte, è diventato più elastico. Lo stesso vale, che questa appunto è quella che abbiamo chiamato prima ristrutturazione. Se appunto il sistema arriva in C2, si ha di nuovo il collasso, ma da qui, superato C2, quindi il sistema smette di funzionare, ma andando invece verso A3, quindi secondo una seconda ristrutturazione, il sistema può arrivare a un nuovo momento di massima come dire, risposta alla domanda di sollecitazione, di prestazioni massime. E come possiamo vedere, appunto, questo punto A3 si trova a un'elasticità molto maggiore del sistema rispetto ad A1 e anche riesce a sopportare delle sollecitazioni maggiori. E questo è proprio il concetto di resilienza meccanica che poi viene anche trasferito a quella dei sistemi, poiché la resilienza, appunto, essendo quella capacità che permette ai sistemi di riadattarsi, fa sì spesso anche che questi sistemi, una volta riadattati, abbiano delle prestazioni più elevate. Quindi come se avessero imparato qualcosa dal loro storico. E di conseguenza c'è una forte analogia anche con la resilienza meccanica, che per alcuni materiali ha questo stesso tipo di comportamento. Modello delle tre capacities. Il costrutto della capacità di resilienza è formato da tre capacità di base. Appunto, questa resilienza, un sistema per essere resiliente deve avere queste tre capacità, che sono l'absorptive, l'adaptive e la restorative capacity, senza le quali un sistema non può essere definito resiliente. Andiamo a vedere adesso nello specifico. L'absorptive capacity è la misura del grado con cui il sistema è capace di assorbire l'impatto delle perturbazioni, minimizzandone le conseguenze con uno sforzo limitato. Quindi potremmo dire l'absorptive capacity è proprio la sua capacità assortiva, di poter ricevere l'impatto, la capacità di incassare, chiameremo per gli esseri umani, dove appunto arriva una perturbazione, il sistema deve essere in grado, più il sistema ha questa capacità elevata, più riesce a incassare questo colpo, ovvero riesce a far suo questo evento indesiderato e ne mitiga le conseguenze, ne minimizza le conseguenze con un relativo sforzo. Ovviamente minore sarà lo sforzo e più il sistema avrà questa absorptive capacity elevata. Poi c'è l'adaptive capacity, che è la capacità del sistema di apportare cambiamenti per adattare il suo funzionamento prima o durante le anomalie. Quindi, come abbiamo visto prima nell'esempio del grafico della resilienza meccanica, queste capacità adattative possono portare anche il sistema a migliorare le sue prestazioni dopo, ma fondamentalmente invece in questo caso si parla di capacità adattiva che ci deve essere prima o durante gli eventi indesiderati, quindi un'adattività costruita in precedenza a priori, perché appunto magari si tratta di possibili minacce che sono già conosciute, come abbiamo visto in precedenza, o durante, quindi la stessa capacità di risposta, reattività immediata che deve avere il sistema per essere considerato adattivo, avere capacità adattiva. Più è rapida questa risposta e più si è studiato, tra virgolette, prima l'evento e più il sistema sarà considerato adattivo. La restorative capacity invece è la capacità del sistema

di tornare rapidamente ad un'affidabilità normale o addirittura migliorata dopo il verificarsi di un evento inatteso. Quindi la restorative capacity era quella che prima abbiamo chiamato ristrutturazioni, che ovviamente noi abbiamo fatto il caso di un materiale che da un punto di vista fisico-meccanico aumentava le sue prestazioni a ogni ristrutturazione. Non deve essere per forza così, ma comunque sia un sistema per avere questa capacità ristorativa di ristrutturazione deve quantomeno far tornare le sue prestazioni in maniera uguale a quelle che erano in precedenza. Vediamo appunto questo grafico in cui sull'asse delle Y c'è la performance del sistema e invece sull'asse delle X c'è il tempo. Questa in blu è una linea, appunto, una linea tempo che con performance fissa. Vediamo che quando c'è l'evento distruttivo si rompe quello che era lo stato normale, lo stato originale del sistema, e si passa nella fase distruttiva, dove appunto la prestazione diventa una linea rossa che cala improvvisamente nel tempo, in un tempo relativamente rapido, ha un calo molto importante. Dopo di questa, appunto, attraverso le tre capacità, quindi assortiva, adattiva e ristorativa, comincia la fase di recovero, dove appunto aumentando nel tempo ci possono essere delle diverse performance, quindi si può arrivare o a una performance uguale a quella precedente l'evento distruttivo, in queste new normal steady state, in questi nuovi stati di performance, una performance più bassa, come in caso di A, o addirittura, come abbiamo visto prima, una performance più alta, che è nel caso di C. Come abbiamo visto appunto in questa area in cui la linea che indica i livelli di performance è rossa, è l'area in cui agiscono le tre capacità della resilienza, quindi quella assortiva, adattiva e ristorativa. Ecco un altro grafico, proprio il grafico di resilienza, è questo che mostra di nuovo la performance del sistema, dell'organizzazione sull'asse delle ordinate, quindi delle Y, e invece mostra il tempo sull'asse delle X. Appunto, c'è una prestazione fissa, poi c'è un evento perturbante che fa sì che questa performance scenda ripidamente in un tempo molto breve. Vediamo che poi ci sono dei piccoli picchi in cui magari il sistema prova a riorganizzarsi, magari per una capacità adattiva molto forte o una capacità assortiva molto forte, che potrebbero essere identificati come questi due picchi. Il sistema appunto continua a stabilizzarsi con dei bassi livelli di performance, questa chiamata PC, per poi tornare ad aumentare. Far aumentare di nuovo la performance una volta appunto qua si tratta dell'area della restorative capacity, una volta che comincia a salire di nuovo la performance si può arrivare o a livello un livello con valore di performance uguale a prima dell'evento perturbante, quindi in TR, oppure si può arrivare a TN con una prestazione ancora migliorata. Tutta l'area sottesa a questa curva è quella che viene indicata, questa grigia con R, che è proprio la resilienza. Quindi la resilienza è l'integrale di questa curva dall'evento perturbante a quantomeno il momento in cui la prestazione è tornata allo stesso livello rispetto a quella che aveva precedentemente l'evento perturbante. Vediamo adesso velocemente il modello RAEWI, Resilience Based Early Warnings Indicator. Il costrutto della resilienza è dato per attributi. Ad ogni attributo contribuiscono diversi fattori di successo. Ogni fattore di successo è ascrivibile a un argomento generale, a sua volta correlato a degli early warning indicators. Vediamo appunto questo, l'attributo di resilienza è collegato, come abbiamo detto, a dei contributing success factor che sono relativi a un problema generale, una general issue, e che hanno i propri indicatori di early warning. Ecco un esempio di modello RAEWI, dove appunto sono collegati i contributing success factor. E a livello inferiore invece ci sono le general issue, ovvero i problemi generali. Per esempio, vediamo che per quanto riguarda il modello RAEWI, l'esempio del livello 2 e 3 per il contributing success factor 2, quindi response capacity, ecco qua, questo è il contributo ai fattori di successo 2 per questo esempio di modello RAEWI, che è la capacità di risposta. Vediamo che
le general issue possono essere la

risposta, quindi che include l'improvvisazione, la robustezza o la rapidità di raggiungere le risorse, di essere pieno di risorse. Vediamo che la risposta può avere i seguenti indicatori, questi early warning indicator, ovvero il training, l'adattabilità del training, la capacità di gestire le eccezioni e così via. La robustezza invece può essere la robustezza di funzioni responsabili, oppure la robustezza dell'organizzazione e così via, mentre la resourcefulness rapidity ha come indicatori, per esempio, un sistema ICT adeguato dell'organizzazione. Questo è un modello REWI completo, molto più complicato, dove appunto vediamo gli attributi della resilienza, questi fattori di contributo al successo e queste general issue che sono composte da diversi indicatori. Quindi, partendo dal basso, gli indicatori, questi qua elencati, sono una parte delle general issue, dei problemi generali, come per esempio la risposta alla robustezza che abbiamo visto nell'esempio precedente. Questi problemi generali sono parte di fattori di contributo al successo dettagliato, quindi dei CSF, dei Contributing Success Factor, che invece sono parte dell'attributo della resilienza stesso, quindi del modello REWI. Ecco, il modello REWI quindi vuole stabilire l'assetto organizzativo. Si tratta della fase preparatoria in cui si forma il team che dovrà occupare dell'individuazione ed applicazione degli indicatori di sicurezza. La squadra dovrà avere delle conoscenze riguardanti i sistemi tecnici, principi alla base della performance degli esseri umani, metodi che influiscono su sicurezza e salute e sistemi organizzativi e amministrativi utilizzati nell'organizzazione. Quindi un team appunto che si occupa di utilizzare questo metodo REWI può essere un ingegnere di sistema, un capo delle risorse umane e diverse figure che comunque fanno in modo che tutte le conoscenze presenti nel sistema possano essere coperte. Identificare e selezionare gli indicatori. A partire dalla lista delle general issue e degli indicatori si valuta se introdurne di nuovi e poi tra queste ultime si selezionano quelli più idonei, ovvero si fanno anche dei focus group tra questo team di ricerca REWI, secondo cui appunto si cercano degli indicatori ma si selezionano anche quelli più idonei da una lista di nuovi indicatori che vengono redatti perché magari sono cambiate delle necessità, delle condizioni al contorno del sistema. Implementare gli indicatori ed interpretare i dati, quindi raccogliere e analizzare i dati emergenti dagli indicatori e successivamente si presentano i risultati sotto forma di informazioni significative che formeranno la base per lo sviluppo delle azioni di miglioramento. Quindi si vanno a creare proprio queste azioni migliorative, dei report di azioni migliorative che vengono poi studiate dal management per apportare queste azioni di miglioramento. Revisionare e aggiornare regolarmente il sistema di indicatori, revisionare costantemente il sistema di misurazione anche creato e valutare se è necessario eliminare qualche indicatore o inserirne di nuovi. Perché il sistema di misurazione sia efficace ed efficiente, va aggiornato di continuo per seguire l'evoluzione dell'organizzazione e del suo contesto. Se dovessero esserci indicatori che non hanno rilevato variazioni quando queste si sono verificate, questi indicatori vanno rimossi. Il metodo REWI può essere integrato con altre iniziative di autovalutazione. È possibile inserirlo in un contesto in cui sono presenti ulteriori programmi di valutazione e correzione, al fine di rafforzare ancora di più la capacità diagnostica e prognostica degli indicatori. Strumenti di autovalutazione, quali potrebbero essere appunto degli audit, dei focus group o anche semplicemente dei sistemi di controllo della qualità. Perché appunto questi possono ovviamente arrivare a rafforzare quelle che sono le capacità di andare a identificare quegli indicatori che possono appunto dare i primi segnali di pericolo, early warnings appunto. Il metodo produce ogni ciclo un documento che riporta le relazioni tra i contributing success factor e il sistema, così come la lista degli indicatori di pronto avviso. Quindi tutto questo metodo fondamentalmente è il primo modello di resilienza che abbiamo visto, e forse anche il più semplice, che serve proprio a far sì, a studiare il modo per cui questi indicatori, che sono relativi a una general issue, che a loro volta sono parte di dei fattori di contributo al successo,
e degli attributi di resilienza, che questi indicatori appunto permettano di individuare quelli che sono poi le cause che andranno a creare un incidente o un evento dannoso o un evento imprevisto.

Arriviamo adesso agli spunti di riflessione. Quali sono le tre capacità della resilienza nel relativo modello? Cosa sono i contributing success factor? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa sono gli unknown unknowns? Qual è la definizione di resilienza accettata secondo la resilience engineering? Quali sono le tre capacità della resilienza nel relativo modello? Cosa sono i contributing success factor? Questa lezione è finita. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando, alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, materiali o bibliografie. Grazie a tutti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati quattro poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikrit.

CAR e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo

0: 1 e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

di minoicizzazione nell'Egeo. Questa lezione si svolge in due argomenti principali: definizione del problema e storia delle ricerche e modelli interpretativi. Cominciamo con la definizione del problema. Col termine minoicizzazione intendiamo quel processo attraverso il quale elementi culturali minoici, cioè originatisi sull'isola di Creta, si diffondono gradualmente nel più ampio bacino dell'Egeo nella media età del bronzo e poi all'inizio della tarda età del bronzo. Quest'ultimo è il momento di apogeo del processo culturale che andremo a vedere. Per tutta questa lezione potrete seguire due filoni interpretativi principali attraverso tutta una serie di variazioni, e cioè se la diffusione di questi elementi minoici è dovuta sostanzialmente ad un'espansione politica e coloniale di Creta nel bacino dell'Egeo, oppure se la possiamo spiegare come un fenomeno di contatti culturali sedimentati nel tempo, contatti culturali ed adozione di elementi minoici nel bacino dell'Egeo che avevano una funzionalità e dei vantaggi reciproci per Creta da una parte e per le varie comunità dell'Egeo che acquisiscono gli elementi minoici dall'altra. Passiamo ora alla distribuzione geografica della minoicizzazione. Questo elemento ci aiuta a completare il nostro discorso. I limiti geografici del processo di minoicizzazione sono infatti molto ampi. Si va da siti sulla costa sud-ovest del Peloponneso, come Pylos, a siti collocati nel nord-est del Peloponneso, come Micene, alle isole Cicladi, con i siti di Agia Irini, Achaea ed Akrotiri a Tera, solo per citarne alcuni, per poi passare alle isole orientali dell'Egeo e ai siti collocati sulla costa occidentale dell'Anatolia. Per quanto riguarda invece i limiti cronologici della minoicizzazione, possiamo utilizzare questa tabella elaborata dal team di ricerca di Mileto, perché sostanzialmente rispecchia in generale i limiti cronologici del processo di minoicizzazione nel più ampio Egeo. I contatti tra Creta e Mileto cominciano nel medio minoico 1b, medio minoico 2b, cioè nella fase protopalaziale della Creta minoica, si intensificano alla transizione tra la media e la tarda età del bronzo e raggiungono il loro apogeo tra tardo minoico 1a e tardo minoico 1b, cioè la fase finale del periodo neopalaziale a Creta, che è anche l'apogeo culturale, sociale, politico ed economico dei palazzi della Creta minoica. Dopo aver dato un'occhiata ai limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione, passiamo a vedere alcuni oggetti di cultura materiale attraverso i quali gli studiosi hanno tracciato l'espansione culturale minoica all'interno del bacino dell'Egeo. Per questo possiamo servirci di questa tabella e constatare che gli oggetti di cultura materiale utilizzati per definire il processo di minoicizzazione sono soprattutto ceramiche, elementi dell'architettura minoica, affreschi di tipo minoico, elementi che rimandano agli aspetti rituali, cultuali e religiosi della Creta minoica, eventuale presenza di scrittura del tipo lineare B e poi il cosiddetto weaving equipment, cioè il kit degli oggetti utilizzati per la tessitura, in particolare pesi da telaio di tipo discoidale. Alla fine di questa prima parte della lezione possiamo procedere ad alcune riflessioni. Vi do alcuni spunti che possono essere sintetizzati nelle seguenti questioni. Quali
quali sono i limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione,

Benvenuti, sono il dottor Salvatore Vitale, ricercatore senior presso l'Università degli Studi di Pisa. La lezione si intitola Il processo.

E quali sono i principali marker culturali della minoicizzazione nel bacino dell'Egeo? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione. Storia della ricerca e modelli interpretativi. Si tratta di una lunga carrellata che ha a che fare con la storia degli studi e i modelli teorici proposti, dagli studiosi nel tempo per interpretare l'evidenza archeologica che ha a che fare con la minoicizzazione. Iniziamo ovviamente da Arthur Evans. Siamo in una prima fase del problema che possiamo datare tra il 1900 e il 1950. Arthur Evans è il primo degli studiosi che in qualche modo si occupano della questione. Evans sta portando alla luce le straordinarie vestigia del palazzo di Cnosso, cosiddetto di Minosse, e interpreta i resti materiali riconducibili alla cultura minoica fuori dai confini geografici di Creta come segni, sintomi di una conquista militare imperiale partita dai palazzi cretesi e in particolare da quello di Cnosso. In questo senso, Evans crede di avere verificato, da un punto di vista archeologico, quanto scriveva, molti secoli prima, lo storico greco Tucidide. Tucidide, nel libro primo, il famoso passaggio noto col termine di, col nome di archeologia, scriveva infatti: Minosse, infatti, fu il più antico di quanti conosciamo per tradizione ad avere una flotta e dominare per la maggiore estensione il mare ora greco, a signoreggiare sulle isole Cicladi e colonizzarne le terre dopo aver scacciato da esse i Cari ed aver ristabilito i suoi figli come signori. Eliminò per quanto poté la pirateria del mare come naturale perché meglio gli giungessero i tributi. È evidente all'occhio dell'archeologo di oggi la stratigrafia degli anacronismi contenuti nella interpretazione sia di Tucidide, del passato mitico della Grecia, sia ovviamente di Evans. Tucidide, parlando di Minosse, ha in mente la potenza marittima e la talassocrazia ateniese del V secolo a.C. Evans, nel clima vittoriano ed eduardiano nel quale vive, ha presente la potenza coloniale britannica, l'impero britannico che domina tra le potenze occidentali in questa fase storica. Le reazioni ovviamente non tardarono a venire. Tra quelle più degne di nota abbiamo quelle dovute ad una studiosa di nome Cantor. Cantor ritiene che Evans abbia sovrainterpretato l'evidenza a sua disposizione e sostiene che se mai ci fu una talassocrazia minoica, cioè un dominio sui mari di Creta, in particolare per ciò che riguarda il monopolio delle rotte commerciali col Mediterraneo orientale, questo si fermò alla media età del bronzo. Già dall'inizio della tarda età del bronzo, il pallino passò infatti all'influenza della civiltà micenea come principale forza dinamica e di propulsione sia culturale che economica e politica all'interno dell'Egeo. La sintesi di questi due punti di vista è dovuta ad un grande studioso svedese di nome Arne Furumark. Furumark, infatti, pur riconoscendo le esagerazioni di Evans, si vede costretto, in base all'evidenza archeologica, a ridimensionare anche i commenti di Cantor. Secondo Furumark, infatti, non si può sottovalutare l'impatto fondamentale per le traiettorie sociali, culturali e politiche dell'Egeo che ebbe la civiltà minoica. L'influenza, la primazia della civiltà minoica nei rapporti commerciali col Mediterraneo orientale non terminò nella media età del bronzo, ma continuò ampiamente all'interno

l'inizio del tardo bronzo, questo è quello che sostiene correttamente Furumark, e casomai il passaggio di influenza tra civiltà minoica e micenea come forza propulsiva principale dell'Egeo avvenne più tardi, alla transizione tra il tardo elladico 3 a 1 ed il tardo elladico 3 a 2, cioè fine XV, inizi XIV secolo avanti Cristo, in corrispondenza, cioè di come Furumark datava la distruzione principale del palazzo di Cnosso. La fase successiva delle ricerche ci porta ad introdurre un importante studioso britannico di nome Kit Brannigan. Brannigan propose un modello rigoroso per interpretare la presenza culturale o potenzialmente politica della cultura minoica all'interno del bacino delle Cicladi. Egli propose e definì tre modelli possibili di colonia: la settlement colony, la govern colony e la community colony. Di cosa si tratta? La settlement colony sarebbe una colonia impiantata su suolo vergine. Per rimanere all'esempio delle Cicladi, noi, per verificare la presenza di una colonia minoica nelle Cicladi del tipo settlement colony, dovremmo sostanzialmente avere la fondazione di un nuovo sito in una delle isole delle Cicladi immediatamente dall'inizio con caratteristiche culturali minoiche. La govern colony è sostanzialmente un governatorato. Cioè, noi dovremmo avere un sito che ha già una sua storia precedente, con una tradizione locale impiantata nel background delle Cicladi. Ad un certo punto, però, il palazzo di un governatore straniero, quindi potenzialmente con la possibilità di rinvenire anche delle forme di amministrazione di tipo minoico, sostanzialmente dei documenti in lineare B, denuncerebbero la presenza di un governatore che governerebbe questo territorio straniero con un sito che ha una storia precedente all'impatto minoico per conto di uno dei palazzi della Creta minoica. Infine, l'ultimo modello, quello della Community Colony, si tratterebbe sostanzialmente di un'enclave minoica in territorio cicladico, cioè di un'area specifica del sito contraddistinta da un accumulo di elementi culturali minoici in un territorio altrimenti di tipo cicladico. Questa comunità che si stabilisce nelle Cicladi ha la possibilità, sia pure in territorio straniero, di curare gli interessi politici, culturali e commerciali dei palazzi minoici. Va detto, per inciso, che secondo Brannigan, se mai ci fu una vera e propria colonizzazione minoica, cioè l'esistenza di una talassocrazia minoica nelle Cicladi, l'unico modello veramente possibile è l'ultimo di quelli che vi ho descritto. Passiamo ora alla fase successiva. Questa fase vede la pubblicazione di un importante volume dal titolo The Minoan Thalassocracy, Myth and Reality, la talassocrazia minoica, mito e realtà. All'interno di questa conferenza si stabilisce una dicotomia interpretativa e teorica da parte degli studiosi che domina il dibattito sulla minoicizzazione o sulla presenza di una cosiddetta talassocrazia minoica, cioè il dominio minoico dei mari per i successivi 20 anni, cioè fino all'inizio degli anni 2000. La dicotomia è tra coloro che continuano a sostenere l'idea della colonizzazione minoica, da una parte, e dall'altra coloro che propongono altri modelli interpretativi che si richiamano ai modelli dell'acculturazione o dell'emulazione. Questi modelli prevedono una minoicizzazione dell'Egeo avvenuta attraverso una sedimentazione graduale, acculturazione, quindi nel tempo di contatti culturali tra la Creta minoica e l'Egeo, che nel tempo appunto porta ad una minoicizzazione, cioè all'assunzione di tutta una serie di elementi, di marker culturali minoici nel più ampio bacino dell'Egeo.
ma contenendo spesso anche insieme

all'acculturazione, l'elemento della emulazione, questo tipo di approccio, contrariamente alla colonizzazione, tende a sottolineare in molti casi il ruolo attivo delle élite locali nell'Egeo, cioè l'assunzione, l'adozione di elementi culturali minoici non avviene semplicemente perché c'è una spinta culturale minoica, ma avviene anche perché ci sono dei vantaggi nelle varie comunità locali sparse per l'Egeo ad adottare elementi di matrice minoica. Chiaramente in un contesto in cui la cultura minoica, Creta minoica, ha una grande forza espansiva da un punto di vista economico e culturale, ma non necessariamente politico. I più grandi alfieri della lente teorica della colonizzazione nel ventennio che va tra il 1980 e gli anni 2000, ma che si estende poi successivamente anche ai primi 15 anni degli anni 2000, fino più o meno al 2016, sono Malcolm Wiener e Wolf Niemeyer, due grandi studiosi, uno americano e l'altro tedesco. Secondo questi studiosi, ogni qualvolta troviamo elementi culturali, oggetti della sfera domestica tipicamente minoica fuori da Creta, noi abbiamo la possibilità attraverso questi oggetti di tracciare la presenza di individui minoici fuori da Creta. Questi individui minoici in forme diverse, che possono essere govern colony, community colony o settlement colony, di fatto sono dei colonizzatori minoici di qualche tipo presenti all'interno del più ampio bacino dell'Egeo. Andiamo a vedere con la slide successiva di che oggetti si tratta. Abbiamo delle tazze troncoconiche o conical cup, quelle che vedete a sinistra, degli incensieri, delle palette o braziers in inglese, che potremmo anche tradurre bracieri in italiano, ceramica minoica da cucina, in particolare pentole tripodate con fondo piatto, e pesi discoidali con delle scanalature sulla parte alta, sulla superficie alta del peso. Perché questi studiosi danno importanza a questi oggetti? Questi oggetti, se sono adottati, se sono presenti fuori da Creta, dal momento che attengono alla sfera domestica, non sono degli oggetti presenti lì semplicemente perché la cultura minoica è magari la cultura più alla moda in quel momento, è la lingua franca culturale dell'Egeo. Non si può trattare di un effetto Versailles. Questi sono gli oggetti della vita intima e quotidiana di una cultura e quindi questi oggetti indicano la presenza di genti culturalmente, di genti culturalmente da un punto di vista dell'identità che dobbiamo definire, secondo questi studiosi, minoici. Il bello dell'archeologia, molto spesso, è che grandi studiosi sono in grado di sostenere e di interpretare in maniera diversa, sostenendo tesi diverse, oggetti simili. Prendiamo le conical cups. In questa slide potete vederne alcune, conical cups o tazze troncoconiche, ed a fianco vedete l'immagine di Jack Davis. Jack Davis ed altri studiosi che hanno collaborato con lui propone una lettura totalmente diversa degli oggetti della vita quotidiana minoica, come ad esempio le tazze troncoconiche. Secondo Davis, infatti, non si tratta di oggetti minoici utilizzati da genti minoiche o principalmente da genti minoiche nel più ampio bacino dell'Egeo. Si tratta invece di una strategia adattiva dei vasai delle varie comunità locali all'interno dell'Egeo. All'apogeo della civiltà minoica,
della Creta neopalaziale, nel massimo momento di spinta dinamica culturale e sociale ed economica della Creta minoica, questi vasai, sparsi per le isole dell'Egeo, sono posti di fronte ad una scelta: continuare con le loro tradizioni locali oppure adattarsi e produrre su larga scala degli oggetti, come ad esempio le tazze troncoconiche, che possono essere prodotti in massa, massificando la produzione e rendendola più rapida, grazie all'adozione anche sulle isole della tecnologia al tornio e grazie alla semplicità da un punto di vista della produzione, ma anche ad una duttilità funzionale, alla polifunzionalità di questi piccoli oggetti. Ecco che le tazze troncoconiche, che sono per Wiener presenza di genti minoiche, diventano, quando trovate fuori da Creta, nel più ampio bacino dell'Egeo, per Jack Davis, esempio, evidenza di una strategia commerciale, produttiva, locale, che risponde alla pressione prodotta nell'Egeo dal momento espansionistico della cultura minoica, ma non delle genti minoiche da un punto di vista politico. Perché la dicotomia fondamentale è appunto questa: chi ritiene che la presenza di questi oggetti sia sostanzialmente evidenza per una conquista, per una colonizzazione minoica, da una parte, e dall'altra quelli che invece spiegano la diffusione di questi oggetti in base a contatti culturali e a strategie locali delle varie comunità dell'Egeo. Passiamo al momento successivo. Qui introduciamo la figura di Cyprian Broadbent. Broadbent si occupa di smontare quella dicotomia interpretativa, colonizzazione da una parte, acculturazione, emulazione dall'altra, che ha dominato il dibattito sulla questione minoicizzazione per circa 20 anni e anche più. Cosa propone Broadbent per rompere questa dicotomia interpretativa? Sostanzialmente due step. Il primo, occorre che ciascuno studioso ricostruisca bene l'evidenza per la minoicizzazione da sito a sito. Ci sono, come abbiamo visto all'inizio di questa lezione, tantissimi siti sparsi su un'area geografica piuttosto ampia, interessati da questo problema, da questo processo culturale. Broadbent dice: dobbiamo vedere le differenze. Ci saranno delle variazioni che hanno a che fare con i rapporti specifici di Creta con le varie aree dell'Egeo, con la distanza tra Creta e i vari siti interessati da questo importante processo culturale. Allora, prima di tentare una sintesi, dobbiamo stare attenti e ricostruire sito per sito l'evidenza e la specificità del processo di minoicizzazione, che può variare da area ad area. Secondariamente, Broadbent ci invita a prestare attenzione ai processi di manifattura dei vari oggetti. In altre parole, una tazza troncoconica fatta a Mileto ed una tazza troncoconica prodotta a Creta sono identiche dal punto di vista della manifattura? Cioè, sono prodotte da artigiani educati, cresciuti nella stessa tradizione culturale? Se sì, allora noi potremo tracciare la presenza di artigiani minoici a Mileto, altrimenti dovremo spiegare il fenomeno in maniera diversa. La parte successiva è dovuta a due studiosi, Karl Nappet e Irini Nicolakopoulou, che vedete adesso nella slide in sovraimpressione. Siamo nel 2008 e questi due studiosi introducono un'idea originale, cioè la possibilità che ci sia nell'Egeo un colonialismo minoico senza la presenza di colonie in senso strettamente politico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono gli oggetti minoici di per sé a creare per il loro valore estetico e tecnologico un effetto che noi oggi definiremmo, con termine moderno, di tipo coloniale,
ecco perché colonialismo, senza che questo oggetto sia provocato, scusate, che questo fenomeno sia provocato da una vera e propria espansione politica da parte della Creta minoica. Come vedete in questa slide, Nappet e Nicolakopoulou, che partono da un caso di studio che ha a che fare con Akrotiri e quindi l'isola di Tera nella fase finale della media età del bronzo, si riferiscono alle produzioni soprattutto in ceramica fine per bere e per mangiare della fase finale di quello che noi, la coda finale di quello che noi potremmo definire lo stile di Camares. E la bellezza e il valore estetico e tecnologico degli oggetti che promuove la loro diffusione nell'Egeo, un Egeo nel quale naturalmente la cultura minoica ha un ruolo importante in questa fase, senza che ci sia la presenza di colonizzatori. Quindi si usa il termine, un derivato del termine colonizzazione, ma lo si svuota del significato politico. Come vedete nella slide in sovraimpressione, il passo successivo nella storia degli studi data sempre 2008 ed è dovuto alla attività di ricerca di nuovo di Jack Davis insieme a Evi Goroghianni. Jack Davis ed Evi Goroghianni propongono di interpretare la minoicizzazione come la creazione di un nuovo clima culturale. Che cosa intendono Davis e Goroghianni con nuovo clima culturale? Sostanzialmente Davis e Goroghianni sostengono che alla transizione tra la media e la tarda età del bronzo si crea all'interno del bacino dell'Egeo un clima culturale in cui la cultura minoica diventa la lingua franca per l'intera area. All'interno di questo processo, ciascuna delle comunità presenti all'interno dell'Egeo, siti sulla terraferma greca, sulla terraferma anatolica, all'interno delle isole Cicladi, partecipano, ma partecipano in una maniera che è funzionale agli interessi di Creta e nello stesso tempo funzionale all'interesse delle nascenti elite politiche di queste comunità più piccole. Quali sono i vantaggi da una parte e dall'altra? Creta si può spostare all'interno dell'Egeo e andare in quelle direzioni che permettono ai palazzi di in qualche modo acquisire quelle materie prime che erano fondamentali per tutta per la produzione di tutta una serie di beni che erano importanti per la Creta minoica neopalazziale. Il vantaggio delle elite locali nascenti nelle varie comunità sparse per l'Egeo era quello di, da una parte, inserirsi in una intricata rete, quello che noi oggi chiameremmo un network di connessioni commerciali che viaggiavano sulle linee culturali della minoicizzazione, dall'altra queste nascenti elite potevano rivendicare quasi a fini propagandistici o politici alle loro comunità locali i vantaggi che la loro leadership attraverso la connessione con la Creta minoica potevano portare all'intera comunità. In questo modo la leadership locale cambiava, anche ridefiniva la propria identità culturale, rendendola appunto più affine al modello cretese, al modello minoico, a quella che era la lingua franca culturale ed economica dell'Egeo in questa fase. Con questa slide siamo giunti al termine del nostro percorso. Tra il 2010 e il 2016, una serie importante di studi
cercano di fare la sintesi attraverso i modelli teorici più aggiornati proposti dalla ricerca del complesso fenomeno, complesso processo culturale che noi abbiamo definito come minoicizzazione. In particolare, è molto

Importante il volume che vedete in sovraimpressione sulla destra, cioè Beyond Thalassocracies. Seguendo l'indicazione, l'ispirazione di Brubeck, questo volume contiene una serie di saggi che fanno il punto della situazione sulla minoicizzazione senza tentare immediatamente una sintesi generale del problema per tutto l'Egeo, ma piuttosto una sintesi dei risultati e dei modelli interpretativi sito per sito, ciascuno studioso. In base ai dati, che sono presenti nei siti o nelle aree, delle quali questo studioso o questa studiosa si occupa direttamente. Quali sono i principali elementi, i punti che emergono da questo volume? Guardiamo nuovamente la nostra slide per sintetizzarli. Innanzitutto è importante differenziare il processo di minoicizzazione da quello di miceneizzazione, porre cioè a confronto minoicizzazione e il successivo processo di miceneizzazione. Spesso questi processi avvengono all'interno dello stesso sito, perché confrontando somiglianze e differenze tra i due processi si apprende, si capisce di più dell'uno e dell'altro. Il secondo punto è la critica dell'uso dei vari suffissi che finiscono con izazione. Izzazione, izazioni, minoicizzazione, un termine che aveva soppiantato quello di talassocrazia minoica a partire dagli anni 90, sembra a molti studiosi che partecipano a Beyond Thalassocracies un termine già vecchio. Perché? Perché essendo basato minoicizzazione, questo termine, sulla prima parte della parola, cioè sulla parte che indica, mette al centro la cultura minoica, questo termine non rende giustizia alla multidirezionalità culturale che costituisce normalmente gli scambi. Mette cioè un'enfasi, un punto esclamativo sulla direzionalità da Creta, come se Creta fosse l'unico centro attivo e le comunità locali dell'Egeo fossero centri passivi che ricevono passivamente, non adottano anche per i propri fini gli elementi di tipo minoico. Ecco perché si deve cercare una terminologia diversa da quella composta col suffisso izazione, in questo caso minoicizzazione. Un terzo punto è la critica del termine colonia e dei suoi derivati. Colonia, infatti, è un termine che ha una radice latina e che implica sia in ambito antico, quello delle colonie romane, che nelle più moderne colonie europee, quelle spagnole, quelle francesi, quelle inglesi, una dipendenza politica tra la madrepatria è il luogo che viene potenzialmente colonizzato. Non abbiamo invece un consenso tra gli studiosi su quanto il processo di minoicizzazione rispecchi un'espansione politica di Creta, l'elemento colonizzazione, versus una espansione culturale e anche una necessità di adottare per tutta una serie di vantaggi interni da parte delle comunità dell'Egeo il modello culturale minoico. Infine, c'è la necessità di nuovi approcci e modelli interpretativi che prendano in considerazione dei modelli teorici come ibridazione, mobilità, cultural entanglement, che potremmo tradurre come intrecci culturali e creolizzazioni. Questa ultima necessità, sottolineata all'interno di Beyond Thalassocracies, è strettamente imparentata con la critica del termine minoicizzazione e con la critica dell'uso del termine colonia per definire l'effetto di minoicizzazione che noi possiamo rintracciare all'interno del più ampio bacino dell'Egeo in tutta una serie di comunità locali sulle isole o sulla terraferma greca o anatolica che intrattennero nella parte finale della media età del bronzo e nella parte iniziale della tarda età del bronzo importanti rapporti culturali con Creta.

Vi propongo ora una serie di spunti di riflessione che derivano da questa seconda parte della lezione sulla minoicizzazione. Quali sono le principali fasi nella storia della ricerca sul processo di minoicizzazione dell'Egeo? Quali sono le tendenze metodologiche e terminologiche più recenti? Bene, giunti alla fine di questa lezione, possiamo brevemente ricapitolare i punti salienti dei quali ci siamo occupati. Abbiamo cominciato con una definizione del problema della minoicizzazione, quel processo culturale attraverso il quale elementi di origine minoica, cioè di origine cretese, si diffondono gradualmente nel bacino dell'Egeo al di fuori dell'isola di Creta durante la media età del bronzo e poi in particolare con una importante accelerazione nel periodo che corrisponde all'apogeo dei secondi palazzi minoici, cioè all'inizio della tarda età del bronzo. Abbiamo anche parlato di quali sono questi elementi, questi marker culturali. Abbiamo nominato la presenza nel più ampio bacino dell'Egeo di ceramiche di tipo minoico o influenzate dalle produzioni ceramiche minoiche, di elementi dell'architettura minoica, di elementi che hanno a che fare, che rimandano alla sfera religiosa o cultuale minoica, la presenza eventualmente di scrittura di tipo minoico, cioè lineare A, fuori dall'isola di Creta, e infine la presenza del kit per la tessitura, in particolare di pesi da telaio di tipo discoidale. Abbiamo poi fatto una lunga carrellata della storia della ricerca e dei motivi interpretativi. Dei modelli interpretativi, scusate, nel tempo proposti dagli studiosi. Siamo partiti dall'inizio del Novecento con Arthur Evans per arrivare a Beyond Thalassocrasis, cioè fino al 2016 circa. Quello che abbiamo visto sostanzialmente nella storia della ricerca sono due modelli fondamentali di interpretazione. Uno che identifica la presenza di questi elementi minoici come un'espansione non solo culturale, non solo economica della cultura cretese nel più ampio bacino dell'Egeo, ma anche un'espansione di tipo politico e militare, con la presenza potenziale di una diversa e variata tipologia di colonie. Abbiamo visto invece che altri studiosi si orientano in maniera diversa e sostanzialmente prendono in considerazione la diffusione dell'elemento minoico come prova da una parte di una lunga tradizione di rapporti culturali e dall'altra come un elemento funzionale non solo al potere commerciale ed economico della Creta minoica, ma anche ai vantaggi che le varie elite locali sparse per il più ampio bacino dell'Egeo potevano trarre dai rapporti con la Creta minoica e dall'assumere elementi di tipo minoico, cioè sostanzialmente dal ridefinire la loro identità culturale accogliendo tutta una serie di elementi minoici che potevano poi essere manipolati a fini politici e commerciali. Detto questo, possiamo passare al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi all'interno di questa lezione. Le seguenti domande, le seguenti questioni possono essere sottolineate. Quali sono i limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione? Quali sono i principali marker culturali della minoicizzazione nel bacino dell'Egeo? Quali sono le principali fasi nella storia della ricerca sul processo di minoicizzazione dell'Egeo? Quali sono le tendenze metodologiche e terminologiche più recenti? Con questo termina la nostra lezione. Io ringrazio.

tutti per la vostra attenzione e per approfondimenti e per tutte le informazioni supplementari, vi rimando alle informazioni che potrete trovare online sul sito della vostra università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni, la comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione affronteremo la seconda parte dei contenuti legati alla comunicazione digitale. Andiamo a vedere quali saranno gli argomenti trattati in questa lezione. La content strategy, il social media management, vedremo alcuni approfondimenti e KPI, key performance indicators. Iniziamo dunque dalla content

strategy, ovvero la strategia dei contenuti che guidano la nostra narrazione sui canali digitali, siano essi social o web. E che cos'è la content strategy? La content strategy è il processo di pianificazione, creazione, distribuzione e gestione dei contenuti, ovvero appunto di tutta quella che è la nostra narrazione.

strategia è per l'appunto la strategia di comunicazione che noi avremo definito. Rispondere a queste domande, mutatis mutandis, sono le medesime di quando creiamo un piano di comunicazione o dei contenuti per l'ufficio stampa, è fondamentale ed è fondamentale tenerle sempre bene a mente, anche perché, come abbiamo più volte detto, e mutuando l'inglese, non è vero che one size fits all, quindi il contenuto non è uguale ovunque lo distribuiamo, il tono di voce deve essere coerente, ma ovviamente dedicato a quelli che sono appunto i nostri pubblici di riferimento. E alla base di tutto deve esserci quello che è l'obiettivo, il target, di nuovo la strategia, le azioni e poi la misurazione. Nel piccolo, la comunicazione digitale è una parte del più grande tutto della comunicazione e ovviamente le logiche che si applicano devono essere le stesse. A differenza ovviamente di altri canali, la comunicazione digitale ha tutte le peculiarità che abbiamo visto nella prima parte della lezione, per cui abbiamo delle peculiarità legate ai canali e soprattutto alle audience che sono diverse le une dalle altre a seconda dei canali che utilizziamo. E quali possono essere le tipologie di contenuti, il content mix che noi dobbiamo andare a creare per poi veicolare attraverso la nostra narrazione digitale? Possono essere di varie tipologie, che possono essere riassunte nel modello Hero, Hub ed Help. Che cosa significa? Hero, grandi campagne, contenuti ad alto budget pensati per diventare virali e raggiungere un pubblico vasto. Pensiamo ad esempio allo spot di Natale o ai contenuti elaborati in occasione di grandi eventi come il Super Bowl, Halloween, Natale, l'abbiamo detto, o particolari eventi. Hub, contenuti ricorrenti per la propria nicchia, per il nostro pubblico di riferimento che vogliamo essere più affezionato, che spingono gli utenti a tornare. Una rubrica settimanale, una newsletter. La Help, o hygiene, contenuti sempreverdi che rispondono alle domande e ai bisogni del target, come tutorial, guide, FAQ. Qual è il nostro obiettivo? Un buon piano editoriale bilancia questi tre tipi di contenuti per raggiungere obiettivi diversi. Una buona strategia di comunicazione digitale li amalgama in modo perfetto, perché nessuno di quelle tre tipologie può vivere da solo, perché possiamo pensare ai contenuti hero, sono legati a momenti e iniziative particolari. I contenuti hub o i contenuti, quelli che mi piace molto sempre descrivere, abbiamo visto, sempreverdi, sono quelli che poi generano maggior fidelizzazione e, come avevo detto nella precedente lezione, e vedremo, torneremo ad affrontare, maggior engagement, che oggi sempre più è la parola chiave, la stella polare della comunicazione di aziende, enti e istituzioni. Il potere dello storytelling aziendale. Lo storytelling aziendale significa dunque usare le tecniche della narrazione per comunicare i valori, la missione e la storia del brand in modo memorabile ed emotivamente coinvolgente. Storytelling è forse una parola molto abusata, a me piace usare anche l'italiano narrazione, perché è un modo per raccontare dettagliatamente, approfonditamente, quelli che sono i valori, la missione, la storia, i prodotti, la strategia, i risultati della nostra azienda e del nostro brand. L'abbiamo detto, molte aziende, molte istituzioni oggi sono dei veri e propri media creator. Perché con l'evoluzione che c'è stata nel mondo della comunicazione, sempre più i nostri pubblici si sono avvicinati a noi e noi ci siamo avvicinati ai nostri pubblici in un circolo virtuoso. L'interazione, grazie proprio ai canali digitali, fra i pubblici e le aziende è diventata particolarmente elevata e su cui le aziende devono capitalizzare e costruire per creare delle relazioni sempre più profonde. Perché funziona? Il nostro cervello è programmato per ricordare le storie.

non le liste di caratteristiche di un prodotto. Una buona storia crea immedesimazione e connessione. Vediamo degli esempi, l'abbiamo visto già citato in una precedente lezione, il caso di Apple. Se pensiamo, oggi come oggi, nessuno guarda le caratteristiche tecniche di Apple, ma si immedesima in quello che è l'immagine che viene data, la narrazione coinvolgente che è Apple. Un altro esempio molto concreto è quello di Patagonia. Patagonia non vende solo pile, racconta storie di avventura, attivismo e rispetto per l'ambiente, costruendo una community di persone che condividono questi valori. Patagonia, se vogliamo, è uno dei casi più emblematici da questo punto di vista, perché sono riusciti, passatemi il termine, a mettere quasi il prodotto in secondo piano. Una persona che interagisce con Patagonia e compra Patagonia, sia esso un prodotto o compra, tra virgolette, quello che fa l'azienda, non sta comprando un prodotto, sta comprando una filosofia, sta comprando una missione, sta comprando dei valori. Il prodotto è passato completamente in secondo piano. E Patagonia c'è riuscita raccontando appunto storie con dei visual anche molto importanti. E l'importanza di visual e video in questo contesto di comunicazione digitale diventa quanto mai rilevante. Perché? Perché i contenuti visivi, immagini, infografiche e soprattutto i video hanno tassi di engagement nettamente superiori ai testi. Può sembrare una cosa logicamente intuitiva, nel momento in cui ci si cala nella realtà di un'azienda o di un'istituzione o di un brand, non lo è altrettanto. Compilare un testo di qualche riga è molto più facile e richiede molto meno sforzo di associarci immagini o video o visual che siano, attenzione, sempre coerenti e consistenti con quella che è la narrazione, ma soprattutto con l'essenza della nostra azienda. È uno sforzo, ma è uno sforzo che premia. I formati che si stanno imponendo sempre di più: video brevi e verticali. Pensiamo ai Reels, a TikTok, agli Shorts. Oggi dominano l'attenzione. È un trend che si è consolidato negli ultimi anni e che ormai è diventato, passatemi il termine, mainstream. Nessuno di noi pensa ormai a un caso di successo di comunicazione digitale che non sia associato a un'immagine, a un video. Il successo di una piattaforma come TikTok, ne abbiamo parlato, deriva fondamentalmente da video brevi, verticali, molto ingaggianti, che trattengono l'utente sulla piattaforma. Come abbiamo già avuto modo di dire, tutte le piattaforme digitali lottano per avere un qualche cosa che è scarso per definizione, che è il nostro tempo, la nostra attenzione. E perché lottano per questo? Perché più rimaniamo ingaggiati sulla piattaforma, più la piattaforma guadagna esponendoci poi ai messaggi pubblicitari degli inserzionisti, auspicando poi in un nostro acquisto, un nostro click. Per il brand può essere e diretto, e se pensate si stanno diffondendo sempre di più anche forme di social e-commerce, quindi fare acquisti direttamente dalle pagine delle piattaforme, sia in generale per creare quell'awareness, quel goodwill, quell'ingaggio su chi siamo e su quello che facciamo e su quello che sono i nostri principi. Il principio è chiaro: show, don't tell, mostra, non raccontare. Un video può spiegare un concetto complesso in 30 secondi in modo più efficace di 3 pagine di testo. È chiaro, può costare di più e costa tendenzialmente di più, ma i benefici e i risultati che ci porta sono incommensurabilmente superiori. Altrettanto importante, nel momento in cui abbiamo chiare un po' le panoramiche di quello che il mondo ci mette a disposizione, è il calendario editoriale. Che cos'è il calendario editoriale? È uno strumento operativo, spesso un semplice foglio di calcolo o un tool dedicato,
per pianificare i contenuti nel tempo. E cosa contiene? Data di pubblicazione, canale, formato, copy, visual, hashtag, stato di approvazione. Dove stato di approvazione si intende al nostro interno, ovviamente chi si occupa dei canali digitali barra della comunicazione non è un cane sciolto all'interno dell'azienda o dell'istituzione che pubblica così e crea contenuti così, ma ovviamente tutto deve essere validato in un'ottica di coerenza strategica e della narrazione. Sembra una banalità, lo è tutt'altro. Ancora in tempi moderni molti pensano che creare, produrre, pubblicare contenuti sia lasciato un po' all'estro di chi si occupa di questa materia. In realtà vediamo che questo è sostanzialmente un file Excel, quindi quanto più di vicino possa esserci anche un qualche cosa di misurabilmente calcolabile. E quali sono i vantaggi di avere uno strumento del genere? Garantisce coerenza, permette di lavorare in anticipo, aiuta a bilanciare i tipi di contenuti e a non perdere ricorrenze importanti. Perché così come vi sono i grandi momenti in cui vi sono i grandi contenuti relativi a momenti speciali, il corso dell'anno è costellato di numerose giornate mondiali di o momenti simili in cui per un'azienda comunicare in quella circostanza può essere molto utile per raggiungere la propria audience e quindi conseguire i propri obiettivi. Il piano editoriale ci aiuta a non perdere traccia di questo, così come ci aiuta a pianificare tutti quelli che sono i contenuti sempreverdi o tutti quelli che sono i contenuti che sono rilevanti, a prescindere da notizie speciali per la nostra comunità. Qualche tool utile: Trello, Asana, Notion, Later, Hootsuite, che è uno dei più diffusi strumenti per la gestione dei piani editoriali e della pubblicazione di contenuti. Vediamo alcuni spunti di riflessione, dunque. Cos'è la Content Strategy? Cos'è il modello Hero, Hub, Help? Se doveste creare un pillar di contenuti Help per l'università in cui studiate, quale sarebbe? Ora cerchiamo di capire più in dettaglio le attività di social media management, ovvero la gestione dei profili social, dei canali social dell'ente o dell'istituzione che siano. Come abbiamo detto nel corso del tempo, le piattaforme si sono significativamente moltiplicate e hanno tutte una vita che è inferiore a 20 anni. Se pensiamo, Facebook è nata meno di 20 anni fa. X più o meno negli stessi anni, col precedente nome di Twitter. Successivamente si sono aggiunti Instagram e soltanto molto più recentemente TikTok e LinkedIn per un pubblico più professionale, giusto per citare i top 5. Non dimentichiamo che esistono anche social magari con meno utenti e che hanno avuto una vita magari un po' più complicata, ad esempio Snapchat, o pensiamo a quelle piattaforme di messaggistica, vedi Telegram, vedi WhatsApp, che stanno cercando sempre più di diventare degli hub anche conversazionali da parte dei brand. Mettiamoci dentro anche Messenger, per quanto legato a Facebook e a Meta. Le attività principali. Innanzitutto partiamo dalle basi. Nel momento in cui abbiamo un profilo aziendale, ma questo vale anche da un punto di vista personale su un social media, è fondamentale l'ottimizzazione della bio. La biografia deve essere chiara, completa di link utili, ad esempio Linktree, con un'immagine profilo riconoscibile.
sembra una banalità.

vita, ma è il nostro principale biglietto da visita. Se siete un professional, pensate a LinkedIn, chi vi raggiunge e vi fa la cosiddetta stretta di mano digitale visitando il vostro profilo LinkedIn, pensate a che cosa vede all'inizio. Vede un vostro breve abstract, vede un'immagine profilo vostra. Mutatis mutandis, la stessa cosa vale per la vostra azienda, per il brand, per l'istituzione in cui lavorate. E, diciamo, le mura di casa devono essere in ordine. Coerenza visiva. Bisogna utilizzare un'identità visiva, colori, font, stile delle immagini, coerente su tutti i canali. Per quanto i singoli canali possano avere degli stakeholder diversi, tua azienda deve istituzione, devi presentarti in maniera coerente da un punto di vista visivo, estetico, su tutti i canali, altrimenti lo stakeholder che frequentasse più di un social potrebbe risultare disorientato da un'eventuale incoerenza. Pianificare correttamente i post, utilizzare quindi tool di scheduling per programmare i post in anticipo e pubblicare negli orari migliori per il proprio target. Questo presuppone già uno studio delle piattaforme un po' più attento, perché vale per tutte le piattaforme, gli utenti della singola piattaforma hanno degli orari preferiti in cui la piattaforma medesima viene frequentata. Un social professionale come LinkedIn ha dei picchi di consultazione del feed la mattina all'inizio dell'orario d'ufficio o a cavallo dell'ora di pranzo, quindi quando le persone professional hanno, diciamo, più tempo e modo di dedicarsi a questo. Considerazioni analoghe specifiche per le singole piattaforme valgono per Instagram, valgono per TikTok, valgono per Facebook, ovviamente amalgamate e contemperate da quello che è, come dicevamo, l'algoritmo. Engagement e gestione della community. Ne abbiamo già parlato nel corso della prima parte di questa lezione sulla comunicazione digitale. L'engagement è la nostra stella polare e la gestione della community non è un'attività passiva. Non basta pubblicare, bisogna interagire. L'interazione è la parola chiave, l'engagement è la parola chiave di quello che è l'attività di comunicazione sui social in questo particolare momento storico. Molto più delle visualizzazioni, l'abbiamo detto, un post con molte visualizzazioni ma pochissima interazione sarà penalizzato dagli algoritmi rispetto a un post con meno visualizzazioni ma più interazioni. Gli algoritmi tendono a privilegiare contenuti sui quali vi è un'interazione da parte dei pubblici di riferimento. E quali sono le best practices? Rispondere ai commenti, anche quelli negativi, in modo tempestivo e costruttivo. Non rispondere può essere un'opzione di breve termine, nel medio-lungo termine. Le aziende, le istituzioni considerate più affidabili e più trasparenti sono quelle che hanno una conversazione non gestita da bot, il cui impiego può essere utile in alcune circostanze, ma solo come primo filtro, diciamo, di interazione, e rispondere in maniera costruttiva. Un gravissimo, gravissimo errore, peggio ancora del non rispondere, è chiudere le pagine ai commenti. Mai farlo, perché si ritorna a quello che è una impostazione un po' vetero della gestione della comunicazione digitale. Stimolare la conversazione con domande e sondaggi, come vedete, un'attività che vuole puntare all'engagement, cercare di cogliere quelli che sono spunti e indicazioni anche per

grazie all'analisi dei dati, migliorare non solo la comunicazione, ma magari anche i servizi o quant'altro. Ricondividere i contenuti generati agli utenti, user-generated content, dandogli credito. Nel momento, l'abbiamo detto nella precedente lezione, in cui un utente decide di impiegare del proprio tempo per creare un contenuto vicino all'azienda o all'istituzione, ha già fatto un qualche cosa di davvero importante. Dargli credito e ricondividerlo fidelizza un utente alla conversazione in maniera assolutamente rilevante ed è forse la cosa migliore che possa accadere sui social network. Essere proattivi, inserirsi in conversazioni rilevanti per il proprio settore. È chiaro che questo presuppone una conoscenza dei meccanismi, un'attenzione a quello che viene detto e da parte di chi in maniera significativa. È chiaro che inserirsi in una conversazione di un utente che ha poco seguito e magari neanche autorevole, sarebbe addirittura controproducente. Inserirsi in una conversazione di alto livello su tematiche che possono essere di interesse, ipotizziamo suscitate da o un influencer corporate o simile, può creare valore a doppio senso, tra l'altro. Ovviamente, e l'abbiamo detto, il digitale è quello che nel bene e nel male ha portato a una rivoluzione nella gestione del crisis management. La regola d'oro, l'abbiamo detto e lo ripeteremo sempre fino alla nausea, è essere preparati. Una crisi non si può prevedere, ma si può preparare un piano per gestirla. E quali sono i passi fondamentali? Ascoltare, monitorare la situazione in tempo reale per capire la portata e la natura della crisi, riconoscere se necessario. Se l'azienda ha sbagliato, ammetterlo rapidamente in modo trasparente è quasi sempre la strategia migliore. Questo valeva nel mondo precedente, questo vale a maggior ragione nel mondo digitale. Comunicare, spiegare cosa è successo e cosa si sta facendo per rimediare e centralizzare la comunicazione su un portavoce designato. Agire, mettere in atto le soluzioni promesse. Questo punto è estremamente rilevante perché se nel mondo precedente tu potevi fare una promessa e sostanzialmente nessuno andava poi a verificare quanto di questa premessa fosse stata mantenuta, nel mondo digitale questo non è più vero. Le tue promesse vengono costantemente monitorate e verificate e qualora tu non sia coerente, tu non mantenga, la tua crisi non solo non si risolve, ma anzi viene amplificata. Un esempio negativo che abbiamo già visto dettagliatamente è il caso Barilla, quello di Mai uno spot con una famiglia gay del 2013. Gestito inizialmente con lentezza e poca trasparenza, recuperato successivamente grazie anche e soprattutto ad aver messo in atto le soluzioni promesse. Quindi, Barilla, ricordando quanto abbiamo già detto in un'altra lezione, ha messo in campo una strategia di attenzione ai temi della diversity e della corporate social responsibility con risultati tangibili, concreti, misurabili e comunicati e verificati. Spunti di riflessione. Quali sono dunque le attività del social media management? Vi viene in mente un esempio recente di crisi digitale ben gestita da un'azienda e uno di una crisi gestita male? Che cosa hanno fatto di diverso? Quali sono stati davvero gli spunti? Vediamo qualche approfondimento e key performance indicator, qualche esempio di chi ha lavorato e lavora veramente bene da un punto di vista di engagement e di gestione del mondo digitale. Primo case study che voglio proporvi è quello di Red Bull. Red Bull si è dotata di una strategia molto chiara. Red Bull non è un'azienda di energy drink, ma è

una media company che produce contenuti spettacolari legati a sport estremi e avventura. In gran parte della loro comunicazione, tolti alcuni spot relativi al singolo prodotto, ma gran parte della loro narrazione di comunicazione in senso stretto è legata agli sport estremi, dove la presenza della lattina o dell'energy drink quasi non esiste più. E qual è stata quindi la tattica? La creazione di eventi proprietari. Pensiamo a Red Bull Stratos, il lancio del compianto Felix Baumgartner è stato un evento mediatico globale, ma pensiamo altresì alla sponsorizzazione della squadra di Formula 1 che ha preso il suo nome e pensiamo fino ad arrivare capillarmente sul territorio sia nazionale che internazionale, con eventi ad altissimo tasso di adrenalina, dove Red Bull è associato allo sport e all'adrenalina. Hanno inoltre creato un content hub, un sito, un canale YouTube, che sono punti di riferimento per gli appassionati, con documentari, interviste, dirette, e con un focus sulla qualità, contenuti di altissima qualità, che la gente sceglierebbe di guardare anche se non fossero brandizzati. Il puntare sulla qualità e degli eventi e dei contenuti è tuttora la cifra di Red Bull. Red Bull che ovviamente punta tantissimo all'engagement, sia fisico che digitale, ed è stata in grado di costruire una storia di successo del brand e di quello che vuole essere in coerenza con la missione, i valori, la storia e la strategia, una narrazione di un certo tipo estremamente coerente. Estremamente coerente. Coerenza, parola chiave. Il secondo case study è quello di Netflix. Netflix ha adottato una strategia con un tono di voce ironico, reattivo e perfettamente allineato alla cultura di internet, con i meme e con instant marketing. Netflix è la società che per certi versi ha per prima battezzata l'engagement come stella polare della propria attività social. Se prendiamo moltissime società di contenuti e non solo presenti sui social, molti prendono l'esempio di Netflix come benchmark delle attività, puntando, parlando con gli IT settore, tasso di engagement del 2%. È stato per lunghissimo tempo il mantra delle persone che si occupano della comunicazione digitale di Netflix. Tasso di engagement del 2% è tanto, se commisurato ovviamente a una comunità così vasta come quella dei potenziali fruitori di contenuti di Netflix sui canali digitali. Per loro è sempre stata la stella polare. Ogni contenuto che non raggiungesse quel tasso di engagement era considerato un contenuto da eliminare. Le tattiche. Un community management reattivo. Rispondono in modo brillante e divertente ai commenti degli utenti, diventando loro stessi un creator. Ovviamente questa è una tattica che va saputa maneggiare con grande attenzione, perché il rischio di far fare delle brutte figure al proprio brand è sempre dietro l'angolo ed è sempre in agguato, così come il rischio di essere e diventare dei creator particolarmente brillanti sui social, ma senza che questo si traduca poi in un vera crescita, molto banalmente, del fatturato. E da questo punto di vista, un controesempio può essere quello di una nota azienda che si occupa di onoranze funebri, i cui social media manager sono oggettivamente molto validi, ma andando a vedere poi i risultati economici e finanziari dell'azienda, questo non si è tradotto poi in una leva di business efficace. Tornando a Netflix, uso dei meme. Sfruttano i loro stessi contenuti, serie TV, film, per creare

creare meme e inserirsi nelle conversazioni del momento. I meme, o meme, detta all'anglosassone, sono fra i contenuti che generano più engagement, perché sono quelli in grado di far riconoscere le persone in situazioni di vita reale. E poi la personalizzazione. Gestiscono account diversi per generi o paesi, parlando in modo specifico a ogni nicchia. L'account di Netflix Italia è un esempio eccellente di localizzazione. Anche in questo caso la coerenza la fa da padrona. Netflix, nel proprio modello di business, ha come elemento differenziante le produzioni di serie o di film che valorizzino anche i paesi in cui sono, in tutta coerenza anche i canali digitali di Netflix non parlano asetticamente da un quartier generale negli Stati Uniti con una traduzione dei contenuti, ma parlano come degli italiani in Italia, come dei tedeschi in Germania. Quali sono i KPI sociali, Key Performance Indicators? Quindi come misuriamo il successo o l'insuccesso di una nostra attività digitale? Vari possono essere i KPI: l'awareness, reach, impression, la nostra stella polare, l'engagement, quindi like, commenti, condivisioni rapportati a quelle che sono le visualizzazioni, quindi l'engagement rate, la conversion, il click-through rate, il CTR o il costo per lead. Se abbiamo voluto fare una comunicazione che portasse una call to action a fare un qualche cosa, a guidare traffico sul sito o aumentare l'awareness o sottoscrivere un form o quant'altro. Vediamo brevemente degli approfondimenti. In primis il ruolo dei dati e l'importanza di usare gli analytics delle piattaforme come Meta Business Suite, il TikTok Analytics, il Google Analytics, per capire cosa funziona e cosa no e ottimizzare la strategia. Uno dei grandi vantaggi della comunicazione digitale è che, a differenza del mondo della carta stampata, dove quello che era un contenuto che andava sulla carta stampata rimaneva e non poteva essere adattato e modificato, il mondo digitale ci consente di adattare in tempo sostanzialmente reale quello che è il post, il commento, il tipo di narrazione che stiamo facendo. Se una narrazione, un messaggio, un post non funziona, può anche banalissimamente, come si dice in gergo, essere spento. O si può cercare di capire che cosa non stia funzionando, può essere un messaggio che non ha risuonato nella nostra audience o non è stato particolarmente ben compreso dalla nostra audience e può essere raffinato, migliorato o per l'appunto spento. Nella logica che ci siamo detti circolare nell'ascolto del feedback per migliorare e il feedback può essere anche negativo, un contenuto può non funzionare. Non focalizziamoci sempre soltanto su quello che ha funzionato. Il bravo comunicatore deve essere in grado di riconoscere che cosa non ha funzionato e non preoccuparsi di spegnere o riadattare un qualcosa che non ha funzionato o non stia funzionando, perché questo è uno dei grandi vantaggi che ci dà la comunicazione digitale. Rimanere focalizzati, come mi piace dire, a guardarsi l'ombelico e a guardare soltanto le cose che funzionano, rischia di farci perdere la bussola del miglioramento continuo, in quello schema circolare di miglioramento continuo che abbiamo visto in una precedente lezione. Il paid media, la pubblicità. Quando e perché usare le sponsorizzazioni? Per raggiungere un pubblico più ampio, per promuovere un prodotto specifico, per generare contatti. C'è una differenza tra boosting di un post e campagne strutturate in ADS Manager. Il tema meriterebbe una lezione a sé,
mi piace in questo

frangente dare una piccola infarinatura sul tema. Come abbiamo detto nella precedente lezione, quando sono cambiati gli algoritmi e Facebook per prima è stata quella a introdurre questi cambiamenti, quello che è la cosiddetta reach organica, ovvero quella che è la porzione dei follower o dei pubblici che seguono una determinata pagina, una determinata azienda, viene raggiunta in organico direttamente dalla pubblicazione di un mio contenuto, è drammaticamente diminuita nel corso degli anni. Quindi, per tenere più alto, diciamo così, le visualizzazioni di un contenuto o ampliare il pubblico di riferimento, le piattaforme ti sostanzialmente impongono di investire soldi. Investire soldi, appunto, può essere fatto in due modi. Uno, con sponsorizzare un post. Penso che chiunque di noi abbia visto su numerose piattaforme la dicitura post sponsorizzato. Quindi viene creato un post e si dà benzina a questo post per raggiungere un pubblico più ampio o una fetta più ampia del nostro pubblico di riferimento. Diverso è la creazione di campagne ad hoc, quindi con un contenuto dedicato ad hoc per la campagna. Vi sarà capitato di fronte a un collega, a una persona, aprendo lo stesso social e andando sulla stessa pagina di quell'azienda, di quell'istituzione, una persona vede un contenuto, l'altro non lo vede. La differenza sta lì, perché il post sponsorizzato è un post che nasce come organico e viene sponsorizzato, e quindi entrambi lo vedono. Quella che nasce direttamente come campagna in ADS Manager nasce invece come un contenuto dedicato per quella campagna, che quindi viene visualizzato soltanto da quegli utenti che chi ha programmato la campagna ha definito come potenziale pubblico di interesse. E, attenzione, potenziale pubblico di interesse non è chi già segue quella pagina, perché se già seguo quella pagina, probabilmente un certo tipo di contenuto l'ho già visto in organico o sono già andato a cercarmelo. Quindi le campagne in ADS Manager spesso non vengono viste da chi già segue quell'azienda, quell'ente, quell'istituzione, perché ovviamente, se hai fatto una campagna per raggiungere un pubblico più ampio, non ne fai parte perché sei già pubblico. L'influencer marketing, ne abbiamo parlato nella prima parte di questa lezione, non è solo inviare prodotti appunto a un influencer, ma richiede una strategia. La scelta dell'influencer in base a valori e target, non solo numeri, la definizione di un brief chiaro, la misurazione dei risultati, ad esempio codici sconto personalizzati se stiamo promuovendo un prodotto. Come abbiamo già visto, il tema degli influencer è cruciale perché l'influencer deve essere intimamente coerente con chi siamo e cosa raccontiamo. Penso che tutti noi abbiamo seguito la parabola di Chiara Ferragni da essere una sorta di regina Mida della comunicazione al Pandoro Gate o alle scuse in tuta. Quali sono gli errori comuni da evitare? Usare tutti i social allo stesso modo, ignorare i commenti negativi o peggio chiudersi ai commenti, essere troppo promozionali. Una regola aurea è quella dell'80-20. L'80% valore, per cui contenuti validi per la community e interessanti che le persone, come abbiamo detto, leggerebbero e guarderebbero anche se non fossero di un'azienda, di un'istituzione, e 20% invece promozionale, quanto siamo bravi, quanto siamo belli, e peggio di tutti, non avere una strategia. Ecco,

Mi soffermerei su usare tutti i social allo stesso modo. È un grave errore che molti ancora compiono. Penso che, essendo arrivati verso la fine della seconda parte di una lezione in cui abbiamo ripetuto alcune cose quasi fino all'esaurimento, ogni piattaforma ha la sua peculiarità, ha il suo linguaggio, ha i suoi pubblici di riferimento. Un contenuto pubblicato su LinkedIn sicuramente non va bene per TikTok. Un contenuto per Instagram è diverso da un contenuto per X. Ogni social ha la sua anche grammatica. Se pensiamo di nuovo a Instagram, quanti di noi leggono veramente la caption di una foto pubblicata su una stories o su un reel di Instagram? Guardiamo l'immagine, il video e ci devono accattivare quello. Preferiamo avere una sovrimpressione di testo sull'immagine o sul video che non andare a leggersi la caption. TikTok vive di video con musica o speakerato o quant'altro. Facebook ha delle sue regole che sono molto relative a quelle che sono esperienze. Oggi se la comunità di Facebook e quello che è ciò che l'algoritmo di Facebook premia le interazioni degli amici, di riconnettersi alle persone che conosciamo, per usare parole di Mark Zuckerberg, ciascuno di questi ha una cifra diversa. E quali sono i trend futuri? In primis, intelligenza artificiale nella creazione di contenuti, una personalizzazione spinta, la crescita delle community di nicchia, ad esempio Discord, Telegram, l'integrazione fra social e e-commerce. Ne abbiamo parlato, due parole in più sulle community di nicchia, perché quelle su cui alcune aziende, alcuni brand stanno anche sperimentando. Oltre a Discord, che ha appunto un audience di giovanissimi, abbiamo Twitch. Molti esperimenti stanno anche funzionando. Alcuni hanno funzionato benissimo, pensiamo ai concerti live, alle performance live su Twitch, ad esempio, negli anni della pandemia. Sono canali di nicchia molto utilizzati da un certo tipo di stakeholder. In conclusione, content is king, but context is God. È una citazione di Gary Vaynerchuk. Oggi potremmo dire il contenuto è re, ma la community è regina, con l'engagement che fa da fede nuziale. Spunti di riflessione. Quali strategie tattiche adottano Red Bull e Netflix? Cosa si misura nei KPI social? E andiamo col riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la Content Strategy? Cos'è il modello Hero Hub Help? Se doveste creare un pillar di contenuti help per l'università in cui studiate, quale sarebbe? Quali strategie tattiche adottano Red Bull e Netflix? Cosa si misura nei KPI social? Questa lezione è terminata, vi ringrazio e vi ricordo che queste slide e ulteriori contenuti di approfondimento sono disponibili nella sezione dedicata al corso sul sito di Ateneo. Grazie.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale.

0: comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: really good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bene, do il benvenuto a tutti e mi presento. Sono Maria Antonietta Fenu, mi sono specializzata come psicoterapeuta dell'infanzia, dell'adolescenza e della coppia e della famiglia negli anni 70 col primo corso storico in Italia di specializzazione. Poi negli anni 80 sono entrata nel Servizio Sanitario Nazionale, che è nato da pochi anni e dopo la legge 180. Mi sono occupata dell'accoglienza nei servizi territoriali e nel 2000 ho fondato insieme ad altri colleghi, sempre del Servizio Sanitario Nazionale, il centro Colpo d'Ala, un centro di consultazione psicologica per adolescenti e giovani adulti, assolutamente gratuito. Nel frattempo avevo fatto corsi di specializzazione per i servizi sanitari, le ASL romane e laziali, per il CEIS, e insegnavo all'ARPAD, l'Associazione Romana per la Psicoterapia dell'Adolescenza.

nata a cura di Arnaldo Novelletto, che è un nome molto importante sulla psicoterapia dell'adolescenza, e con lui avevamo fondato il gruppo romano per la psicoterapia dell'adolescenza. Nel 2010 sono diventata delegato europeo per l'infanzia e l'adolescenza in relazione alla EFPP, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector, e nel 2017 sono diventata presidente del network italiano della EFPP. Bene. Interventi clinici nei disturbi del comportamento alimentare della infanzia e dell'adolescenza. Vediamo gli argomenti. Disturbi dell'alimentazione nella infanzia, anoressia e bulimia in adolescenza, prospettive psicodiagnostiche e trattamenti psicodinamici. Disturbi dell'alimentazione nella infanzia. Le terminologie. Infanzia deriva dal latino in e for, senza parola. Si considera però prima infanzia da 0 a 3 anni, seconda infanzia da 3 a 6, terza infanzia e latenza da 7 sino alla pubertà. In questa fascia la capacità di esprimersi è concreta e alquanto limitata sul piano dei sentimenti. Le terminologie adolescenza. La parola adolescenza deriva dal latino ad alere, nutrirsi. Il termine va inteso sia in chiave concreta sia in chiave metaforica dell'acquisire conoscenze e competenze. La parola adulto, infatti, indica colui che si è nutrito, ovvero che è esperto e pronto per la vita. Le patologie della nutrizione nell'infanzia. Pica, ingestione di alimenti non nutritivi. Ruminazione, bolo alimentare che torna. Evitamento del cibo. Potomania, ingestione compulsiva di acqua. Vomito psicogeno, non dovuto a fattori organici. Come avrete osservato, non ho citato tra questi fattori di patologia infantile la obesità infantile, che è un fenomeno molto rilevante per il servizio sanitario. Perché non l'ho citato? Perché è collegato soprattutto a problemi di disinformazione sulla corretta nutrizione, mentre invece le altre patologie hanno dei significati. Pica, che è una ingestione di cibi non nutritivi, è una patologia che comunque sconfina con caratteristiche psichiatriche. Io ho conosciuto una ragazzina che è stata operata d'urgenza all'addome per dolori lancinanti e così si è scoperto che la bambina masticava in continuazione elastici che poi ingoiava e questo ha creato una palla di gomma nella sua pancia. E per le altre patologie abbiamo la ruminazione che è relativamente neutra, l'evitamento del cibo che è da vedere, valutare di caso in caso per capire se potrebbe poi evolvere in patologie alimentari future. E la potomania, che sottolineo, che è una compulsione a bere acqua in continuazione, a questo proposito vi suggerisco di leggere la biografia della fame, è un'opera letteraria di Amélie Nothomb, un'autrice francese anoressica che ha scritto delle opere letterarie molto brillanti su questi problemi, è molto utile per capire la logica di queste patologie. Infine, il vomito psicogeno è da valutare di volta in volta perché possono esserci dei fattori ambientali, stress familiari e quindi il vomito dovuto a cause psicologiche può avere le più varie cause e non necessariamente evolve in una patologia alimentare.
collegamenti con patologie dell'adolescenza. I disturbi che riguardano il sonno e l'alimentazione segnalano sempre una vulnerabilità psicopatologica del soggetto. Non necessariamente però le patologie infantili citate esiteranno nei disturbi dell'alimentazione tipici dell'adolescenza. A cosa dobbiamo guardare se vogliamo individuare dei segnali premonitori circa queste patologie? Adesso ce ne occupiamo. Bambini modello. La personalità del bambino che svilupperà l'anoressia è di solito compiacente verso le attese degli adulti. Bravo a scuola e attento e scrupoloso nei compiti ricevuti. Non crea problemi e sembra solitamente godere di buon appetito. Quindi richiamo la vostra attenzione su questo e sul circolo vizioso che si crea, che il bambino troppo adattivo ai desideri degli adulti viene premiato dagli adulti e quindi non c'è modo di capire che c'è una sofferenza profonda, mentre il bambino disturbante a suo modo sta chiedendo aiuto e reclama aiuto perché c'è qualcosa che non va. Andiamo avanti. Spunti di riflessione. Avete avuto occasione anche nel quotidiano di osservare anomalie alimentari nella infanzia? Se sì, avete notato nella personalità del bambino qualcosa che vi ha fatto pensare a uno sviluppo successivo di patologia alimentare? Cosa? Perché? Anoressia e bulimia in adolescenza. Quadri psicopatologici dell'alimentazione e della nutrizione in adolescenza secondo il DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Anoressia nervosa, bulimia nervosa. Anoressia nervosa, da anoresis, senza appetito. Esagerata e implacabile restrizione volontaria dell'apporto calorico nella alimentazione quotidiana. Peso corporeo intenzionalmente inferiore ai livelli minimi delle tabelle pediatriche per età. Preoccupazione ossessiva di essere grassi e grossi anche quando il peso corporeo è troppo ridotto. Visione spesso deformata del proprio corpo, sentito ingombrante, dispercezione e dismorfismo. Idealizzazione delle funzioni della mente. A questo proposito richiamo la vostra attenzione soprattutto sulla dispercezione e il dismorfismo, che sono alterazioni della percezione, come l'olfatto, la vista, l'udito, ma la percezione del proprio corpo viene alterata in questi soggetti e dismorfismo indica l'alterazione della rappresentazione dell'immagine, per cui l'immagine viene completamente vissuta come deformata dal soggetto e questo crea sofferenza. Tipologie psicopatologiche basiche, tipo restrittivo, che è un controllo totale e astinenza, tipo bulimico, con abbuffate compulsive e pratiche di svuotamento autoindotto, purganti, vomito, consumo estremo di calorie con attività fisica. Questi sono i due punti basici. Vediamo più in dettaglio. Il tipo restrittivo. L'obiettivo è di essere esili e leggeri il più possibile attraverso il controllo e l'astinenza. L'autostima è legata all'azzeramento delle pulsioni corporee e all'alto livello di prestazioni scolastiche e simili. L'autostima non è mai appagata però per il rigido perfezionismo. E allerto la vostra attenzione sul concetto di perfezionismo, di cui faremo nei momenti successivi
un buon approfondimento perché è un nucleo molto importante in questo tipo di psicopatologia. Il tipo bulimico, bus limos, fame da bue. L'obiettivo segreto ideale di astenersi dal cibo fallisce catastroficamente. L'io, stremato dal superio, ha crolli di vigilanza e cede alla compulsione bulimica indipendente dalla fame percepita. Alla foga divoratrice incontrollata segue lo sconforto, impotenza e

giudicante della persona. Quindi l'io ha una funzione di mediazione tra queste due istanze opposte. Se la funzione di mediazione fallisce, noi abbiamo una crisi, un tilt, e può quindi scatenarsi il fenomeno della compulsione che è centrale nel problema delle abbuffate. La compulsione è la spinta inconscia a compiere una qualche azione o rituale che mira a dare sollievo a una qualche causa di angoscia interiore. Coincide spesso con uno stato mentale dissociativo momentaneo e non risolve la causa della sofferenza. Anche qui allerto la vostra attenzione, questo è un punto molto importante. Se voi pensate a varie forme di compulsione come la cleptomania o la dipendenza dal gioco o forme analoghe, capirete che nella abbuffata c'è uno stato quasi di incoscienza in cui il soggetto compie delle azioni come se dovesse trovare un conforto, una compensazione a una qualche sofferenza, ma tutto questo naturalmente è distorto e quando si riprende la lucidità, si accorge di non aver risolto questo problema, anzi di aver mortificato la propria persona, per cui le reazioni emotive successive sono di grande sofferenza e sconforto. Luoghi comuni e falsi pregiudizi frequenti. Le anoressiche rifiutano il proprio corpo sessuato. Le anoressiche vogliono imitare le modelle filiformi delle riviste di moda. Le anoressiche hanno sempre subito abusi sessuali. Sono luoghi comuni che non bisogna ascoltare perché in primo luogo non è il corpo sessuato che viene rifiutato, ma la tirannia delle pulsioni che vengono dal corpo. Chi ha un disturbo del comportamento alimentare non sopporta di essere tirannizzato dalla pulsione del corpo. E per quanto riguarda gli abusi, non è assolutamente detto che ci siano stati degli abusi sessuali, ma certamente c'è qualcosa di vero nel senso che il corpo del bambino può essere stato trattato in una modalità vagamente, genericamente abusante, e quindi senza quella dolcezza, quella affettività, quella tenerezza che è fondamentale per il benessere del sviluppo futuro. Caratteristiche inconsce ricorrenti, non hanno goduto un contatto primario caloroso, abbracci gioiosi, carezze sulla pelle, spontaneità affettiva. Vivono il corpo come un tubo dove entra ed esce materiale che delude l'immagine ideale. Inseguono una perfezione inappuntabile e soffrono di mortificazione dell'amor proprio. A questo proposito, torniamo sul tema del perfezionismo che vi ho detto essere centrale e che è un nucleo duro che caratterizza tutte queste patologie, prevalentemente sul fronte femminile, ma anche in parte sul fronte maschile. Vediamo quindi qualcosa sul perfezionismo. Il perfezionismo dell'anoressia è la paura del troppo. Less is more, meno è di più. Ludwig van der Rohe, architetto del Novecento, ha fatto dell'essenziale il valore primo dell'estetica, eliminando il superfluo si ha di più in armonia e sostanza. Questo, in sostanza, è il tipo di pensiero, ridotto all'essenza, che alberga nelle persone che hanno un disturbo del comportamento alimentare. Siccome il concetto è molto complesso, ho pensato di proporvi un piccolo video che forse evocherà emozioni che sono importanti per capirci.

Bene, come abbiamo visto, questa rappresentazione del Lago dei Cigni è una performance, stupefacente di virtuosismo acrobatico in cui la danzatrice risplende come un diamante, brillante e sfida la gravità, sfida i limiti del corpo, ma è una stella solitaria. E quindi è un concetto di perfezione che noi non possiamo accogliere come valido. Anoressia come ricerca indomabile di perfezione, la loro immagine di perfezione è legata al diamante. La parola deriva dal greco adamas, che vuol dire indomabile, il fine sottostante e annullarsi. Vi ho proposto questa immagine, questa foto. Perché una foto che non punta sull'effettistica raccapricciante del corpo martoriato dalla rigidità dell'anoressia, ma è un'immagine che conserva l'elemento della grazia, l'elemento della gentilezza, che è un fattore molto presente e che contrasta completamente invece con la durezza e la inflessibilità che queste persone hanno contro il proprio corpo. Spunti di riflessione. Io, superio ed es sono istanze fondamentali dell'apparato mentale che possono essere in conflitto tra loro. Quale ruolo possono avere nei comportamenti compulsivi come bulimia, cleptomania, gioco d'azzardo e simili? I media rendono oggi le anoressiche fenomeni da spettacolo come accadeva già nel Medioevo. Bisognerebbe dare ascolto ai loro sentimenti profondi, segnalati dai sintomi, e creare uno spazio intimo, competente, in cui riconoscere e condividere la loro sofferenza, oppure dare farmaci? Prospettive psicodiagnostiche e trattamenti psicodinamici. L'inquadramento diagnostico-psichiatrico è fenomenologico. I manuali psichiatrici DSM-5 prendono in considerazione i comportamenti malati, ma solo in parte considerano le emozioni e i sentimenti. La paura di ingressare, il dimorfismo, l'ossessione sono affrontati come sintomi da eliminare invece di curare le cause soggettive, individuali, profonde. A fronte di questa modalità che caratterizza l'approccio psichiatrico, noi seguiamo invece l'approccio psicodinamico, in cui sono i sentimenti e gli affetti che stanno al centro delle nostre preoccupazioni. Come affrontare il comportamento e il mondo interno? La gravità dei sintomi segnala una sofferenza interiore ignota al paziente e alla famiglia. È necessario riconoscere subito il nucleo doloroso e dargli il vero senso, il giusto peso, piuttosto che insistere sempre e solo sulla quantità di cibo da ingerire. Mi permetto quindi di insistere con voi che mi ascoltate su questo punto, che l'attenzione va alle emozioni, ai sentimenti, alla persona, e non solo al comportamento. Il comportamento è legato ai sentimenti. Non si può trattare un comportamento sbagliato o giusto. Bisogna controllare i sentimenti. Da essi deriva il comportamento. La prospettiva psicodinamica è la centralità del lavoro psicologico sul dolore mentale soggettivo. L'approccio psicodinamico si concentra sul riconoscimento del dolore profondo e persegue una politica di diagnosi individualizzata precoce, necessaria assai prima che i comportamenti estremi abbiano preso potere. E dunque questo è il tipo di sguardo, il tipo di pensiero che ha lo psicologo, lo psicoterapeuta, uno sguardo che guarda sempre alla persona. Gli interventi secondo le fasi della presa in carico. Un intervento competente di psicoterapia individuale in fase precoce e vari colloqui con la famiglia
bloccano il decorso della patologia. I centri specializzati multidisciplinari e i ricoveri sono necessari solo quando il paziente è al di sotto dei 38 kg. Questo è un punto molto importante sempre per il nostro approccio, perché stanno fiorendo una grande quantità di centri specializzati che vengono anche molto pubblicizzati dai media, e quindi forse nell'opinione comune capita che il pensiero vada a dire: beh, c'è un problema, ricorriamo al centro specializzato. Questo è un errore. Se è possibile una diagnosi precoce e un intervento precoce, individuale, intimo, riservato, di comprensione delle emozioni, sarà un modo per bloccare il decorso della patologia. Diagnosi precoce. Le diverse tipologie vanno inquadrate secondo fattori di comorbilità con i disturbi della personalità. Tipo depressivo. Tipo ossessivo, tipo isterico, tipo psicotico, anoressia subliminale. Siamo qui arrivati al punto centrale, fondamentale del nostro discorso, del nostro inquadramento, perché non esiste una anoressia e una bulimia. Esistono tante manifestazioni diverse da comprendere e individuare. Le manifestazioni diverse sono legate a fattori di personalità, ai disturbi della personalità, per cui se c'è una propensione a disturbo della personalità depressivo, noi avremo un disturbo comportamento alimentare di tipo depressivo o isterico o ossessivo compulsivo e così via. Non è semplice valutare le diverse tipologie. Ma a queste tipologie vorrei aggiungere con particolare interesse quella che viene chiamata l'anoressia subliminale, che è diffusissima perché in un modo o nell'altro è quasi asintomatica e quindi non ci saranno ripercussioni molto gravi sul corpo. Ma nell'anoressia subliminale noi abbiamo tutta la psicologia e la tematica del disturbo del comportamento alimentare. Segreto, intimo, ed è una sofferenza che nasce e durerà tutta la vita. Per quanto riguarda il tipo psicotico, è importante che noi ricordiamo che se c'è una psicosi, la prima diagnosi psichiatrica è quella che ci interessa, quindi il fenomeno alimentare sarà gregario. E dunque alla fine noi abbiamo le tipologie depressivo, isterico, ossessivo.

L'affinamento clinico e difficoltà del compito. Il contatto ravvicinato con questo tipo di pazienti scatena reazioni viscerali e contraddittorie. I loro sintomi sollecitano nel clinico angosce di morte e rabbia impotente per la incoercibilità autolesiva dei pazienti. Nascono errori. È difficile riconoscere le diverse tipologie. La formazione professionale degli addetti alla cura. Il professionista deve essere preparato scientificamente alla diagnosi e alla cura, ma deve saper analizzare anche le proprie emozioni. Le emozioni del clinico, se consapevoli, sono uno strumento prezioso per entrare in empatia col paziente e averne la fiducia per la cura. Anche qui stiamo toccando un punto assolutamente centrale, che è quello della formazione dello psicoterapeuta, del clinico e la capacità dello psicoterapeuta di analizzare il proprio controtransfert. Che cos'è il controtransfert? Sono le reazioni emotive interne profonde che si fanno presenti da paziente a paziente, cambiando dall'uno all'altro, anche se la sintomatologia è analoga. La capacità di analizzare il proprio controtransfert è uno strumento diagnostico di grande sottigliezza e di grande utilità. L'obiettivo di relazione armonica col maschile e col femminile con se stessi, un'altra configurazione di perfezione. A fronte della perfezione narcisistica, eccovi una metafora di perfezione attraverso un tango. L'armonia relazionale, circolare, triadica, include femminile, maschile e infante. Nessuno brilla di più, nessuno è solo. I corpi si intrecciano dolcemente, ma non si confondono. Ciascuno resta se stesso, sebbene accolto e incluso. Allora vediamo il video e poi lo commenteremo insieme.

Bene, vi invito a interrogare le vostre reazioni emotive rispetto a questo video che, come vedete, è certamente un tipo di esecuzione perfetta di un brano musicale, ma vediamo che c'è la triade che è così sensualmente, amorevolmente collegata, che è una dimensione assolutamente diversa dalla danzatrice che danza in testa al suo partner. E quando parlavo di controtransfert, parlavo delle vostre controreazioni emotive.

motive, ma al di là di quello che voi direte a un paziente, sarà molto importante quello che voi avete nella mente e nel cuore. Quindi se è presente nella vostra mente un modello di perfezione di questo tipo che abbiamo visto, riuscirete a trasmettere qualcosa di positivo al vostro paziente. Spunti di riflessione. Se siete stati in contatto con ragazzi che manifestano sintomi citati, avete provato di certo emozioni particolari. Come riuscire a descriverle con precisione, spiegarle, analizzarle, collegarle con il soggetto e utilizzarle nella relazione? Esiste una o più forme di disturbo alimentare in adolescenza? Esiste l'anoressia senza sintomi? Al modello di perfezione adamantina, solitaria e narcisistica, è possibile contrapporre un modello di perfezione basato sulla relazione con l'altro e sulla inclusione? Riepilogo degli spunti di riflessione. Avete avuto occasione anche nel quotidiano di osservare anomalie alimentari nella infanzia? Se sì, avete notato nella personalità del bambino qualcosa che vi ha fatto pensare a uno sviluppo successivo di patologia alimentare? Che cosa? Perché? Io, superio ed es sono istanze fondamentali dell'apparato mentale che possono essere in conflitto tra loro. Quale ruolo possono avere nei comportamenti compulsivi come bulimia, cleptomania, gioco d'azzardo e simili? I media rendono oggi le anoressiche fenomeni da spettacolo, come accadeva già nel Medioevo. Bisognerebbe dare ascolto ai loro sentimenti profondi, segnalati dai sintomi, e creare uno spazio intimo, competente, in cui riconoscere e condividere la loro sofferenza oppure dare farmaci. Se siete stati in contatto con ragazzi che manifestano i sintomi citati, avete provato di certo emozioni particolari. Come riuscire a descriverle con precisione, spiegarle, analizzarle, collegarle col soggetto e utilizzarle nella relazione? Esiste una o più forme di disturbo alimentare in adolescenza? Esiste l'anoressia senza sintomi? Al modello di perfezione adamantina, solitaria e narcisistica, è possibile contrapporre un modello di perfezione basato sulla relazione con l'altro e sulla inclusione? Bene, abbiamo completato il nostro viaggio sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e ringrazio tutti voi dell'attenzione e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Gianluca Sorrentino, ricercatore in letterature comparate presso la Facoltà di Beni Culturali e vi presenterò il corso di letterature comparate. Affronteremo insieme lo statuto disciplinare della letteratura comparata fra limiti storici e avanzamenti epocali. La letteratura comparata è una disciplina molto ampia. Insieme andremo ad affrontare proprio l'assiologia, no? L'insieme dei principi e dei valori su cui questa disciplina così ampia, come dicevo, si regge. Che cosa vuol dire una disciplina ampia? A completare il portato, no? Disciplinare della letteratura comparata intervengono altre discipline. Pensiamo all'etnolinguistica, alla psicologia dei popoli, pensiamo alla storia del pensiero, ma pensiamo anche al ruolo che i translation studies, quindi la traduttologia, espletano nel definire proprio lo statuto disciplinare del comparatismo. La natura interdisciplinare del comparatismo. Vedremo nel corso delle lezioni come lo statuto, no, disciplinare della letteratura comparata viene configurandosi in senso moderno solo dopo un periodo di incertezze e di trasformazioni che sono dettate dal passaggio dal positivismo francese ad una svolta culturale, no, all'apporto fornito in tal senso dal cultural turn. E in tal senso non passerà certo inosservato anche il contributo fornito dal multiculturalismo, dall'attenzione verso le problematiche e gli studi postcoloniali, così come una parte della riflessione chiaramente sarà direzionata, sarà rivolta anche ai temi e alle questioni gender. Il rapporto fra autore e lettore è costitutivo, riprenderemo in modo particolare la prospettiva hegeliana, no? Il rapporto fra l'autore e lettore segna quella cooperazione, anzi, per riprendere proprio i termini, no? Utilizzati da Umberto Eco, quegli spazi di cooperazione, quei movimenti cooperativi pacifici e continui che in un certo qual modo saldano quel rapporto di solidarietà, potremmo dire, fra l'autore e il lettore che ha immaginato, o meglio ancora quella strategia narrativa che ha immaginato e che risponde poi alla concettualizzazione di un lettore modello. Anche su questo avremo tanto da condividere. La prospettiva hegeliana del resto è fondativa, come dicevo prima, ancora oggi è quanto mai attuale per affrontare effettivamente questo scambio tra autore da un lato, lettore dall'altra parte e questo rapporto di osmosi, potremmo dire, questo rapporto di dialogismo talvolta perfetto che viene a crearsi tra le due parti. Ma anche la ricezione del testo e dell'opera, cioè come un testo o un'opera viene letta, quindi che cosa un testo ci trasmette, quali sono i suoi valori costitutivi e quali sono i criteri attraverso i quali si può leggere un testo, partendo dal presupposto che chi legge deve avere una serie, deve seguire una serie di istruzioni che già arrivano, ecco, dal testo, per citare nuovamente Umberto Eco, ma andando più nello specifico, noi ci occuperemo proprio delle teorie della scuola di Costanza. Quindi ascolterete fondamentalmente le teorie sugli spazi vuoti, no? Che pure, di cui pure un testo si compone, i cosiddetti Leerstellen, riprendendo le teorie di Roman Ingarden, di Jauss. Affronteremo poi le teorie di Wilhelm Dilthey, fino ad arrivare poi all'apporto fornito da pensatori in questa materia, fornito da pensatori come Gadamer o lo stesso Heidegger.
Dalla scuola di Costanza in poi riceveremo una serie di influenze, di, diciamo anche di metodologie di lettura e di interpretazione di un testo, che concluderemo poi con una riflessione molto accurata e incentrata sull'ermeneuta italiano Emilio Betti, con la sua teoria generale dell'interpretazione e la metodica oggettiva che egli intende veicolare proprio per leggere, interpretare un testo con il suo principio sensus non est inferendus, sed efferendus. Il campo della testualità. E questo campo riceverà molta attenzione all'interno del corso. Noi in realtà partiremo più da lungi, da lontano, ci occuperemo prima delle funzioni in generale della comunicazione del testo e poi andremo fondamentalmente proprio a definire che cos'è un testo e il rapporto che un testo intrattiene con altri testi, no? Ci occuperemo di definizioni fornite anche da molti studiosi insigni italiani, pensiamo subito a Luca Seriani, ma non soltanto, nell'occuparci proprio di tipi testuali universali, passeremo in rassegna il modello di De Cesare e Wehrlich. E per approdare poi a quello di Francesco Sabatini, che individua proprio testi altamente vincolanti, mediamente vincolanti e testi flessibili in base proprio a quel vincolo interpretativo che l'autore decide di porre, no? Rispetto a quanto ha compilato, a quanto ha scritto. E questo vincolo interpretativo, naturalmente, è un vincolo che dall'altra parte, insomma, il lettore si troverà inevitabilmente ad affrontare. E noi, dopo quella carrellata che faremo sulle tipologie testuali, approderemo al testo narrativo. Il testo narrativo riceverà molta attenzione, come ovvio, insomma, visto che in parte è proprio costitutivo poi, no, di questa disciplina, no, della riflessione che il comparatismo propone. E affronteremo poi il testo narrativo soprattutto dalla prospettiva genettiana e accompagnando questa prospettiva poi con quella dello studioso italiano Fabio Vittorini. Ci occuperemo molto di rapporto fra narratore e storia, ci occuperemo anche dell'atto comunicativo che istituisce il racconto, quindi il rapporto fra storia e discorso. E lo faremo però con un obiettivo poi fondamentale, cioè andare sostanzialmente a stabilire poi il senso della lettura e della narrativa più in generale nella contemporaneità. Quindi, dopo aver affrontato le teorie genettiane e la narrativa contemporanea, che sono un po' il nostro punto di partenza, ci occuperemo di questa transizione poi dal testo narrativo al medium. In entrambi i casi, come già anticipavo prima, è proprio il bisogno della lettura, una lettura, se vogliamo, anche più democratica, no? Una condivisione più democratica del sapere che ci avvicinerà al medium, in particolare al fumetto e più, nello specifico al manga giapponese, che, come sapete, quindi il ruolo del manga e del graphic novel, questo avrà una parte molto importante verso la fine del corso, e come sapete il manga non è altro che una tecnica, no, narrativa e grafica giapponese, il graphic novel invece è un romanzo illustrato, un romanzo per immagini, talvolta molto difficile anche da contestualizzare e definire, perché se da una parte alcuni critici continuano a definirlo un po' come una sorta di derivazione o approfondimento, no, del fumetto stesso, dall'altra parte lo si definisce come un genere vero e proprio. E però, come per chiudere, c'è un elemento fondamentale. La ricerca dell'elemento fittizio
talvolta nei personaggi, nel plot, nella storia, che è la ricerca di un'alternativa, no? Al presente che il lettore vive. All'interno del personaggio vi è la ricerca di un mondo alternativo che ci porterà ad esplorare anche teorie come quella del mind reading e la teoria della mente. Io ritengo che questo sia un corso molto interessante, vi darà tanti spunti di lettura, proprio in questa ricerca continua, no? Di questa relazione sistemica e di dialogo, dicevamo, fra autori, culture, lingue anche e tradizioni narrative messe a confronto. Credo davvero che troverete molti spunti partendo da un testo letterario, nello specifico da un testo narrativo, per spaziare all'interno di una cultura globale, non esclusivamente letteraria, con molti spunti anche di natura interculturale. E tutto questo segnerà un continuum che in questa disciplina troverete molto spesso anche segnalato proprio dal sottoscritto con una serie di riferimenti che opererò. Grazie dell'attenzione.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che ha per tema ricavi del lavoro. Gli argomenti che tratteremo sono soddisfazione, benessere ed emozioni lavorative, work engagement. Partiamo dal primo argomento, soddisfazione, benessere ed emozioni lavorative. Lo scopo di questo argomento è di illustrare una serie di benefici per la persona, ma di benefici anche per l'organizzazione derivanti dall'esperienza lavorativa, prestando attenzione ai fattori facilitanti lo sviluppo di questi che sono dei ricavi positivi per la persone per l'organizzazione. Soddisfazione lavorativa. Un esempio. Secondo i dati Eurostat dell'Unione Europea, circa il 19% degli occupati esprime bassi livelli di soddisfazione lavorativa. Il 25% esprime alti livelli, il restante 56% dichiara livelli medi di soddisfazione. Possiamo sottolineare quindi che c'è una quota che è circa un quinto di persone che sono insoddisfatte del loro lavoro e anche per gli altri non vi sono grandi risultati, salvo che per una quota di un quarto che invece risulta particolarmente soddisfatta. La fonte di queste informazioni sono le survey sistematiche della Eurostat, che è la sezione statistica dell'Unione Europea. Allora è importante cercare di capire questo fenomeno che tocca sistematicamente la popolazione lavorativa. In cosa consiste la soddisfazione lavorativa? Intanto parliamo di un atteggiamento che comprende sentimenti ed emozioni piacevoli derivanti dal lavoro, valutazioni e convinzioni su ciò che è ritenuto importante e orientamenti ad agire, cioè in sostanza la soddisfazione non è solo un elemento finale che conclude l'esperienza lavorativa, è anche un fattore di attivazione per la continuità dell'esperienza lavorativa, per il potenziamento delle motivazioni, e quindi è un elemento che da sempre la psicologia del lavoro ha considerato, anzi per molto tempo era l'unico effetto dell'esperienza lavorativa in cui si riconoscevano anche queste componenti soggettive come importanti per la qualificazione della prestazione. Si distingue tra soddisfazione lavorativa di carattere generale, quella che viene chiamata overall satisfaction, e viene identificata con misure mono item del tipo tutto sommato, quanto è soddisfacente l'esperienza del tuo lavoro? Quindi una domanda di carattere generale alla quale la persona risponde come intende meglio, ma considerando, insomma, facendo una sorta di bilanciamento fra le parti più positive e le parti più negative della sua esperienza. Esiste poi la seconda modalità di indagare, di vedere la soddisfazione, che è la soddisfazione per aspetti, la facet satisfaction, che risulta dalla somma delle valutazioni su singoli aspetti. Per esempio si chiede: sei soddisfatto del tuo lavoro? Sei soddisfatto dei tuoi orari di lavoro? Sei soddisfatto delle modalità con cui i tuoi coordinatori, i tuoi capi gestiscono la tua attività? Cioè in sostanza si articola la richiesta di giudizio da parte della persona sulle diverse componenti dell'esperienza lavorativa. È chiaro che in questo secondo caso abbiamo una misura più specifica, più concreta, insomma, che permette proprio di vedere se non ci siano dei punti di criticità che un giudizio globalistico tenderebbe a mascherare. Perché occuparsi della soddisfazione lavorativa? Perché è correlata
con valori non molto elevati, ma insomma da considerare, a fenomeni molto importanti. È correlata positivamente con le motivazioni lavorative, la crescita delle motivazioni, con l'engagement, cioè il coinvolgimento della persona, i comportamenti di cittadinanza organizzativa, le prestazioni, le performance, il benessere e la salute mentale, la soddisfazione per la vita in generale e il clima psicosociale positivo del tuo reparto, dell'ufficio, dell'organizzazione dove la persona lavora. Ma c'è una correlazione anche di carattere negativo, cioè quanto è bassa la soddisfazione lavorativa, tanto più aumentano questi fenomeni non positivi o non accettabili, insomma, come l'assenteismo, i ritardi, il turnover, la percezione di stress lavorativo e addirittura le condotte devianti, le condotte controproduttive. Quali tipi di risposta individuale o collettiva o collettive sono alla scarsa soddisfazione? Anche qui possiamo, come dire, articolare queste risposte in due grandi categorie. Le risposte costruttive implicano il voice, cioè il poter parlare, darsi da fare per migliorare le cose attraverso il parlare, con proposte, discussioni aperte con i superiori, solleciti e partecipazione ad attività sindacali, cioè in sostanza con una intenzione di prendere posizioni in maniera costruttiva affinché le cose cambino. Loyalty, attesa ottimistica con un focus sui miglioramenti possibili e soprattutto la fiducia nei cambiamenti progettati. Da questo punto di vista è chiaro che è possibile sviluppare, insomma, queste proposte migliorative qualora esista un clima di fiducia che renda possibile alle persone anche comunicare l'impegno e la richiesta di cambiamento in cambio di un legame di lealtà con l'organizzazione. Abbiamo poi delle risposte poco produttive o addirittura distruttive che sono rappresentate dall'exit, cioè l'aumento dell'intenzione di lasciare, la ricerca di nuove posizioni, le dimissioni, quella che attualmente viene chiamata Great Resignation, cioè la grande spinta a cambiare lavoro che è molto legata alle complicazioni e alle difficoltà di rientro lavorativo dopo il periodo della pandemia. Il neglect è la situazione in cui il tipo di risposta che significa guardare la situazione in modo passivamente, con forme di assenteismo, ritardi, riduzione dello sforzo, aumento anche del tasso di errori e condotte devianti, come ad esempio forme di risentimento. Cioè, in questo caso, in una situazione di bassa soddisfazione, c'è questa sorta di atteggiamento vendicativo, di risentimento per non aver potuto cambiare le cose, utilizzando una delle forme di risposta che abbiamo ora descritto, e quindi si viene a determinare un inquinamento delle relazioni nel contesto di lavoro che può produrre anche esiti a lungo termine negativi. Il secondo aspetto che vogliamo considerare riguarda il benessere psicologico soggettivo. Da questo punto di vista dobbiamo sottolineare che si tratta di uno stato dinamico in cui la persona si sente in grado di realizzare gli scopi personali e il proprio potenziale, di lavorare in modo produttivo e creativo e costruire relazioni positive. Quindi la condizione di benessere è una situazione positiva, desiderata dalle persone, soprattutto nel senso
di vedere nella propria esperienza lavorativa un fattore di potenziamento e non un fattore di disturbo e di interferenza rispetto ai desideri, rispetto ai progetti che la persona, che il lavoratore ha elaborato. È dimostrato in una relazione diretta positiva con la salute psicofisica, cioè quanto è più alta il benessere psicologico, tanto più la persona si trova ad essere in una condizione ottimale anche dal punto di vista psicofisico. Ci sono due grandi prospettive nello studio del benessere, in generale per la vita della persona, ma compreso quello lavorativo. La prima prospettiva è il cosiddetto benessere edonico, che corrisponde a soddisfazione anche per gli oggetti materiali che caratterizzano l'esperienza della persona. Implica lo sperimentare emozioni positive come gioia, serenità, la presenza di un umore positivo e quindi assenza di umore negativo, potremmo dire, la soddisfazione per vari ambiti della propria vita, compreso il lavoro, ma non solo il lavoro, e la soddisfazione globale di vita. In sostanza, col benessere edonico vi è semplicemente un ampliamento della attenzione agli aspetti di soddisfazione che, ripeto, per molto tempo sono stati un'area di interesse autonomo tipico della psicologia del lavoro. Il secondo approccio è l'approccio eudemonico, che il benessere eudemonico significa fondamentalmente autorealizzazione e implica autonomia, quindi volontà di ottenere risultati, autodeterminazione, crescita personale, autoaccettazione, chiarezza dello scopo della propria vita, anche di quella lavorativa, la padronanza ambientale del contesto e rapporti positivi con gli altri. In questo caso non si tratta semplicemente del soddisfacimento di bisogni materiali o anche di natura relazionale, ma stiamo viceversa impostando e indirizzando l'attenzione sugli scopi più generali che la persona ha assegnato al proprio lavoro, alla propria esperienza di vita, sottolineando la componente di autodeterminazione, la componente di impegno personale che per l'appunto è giocato tutta sulla, da un lato, l'accettazione anche delle difficoltà temporanee, ma dall'altro lato la definizione delle strategie più azzeccate per arrivare a conseguire gli scopi più importanti, secondo la propria gerarchia personale di importanza, gli scopi più importanti per la propria vita in generale e per la vita lavorativa in particolare. Quali sono i benefici concreti dello psychological well-being nei contesti di lavoro? Diciamo innanzitutto per le organizzazioni. Per le organizzazioni vuol dire di fatto maggiore produttività, maggiore lealtà organizzativa, la soddisfazione dei clienti, potremmo aggiungere pazienti, studenti, la riduzione dell'assenteismo e del turnover. Quindi questo è un vantaggio, come dire, tangibile. In sostanza, un beneficio che è immateriale, come il benessere psicologico, determina un beneficio materiale, in questo caso mediante questo coinvolgimento, maggiore produttività, maggiore impegno nella vita organizzativa. Ma c'è ovviamente da considerare i benefici per la persona e da questo punto di vista sono stati evidenziati relazioni soddisfacenti, riduzione dei conflitti, un reddito adeguato, più qualità del lavoro,
inteso come miglioramento della task, contextual and adaptive performance, lo sviluppo di una identità professionale più articolata, più ricca. Quindi, diciamo, dal punto di vista della persona, il beneficio riguarda a largo raggio un pochino tutti i ricavi potenzialmente attivati da un lavoro adeguato e soddisfacente. Vi è poi un aumento della salute fisica e mentale, un aumento della soddisfazione della vita, una migliore autostima e stima familiare, maggiore più partecipazione alla vita sociale e di comunità. In questo caso, per l'appunto, osserviamo come il benessere psicologico sia una sorta di molla che attiva migliori relazioni sia nella cerchia ristretta, amicale, familiare, sia nella cerchia dei colleghi e soprattutto renda possibile fare un bilancio positivo non solo per il lavoro che si sta svolgendo, ma anche per gli scopi che via via si stanno raggiungendo, gli scopi della propria vita. Vi è poi anche per lo Stato un vantaggio, perché avere persone con un elevato benessere psicologico implica

minore spesa pubblica per welfare e spese sanitarie, il che vuol dire che questa relazione fra benessere psicologico e salute psicofisica comporta che le persone

psicologico sul lavoro possono essere illustrati attraverso questo schema che vede nella parte sinistra con fondo verde una serie di elementi che facilitano per l'appunto il benessere psicologico, come l'equilibrio lavoro-vita privata, il supporto sociale e organizzativo percepito, lo sviluppo degli scopi e la realizzazione degli scopi di carriera, la presenza di una empowering leadership, cioè di una leadership disponibile a sostenere le persone e a sviluppare le loro capacità potenziali. Mentre abbiamo dal lato destro, sul fondo blu, dei fattori ostacolanti, come la non equità e le ingiustizie organizzative, la scarsa sicurezza psicologica e un ambiente e una gestione, un ambiente inadeguato e soprattutto una gestione tossica, cioè tutti quei fattori di interazione disfunzionali che si presentano nei contesti di lavoro, sia in particolare rispetto a chi svolge delle funzioni di comando, delle funzioni di leadership, ma anche far parte, essere parte di un gruppo mal funzionante in cui le relazioni anche a livello paritario con i colleghi sono di natura, sono invadenti, sono autoritarie, sono fonte di conflittualità e quindi rendono in qualche modo meno probabile la possibilità di sperimentare i benefici che derivano dal benessere psicologico. Passiamo a un altro argomento connesso però con quanto ora abbiamo detto a proposito del benessere psicologico, e cioè le emozioni lavorative. Tre categorie vengono esplicitate. Le emozioni, intanto, c'è da dire, sono stati discreti, riconducibili a una causa abbastanza precisa, intense dal punto di vista degli effetti sulla persona, di breve durata, e le situazioni lavorative possono provocare emozioni positive come gioia, sorpresa, eccitazione, serenità, entusiasmo, e da questo punto di vista gli effetti che naturalmente la persona sta sperimentando riguardano l'aumento delle motivazioni, le prestazioni, la creatività e il senso di appartenenza. Cioè il poter sperimentare questi stati anche temporanei, ma di carattere intenso, come l'entusiasmo, come l'essere eccitati o trovare nell'esperienza lavorativa dei momenti di sorpresa quasi inaspettata, ma di carattere positivo, rappresentano dei fattori che attivano la persona rendendola più motivata a continuare, quindi sottolineano, diciamo, il carattere di tenacia che sperimentare le emozioni positive produce sulla persona. La seconda dimensione che è in gioco riguarda gli stati d'animo. Qui ci troviamo di fronte a sentimenti più duraturi rispetto alle emozioni, meno legati a cause specifiche, meno intensi e spesso sono la trasformazione di precedenti emozioni puntuali. Per essere chiari, un'emozione positiva come la gioia può essere legata al fatto che il tuo responsabile ti ha detto: sì, sei stato bravo, meriti un riconoscimento pubblico perché hai fatto un lavoro molto importante, originale, innovativo. Ecco, tu provi questa emozione che ha un carattere temporaneo, non è che ti dura 10 giorni. Invece, quando parliamo di stati d'animo o mood, parliamo di un sentimento che si protrae nel tempo, può essere stimolato da singoli episodi emotivamente coinvolgenti, ma poi ha una sua continuità e quindi è in un certo senso una condizione
di umore continuativo.

attivo, insomma, da questo punto di vista. E gli effetti sul lavoro dei mood positivi, cioè di questi stati d'animo, riguardano prestazioni migliori, più disponibilità all'aiuto e al sostegno degli altri, più collaborazione, più decisioni più accurate. Quindi avere la possibilità di arricchire, mantenere uno stato d'animo positivo senza interruzioni brusche, diventa un fattore facilitante non solo per la singola persona nello svolgimento della sua attività specifica individuale, ma diventa un fattore di miglioramento delle relazioni, quindi anche della disponibilità a collaborare nell'ambito del gruppo. La terza dimensione riguarda tratti affettivi o disposizionali. In questo caso siamo di fronte a delle tendenze relativamente stabili a provare certi sentimenti nel tempo e nelle varie situazioni. Qui parliamo di una condizione legata alle caratteristiche della personalità, in questo senso si parla di caratteristiche disposizionali, quindi non sono legate a fattori di stimolo immediato come le emozioni o a fattori comunque determinati dall'ambiente, dalle stimolazioni ambientali, che però si protraggono per un tempo più lungo. Qui abbiamo veramente un modo di fare tipico di quella persona legate appunto a questi aspetti di natura disposizionali che fanno sì che uno abbia dei tratti, non so, di melanconia, dei tratti di visione delle cose sempre un po' negative, di paura comunque di sbagliare, cioè questi atteggiamenti che sono per certi aspetti di carattere difensivo rispetto al modo con cui la persona tende a rispondere al contesto ambientale e agli stimoli provenienti dall'ambiente. Sono meno influenzati quindi dal lavoro, ma hanno effetti sul lavoro. I tratti positivi filtrano le esperienze rendendo più salienti gli aspetti positivi della situazione. Ad esempio, un tratto affettivo di ottimismo porta a produrre atteggiamenti positivi verso il lavoro, i progetti, i modi di impostare l'attività. Quindi avere un tratto disposizionale di ottimismo ha questo elemento di facilitazione. Se invece abbiamo un tratto disposizionale di pessimismo, ovviamente il colore e le caratteristiche dell'esperienza che svolgeremo sarà molto più passivo, molto più preoccupato, molto più impostato sul fuggire dalla situazione piuttosto che affrontarla in maniera costruttiva. Nelle organizzazioni ci sono molti ostacoli per questi vissuti, soprattutto nel versante positivo: ingiusti trattamenti, condotte inadeguate di colleghi e capi, scarso supporto sociale e molti altri fattori di frustrazione. In questo caso emozioni negative sono particolarmente pesanti e tra i lavoratori europei si è evidenziato come, ad esempio, l'emozione della paura sia presente nel 37%, l'emozione della rabbia sia presente nel 19%, la tristezza nel 21%, e questa è un'informazione che deriva dall'Istituto Gallup, che ha effettuato una survey sulla popolazione lavorativa europea, e solo questi piccoli segnali stanno a indicare come in una condizione di lavoratori normali, non patologici, vi sia tuttavia la presenza di caratteristiche negative dal punto di vista del vissuto emozionale, di cui si dovrebbe tenere presente, soprattutto ad esempio nel modo di gestire le persone, di impostare l'attività lavorativa. Vale la pena focalizzarsi ora su un fenomeno particolare che riguarda la regolazione delle emozioni, il lavoro emotivo, per
che svolge la persona per adeguarsi

alle prescrizioni emozionali dell'organizzazione. Il lavoro emotivo è un tema relativamente nuovo nella storia della psicologia del lavoro, ma che ha una notevole rilevanza sul piano operativo, poiché esso può incidere profondamente sullo stato psicofisico del lavoratore, trasformandosi in un costo gravoso, che è per l'appunto la dissonanza emotiva, che opera come stressor. Cosa stiamo dicendo? Che la persona deve in qualche modo, in base all'organizzazione in cui opera, manifestare, esprimere delle emozioni, ad esempio positive, anche quando non le sta veramente sperimentando. E quindi c'è una sorta di dissonanza fra quello che io debbo mostrare al pubblico, a un paziente, ad esempio, a un collega, a uno studente, a un cliente, manifesto che so io il sorriso, ma dentro di me in realtà sto vivendo una emozione di tensione, di preoccupazione, di paura. Ecco, questo contrasto, questa dissonanza fra ciò che è manifestato e ciò che è veramente vissuto è quella parte che chiamiamo lavoro emotivo, che implica un costo da parte della persona. Questa slide esprime in maniera precisa quello che vi ho riassunto poco fa, e cioè il fatto che la persona deve svolgere una strategia superficiale, quello che io mostro, di surface acting, mostrare segni esteriori come sorrisi che riflettono una certa emozione positiva, senza realmente provarlo. La seconda strategia, più profonda, il deep acting, è fingere di provare emozioni socialmente approvate, sopprimendo le emozioni negative, che in genere sono viste come disdicevoli. Oppure la strategia più genuina, il genuine acting, che rappresenterebbe questa possibilità di mostrare emozioni che siano allineate con le emozioni e realmente provate. Ecco, queste tre strade segnalano la complessità del lavoro emotivo da parte delle persone, che evidentemente per compiere l'operazione sia della strategia superficiale, sia della strategia profonda, sia a maggior ragione della strategia genuina, deve utilizzare energie, deve utilizzare risorse personali, e quindi rappresentano un costo, un consumo delle risorse energetiche a disposizione della persona. Concludiamo questo primo argomento con spunti di riflessione. Quali sono i principali fattori organizzativi che facilitano il benessere psicologico dei lavoratori? In cosa consiste la dissonanza emotiva? Passiamo al secondo argomento, il work engagement. Lo scopo di questo tema è di mostrare un ulteriore aspetto che può rappresentare per la persona, per il lavoratore, un beneficio immateriale, che oggi, attualmente, viene considerato nella letteratura scientifica internazionale un elemento da approfondire sul piano della ricerca e sul piano degli interventi organizzativi, perché determina conseguenze molto consistenti sull'equilibrio psicofisico della persona e nello stesso tempo sul funzionamento organizzativo. Il work engagement, definizione di base, è ovviamente un importante esito positivo dell'esperienza lavorativa. Esiste quando il dipendente si sente fisicamente, intellettualmente ed emotivamente attaccato al proprio lavoro. Quindi stiamo parlando del rafforzamento dei legami di tipo psicologico fra persona e organizzazione, che implica, per esempio, un rafforzamento del contratto psicologico di natura relazionale. In particolare è
uno stato di appagamento motivazionale con tre dimensioni tipiche: il vigore, la dedizione e l'assorbimento. Il vigore vuol dire la forza, il grado di energia che io metto nella mia prestazione. La dedizione implica la tenacia, la continuità del coinvolgimento per l'appunto con la mia attività, e l'assorbimento, cioè sono talmente impegnato e preso da quello che sto facendo che non sento gli stimoli neppure della fame, in sostanza. È un esodo del lavorare che non è facile da raggiungere, e istituti internazionali come Gallup mostrano una distribuzione tripartita dell'engagement fra i lavoratori. Abbiamo una prima categoria di lavoratori engaged: le persone lavorano con passione e sentono un profondo legame affettivo con la loro azienda, guidano l'innovazione e fanno progredire l'organizzazione. E siamo a livello quantitativo circa sul 30%. I non engaged sono i lavoratori essenzialmente rinunciatari, come se fossero sonnambuli, mettono tempo ma non energia o passione nel loro lavoro, e sono circa il 50%. Gli actively disengaged sono i lavoratori insoddisfatti e manifestano il loro pessimismo ostacolando gli altri, e talvolta sono ostili, e sono circa il 20%. Ecco, comprendiamo in questo modo, al di là della conferma che pure è avvenuta sia nei paesi europei sia nei paesi del Nord America, al di là quindi degli approfondimenti di natura quantitativa, quella che fa sospettare l'importanza di padroneggiare questo tema, di approfondirlo, è proprio questa disarticolazione della popolazione lavorativa, dove solamente un terzo delle persone sono, come dire, idealmente legate, fortemente legate alla propria organizzazione, al punto tale da sentirla come una cosa propria e di investire le proprie energie in maniera consistente. Una grande fetta di persone si trova ben lontana da questo livello di coinvolgimento. Perché il work engagement interessa alle organizzazioni intelligenti? Per gli effetti positivi che esso ha per l'organizzazione. Vi sono cioè un aumento dei ritorni economici e di produttività, vi sono prestazioni di migliore qualità dal punto di vista della task performance, vi è un aumento della importanza della contextual e adaptive performance, vi è una riduzione dell'assenteismo, del turnover, degli incidenti e degli infortuni, e vi è una maggiore resilienza organizzativa. Cioè, parlare di engagement non significa parlare di un argomento secondario, soprattutto per chi gestisce le persone, per chi opera negli uffici risorse umane. Diventa un tema rilevante perché significa avere una serie di collaboratori sui quali poter fare affidamento, in particolare nei processi, nei momenti di grosso cambiamento che stanno vivendo, che hanno vissuto le organizzazioni, e quindi poter contare sulla una collaborazione autodeterminata e forte rappresenta un elemento di particolare importanza per l'organizzazione stessa, proprio per questi vantaggi che ora abbiamo illustrato in termini di impegno, come impegno produttivo, quindi di rendimento, che vuol dire, detto in parole povere, vantaggi anche di natura economica, oltre a vantaggi di natura relazionale. Perché il work engagement interessa le organizzazioni intelligenti? Ma anche per gli effetti positivi per le persone stesse.
e cioè si ha un aumento della soddisfazione, si ha un aumento del benessere psicologico e della salute psicofisica. Quindi i due elementi che abbiamo discusso poco fa sono attivati e potenziati dal work engagement. Aumento del piacere di lavorare, aumento della disponibilità a collaborare con gli altri e ad aiutarli, un aumento dell'apertura al cambiamento e un aumento della creatività. Vorrei far notare che questi fattori di incremento, che hanno tutti un carattere positivo per la persona, non sono dedotti dalla definizione generale di engagement, sono evidenze che si trovano nella letteratura empirica, cioè nelle ricerche che gli psicologi del lavoro hanno effettuato su questo tema. Con questo grafico si vuole cercare di vedere una serie di legami significativi fra i costrutti che sono in gioco parlando di engagement. Job demand, job resource model e engagement. Stiamo cioè ragionando sulle relazioni fra le domande che sono presenti e provengono dal contesto lavorativo e le risorse per poter gestire queste domande. Bene, osserviamo nella parte sinistra l'insieme delle risorse, job resources, l'insieme delle personal resources che, quando sono tra loro articolate ed interagiscono in maniera equilibrata, sono fattori di attivazione della risposta di work engagement. Però naturalmente non ci sono solo le job resources e le personal resources, ci sono le domande che caratterizzano per l'appunto il contesto di lavoro e le modalità di lavoro. Bene, le domande possono, se hanno un carattere di sfida ma sono ragionevoli, vanno a migliorare, diventano un fattore che potenzia questo legame fra risorse del lavoro e risorse personali nella produzione della risposta di work engagement. Quando invece diventano ostacolanti, cioè le domande lavorative sono eccessive, diciamo così, è molto facile che si sviluppi una situazione, diciamo, che dal punto di vista soggettivo rappresenta quasi il contrario del work engagement, cioè l'esaurimento e il burnout. E naturalmente questa situazione, questo stato psico-emotivo sperimentato dalla persona va ad abbassare il work engagement. Quindi in sostanza il modello che viene presentato, che è il modello di Schofeli, il collega che è stato in precedenza citato in queste slide, questo modello per l'appunto è in grado di spiegare come le caratteristiche presenti nel contesto di lavoro, sia in termini di domanda che in termini di risorse a disposizione della persona, questo stesso modello ci aiuta a spiegare da un lato lo sviluppo e la nascita del work engagement, ma dall'altro lato, quando il percorso è un percorso ad ostacoli, un fattore di abbassamento del work engagement e viceversa di sviluppo del burnout. È chiaro che i risultati, gli esiti di un percorso che è centrato e arriva al work engagement sono esiti di carattere positivo, come quelli che abbiamo già richiamato in precedenza, e che riguardano le prestazioni migliori, gli atteggiamenti positivi più generali, lo stato di benessere e di salute psicofisica, la prevalenza di emozioni positive vissute dalla persona. Quali sono i principali driver organizzativi, fattori che possono facilitare il work engagement? Una leadership che ispira e premia ciò che si fa bene. Un lavoro significativo. Ecco, già questi due aspetti
ci fotografano

una situazione soddisfacente dal punto di vista della prestazione, nel senso che sono coordinato da una persona intelligente che apprezza il lavoro che sto facendo e sto facendo un lavoro sensato, significativo, coerente con le mie aspettative. Vi è poi da considerare l'elemento di autonomia ed empowerment delle persone, le relazioni interpersonali e network sociali significativi e sono situazioni in cui vengono privilegiati i punti di forza delle persone. Da questa serie di ulteriori aspetti possiamo notare, possiamo osservare come l'engagement sia connesso per l'appunto all'autonomia, alla capacità di autodeterminazione del soggetto, della persona, al potenziamento delle sue modalità e competenze relazionali e dal fatto che vive una situazione in cui sono valorizzati gli aspetti positivi della sua esperienza, le sue caratteristiche positive, i suoi punti di forza e non redarguito per eventuali debolezze che debbono e possono essere successivamente corrette. Concludiamo anche questo secondo argomento con spunti di riflessione. Il work engagement risulta un esito facile da raggiungere e diffuso tra lavoratori e lavoratrici? Per quali motivi le organizzazioni sono interessate al work engagement? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono i principali fattori organizzativi che facilitano il benessere psicologico dei lavoratori? In cosa consiste la dissonanza emotiva? Il work engagement risulta un esito facile da raggiungere e diffuso tra lavoratori e lavoratrici? Per quali motivi le organizzazioni sono interessate al work engagement? Abbiamo terminato la lezione sui ricavi del lavoro. Vi ringrazio della vostra partecipazione e vi ricordo che materiali di approfondimento su questo tema saranno presentati nel sito dell'Ateneo, nelle pagine dedicate a questo corso.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, i meme sono degli elementi culturali che si propagano da un individuo all'altro per imitazione e che spesso assumono i connotati di un'immagine. Dunque, nel web, i meme sono delle immagini che, a forza di essere ritrasmesse, assumono i connotati di viralità, rendendoli per l'appunto degli elementi culturali. Da ciò ne deriva che, essendo l'internet un posto in cui noi agiamo e viviamo, i meme non possono non influenzare il modo in cui noi siamo fatti, e il modo in cui noi siamo fatti non può non influenzare l'utilizzo dei meme. Un esempio pratico potrebbe essere proprio il gatto presente in questa slide, che è il Grand Piquet, che è un gatto divenuto virale e ricondiviso per ben oltre le 10 miliardi di volte. Dunque, alla luce di ciò, la letteratura ci dice che i meme a contenuto gradevole possono avere un impatto positivo sulla motilità affine e sulla ricerca di oggetti nello spazio tramite movimenti saccadici. Inoltre, la letteratura ha dimostrato anche che i meme possono essere anche utilizzati a scopo automedicativo per quanto riguarda magari dei sintomi legati all'ansia sociale. E inoltre, i meme hanno un effetto positivo sulla persona al pari di una pet therapy. A questo punto, lo scopo della nostra ricerca non fu tanto quello di interrogarci sulle motivazioni che spinge questa fetta di popolazione del web a utilizzare questo tipo di comunicazione, ma quanto più quali fossero le caratteristiche, insomma, di questi utilizzatori dei meme di gattini. Per far ciò ci siamo avvalsi di un campione di 40 soggetti, 20 nel gruppo sperimentale, 20 nel gruppo di controllo, di età media di 30 anni e principalmente studenti. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati la TCI per studiare il temperamento e il carattere, l'SCL90 per studiare la sintomatologia recente, l'IP32 per studiare possibili problematiche interpersonali e la DERS per studiare tutto ciò che riguarda la sfera della regolazione emotiva. Una volta comprese quali fossero le differenze tra il gruppo degli utilizzatori di gattini e il gruppo dei non utilizzatori di gattini, abbiamo effettuato un'analisi tramite un t-test e il software SPSS e i risultati che sono emersi sono diversi e molto interessanti. Dai risultati si evidenzia che gli utilizzatori dei meme di gattini presentano dei più alti livelli di evitamento del danno totale. Ciò significa che questa fetta di popolazione tende a evitare situazioni potenzialmente dannose per la propria persona. Inoltre presentano anche degli alti livelli di autotrascendenza totale. Ciò significa che tendono a connettersi in modo più profondo con il mondo e ciò che li circonda. Allo stesso tempo però presentano anche dei bassi livelli di autodirezionalità di tipo 1 e 2. Dunque hanno scarse abilità nel indirizzare le proprie azioni ai fini del raggiungimento di uno scopo e anche delle scarse abilità di regolare le proprie emozioni in modo che queste fungano proprio da strumenti per affrontare delle sfide o delle difficoltà. Andando avanti, ciò che si evince chiaramente dai risultati è che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori di gattini, tende ad essere più accomodante ai bisogni e desideri degli altri piuttosto che ai propri, rispetto sempre al gruppo di controllo, e che presenta come sintomatologia recente degli alti livelli di ansia. Per ciò che riguarda invece la sfera della regolazione emotiva, sappiamo che dai risultati è emerso proprio che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori dei meme e dei gattini, insomma, presenta dei più alti livelli di mancanza di accettazione dell'emozione negativa, o per meglio dire dell'emozione percepita come negativa, una più alta difficoltà di distrazione nel momento in cui sopraggiunge appunto questo tipo di emozione percepita come negativa e una mancanza di controllo appunto quando si sperimenta questo tipo di emozione. Dunque, alla luce di questi risultati sappiamo che tendenzialmente la fetta del web che utilizza i meme dei gattini per comunicare presenta un più alto evitamento del danno, è più connesso con il mondo e ciò che lo circonda, ma allo stesso tempo fatica magari ad indirizzarsi verso un obiettivo e raggiungerlo, è più accomodante, più ansioso rispetto a task di performance e in generale ha più difficoltà nella regolazione emotiva. Dunque, alla luce di tutte queste caratteristiche, l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe essere motivato come regolatore emotivo. Ciò significa che si utilizzano i meme dei gattini per avere un rilascio immediato di benessere e dunque per regolarsi emotivamente. Ma non solo, perché l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe anche essere utile all'individuo per creare una più forte connessione sociale, quindi per aumentare, insomma, quel senso di intesa e di appartenenza all'interno di un gruppo. E inoltre uno spunto interessante che ci lascia anche tutto questo studio con un piccolo sguardo al futuro è che la caratterizzazione di tutta questa fetta di popolazione del web che utilizza i meme di gattini ci potrebbe aiutare in futuro a targettizzare il rischio psicopatologico che incorre, e dunque con il tempo e con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale potremo proprio andare a tracciare questi individui tramite comunque gli strumenti che già abbiamo del mondo dei social media, quindi tracking di hashtag, di like, di condivisioni, di visualizzazioni o addirittura del tempo di visualizzazione. Dunque potremo proprio andare a tracciare questa parte di popolazione del web che incorre un rischio psicopatologico più alto rispetto al resto della popolazione. Grazie dell'attenzione.
1: Volevo sapere come è stato selezionato il campione fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo.
0: Allora, il campione è stato sottoposto a un questionario. Le prime domande sono, diciamo, state strutturate in senso di gradevolezza, dopo aver visto uno di questi gattini che già avete visto nella presentazione, in senso di gradevolezza del video o immagine, nel senso di divertimento anche del cosiddetto video o immagine, ma anche domande un po' più specifiche, per esempio quanto tempo passa nei vari social media, con quanta frequenza questo tipo di contenuti appare sul suo feed, sulla sua pagina, insomma, nelle sue ricerche. E quindi da qua abbiamo dato, diciamo, un'etichetta ai vari risultati per indirizzarli più verso il gruppo sperimentale oppure verso il gruppo di controllo, perché chiaramente poi magari ci sono stati dei risultati dove erano divertiti ma non gli piaceva. Quindi anche lì abbiamo dovuto trovare i punti salienti.
1: Grazie.
0: A lei. A posto? Grazie mille a voi.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

tra i vari sottosistemi, vediamo dei tipi di sistemi che invece non sono molto performanti, al contrario di quelli con tight couplings, non sono molto performanti, ma riescono a resistere agli eventi inattesi in maniera più gestibile, in maniera più trattabile, proprio per questa lassa interconnessione tra i sottosistemi, che magari possono essere anche pochi sottosistemi, e di conseguenza tutto il sistema può essere meno complesso, per esempio, di uno del controllo di traffico aereo. Quindi, per alta possibilità di gestione e coupling distanti tra loro, interconnessioni lasche, possiamo vedere gli impianti di manifattura, manifatturieri, oppure i servizi pubblici o gli uffici postali, come gli uffici postali, per esempio. Oppure, di nuovo, vediamo, non so perché sono ripetuti manufatturieri e uffici postali, evidentemente c'è stato un lapsus. Vediamo invece adesso l'altro lato del grafico, secondo cui, appunto, per tornare a quei sistemi complessi con tight couplings, noi troviamo con estrema complessità e intrattabilità, e quindi accoppiamenti, interconnessioni strettissime tra le parti del sistema, i mercati finanziari, che ovviamente sono imprevedibili per definizione, si potrebbe dire. Vediamo sempre con couplings molto stretti e quindi con tolleranze di rischio molto basse, ma performance altissime, gli NPPs, che sarebbero i nuclear power plants, ovvero le centrali nucleari che producono energia, o anche gli impianti chimici o petrolchimici, le missioni spaziali, andando verso coupling sempre meno stretti tra loro, per arrivare poi alle campagne militari, che siano queste di early warning oppure proprio le campagne avviate. Vediamo invece che nel settore sempre di difficile gestione, ma con invece scarsa interconnessione tra tutte le parti del sottosistema, troviamo per esempio le università o le compagnie di ricerca e sviluppo, che nonostante appunto siano sistemi relativamente poco complessi, possiamo dire, poiché formalizzate in organi che sono stabili, stabilizzati, sono appunto conosciuti da molto tempo, comunque sia mantengono una gestione difficile per magari la quantità di personale, la quantità di studenti in un'università, oppure i temi trattati in una compagnia di R&D, di ricerca e sviluppo. Arriviamo a Jens Rasmussen, il quale sottolinea che gli errori non sono failures, ma nascono da adattamenti degli operatori ai vincoli e alle pressioni sempre mutevoli delle condizioni reali. Gli operatori lavorano in condizioni sottospecificate, con conoscenza parziale del sistema e sotto pressione. Si passa da homo economicus a una rappresentazione più realistica del lavoro. Ecco, è grazie a Rasmussen che appunto vengono considerati nuovamente gli errori come un qualcosa di normale, che non sono failures, non sono fallimenti, quindi, ma sono semplicemente una risposta ai tanti vincoli e alle tante pressioni, sempre mutevoli, del sistema, e che gli operatori, o anche i macchinari in questo caso, ma ora stiamo parlando dell'errore umano, quindi riferito soprattutto agli operatori, tutte queste pressioni che gli operatori devono sopportare. E di conseguenza, anche secondo Rasmussen, questi errori sono la normalità, ma non sono fallimenti, sono qualcosa che bisogna imparare a gestire. Quindi gli stress che vengono indotti sugli operatori possono essere, che al giorno d'oggi sono stress normali, ogni lavoro ovviamente è stressante, quale più, quale meno, ma questi stress possono indurre in errori che quindi sono la normalità. Si passa quindi dal concetto di homo economicus, ovviamente questo è un esempio che si fa dall'economia, ma l'homo economicus è quell'uomo che è sempre capace di riadattarsi al mercato, di massimizzare i suoi profitti con risorse infinite e possibilità infinite, ma si passa invece adesso a una rappresentazione più realistica del lavoro, ma soprattutto dell'uomo nel lavoro, ovvero è un uomo che non è sempre pieno di risorse, ha i suoi anche problemi personali, ha i suoi problemi di stress da gestire per non arrivare ai burnout, e che può o meno causare errori. Quindi diciamo che anche per Rasmussen deve avvenire questa accettazione di quelli che sono gli errori, che sono connessi quindi ai diversi sottosistemi e alla complessità di questi, non per forza
identificati

come fallimenti causa di incidenti o catastrofi, o comunque, anche se lo fossero, sono incidenti con cui bisogna imparare a convivere perché sono all'ordine del giorno, così come è lo stress di un operatore. Facciamo un esempio. In una centrale nucleare, gli operatori possono ignorare alcune checklist per velocizzare una manovra di raffreddamento perché la pressione del tempo li spinge ad adattarsi. Questa scorciatoia di per sé non è un errore e funziona la maggior parte delle volte. Altre volte può portare però ad un incidente. Appunto, questo è un esempio banale che spiega come delle azioni di routine che tutti facciamo, sia nel nostro lavoro ma ovunque a casa, delle azioni di routine che appunto velocizzano magari un processo, un lavoro che quindi a noi operatori viene automatico fare, come in questo caso appunto ignorare alcune checklist per la manovra di raffreddamento, gli fa risparmiare molto tempo e quindi gli permette di essere più operativi in altri contesti. E nel 99,9% dei casi questa è la cosa giusta da fare, poiché appunto anche a livello di sistema dell'organizzazione della centrale nucleare la rende più operativa, ma ci sta quel remoto 0,01% dei casi in cui evitare di studiare e seguire accuratamente queste checklist possa portare a un incidente. Quindi questo adattamento per velocizzare la produzione potrebbe anche appunto scaturire in un evento indesiderato. E nonostante sia, questo è questo esempio, ma anche appunto ce ne sono altri calzanti, questo esempio è un qualcosa che succede all'ordine del giorno, che facciamo tutti noi in tutte le nostre routine, cerchiamo di velocizzare, di ottimizzare per appunto adattarci al meglio e per riuscire a performare in maniera migliore, ma siamo consapevoli del fatto che spesso questo può portare a un incidente, anche semplicemente banalmente il recarsi al lavoro in macchina. È più rischioso che andarci a piedi, sicuramente, però fa sì che questo ottimizzi i nostri tempi. Siamo consapevoli che la statistica ce lo dice che andare appunto in macchina al lavoro può causare più incidenti che andarci a piedi. James Reason, contemporaneamente, introduceva la tassonomia degli errori e lo Swiss Cheese Model, evidenziando alcune cause organizzative negli incidenti. Appunto, nello stesso periodo, Reason concepisce quello che abbiamo già analizzato come SCM, lo Swiss Cheese Model, secondo cui appunto le cause degli incidenti sono spesso organizzative, ovvero ricorderete che queste fette di formaggio impilate una con l'altra presentano ovviamente dei buchi e gli errori inaspettati e quindi i possibili incidenti sono semplicemente la causa di un passaggio lineare di eventi attraverso questi buchi del formaggio e che si pongono da barriere organizzative. Quindi, ovviamente, diciamo che anche Reason dà una sua concezione molto particolare dell'errore umano, soprattutto in termini organizzativi, poiché in verità un'organizzazione non è consapevole se stessa, un'organizzazione in quanto fetta di formaggio, scusate il paragone, ma lo fa Reason, non lo faccio io, non è consapevole se stessa di dove presenterà il buco e quindi la possibile la sua componente, diciamo, non resistente e la sua fragilità, diciamo così. Holnagle e Woods introducono la prospettiva dei joint cognitive systems, secondo cui la cognizione è distribuita tra uomo e macchina. Quindi la failure non può essere attribuita solo a uno dei due, ma alla loro interazione. Il concetto oggi è ampiamente provato nelle interazioni tra i vari agenti dei sistemi, organizzativi, umani o cyber. Appunto, come dicevo, Holnagle e Woods, tra i padri della resilience engineering, arrivano a un punto di svolta, ovvero per la prima volta si rendono conto e fanno rendere conto alla comunità scientifica con questa opera del Joint Cognitive System, secondo cui l'errore, la failure, l'incidente non può essere causato solo dall'errore umano, dall'errore del singolo operatore, ma quantomeno da questa attività cognitiva che l'operatore compie assieme alla macchina, che si influenzano a vicenda, appunto. E di conseguenza l'errore, la failure, non va imputata solamente all'operatore, ma all'interazione che ha l'operatore con la macchina, da cui poi ne nasceranno tutta quella branca anche di scienze che studiano il design del rapporto uomo-macchina, poiché

fondamentalmente si arriva con Olnagar e Woods a una visione più realistica di quella di quelli che sono i sistemi sociotecnici moderni, dove ci sono queste interazioni, ma l'errore può essere dato sia ovviamente dall'operatore che non usa nel modo corretto la macchina, ma anche dalla macchina che si guasta su pari livello. Semplicemente, forse la visione più ancestrale di questo errore umano era che alla macchina non gli si poteva affibbiare la responsabilità, mentre all'operatore umano sì, ma questo aveva dei risultati solo in termini semplicemente colpevolistici. Poiché a livello sistemico ovviamente non è importante che l'errore sia compiuto dall'operatore o dalla macchina, ma l'importante è analizzare l'errore in sé, a prescindere da quale sia la responsabilità che c'è alle spalle di questo errore, dietro questo incidente. Nei primi anni 2000 questo milieu di idee venne definito da Sidney Decker la New View. Quindi, secondo Sidney Decker, gli errori non sono cause da eliminare, ma sintomi di problemi più profondi nel sistema. Quindi, come sosteneva Perrow, e di conseguenza anche Reason, ma anche Olnagar e Woods, e anche Rasmussen, scusate, anche secondo Decker, che riesce, diciamo, in tempi più recenti, quindi nei primi 2000, a mettere insieme un po' tutte queste idee, sostiene nuovamente che gli errori nei sistemi sociotecnici non sono da eliminare né eliminabili, ma sono appunto, come dice lui, sintomi più profondi de dei problemi che ha un sistema, quindi dovuti alla complessità del sistema, o quantomeno possono essere utilizzati come proxies, come degli indicatori di come sta un sistema. Quindi, secondo Decker, un sistema che fa tanti errori è un sistema che avrà più incidenti e che quindi potrà avere più problemi di un sistema che fa meno errori. Arriviamo agli spunti di riflessione. In che cosa consiste la New View dell'errore? Eccoci al secondo argomento, che è intitolato Le tre interpretazioni della New View, che è appunto questa nuova visione dell'errore umano e quindi dei sistemi sociotecnici, degli incidenti che li caratterizzano, e abbiamo scoperto proprio che gli incidenti devono caratterizzarli, perché sono la normalità. A questa New View dell'errore vengono date ovviamente diverse interpretazioni, un po' perché come ogni scienza appena nata come concezione, questa è una piccola parte di una scienza ovviamente, ma la resilience engineering ormai può essere considerata quasi a sé una branca dell'ingegneria. Come ogni nuova scienza, dicevo, ci sono dei pareri discordanti, ci sono ovviamente chi è più tradizionalista e guarda invece, preferisce vedere quelle che sono state le sue esperienze sia formative sia professionali, e invece ci stanno gli innovatori che propongono nuove idee che spesso sono valide, ma possono anche essere ricche di critiche, poiché fondamentalmente tutte le nuove concezioni scientifiche sono prive di empirismo, non hanno dati e non hanno esperimenti che supportino le teorie che vengono create. Di conseguenza, di questa New View si ebbero tre interpretazioni che ora andiamo a vedere nello sviluppo di questo argomento. Grazie a Decker, questa New View prende piede, ma si arricchisce contemporaneamente di molti altri concetti, creando confusione. Come dicevo, essendo quindi un nuovo concetto, può essere misinterpretato, malinterpretato, poiché appunto mancano ancora gli esempi necessari che facciano capire in maniera univoca quale sia questa New View dell'errore. Decker stesso propone tre versioni della New View. Una compatibile con Reason, quindi il modello lineare dello Swiss Cheese Problem, secondo appunto i problemi, i rischi e di conseguenza gli incidenti sono soprattutto causati da queste falle nelle barriere organizzative dei sistemi sociotecnici complessi. Un'altra versione della New View è opposta a questa di Reason, quindi anche lui risposta il focus dall'organizzazione alla parte sociale e tecnica semplicemente. E invece un'ultima interpretazione con toni radicali applicata alla safety occupazionale. Quindi, in questa ultima interpretazione, lui cambia semplicemente il focus e lo stringe a quella che è la safety nei posti di lavoro, fondamentalmente, quella sicurezza e quegli organismi di sicurezza che devono garantire che non avvengano incidenti a livello preventivo e a livello non intenzionale, ovviamente. Quindi, questa New View dell'errore è un'estensione dello Swiss Cheese Model. Ovvero l'errore umano non è causa primaria delle failures, ma punto di ingresso per comprendere i fattori organizzativi latenti, procedure ambigue, design ambientale mal riuscito e pressioni e derive organizzative. Perché, come dicevo, appunto queste
lo Swiss Cheese Model, che è concentrato molto sui fattori organizzativi, parla anche, cioè ci fa rendere conto per la prima volta che magari il problema organizzativo crea troppa pressione sugli operatori, delle derive, e di conseguenza gli operatori opereranno male e saranno più avvezzi nel commettere errori e fare incidenti. Un design ambientale mal riuscito, come per esempio può essere un posto di lavoro che funziona male anche proprio da un punto di vista fisico, che è scomodo. Che non riesce a mettere a proprio agio da un punto di vista sia fisico sia mentale gli operatori che vanno lì a lavorarci tutti i giorni. Quindi diciamo in questa estensione dell'SCM si ha una visione fondamentalmente organizzativa delle failures e degli incidenti, non ha un fattore, non è la parte sociale dal punto di vista dell'operatore, ma è umano in termini di organizzazione. La seconda versione è quella appunto, come dicevamo, in contrasto con Reason, che viene detta Old versus New View. L'errore è normale e inevitabile nei sistemi complessi, e questo abbiamo capito che si sono create appunto dagli anni 80, da metà degli anni 80 in poi, delle diverse correnti di pensiero che hanno cominciato a sostenere l'errore come normalità e come proxy della complessità del sistema. Se il sistema è complesso, le sue complessità lo indurranno all'errore, sia questo sociale, tecnico o organizzativo. L'analisi incidenti deve abbandonare le cause umane. Quindi, invece, anche qui ci si avvicina leggermente di più al concetto di Holnagel e Woods, secondo cui appunto l'analisi degli incidenti, ovvero l'analisi retrospettiva, lo storico per andare a imparare dagli incidenti che sono avvenuti precedentemente, deve abbandonare quelle che sono le cause semplicemente dovute agli operatori, ma deve prendere in considerazione l'interazione cognitiva che c'è tra la macchina e l'operatore, ma a scala più grande anche l'interazione cognitiva che c'è tra l'organizzazione e le macchine e l'operatore. Proprio questo intendevano con Joint Cognitive Systems, Holnagel e Woods. Una interazione che fa sì che diventino una cosa sola all'interno di questi sistemi sociotecnici complessi, l'uomo e la macchina diventano un individuo unico, un tutt'uno, che commette errori, a prescindere se l'abbia fatto la sua controparte umana o la sua controparte tecnologica. L'importante è concentrarsi sull'errore, come già poi era stato stabilito da quelli che erano i principi della safety two. Cioè, ci si concentra sì sull'errore, ma anche su quello che va bene, quindi sul funzionamento di quello che è il rapporto uomo-macchina, e gli errori vanno solamente controllati da un punto di vista globale. L'analisi degli incidenti deve focalizzarsi sulla variabilità, le interazioni e adattamenti del sistema. Quindi appunto va fatta un'analisi sempre retrospettiva sugli incidenti in base a quanto il sistema cambia, quante interazioni ha e come questo sistema si adatta, poiché appunto un sistema che varia molto spesso sarà più avvezzo a commettere, ad avere incidenti in sé. Un sistema che ha molte interazioni, come abbiamo visto prima nel grafico dei couplings, un sistema che ha molte interazioni con molti sottosistemi avrà sì prestazioni altissime, ma anche delle tolleranze di resilienza molto basse. E quindi in questo caso, un'analisi degli incidenti troverà incidenti ovviamente più gravi su quelli con alte interazioni e meno gravi, incidenti meno gravi sui sistemi con basse interazioni. E ovviamente gli adattamenti di questi sistemi a questi incidenti, perché poi l'adattamento, come abbiamo visto, sia in termini sistemici, ma non solo, l'adattamento è la base della resilienza, è la prima capacità che un sistema deve avere per essere considerato resiliente. L'errore non è devianza, ma espressione delle strategie adattive che normalmente tengono il sistema stabile. L'esempio che abbiamo fatto prima degli operatori nella centrale nucleare, per esempio, che non si curano di seguire una checklist per un raffreddamento per ridurre i tempi e quindi avere performance maggiori, e che in una piccolissima parte dei casi questa può portare a un incidente. Quindi non è devianza questo comportamento da parte degli operai, perché appunto il loro scopo finale è quello di performare ancora meglio. E non è una devianza, ma è semplicemente una strategia di routine per cui gli operai si sono adattati proprio per andare a mantenere alte le performance del sistema e tenerlo stabile. Vediamo la terza interpretazione, che è chiamata Safety Differently, che appunto è l'interpretazione, scusate, più nuova di questa New View of Human Error, appunto che prende piede da una quindicina d'anni a questa parte. Vi è un ampliamento dell'orizzonte del campo di studi, cantieri, logistica, retail, appunto, quindi invece di studiare da un punto di vista della resilienza, della safety,
solamente quei sistemi ad alto rischio, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, quindi i controlli del traffico.

configurare le centrali nucleari, le sale operatorie, vengono cominciati a indagare anche situazioni meno rischiose, che creano incidenti meno gravi, per andarne a aumentare le performance, come i cantieri, la logistica, abbiamo fatto, o il retail delle supply chain, appunto, perché dando un respiro più ampio poi a questo tipo di scienza, questa nuova scienza della resilienza, si potevano anche avere nuove quantità di dati. E quindi, perché bisogna far performare bene solamente una centrale nucleare? Se si può far performare bene una centrale nucleare, si potrà far performare bene anche qualcosa che ha meno sottosistemi, couplings più lassi, complessità minore. In questa safety differently, questa terza interpretazione della new view dell'errore, ci sono forti toni critici verso la burocrazia, la regolazione e la colpevolizzazione. Si comincia a parlare di second victim. Appunto, si comincia quindi a sostenere che la burocrazia può essere una fonte di stress, poiché appunto sovraccarica i lavoratori e gli operai, gli operatori di lavoro, portandoli magari a una portandoli più plausibilmente verso un errore e quindi verso un incidente, così come l'eccesso utilizzo di normative e regolazioni. E soprattutto anche si hanno toni critici verso la colpevolizzazione, poiché appunto, come dicevamo prima, l'errore deve essere valutato a prescindere da chi sia il colpevole, e si comincia a trattare di second victim, dove appunto, oltre ad esserci la vittima del sistema e dell'organizzazione che subisce un danno anche l'operatore stesso che viene colpevolizzato e che quindi sarà vittima in quanto si sentirà appunto privo di fiducia da parte dell'organizzazione o dei colleghi, si vergognerà o semplicemente appunto comunque sia avrà paura di delle ripercussioni. E per questo si tratta appunto, nasce in questo ambito il concetto di second victim, che spesso invece era associato solamente alle vittime di incidenti reali, quali di cronaca, quali omicidi. Appunto, le second victim erano identificate le famiglie, i familiari della vittima. E invece in questo caso la second victim diventa l'operatore, perché la prima vittima è l'organizzazione. Appunto, si chiama safety differently perché la safety adesso deve essere uguale a meno regole e più fiducia e autonomia degli operatori. Quindi si vuole snellire quello che era il vecchio regime di lavoro nelle organizzazioni e nelle società. Ma secondo appunto questa terza interpretazione data da Deckers della nuova visione dell'errore umano, bisogna diminuire le regole e dare più fiducia e rendere più autonomi gli operatori, poiché sono comunque sempre loro che mantengono l'operatività normale del sistema, che per la maggior parte delle volte, quasi la totalità, funziona bene. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le tre versioni della New View? Eccoci al nuovo argomento intitolato Le correnti della Resilience Engineering. È attorno alla New View of Human Error che si sviluppa il quadro non sempre organico della Resilience Engineering. Appunto, questo è sostenuto da Woods, Holnagel e Leveson da prima metà degli anni 10 del 2000, quindi 2006. La safety non è più l'assenza di errori, ma la capacità di un sistema sociotecnico di adattarsi a perturbazioni attese e inattese. Quindi vediamo come questa resilience engineering ingloba totalmente il concetto di safety e di safety too, secondo cui appunto questo quadro non sempre organico vede la capacità di un sistema sociotecnico di adattarsi a degli errori e degli incidenti che andranno poi ovviamente a comporre solamente quelle che sono le perturbazioni del sistema, che siano queste attese o inattese, e il sistema deve appunto risultarne resiliente, deve superarle ed adattarsi. Ecco la safety to Holnagel del 2014, è l'articolazione più nota della resilience engineering e consiste in una specificazione pragmatica del paradigma resiliente. La safety è il risultato della everyday performance, che implica sempre deviazioni, aggiustamenti e variabilità. Bisogna chiedersi perché le cose vanno bene la maggior parte del tempo e non perché le cose vadano male. Quindi, come dicevamo, dalla safety to si passa direttamente alla resilience engineering, che è appunto la sua articolazione più nota, secondo cui bisogna concentrarsi non sugli incidenti in sé per sé, ma sulla performance giornaliera di routine che si ha nell'organizzazione attraverso operatori e macchine, poiché questo è il risultato della continua adattabilità, variazione ai singoli semplici o complessi contesti che gli operatori e le macchine devono affrontare tutti i giorni. E
Punto.

Quindi ci si concentra sul perché le cose vanno bene con la quasi totalità delle volte. E è più importante ai fini del far raggiungere gli scopi a quelli che sono i sistemi e le organizzazioni, è più importante capire perché la quasi totalità delle volte le cose vadano bene, piuttosto che capire quella minima parte delle volte in cui le cose vadano male. Arriviamo a Safety Differently di Decker del 2010, che è la corrente più politica, possiamo dire. Critica la burocrazia eccessiva e la ricerca del capro espiatorio. Propone di ridurre il controllo prescrittivo dall'alto e di valorizzare l'intelligenza pratica degli sharp end. Gli sharp end sarebbero gli operatori, ispirata agli stessi principi della resilience engineering, ma con un'enfasi etica e sociale. Cambiare la cultura organizzativa, non solo i modelli di analisi. Quindi, appunto, Decker, col suo Safety Different, ti propone un cambiamento totale della cultura organizzativa, della visione che si deve avere nell'organizzazione, dove lo sharp end, quindi l'operatore, l'operaio semplicemente, deve essere valorizzato, è lui il cuore dell'azienda e non la componente blunt end, ovvero i dirigenti. Tutti insieme ovviamente compongono l'organizzazione, ma appunto Decker pone proprio questa enfasi sulla valorizzazione degli operatori, di implementare la loro autonomia, perché sono loro i responsabili per la maggioranza delle volte che le cose vadano più bene che male. E di conseguenza si crea questo tono quasi politico, quasi appunto di rivalorizzare gli operatori che invece erano sempre stati trattati come la manodopera la parte meno sviluppata dei sistemi, storicamente, e si è andati ovviamente sempre via via migliorando, ma se pensiamo semplicemente al passato storico dell'umanità, dove c'era la schiavitù, gli operatori erano appunto considerati nulla, mentre invece, proprio per questo Decker ne fa una questione quasi politica, in cui comincia a dire che gli operatori sono la parte fondamentale del sistema sociotecnico. C'è poi la Graceful Extensibility di Woods del 2018, che è la capacità dei sistemi di estendere risorse oltre i limiti in condizioni impreviste. Woods parte osservando il comportamento dei sistemi biologici, complex adaptive systems per eccellenza, come tessuti ossei o reti sociali. Un sistema resiliente deve essere in grado di ampliare la propria capacità operativa per affrontare eventi imprevisti. Arricchisce la resilience engineering aggiungendo un focus specifico sui limiti e margini di adattamento. Appunto, Woods, facendo riferimento alla biologia, di conseguenza comincia a parlare di nuovo di nicchie ecologiche e margini di adattamento, ponendo questa enfasi sui limiti che devono essere sui limiti che ha un'organizzazione nell'essere resiliente e quali sono i margini di adattamento e di miglioramento che questa può avere. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le tre correnti della resilience engineering? Passiamo adesso a questo nuovo argomento intitolato Critiche alla Resilience Engineering. Ovviamente, come dicevamo, una nuova disciplina crea tante ambiguità e tante quindi critiche che possono arrivare da chi invece era ancorato a una vecchia visione del sistema, dei sistemi e delle organizzazioni. Una prima critica che viene fatta alla Resilience Engineering è quella dell'ambiguità. Programmi diversi sotto la stessa etichetta, ovvero tanti tipi di modelli, tanti tipi di analisi che poi però andavano ad indagare sempre la stessa cosa, ovvero l'adattabilità di un sistema a una determinata perturbazione. Un'altra critica è quella della mancanza di evidenze empiriche solide, ovvero tante idee, pochi dati. Tante sono state le interpretazioni e i nuovi concetti espressi, ma i dati che confermino queste evidenze ancora non ci sono, poiché appunto questa scienza è nuova, ma questa è un'altra forte critica che è stata mossa. Come dimostro tutte queste idee e tutti questi nuovi concetti? Hopkins sostiene che nei settori critici lasciare agli operatori troppe decisioni comporta rischi eccessivi. Quindi ci sono anche delle critiche mosse solamente da chi è nato, cresciuto, ha studiato e ha lavorato in un determinato tipo di ambiente e nel vederlo sconvolto così radicalmente ovviamente si sente insicuro e lo critica semplicemente da un punto di vista più antico, dicendo appunto questa visione in cui vengono valorizzati gli operatori, vengono lasciati così liberi, potrebbe portare semplicemente maggiori rischi. Il mainstream considera lo Swiss Cheese Model ignorando la resilience engineering, quindi viene considerato ancora l'SCM come invece un modello fondamentale di descrizione dei sistemi, poiché più radicato in letteratura e anche con dei dati a supporto. Lo stile comunicativo di Decker
polarizza il dibattito creando più contrapposizioni che dialogo.

Diciamo che Decker a questo punto si ritrova quasi a fare un dialogo politico più che andare ad analizzare veramente quali fossero i sistemi di adattabilità o di non adattabilità di un'organizzazione, di un sistema complesso. Quindi crea anche contrapposizioni di tipo politico al dialogo. Leveson recentemente ha criticato la Safety 2 come debole e poco operativa, proponendo la sua versione della Resilience Engineering, l'STPA e lo STAMP, basato sul System Engineering. Quindi vengono Leveson invece fa la sua critica, introducendo il proprio modello di ingegneria dei sistemi, dicendo che appunto la sua versione è più adatta a descrivere quella che è l'adattabilità dei sistemi rispetto alla Safety 2. Questi sono modelli che vedremo poi nelle prossime lezioni. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quale critica muove Hopkins alla Resilience Engineering e quale Leveson? Vediamo adesso il nuovo argomento di sintesi su quello che abbiamo visto finora sulla Resilience Engineering e sulle prospettive che questa ha, poiché, come abbiamo detto, essendo una scienza molto giovane, c'è ancora molto margine di sicuramente andare a creare, accumulare e studiare dati, ma anche di avere nuove concezioni, poiché ogni disciplina ai suoi albori comunque ha tantissime potenzialità. In realtà, nonostante le ambiguità innegabili, i concetti si sono diffusi rapidamente, consolidando il paradigma. Quindi, nonostante tutte le critiche, quantomeno se ne è cominciato a parlare e qualcuno ha accettato questo paradigma, questa nuova visione che propone la Resilience Engineering. Un nuovo linguaggio compatibile con la complessità dei sistemi moderni si è diffuso, tanto da essere adottato da organi internazionali, come Eurocontrol. Eurocontrol è una società che si occupa del controllo del traffico aereo europeo e è una di quelle enormi società che ha cominciato quindi a utilizzare questo linguaggio della resilience engineering. Quindi, fondamentalmente, nonostante le tante critiche, questo si è diffuso ed è stato accettato ed adottato anche da importanti organizzazioni, da importanti e complessi sistemi sociotecnici ricchi di couplings molto stretti da loro e a elevata intrattabilità come quello del controllo del traffico aereo. Gli operatori non sono più visti come elementi deboli, ma come risorse locali di resilienza. Quindi, di nuovo, gli operatori, in questa concezione moderna dei sistemi, possono anche loro costituire singolarmente una resilienza locale del sistema. Anche loro possono permettere al sistema di adattarsi dopo un eventuale momento di perturbazione dato da un evento indesiderato o un incidente. La teoria è giovane e ha bisogno di validazioni empiriche, ma ha già dimostrato in varie occasioni di riuscire ad evidenziare l'abilità e i rischi che i metodi tradizionali, con ben più lunga storia, non hanno colto. Quindi, appunto, nonostante sia giovane questa teoria, abbiamo visto come ha superato di gran lunga i metodi tradizionali, non tanto per la loro storia o per il grande accumularsi di dati storici, ma anche semplicemente perché sono cambiati i tempi in cui sopravvivono queste organizzazioni, i tempi in cui vivono i sistemi complessi e cambiando i tempi. Cambiano le concezioni del lavoro, dell'errore e di conseguenza devono cambiare anche i modelli che le vanno a studiare. Alcune critiche provengono da esponenti legati ai metodi della Safety One, che vedono vacillare parte della loro autorevolezza, come per esempio abbiamo visto Hopkins, che fa una critica semplicemente perché lui era un esponente di una corrente di pensiero precedente e quindi, oltre a veder vacillare la propria autorevolezza, magari si rende conto che nella sua opinione gli operatori, invece di essere un elemento di resilienza locale, sono più un rischio, ma questa è solo la sua visione. Molti modelli e metodi, come RAG, REWI, FRAM e STPA, sono usciti dalla fase iniziale di proposta e sono diventati di uso comune tra professionisti, almeno in determinati settori, come abbiamo visto, settori critici come quello dell'aeronautica, del trasporto marittimo, nucleare, eccetera. Appunto il modello REWI, che è uno dei più banali, potremmo dire, non in termini, diciamo, negativi, ma banale perché fu semplicemente uno dei primi a essere creato, l'abbiamo già trattato, mentre gli altri li vedremo nelle prossime lezioni. Questi stessi modelli e metodi, inizialmente qualitativi, sono stati progressivamente resi quantitativi, affiancandoli a strumenti di tipo più tradizionale. Questi modelli qualitativi sono stati affiancati da dei metodi numerici per poter quantificare i dati e quindi dargli un'analisi anche più, direi scientifica, ma soprattutto da un punto di vista quantitativo. Come già detto, la Safety 2 e la Resilience Engineering in generale non si pone in contrapposizione con la Safety 1, ma il futuro risiede nell'integrazione tra

paradigmi tradizionali è quello della resilience engineering. Quindi, appunto, la critica di Hopkins poi lascia il tempo che trova, perché la resilience engineering non si pone in contrapposizione alla safety one, così come la safety two, ma la vuole inglobare, quindi vuole mantenere tutta l'esperienza pregressa fatta dai modelli che erano molto più adatti sicuramente a dei periodi storici in cui le organizzazioni e i sistemi complessi funzionavano in un determinato modo, le vuole inglobare per far vedere questa nuova prospettiva che invece è sicuramente molto più adeguata ai sistemi sociotecnici moderni. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le prospettive della resilience engineering? Riepilogo di spunti di riflessione. In che cosa consiste la New View dell'errore? Quali sono le tre versioni della New View? Quali sono le tre correnti della Resilience Engineering? Quale critica muove Hopkins alla Resilience Engineering? E quale Leveson? Quali sono le prospettive della Resilience Engineering? La lezione, questa lezione sulla Resilience Engineering è finita. Io, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e materiali. Grazie a tutti.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. L'argomento è la minoicizzazione nella Saskar, cioè l'area che comprende le isole del sud-est dell'Egeo e i siti collocati sulla costa occidentale, o meglio sud-occidentale, della Anatolia. La lezione ha due argomenti principali, il sud-est dell'Egeo ed il serraglio a Co e considerazioni finali. Cominciamo con il sud-est dell'Egeo ed il serraglio a Co. Ci occuperemo dunque della minoicizzazione in questa area specifica del mondo Egeo e cercheremo di interpretare i dati archeologici in base ai modelli teorici che concernono il più ampio problema della minoicizzazione nell'Egeo. Per fare ciò useremo come sito modello quello del Serraglio sull'isola di Co, ma confronteremo i dati provenienti da questo sito anche con altri importanti siti collocati appunto nell'area Saskar. Qui vedete una cartina che ci mostra questa sorta di interfaccia culturale tra le isole dell'Est Egeo e i siti posti sulla costa occidentale dell'Anatolia. Vedete al centro, sull'isola di Co, il sito del Serraglio, il nostro caso di studio principale, e vedete poi anche più in alto a nord il sito di Mileto e più in basso il sito di Trianda sull'isola di Rodi. Questi sono i siti principali, a partire dal centro sul Serraglio, dei quali ci occuperemo e che discuteremo nel corso di questa lezione. Con questa slide, cominciamo ad occuparci dell'area Saskar tra l'antico bronzo 1 e l'antico bronzo 3. Si tratta di un periodo all'interno del quale l'area Saskar non ha contatti con Creta minoica. In questa fase, i siti collocati all'interno di questa regione hanno una loro connotazione culturale specifica, imparentata con le culture dell'Anatolia occidentale ed in parte centrale, e non affine alle culture dell'Egeo e in particolare a quella minoica. Perché è importante partire da qui? Perché è importante definire la cultura locale della Saskar prima dell'impatto della minoicizzazione in modo da poter capire l'entità e la natura di questo impatto, appunto. Come possiamo definire la cultura della Saskar all'interno del periodo tra l'antico bronzo 1 e 3? Ci sono tre elementi principali che ci permettono di definirla: le traiettorie, i pattern insediativi, gli sviluppi nei costumi funerari e gli sviluppi nelle produzioni della ceramica. Con questa prima slide siamo adesso sull'isola di Co, che utilizziamo come modello per tutta questa fase dall'antico bronzo 1.

l'antico bronzo 3, prima del contatto con la civiltà minoica, dicevo, vediamo il pattern, un esempio di pattern insediativo, diciamo, caratteristico dell'area Saskar in questa fase. Per le prime due fasi, sottofasi antico bronzo 1 e 2, il pattern insediativo è caratterizzato da piccoli siti posti tutti quanti vicino a piccoli cluster cimiteriali su alture che sono ben difendibili e non poste nella pianura costiera alluvionale che vedete a nord. Il pattern cambia in tutta l'area, a partire dall'antico bronzo 3, dove attraverso una serie di sinecismi si costituiscono grandi siti proto-urbani che invece non sono più sulle alture, ma sono, come nel caso del Serraio, fondato appunto nell'antico bronzo 3, sulla costa. Si tratta di un cambio di pattern insediativo in tutta l'area che proietta l'area verso i contatti e le connettività commerciali con l'esterno. In questa fase, quindi, il primo problema non è più la difendibilità dei siti, ma invece la proiezione verso lo sfruttamento delle risorse commerciali marittime e anche delle risorse, torniamo un secondo alla nostra slide, che offre la pianura, le risorse agricole che offre la pianura, in questo caso di Kos, della pianura costiera ed alluvionale della parte settentrionale dell'isola. In questa slide vediamo invece le caratteristiche tipiche dell'elemento identitario della Saskar prima del contatto con la cultura minoica in ambito funerario. In quest'area sono diffusi infatti piccoli cimiteri di tombe che possono essere, come nel caso che vedete evidenziato dal puntatore, in giara, primo caso, secondo caso e terzo caso, oppure possono essere in pozzetti allineati con pietre. In tutti i casi si tratta di inumazioni multiple e c'è la presenza di riti secondari, cioè di manipolazioni secondarie delle ossa. Il terzo elemento caratteristico è la ceramica. Ci sono degli elementi in comune all'interno delle produzioni della Saskar che poi seguiremo nel corso di questa lezione a Kos e che costituiscono l'elemento base della tradizione ceramica locale. Questa tradizione ceramica è elaborata appunto nell'antico bronzo 1 e nell'antico bronzo 2 e continuerà ad essere presente anche durante la fase della minoicizzazione e con gli elementi provenienti da Creta interagirà in maniera originale. In questa slide possiamo notare alcune caratteristiche della tradizione locale che sono elaborate nell'antico bronzo 2, si tratta della registro in alto che vedete in questa slide e che continuano per tantissimo tempo, seppure con una serie di cambiamenti, fino al tardo bronzo. Stiamo parlando di una lunga serie di secoli. Quali sono queste caratteristiche? Innanzitutto le forme chiuse, che spesso possono assomigliare a fiasche ed avere degli alti colli stretti, sono caratterizzate da anse che si attaccano nella parte alta sul collo del vaso e non sull'orlo, come accade più frequentemente nell'Egeo. Un'altra caratteristica è la presenza di vasi chiusi con forme biconiche, nelle quali le due parti, le due metà del vaso, del corpo del vaso, quella alta e quella bassa, sono foggiate separatamente e poi unite al centro. Un'altra caratteristica della tradizione locale dell'area Saskar, e qui in particolare la vediamo declinata nel caso di Kos, è la insistenza su schemi decorativi semplici di tipo acromo oppure monocromo. È importante vedere questi elementi per capire che sono elaborati in un momento in cui la tradizione culturale, l'identità dell'isola non è egea,
mai più.

vicina all'elemento anatolico, ma che continuano in maniera tenace e resistente come un elemento proprio dell'identità locale anche durante le fasi più tarde, quando è in atto in quest'area il processo di minoicizzazione della cultura materiale locale. In questa slide potete, vedere come le principali classi tipiche della tradizione locale anatolizzante di Kos cominciano tutte a comparire dall'antico bronzo 2. Abbiamo la monocroma rossa, la monocroma scura, monochrome red e monochrome dark, e tutta una serie di ceramiche acrome, in inglese unpainted, che possono essere fini, fine, semifini, medium coarse, oppure d'impasto coarse. Come potete vedere dalla colonna a destra, queste classi cominciano nell'antico bronzo o addirittura nel neolitico finale in alcuni casi e continuano per tutta l'età del bronzo, rimanendo un elemento costante e tenace dell'identità locale. Questa slide successiva ci mostra anche che, secondo gli studi attualmente disponibili a Kos, già a partire da questa fase, antico bronzo 1, antico bronzo 2 ed antico bronzo 3, vengono utilizzate per la produzione delle ceramiche di Kos due aree principali, due fonti principali, una vicino al sito della Sclupis, da cui prima abbiamo visto alcune immagini sia di ceramica che di della piccola necropoli per illustrare le pratiche funerarie, che dall'area più costiera, più vicina poi al sito del Serraglio, la cosiddetta area di Paradisi. Le fonti del Platis, come il sito della Sclupis, cominciano già nell'antico bronzo 1 e 2, quelle di Paradisi cominciano ad essere sfruttate a partire dall'antico bronzo 3, quando viene fondato il sito del Serraglio. L'importanza di queste informazioni contenute in queste due ultime slide la verificheremo nel prosieguo di questa lezione. Passiamo ora alla media età del bronzo. Questo è il momento in cui diventa particolarmente importante il sito del Serraglio, che, come abbiamo appena detto, era già stato fondato all'interno dell'antico bronzo 3. In questa slide vediamo la sequenza stratigrafica e cronologica del sito del Serraglio, dove il medio bronzo, Middle Bronze Age, corrisponde alla fase 2. Questa fase, come potete vedere nella colonna delle corrispondenze e dei sincronismi, corrisponde alla fase protopalaziale della Creta minoica, o almeno grosso modo a quella fase. Abbiamo detto nella lezione che riguardava la minoicizzazione più in generale nell'Egeo che questa è la fase in cui, nella maggior parte dei casi, cominciano i contatti tra la Creta minoica e il bacino dell'Egeo, cioè questo è l'inizio in genere della fase di minoicizzazione, del processo di minoicizzazione. In questa slide possiamo vedere gli strati della media età del bronzo, lì dove sono isolati e in altri casi in cui sono mescolati insieme agli strati della fine dell'antico bronzo. Questo elemento ci dice sostanzialmente che non abbiamo molte informazioni sull'insediamento da un punto di vista architettonico in questa fase e dobbiamo rifarci soprattutto alla ceramica. Le tendenze ceramiche a Co in questa fase sono sintetizzate nella slide che ora vedete. Ci sono delle grosse ciotole carenate B-ansate che derivano da modelli della tradizione locale risalenti all'antico bronzo 3. Ci sono delle anse che possiamo ricollegare a delle tazze carenate. Questa è una forma che può avere generalmente, così si ritiene, un'origine anche questa locale, cioè uno sviluppo su scala più piccola delle ciotole carenate, ma va detto che alcuni studiosi le assimilano alle tazze carenate che sono prodotte in questa fase a Creta.
all'interno di questa lezione io propongo di seguire la maggioranza degli studiosi del sud-est egeo e del sud-ovest dell'Anatolia che le ritengono uno sviluppo locale e non un'influenza minoica. Sviluppi locali, ora le vedete, potete seguire le frecce in giallo, sono anche le forme che vedete più in basso, cioè delle ciotole monocrome sia all'interno che all'esterno. All'interno di questa slide non è mostrata la presenza di importazioni minoiche a Co, ma sappiamo che su bassissima scala le importazioni di ceramica minoica a Co cominciano proprio in questa fase, cioè come in generale accade nell'Egeo, anche per Co su bassissima scala il medio bronzo, la fase che corrisponde al periodo protopalaziale a Creta, è l'inizio della fase di contatto con la cultura minoica. Come vedete in questa slide, anche nel medio bronzo continuano ad essere presenti le stesse classi della tradizione locale, sia monocrome che acrome, già elaborate da questa tradizione all'interno dell'antico bronzo. Questo per sottolineare non solo la continuità della tradizione locale, ma anche il fatto che, a parte le poche importazioni minoiche, la tradizione locale anatolizzante è l'elemento guida della cultura materiale di Co in questa fase. Un ulteriore elemento di continuità risponde al fatto che sempre in questa fase continuano ad essere utilizzate, come vedete nella slide, le fonti d'argilla del Platis e di Paradisi, così come nella fase precedente. E in questa slide vedete il caso comparativo. Qui vediamo delle importazioni di ceramica medio-minoica, del medio-minoico 2, cioè dello stile di Camares, da Mileto. In questo caso quindi possiamo vedere che anche a Mileto, così come a Co, il contatto con la cultura minoica comincia nella fase del medio bronzo che corrisponde alla fase protopalaziale a Creta. Quello che vediamo però è una, sin dall'inizio a Mileto, una maggiore importanza da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo degli elementi di contatto con la cultura minoica rispetto a Co. Ed infatti, insieme alla ceramica, abbiamo alcune iscrizioni in lineare A che provengono da Mileto in questa fase, che quindi denunciano in qualche modo la conoscenza o il contatto con la scrittura minoica già in questo periodo. E un fatto particolarmente importante, questa esposizione di Mileto in questa fase così precoce ai contatti culturali con la Creta minoica, anche se va detto che pare che i vasi sui quali troviamo questi segni incisi in lineare A non siano prodotti localmente a Mileto, ma provengano dalla più generale area Saskar, dalla più generale area del Dodecaneso. Infine, altro caso comparativo, in questa slide vediamo una serie di tazze, spesso dal profilo carenato, da Rodi, sempre nel medio bronzo, in quella fase del medio bronzo, che corrisponde al periodo protopalaziale a Creta. Anche qui, rispetto a Co, il contatto è più forte a Rodi, così come a Mileto, rispetto a Co. Oltre alle ceramiche, qui vedete anche qualcosa di molto simile ad una tazza troncoconica nella slide, in alto, vedete quella che sto indicando adesso col puntatore. E, dicevo, i contatti sono molto più significativi che a Co, e datato a questa fase abbiamo anche datata questa fase la presenza di un polifiron a Rodi, cioè di una struttura architettonica particolare di derivazione minoica, spesso utilizzata in relazione a ambienti di tipo
rituale, spesso, ma bisogna dire con una parola diciamo con un po' di disclaimer, non sempre. Passiamo adesso con questa slide all'inizio del tardo bronzo. Tardo bronzo 1A iniziale e tardo bronzo 1A maturo. Questa è la fase nella quale il processo di mineralizzazione dell'area Saskar conosce una grande ed importante

Che analizziamo quello del serraglio, l'inizio del tardo bronzo nel serraglio corrisponde a queste fasi che potete vedere: la fase 3-1A e la fase 3-1B, cioè il tardo bronzo 1A iniziale e maturo, corrispondente alla fine del medio minoico 3B e al tardo minoico 1A. A Creta, come vedete nella tabella nella colonna delle corrispondenze cronologiche. In questa slide vediamo una delle novità principali che denunciano l'incremento di contatti con la Creta minoica nel serraglio in questa fase, e cioè la comparsa di due classi, la DF e la DSI, che sono classi da un punto di vista culturale miste. Sono cioè queste classi, delle classi che mettono insieme degli elementi che hanno a che fare con la tradizione ceramica locale di Co, con degli elementi recepiti dalla tradizione minoica. Si tratta di un processo culturale molto importante perché vediamo l'intreccio, realizzarsi l'intreccio già in questa fase precoce del tardo bronzo. L'intreccio tra elementi culturali di origine locale e minoica, che creano sostanzialmente un nuovo stile ceramico originale che nasce appunto da questa fusione culturale. Guardiamo la slide, in alto abbiamo la DF, cioè la decorata fine. Le forme sono soprattutto costituite da tazze semiglobulari. E questo spigolo che vedete è l'elemento che ci permette di dire che morfologicamente queste tazze, che sono adesso diventate con un profilo ad S semiglobulare, derivano di fatto dalle tazze che noi abbiamo assegnato alla tradizione locale, agli sviluppi locali del medio bronzo, cioè alle tazze locali carenate. Ci sono però degli elementi minoici nella decorazione. Per esempio, come vedete dalla freccia, ci sono tazze decorate con tralci di foglioline, foliate band in inglese. Questa è una modalità tipicamente, un motivo tipicamente minoico, così come questo pattern a sgocciolamento, in inglese trickle pattern, che si otteneva immergendo la parte alta del vaso nella vernice, facendo poi sgocciolare la vernice. Più in basso abbiamo l'altra classe mista o entangled, si dice in inglese, presente in questa fase. DSI sta per decorata, semifine e d'impasto, e poi vedete c'è una parte secondaria della titolatura che in inglese può essere decorata o con lo stile light on dark, cioè con decorazione chiara su fondo scuro, o con lo stile opposto, dark on light, con decorazione vernice scura su fondo chiaro. Qual è il punto fondamentale? Che la tecnica decorativa in light on dark è la tecnica più tipica delle produzioni minoiche del medio bronzo. Non ha precedenti in quest'area e quindi di per sé già la presenza di questa tecnica è un elemento importante che testimonia l'adozione di alcuni schemi, di alcune idee di origine cretese. Ritorniamo alla slide e vediamo i caratteri misti di questa ceramica. La forma che vedete, questa brocca, certamente richiama la tradizione locale, col collo stretto e rastremato verso l'alto e tagliato, e l'altro elemento locale, vi ricorderete da quello che dicevamo prima, è la presenza dell'ansa che si innesta sul collo del vaso e non sull'orlo. Lo stile decorativo in light on dark, con queste linee chiare su fondo scuro, è minoico, ma la presenza di queste doppie fasce ondulate è una caratteristica locale. Cioè, la doppia banda ondulata diventa un motivo che definisce la tradizione light on dark di Co, divenendo uno dei motivi principali, mentre poteva essere solo occasionale in ambito minoico. Questa è anche la fase in cui compaiono le tazze troncoconiche in una certa quantità
a COS. Abbiamo visto in una lezione precedente dedicata in generale alla minucidazione

nell'Egeo, che le tazze troncoconiche sono un elemento importante dell'identità minoica, utilizzabili anche nella sfera domestica e quindi sono per alcuni studiosi, quando compaiono, un elemento che denuncia un contatto importante con Creta minoica. Passiamo alla sottofase successiva, il tardo bronzo 1A maturo. Qui abbiamo un incremento delle importazioni minoiche, che sono quelle che vedete nel registro alto, sia questa forma chiusa con spirali correnti che questa tazza di Vafiò. In questa fase compaiono anche le prime importazioni micenee dalla terraferma greca, ma per la lezione che stiamo facendo adesso, il punto fondamentale è l'incremento delle importazioni minoiche in questa fase rispetto alla sottofase precedente. Guardando la nuova slide possiamo commentare insieme le caratteristiche principali da un punto di vista ceramico del tardo bronzo 1A maturo a Kos. Le tazze della decorata fine, popolari nella fase precedente, tardo bronzo 1A iniziale, in questa fase scompaiono ed esplode quantitativamente la produzione delle conical cup, delle tazze troncoconiche minoicizzanti. E anche il tardo bronzo 1A maturo, una fase di grande sviluppo della light on dark locale di Co. Anche in questa fase però potete apprezzare come all'elemento light on dark, una tecnica decorativa con vernici chiare su fondi scuri di chiara origine minoica, si sovrappongano delle idiosincrasie locali, cioè dell'identità locale, della tradizione locale. In questo caso, da un punto di vista decorativo, abbiamo di nuovo le doppie linee ondulate, ma guardate, avete anche in questo caso l'ansa che continua ad attaccarsi non sull'orlo del vaso, come tipico nell'Egeo e a Creta, ma sul collo del vaso, un elemento che abbiamo ascritto già precedentemente alla tradizione locale. Questa slide ulteriore ci mostra diversi aspetti importanti della ceramica light on dark e dark on light prodotta a Kos in grandi quantità in questa fase. Una produzione locale che abbiamo detto ibrida e intreccia elementi della tradizione locale con elementi della tradizione minoica. Si tratta dunque di un elemento fondamentale per capire esattamente, come si direbbe in inglese, in the making, nel vivo, in concreto, come si produce la fusione culturale tra elemento Saskar ed elemento minoico all'interno delle ceramiche prodotte in questa fase a Co. Torniamo alla slide e guardiamola insieme. In alto avete tutta una serie di forme tipiche della tradizione minoica, anfore con bocche a doppio sgrondo, vedete, ollette con bocca tonda, whole mouth jars, e tazze cilindriche o, se volete chiamarle anche di Vafiò, sono affini, diciamo, a quella tipologia. Ma abbiamo anche una serie di elementi diversi, alcune forme come quelle che vedete indicate dalle frecce gialle in questa slide sono forme di derivazione locale, qui lo vedete in questo grande pithos, qui vedete la derivazione locale in questa giara e in queste brocche con collo stretto, una di queste l'abbiamo stretto e a volte lungo, allungato, una di queste l'abbiamo già commentata precedentemente. Ma non solo, abbiamo già citato come elemento della tradizione locale, misto agli elementi minoici, l'elemento dell'ansa che si attacca sul collo. Non abbiamo citato precedentemente questo elemento che vi mostra ora quest'ultima freccia, ma anche questo è un elemento anatolico, cioè la presenza di anse che hanno questo taglio profondo sulla loro superficie, si chiamano slit handles in inglese.
abbiamo la presenza di risalti sulla superficie, che sono elementi decorativi a rilievo di tipo tridimensionale, e poi dobbiamo citare la biconicità del corpo di alcuni vasi. Vedete, questa grande giara andava a chiudersi in maniera simmetrica alla parte alta, creando un effetto di tipo biconico. Naturalmente, oltre alla morfologia, tornando all'aspetto minoico che abbiamo visto qui, abbiamo anche decorazioni di tipo minoico. Di nuovo il tralcio di foglioline o questo fiore di narciso che vedete in alto. Quindi la light on dark e dark on light è un elemento chiave per capire questa fusione culturale che è caratteristica della minoicizzazione a Co. Un aspetto importante di cui tenere conto lo vedete sempre per la Light on Dark, Dark on Light, DSI di Co in questa slide. Questa è la distribuzione geografica di questa ceramica prodotta a Co all'interno dell'Egeo. Vedete qui col triangolo rosso la presenza di ceramica light on dark e col tondino giallo la presenza di elementi minoicizzanti. Come vedete, è una classe prodotta a Co e largamente esportata in tutto l'Egeo. È una classe che cammina, guardate l'accoppiamento col tondino giallo, sulle stesse gambe del processo di minoicizzazione. È evidente che le elite politiche nascenti a Cos e anche commerciali utilizzavano la connessione allo stile minoico per diffondere i propri vasi e quello che era contenuto in questi vasi, forse vino, forse olio. Vino è forse l'ipotesi ancora non provata da analisi, ma più probabile sulla base di confronti con le produzioni di Co in epoca più tarda, dicevo, che contribuisce questa minoicizzazione, questa fusione culturale con l'elemento minoico a disseminare questi oggetti all'interno dell'Egeo. Questa slide ci mostra anche un altro elemento interessante, e cioè che alcune forme della light on dark e dark on light che viaggiavano nell'Egeo si trovano sia come esportazioni dell'Egeo sia a Co, sono quelle all'interno di queste ellissi di colore rosso, mentre altre forme, quelle che vedete fluttuare libere, quelle bianche, venivano prodotte solamente per il mercato interno di Co. Tra le quali anche tazze, incensieri, olle con beccuccio. È interessante vedere quindi che c'era una produzione utilizzata per il trasporto, l'esportazione e anche lo stoccaggio di materiali a Co, e un'altra parte destinata ad essere usata, quella prodotta con più attenzione e più fine, nell'arena sociale interna di Co, come elemento minoicizzante, culturalmente minoicizzante, all'interno dell'isola stessa di Co. Quest'altra slide ci mostra la presenza a Co in questa fase di picco di minoicizzazione nel tardo bronzo 1 a maturo, sia di elementi da cucina, questa pentola qui, da stoccaggio o utilitaristici legati alla tradizione locale, sia in basso elementi tipici della tradizione minoicizzante, palette o bracieri, le abbiamo chiamate, incensieri e pentole tripodate con fondo piatto. Cioè si tratta di una cultura, di un sito multiculturale in cui c'è una compenetrazione tra la tradizione locale in tutte le sfere funzionali, alcuni elementi che rimandano alla tradizione minoica, e poi ci sono dei frutti misti come le due classi decorate che abbiamo visto precedentemente. Purtroppo questi materiali provengono da vecchi scavi italiani degli anni 30 e degli anni 40, e non siamo in grado di stabilire con esattezza la provenienza della maggior parte di questo materiale, e non siamo in grado di stabilire quali classi, per esempio tra le ceramiche di uso domestico, che studiosi come Wiener e Niemeyer considerano importanti per stabilire l'identità culturale delle popolazioni, diciamo non siamo in grado di stabilire se ce n'erano più
sarà maggiore la quantità di quelle di tipo locale o maggiore la quantità di quelle minoicizzanti, ma possiamo vedere che c'è una compresenza di entrambi questi elementi. Altri elementi della tradizione minoica che si trovano in questa fase di apogeo della minoicizzazione a Co sono pesi discoidali. Quello che vedete in particolare è un peso minoicizzante discoidale che ha anche un segno inciso in lineare A, un segno che però non può essere considerato pienamente come un segno di scrittura, ma come una sorta di marchio in questo caso, perché è un segno sostanzialmente isolato. Ritorniamo alla slide e vediamo che anche a Co era presente questa tipica forma architettonica chiamata polithiron di derivazione minoica, cioè una forma che permette una sorta di entrata a partizione multipla, un ingresso, secondo ingresso e terzo ingresso. È un elemento importante perché spesso collegato a strutture di tipo rituale o cultuale, ma bisogna dire che a Co, secondo la scavatrice Tula Marchetu, da un punto di vista della manodopera, questo polithiron è realizzato da una manodopera di tipo locale. Questo elemento è importante da considerare anche per ciò che riguarda le produzioni ceramiche, perché sia le produzioni locali che le produzioni locali nel senso della tradizione locale, che di quelle prodotte localmente e culturalmente intrecciate, che quelle minoicizzanti prodotte localmente a Co, sono tutte prodotte con una tecnologia che ci fa pensare a manodopera locale, quindi c'è l'elemento minoicizzante, ma è prodotto in larga parte da artigiani allenati nelle tradizioni locali dell'isola. La slide in sovraimpressione ci vuole ricordare che anche nel tardo bronzo 1A iniziale e maturo sono in uso tutte le classi della tradizione locale già sviluppate all'interno, già a partire dall'antico bronzo, in alcuni casi addirittura dal neolitico finale, e quest'altra slide ci ricorda che continuano ad essere utilizzate le fonti del Platis e di Paradisi. Occorre un secondo concentrarsi sul significato di questo elemento, che non a caso io ho ripetuto più volte, non per essere ridondante, ma per dare l'idea, la dimensione della continuità della pratica culturale locale. Dobbiamo considerare per un secondo, visualizzare, andiamo insieme sull'isola di Co per un attimo e immaginiamo che cosa vuol dire rifornirsi per gli artigiani locali sempre alle stesse fonti per la ceramica per secoli e secoli. Vuol dire un continuo passaggio tecnologico intergenerazionale da padre in figlio per generazioni e generazioni di vasai che apprendono dove devono cercare i loro materiali, che caratteristiche devono avere questi materiali, sempre gli stessi, delle caratteristiche evidentemente che sono funzionali a realizzare alla maniera della tradizione locale tutti i prodotti, siano essi di tradizione locale, mista o minoicizzanti, presenti in questa fase a Co. Si tratta di un elemento che denuncia un importante attaccamento delle genti di Co alle loro tradizioni locali. Questa slide ricapitola gli elementi all'apogeo del processo di minoicizzazione, tardo bronzo 1A maturo uguale tardo minoico 1A, tutti gli elementi minoicizzanti più importanti presenti a Cos: la presenza di importazioni minoiche, la presenza di classi miste in cui si combinano elementi della tradizione locale e della tradizione minoica, tazze troncoconiche locali che insieme a palette, a pentole tripodate e, come abbiamo visto in una slide precedente, agli incensieri, implicano l'uso di elementi della tradizione minoica anche nella sfera domestica, industriale o quotidiana. Poi abbiamo i pesi da telaio discoidali e poi abbiamo la presenza in ambito architettonico
del politiron. Naturalmente è importante chiarire che queste cose, soprattutto quelle che hanno a che fare con la sfera domestica, si possono interpretare in due modi. Facciamo l'esempio delle pentole tripodate. Facciamolo valere per tutti gli altri oggetti della sfera domestica. Si può seguire Wiener e Niemeyer, che ritengono che dove ci sono questi elementi dell'identità domestica minoica ci sono genti minoiche, cioè venute dall'isola di Creta, oppure si può pensare che in un momento in cui la lingua franca culturale nell'Egeo è diventata quella minoica, anche a Kos vogliono cucinare alla maniera minoica, così come nei nostri tempi cucinare all'italiana o alla francese è considerato come un elemento internazionale di distinzione e di elite. Con questa slide possiamo ricapitolare visualmente gli elementi marker culturali di tipo minoico presenti a Kos, nella ceramica, nell'architettura e nella presenza di pesi da telaio, e dobbiamo andarli a confrontare, come vediamo in questa slide, in quelli presenti sempre nell'area Saskar a Mileto e a Rodi. Avevamo visto precedentemente che già nel Medio Bronzo c'era una maggiore intensità del processo di minoicizzazione sia a Mileto che a Rodi. Questo elemento continua, come possiamo vedere in questa slide, anche all'interno del tardo bronzo 1A iniziale. Qui vedete una selezione di ceramiche minoicizzanti da Mileto, in particolare queste tazze troncoconiche, con compresenza di elementi della tradizione anatolizzante della Saskar, ma con una preponderanza, secondo gli studiosi di Mileto, dell'elemento minoico. Ci spostiamo a Rodi. Anche a Rodi l'elemento minoico è più diffuso e più importante che a Kos quantitativamente. Qui vedete importazioni di ceramiche decorate minoiche, produzioni locali o importazioni di ceramiche decorate minoiche e anche le ceramiche della sfera domestica con incensieri e pentole tripodate. Anche a Rodi come a Kos è molto forte la tradizione locale di tipo anatolizzante in questo periodo, ma l'elemento minoicizzante è più forte sia quantitativamente che qualitativamente rispetto al caso di studio del serraglio a Co. Questo è confermato anche dalla slide che vedete ora. A sinistra vedete una statuetta in bronzo di adorante minoico, quindi un elemento che rimanda alla sfera religiosa e cultuale di tipo minoico. A destra vedete un politiron a Rodi. I politira sono già presenti dal medio bronzo, quindi elementi dell'architettura alta e dell'elemento rituale, oltre che della ceramica, di imitazione o importazione minoica, presenti in maniera maggiore rispetto al caso del serraglio. Se poi confrontiamo il caso del serraglio con la minoicizzazione nelle Cicladi, che sono più vicine, qui vedete i casi di Melos, Cheos, Tera e Citera, che non fa parte delle Cicladi, ma è un'altra isola fortemente minoicizzata, vedete che questi luoghi, che sono più vicini all'interno dell'Egeo a Creta rispetto a Kos, hanno un livello di minoicizzazione con quasi tutti gli elementi della kit della minoicizzazione presenti, ripeto, un livello più elevato della Saskar in generale, di Mileto e Rodi e ovviamente di Co, che sembra essere il luogo dove il processo ha un impatto più moderato. Ora passiamo ad alcuni spunti di riflessione che dobbiamo ricavare da quanto visto fino ad ora nella lezione. Possiamo proporre le seguenti questioni. Quando cominciò la fase di contatto tra Co e la cultura minoica? Qual è l'apogeo del processo di minoicizzazione a Co? E come si differenzia il processo di minoicizzazione a Co rispetto ai processi di minoicizzazione a Rodi, Mileto e nelle isole Cicladi? A questo punto possiamo passare ad alcune considerazioni finali sul nostro caso di studio e sulla minoicizzazione in area Saskar.
Come possiamo interpretare l'evidenza archeologica ed i dati che abbiamo visto precedentemente? Questa slide ci ricorda gli elementi tipici della minoicizzazione nel serraglio a Co, dalle ceramiche ai pesi da telaio al polifiro. Possiamo utilizzare, come abbiamo visto in una lezione precedente, tre tipi di modelli interpretativi: colonizzazione, colonialismo senza colonie e acculturazione e o strategie locali. Ciascuno di questi modelli interpretativi ha dei pro e dei contro e non vi dirò, non esprimerò una preferenza per alcuno di questi. Piuttosto voglio che voi possiate riflettere sui pro e i contro di ciascun modello rispetto all'evidenza archeologica che abbiamo visto. La colonizzazione ha il pregio di mettere in risalto l'elemento minoico che diventa quantitativamente e qualitativamente importante a Co e nel più ampio sud-est dell'Egeo, soprattutto a partire dall'inizio del tardo bronzo. D'altra parte trascura un po' l'importanza della tradizione locale, che sembra essere ancora un elemento non solo molto vivace, ma almeno a Co quantitativamente più importante rispetto all'elemento minoicizzante. Il colonialismo senza colonie, di nuovo, ha il pregio di mettere in risalto la comparsa dell'elemento minoico senza necessariamente tradurlo in un significato politico, cioè senza dover dire per forza che è stato imposto, anche militarmente se necessario, da Creta. D'altra parte, questa lente interpretativa ha un problema soprattutto a Co, il fatto che manchi una quantità importante di ceramiche fini da mensa, tali da produrre quell'effetto estetico che, come abbiamo visto in una lezione precedente, di per sé crea un effetto coloniale di colonialismo senza bisogno di arrivare a una colonia da un punto di vista politico-militare. Infine, acculturazione ed emulazione. I vantaggi di questo approccio sono quelli di spiegare anche dal punto di vista locale la comparsa degli elementi minoici. In che senso? Prendiamo il caso di Co. Abbiamo l'adozione di determinati elementi. Questi elementi, come abbiamo visto, sono da una parte investiti nella produzione di una ceramica, la DSI, Light on Dark e Dark on Light, che poi serve per questa associazione con l'elemento minoico per diffondere i prodotti di Co capillarmente all'interno dell'Egeo, e dall'altra le produzioni minoicizzanti più destinate al mercato interno promuovono il cambiamento di status delle elite locali e la loro associazione per propaganda politica interna, per affermare il proprio stato, all'elemento minoico nel momento in cui l'elemento minoico è la lingua franca culturale dell'Egeo, quindi è percepita come un elemento importante. Naturalmente il contro di questa spiegazione è che minimizza il significato più ampio e politico, potenzialmente politico, della comparsa degli elementi minoici. Un'ultima cosa che dobbiamo dire: abbiamo visto che la minoicizzazione non è uguale dappertutto. Anche nella stessa area, quella Saskar, un sito come Kos è meno minoicizzato che i siti che abbiamo preso come esempio comparativo, quelli di Mileto e di Trianda a Rodi. Questo ci richiama a una lezione precedente, all'invito molto molto accurato che Broodbank fa a guardare, per capire l'intero processo di minoicizzazione, alle varie realtà locali che possono variare sito per sito. Poi abbiamo visto anche che nell'area Saskar la minoicizzazione è minore che nelle Cicladi oppure a Citera.
Ora vi propongo alcuni spunti di riflessione, alcune questioni che sono emerse da queste considerazioni finali. Quali sono i principali marker della cultura minoica a Co? Quali modelli interpretativi possiamo applicare all'evidenza archeologica di Co? Quali sono i pro

e i contro di ciascun modello. Passiamo adesso al riepilogo generale degli spunti di riflessione che sono emersi dall'intera lezione sulla minoicizzazione nella Saskar. Quando comincia la fase di contatto tra Co e la cultura minoica? Qual è l'apogeo del processo di minoicizzazione a Co? Come si differenzia il processo di minoicizzazione a Co rispetto ai processi di minoicizzazione a Rodi, Mileto e nelle isole Cicladi? Quali sono i principali marker della cultura minoica a Co? Quali modelli interpretativi possiamo applicare all'evidenza archeologica di Co? Ed infine, quali sono i pro e i contro di ciascun modello? La lezione termina qui, grazie a tutte e a tutti per la vostra attenzione. Per chi fosse interessato ad approfondimenti, può cercarli online e trovarli online sul sito dell'Ateneo.

0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore.
1: Is a program designed by Maria Amata Garrido and realized by the International Telematic University, Uninettuno. The protagonists are refugees and second-generation immigrants living in Italy who tell about themselves. Ben, fashion designer and entrepreneur.
2: Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano.
1: Takua, cartoonist.
3: È importante credere nei propri sogni e fare le cose che piacciono fare, una vita piena di speranza.
1: Devon, musician.
4: La speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane?
1: Amin, actor.
5: Futuro siamo noi giovani, vedo quelli più giovani di me che stanno avanti grazie a la televisione, internet e alla conoscenza del diverso tramite la scuola, che è importante per la formazione di ognuno di noi.
1: Kasim, director.
6: La vita è bella, dobbiamo prendere il nostro destino e il nostro percorso, aiutare uno l'altro, essere pace e trovare proprio la creatività.
1: Zaccaria, reporter.
7: Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace come ho sempre sognato e di realizzare il mio cammino.
1: Fazazi, sculptor.
8: Communication is part of me now because I can tell a story with or I can explain all what I saw with my work, with my creativity.
1: Mohammed, photographer.
9: Le belle cose che vediamo, le grandi cose che vediamo sono state sempre fatte dalle persone. Secondo me tutte le persone sono importanti.
1: Different stories, as are the countries they come from, their courage, their strength, and their efforts to be successful in our society arise from these stories, along with their awareness of the fact that only by knowing about the others we are able to build, all together, a future of peace.
0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore.
10: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa e nella prossima lezione, l'abbiamo divisa in due parti, data la ricchezza dei contenuti, parliamo di comunicazione interna e in questa prima parte in particolare gli obiettivi e gli strumenti fondamentali. Quali sono dunque gli argomenti che andremo a affrontare in questa prima parte? Gli obiettivi strategici, perché comunicare con i dipendenti, gli strumenti tradizionali, i canali classici e la loro evoluzione, vedremo degli approfondimenti legati alla cultura, al feedback e all'analisi di casi di studio. Gli obiettivi strategici. Perché comunicare con i dipendenti? Sembra una domanda semplice, è tutt'altro che una domanda semplice, perché comunicare con i propri dipendenti in un contesto come quello attuale è fondamentale in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione, dell'ascolto, del feedback e in ultima analisi del miglioramento della reputazione aziendale e della capacità di un'azienda di trattenere, fidelizzare e avere i propri dipendenti come ambasciatori di quello che sono. Vediamo dunque l'obiettivo 1, motivare i dipendenti. Qual è il concetto? Creare un senso di appartenenza e scopo, il cosiddetto purpose. E come? Riconoscendo i successi, non solo aziendali, ma individuali dei team, condividendo i risultati in modo trasparente, facendo sentire ogni persona parte di un progetto più grande. Questo, se vogliamo, è l'obiettivo principale. Un dipendente motivato con un forte senso di appartenenza, non solo sarà orgoglioso di far parte di quell'organizzazione e quindi in ultima analisi ridurrà il costo del cosiddetto turnover, ovvero della sostituzione dei dipendenti all'interno dell'azienda, ma con più probabilità potrà diventare un ambasciatore dell'azienda nei confronti dell'esterno, per raccontare quanto di buono fa l'azienda ai propri familiari, ai propri conoscenti, ai propri stakeholder di riferimento e soprattutto contribuirà potenzialmente ad attrarre talenti. Andremo dopo a vedere un po' più approfonditamente che cosa significa questo. Il riferimento è la motivazione è legata alla Self-Determination Theory di Dacey and Ryan, che sottolinea l'importanza di competenza, autonomia e relazione. La comunicazione interna nutre tutte e tre. Questo vale per tutte le organizzazioni. È fondamentale valorizzare le competenze, valorizzare l'autonomia delle persone nel raggiungimento degli obiettivi e nell'espletamento di quelle che sono le proprie attività lavorative, favorendo la relazione all'interno di funzioni, interpersonale e non solo, amalgamando questo, oliando i meccanismi di funzionamento di un'azienda o di un'istituzione con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi comuni che si sono fissati. Questo, se vogliamo, è il primo grande obiettivo, è quello per cui la comunicazione interna nasce, cresce, si sviluppa e oggi diventa una leva fondamentale. Un'attività non comunicata al proprio interno è un'attività destinata a rimanere circoscritta, fra poche persone, non quindi in grado di stimolare anche quello spirito, di emulazione che può nascere spontaneo nella condivisione, di storie di successo e di progetti andati a buon fine. E quindi l'obiettivo 2, favorire la collaborazione. In qualunque ente, istituzione, azienda al mondo vi è un problema, che sono i cosiddetti silos aziendali, dove dipartimenti diversi non comunicano, dove vi è il rischio che le stesse attività siano svolte per pezzi da differenti, dipartimenti senza che ci sia, un confronto reale, dove non vi è
condivisione di best practices e di soluzioni innovative, ecco, la soluzione è che la comunicazione interna crea ponti, quindi è in grado di favorire questo genere di collaborazione e come? Promuovendo la conoscenza interfunzionale, chi fa cosa, fornendo strumenti per la condivisione delle informazioni, creando progetti trasversali. Questo è quanto mai valido nelle organizzazioni complesse. Pensiamo a organizzazioni complesse sul territorio, complesse a livello di differenti business unit con differenti attività. Pensiamo a organizzazioni con una impronta o footprint internazionale, dove a maggior ragione la contaminazione, la conoscenza interfunzionale possono avere applicazioni diverse e in grado davvero poi di creare valore per l'azienda e l'istituzione stessa, oltre che ovviamente gratificare e mettere in luce e motivare il ruolo dei dipendenti che a questo hanno contribuito. Ricordiamoci, e non dobbiamo mai dimenticarlo, che mediamente un lavoratore spende almeno 8-9 ore, magari con la pausa pranzo, della propria giornata a contatto con il proprio ambiente lavorativo. Quindi ben oltre un terzo della propria giornata viene trascorsa dalle persone a contatto con l'ambiente di lavoro, con i colleghi, e quindi da questo ambiente riceve input, stimoli, nel bene e nel male. La comunicazione interna è quella che deve essere in grado di far sì che il dipendente, comunicazione interna a braccetto con altre funzioni, come vedremo dopo, faccia sì che il dipendente si senta motivato, torni a casa raccontando quello che ha fatto, quanto di buono ha fatto per sé, per il proprio lavoro e tutto sommato anche per l'azienda, l'istituzione o il paese addirittura. Sono elementi fondamentali che vanno a costruire poi un ecosistema virtuoso di potenziali ambasciatori aziendali. Vediamo un approfondimento. Comunicazione verticale e orizzontale, ne avrete sentito molto spesso parlare. La comunicazione verticale, che può essere in entrambi i sensi, top down o bottom up, qual è la differenza? La comunicazione top down è quella, lo dice la parola stessa, dall'alto verso il basso, dal vertice di un'azienda o istituzione verso il resto della piramide aziendale ed è fatta di direttive, strategie, valori comunicati dal management. Diciamo sono un elemento classico e fondamentale, ma ovviamente non sufficiente. Sempre più quindi ha importanza la comunicazione bottom up, quindi dal basso verso l'alto, fatta di feedback, idee, problemi comunicati dai dipendenti al management, laddove l'ascolto diventa fondamentale. Mi piace citare una frase del capo di Stato Maggiore dell'Esercito che ha introdotto una comunicazione bottom-up anche all'interno di un'istituzione come gerarchia, come l'Esercito, con il motto «le idee non hanno grado», ed è quanto mai vero. La comunicazione bottom-up è quella che può portare disruption nel senso più positivo del termine, nuove idee, nuove proposte di come affrontare gestioni diverse. Ed esiste poi la comunicazione orizzontale, cosiddetta peer-to-peer, è la comunicazione tra colleghi e dipartimenti, è essenziale per l'efficienza operativa e l'innovazione, è quella che aiuta ad abbattere i silos, come si suol dire, è quello che aiuta a creare squadre transfunzionali, è quella che aiuta a far sì che vi siano progetti di collaborazione basati sulla condivisione dei valori aziendali
per far fronte a quelle che sono le sfide dell'azienda e a raggiungere gli obiettivi. Il mix di questi tre tipi di comunicazione è fondamentale, perché vi è un obiettivo chiaro della comunicazione interna, che è quello di allineare ai valori aziendali. Qual è il concetto? Assicurarsi che tutti i dipendenti non solo conoscano i valori aziendali, ma li comprendano e li applichino. E come? Attraverso lo storytelling, narrazione, come abbiamo detto in italiano anche in altre lezioni, celebrando comportamenti che incarnano i valori, integrandoli nei processi di valutazione. Ecco, la condivisione di valori è fondamentale e lato dipendente e lato azienda. Se nei tuoi valori personali vi è l'avversione completa, facciamo l'esempio, alle armi, sarà ben difficile che tu possa calarti perfettamente in un contesto come quello di una società che produce missili o cannoni. Vi deve essere anche in questo caso una coerenza fra i tuoi valori e quella dell'azienda per cui lavori, in un senso e nell'altro. La narrazione aziendale è un po' il collante di tutto ed è quello che garantisce il legame con la cultura aziendale. Qual è la definizione? La cultura aziendale è il modo in cui facciamo le cose qui. È un insieme di credenze, abitudini e presupposti condivisi. Sembra una cosa semplice e scontata, non lo è. Caratterizza come facciamo le cose, come ci approcciamo a certi problemi e come questo si traduce in un linguaggio condiviso e comune. Alcuni elementi possono essere scontati, come l'adesione a principi internazionali sanciti costituzionalmente dalle convenzioni, questi li diamo tutti per scontati. Altri possono essere l'adesione a valori molto forti legati, che so, alla sicurezza, legati alla gender equality, legati all'ambiente, legati più in generale alla sostenibilità. Vi deve essere convergenza, adesione, un legame profondo. E il ruolo della comunicazione interna non solo trasmette la cultura, ma la plasma attivamente. La comunicazione interna è quella che ti consente un allineamento costante, quello che ti consente di dare voce e dare valore a quelli che possono essere gli esponenti di spicco da un lato del management o a chi ha lavorato con particolare attenzione, mettendo in pratica e mettendo in campo in un certo modo i valori dell'azienda e quelli che sono stati il raggiungimento degli obiettivi strategici per l'azienda o per l'istituzione. E in questo senso il riferimento è il modello di Edgar Schein. La comunicazione agisce a tutti e tre i livelli. E quali sono i livelli di questo modello? È molto interessante. Sono gli artefatti visibili, i valori dichiarati e gli assunti di base. Vi chiederete cosa sono gli artefatti visibili. Pensate quando siete convocati per un colloquio di lavoro in un'azienda. La prima cosa che vedete, dopo aver fatto le vostre ricerche su internet, sui canali social di cui abbiamo diffusamente parlato, quando arrivate per un

colloquio in presenza è la reception, è il palazzo in cui gli uffici dell'azienda o dell'ente, dell'istituzione si trovano. Ecco, gli artefatti visibili banalmente possono essere rappresentati dagli arredi della reception, possono essere rappresentati da quello che è alle pareti della sala di attesa, quello che in generale è l'impatto visibile fisicamente a un primo approccio. Ecco, anche questo fa parte della comunicazione interna in questo caso, perché è quello che rappresenta la prima immagine che un dipendente attuale o potenziale ha dell'azienda. È chiaro che un'azienda nella cui reception, si trovino mobili degli anni 70, vi susciterà probabilmente delle impressioni diverse rispetto a dei mobili high-tech o dei mobili dell'Ottocento. I valori dichiarati sono quelli che avremmo letto sul sito internet, ma che, o sulla intranet o su altri strumenti che andremo poi a vedere, e devono essere coerentemente agiti. Sottolineo nuovamente, e lo farò sempre fino allo sfinimento, la parola coerenza. E quelli che sono gli assunti di base, ovvero i piccoli pilastri su cui poi si fonda la nostra essenza stessa di azienda, quello che è imprescindibile, per l'azienda. Qual è il quarto obiettivo della comunicazione interna? Prevenire e gestire i conflitti. Parliamo ovviamente di conflitti interni, non di conflitti armati, ovviamente. La causa dei conflitti spesso è la mancanza di informazioni chiare, i rumors o le aspettative non gestite. Chiunque di voi abbia già vissuto un'esperienza aziendale sa che una delle principali critiche che vengono mosse normalmente è la mancanza di informazioni, la mancanza di condivisione di informazioni all'interno dell'azienda, i rumors, le voci di corridoio, altamente destabilizzanti per chiunque, ovviamente, o aspettative non gestite. Cosa vuol dire? Mi aspetto che la mia azienda mi offra questo, semplicemente magari non esiste, però io ho l'aspettativa che ciò possa avvenire. Qual è il ruolo della comunicazione? Essere la fonte ufficiale, trasparente e tempestiva. E come? Comunicare apertamente anche notizie difficili, ad esempio le organizzazioni, fornire canali di ascolto sicuri, smentire le fake news interne. Sono tre elementi cruciali, dove molte aziende e istituzioni si, permettetemi il termine, si giocano la faccia con i propri dipendenti. Esempi di cose da non fare, se ci pensate, e che pure oggi vengono sistematicamente fatti da molte aziende, anche grandi. Le riorganizzazioni escono di venerdì sera, magari non spiegate. Non vi è nessuna possibilità di avere forme di ascolto delle lamentele, ma che possono essere non giustificate, ma tante volte sono giustificate, dei dipendenti che hanno il timore altrimenti di rappresaglie. La circolazione appunto dei rumors destabilizzanti e di fake news interne. Ecco, è l'obiettivo 4, ma in questo sta davvero gran parte del ruolo strettamente interno della comunicazione interna sulla vita quotidiana del dipendente. Spunti di riflessione. Pensate a un'esperienza lavorativa passata, vostra o di conoscenti. Quale di questi quattro obiettivi era secondo voi quello gestito peggio? Che impatto ha avuto sull'ambiente di lavoro? Vediamo ora gli strumenti tradizionali, i canali classici e la loro evoluzione.
Nella prossima lezione poi vedremo i canali digitali. In questa lezione ci concentriamo su quelli classici e come sono evoluti nel tempo. Il primo strumento sono le riunioni. Per usare la terminologia anglosassone, i town hall e i team meeting. I town hall, riunioni più plenarie, i team meeting, riunioni più ristrette. Qual è il concetto? È la comunicazione faccia a faccia, in presenza, anche se oggi può essere parzialmente o totalmente sostituita da quella virtuale, con i pro e i contro che questo comporta. E in particolare le tipologie possibili sono il town hall, appunto la riunione plenaria in cui l'amministratore delegato, il CEO, il top management, parlano a tutti i dipendenti. Sono eventi fondamentali per trasferire visione, trasparenza, strategia. Li abbiamo anche in Italia mutuati dal concetto anglosassone, appunto delle riunioni plenarie, e consentono di trasferire a grandissima parte della popolazione aziendale i macro concetti di visione e strategia direttamente dalla viva voce dell'amministratore delegato e del top manager. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie, le riunioni in Teams, in Zoom e quant'altro, hanno consentito, soprattutto per le aziende molto grandi e magari con una presenza internazionale, di riunire nello stesso momento in una piazza virtuale un numero molto maggiore di persone. I team meeting sono invece riunioni di dipartimento, quindi più ristrette, con l'obiettivo di oliare e agevolare l'operatività, sempre condividendo informazioni utili per tutto il team, non soltanto operative, ma di micro visione strategica del singolo dipartimento. I pro sono l'immediatezza, l'interazione umana, la possibilità di Q&A in tempo reale, da non trascurare, proprio perché questo genere di riunioni ti consentono le domande e risposte e sono forse il momento principe dove il dipendente può interagire, dipendente di qualunque livello, può interagire col vertice aziendale in maniera più o meno filtrata. C'è da dire che spesse volte le domande sono filtrate, ma è un'opportunità che viene data e che i dipendenti sanno apprezzare. Qual è il secondo strumento? La newsletter aziendale. Concetto: un appuntamento informativo periodico, settimanale, mensile, via email. L'obiettivo è aggregare le notizie più importanti, nuovi progetti, successi, persone, scadenze in un unico formato. È uno strumento fondamentale per la comunicazione interna. Sottolineo 3 volte fondamentale, perché senza di questo non puoi raggiungere gran parte dei tuoi dipendenti. Se pensiamo, tutti noi oggi abbiamo uno smartphone, la newsletter ti raggiunge in maniera tendenzialmente poco invasiva, direttamente nella casella di posta elettronica. Hai la possibilità, in un breve messaggio email, di vedere condensati almeno gli abstract fruibili, appunto, direttamente in mobilità delle principali notizie, con la possibilità poi magari di cliccare e di andare ad approfondirle sulla internet, strumento digitale di cui parleremo, per aumentare anche l'engagement. La newsletter non è una novità, ovviamente nelle epoche precedenti era anche cartacea, viene da sorridere, veniva chiamata spesse volte ciclostile dal modo in cui veniva stampata, e appunto ha avuto un'evoluzione da un muro di testo, appunto il ciclostile, a formati moderni, visual, con video e link interattivi, di nuovo in grado di aumentare l'engagement. La versione ulteriore
lo strumento numero 3, come abbiamo definito, l'house organ, il cui concetto è la rivista aziendale, spesso, ma non necessariamente cartaceo o in formato PDF digitale di pregio.

tempo, l'insoddisfazione lavorativa, fattori organizzativi come bassi salari, scarse opportunità di carriera, la presenza di una leadership tossica o di forme di ingiustizia, le violazioni del contratto psicologico, la bassa sicurezza psicologica, la cultura lassista, un contesto socio-economico negativo in cui è presente un tasso di disoccupazione che può diventare un fattore di pericolo, ma se è alto può diventare un fattore di freno. Il grado di employability, cioè quanto la persona ha le risorse necessarie per gestire una situazione, per esempio per andarsene, per trovare qualcosa di migliore, il pendolarismo, l'equilibrio tra lavoro e famiglia, cioè in sostanza potremmo riassumere questa serie di antecedenti di carattere puntuale, da un lato nei fattori che incrinano il contratto psicologico, dall'altro lato in quegli elementi della cultura organizzativa che non sono in grado di controllare le devianze per un elevato tasso di alla loro tolleranza, per una disattenzione alle problematiche lavorative, per una disattenzione anche ai fattori di squilibrio che si possono evidenziare nella vita in termini, per esempio, di frustrazioni nel corso della vita quotidiana. Un'ultima categoria di condotte controproduttive riguarda direttamente la proprietà, e cioè furti dall'esterno o dall'interno dell'organizzazione, anche per via elettronica, che sono manifestazioni in aumento. Vandalismo dentro e fuori dai contesti lavorativi, in particolare condotte incivili. Forme di sabotaggio, e cioè forme, manifestazioni tradizionali e moderne, come la diffusione di virus informatici da parte di hackers o di forme di pirateria elettronica, e forme invece più di tipo collettivo, che talvolta hanno motivazioni di cambiamento radicale, di situazioni di sfruttamento del lavoro e di alienazione dei lavoratori. Teniamo insieme queste tre manifestazioni devianti nei confronti della proprietà, perché sono accomunate dal fatto che in molti casi sono un segnale superficiale di una impossibilità di gestire il dissenso, di gestire la protesta, e quindi in molti casi dovrebbero essere analizzate per riconoscere i punti di malfunzionamento organizzativo. Naturalmente ci sono anche le caratteristiche individuali che portano a far sì che certe risposte devianti siano espressione del risentimento, dello spirito di vendetta per aver subito qualche maltrattamento, e quindi sono certamente in questo caso meno controllabili. Gli antecedenti che noi osserviamo per queste manifestazioni riguardano, come ho accennato già, fattori organizzativi, cioè una cultura lassista, la scarsa socializzazione a valori organizzativi, la deontologia professionale non rispettata, la trascuratezza dei controlli, esempi negativi di colleghi e superiori, occasioni per approfittare della situazione a proprio vantaggio e per la genesi di condotte opportunistiche. Nello stesso tempo ci sono dei fattori personali che vogliamo richiamare, e cioè la bassa coscienziosità, l'alta instabilità emotiva, l'insoddisfazione e reazioni di frustrazione, di bassa identificazione con l'organizzazione, di disadattamento e di adesione a culture di gruppo devianti. Dal punto di vista dei fattori personali, questo va certamente segnalato perché costituisce un elemento di differenziazione tra le persone. Ci sono le persone chiaramente con bassa coscienziosità, ad esempio, o con personalità particolarmente ostile, che sono facilmente coinvolte

nell'attivazione di queste risposte controproduttive contro i beni, contro l'assetto delle risorse dell'organizzazione. Concludiamo con spunti di riflessione. Quali fattori organizzativi possono incentivare il workaholism? Che utilità può avere la distinzione tra forme di aggressività diretta e indiretta? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione emersi nel corso della lezione. In generale, si tratta di forme di devianza causate da fattori individuali o intervengono anche condizioni organizzative facilitanti? Quali fattori organizzativi possono incentivare il workaholism? Che utilità può avere la distinzione tra forme di aggressività diretta e indiretta? Abbiamo concluso questa lezione, vi ringrazio della partecipazione e vi ricordo che il materiale di approfondimento sarà presente nelle pagine web dell'Ateneo dedicate al corso di psicologia del lavoro che stiamo sviluppando.

Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Per descrivere Fès, diciamo che è un po' la Firenze del Marocco, una città imperiale, una città di storia, una città di tradizioni, di artigiani, come lo è Firenze in Italia, comunque una città riconosciuta per la sua storia, per il Rinascimento. A vivere in Nord Africa nell'85-86 non era così semplice. Non lo è ancora oggi, figuriamoci 30 anni fa. Per fortuna, diciamo, per il Marocco e per i marocchini sentiamo venire sempre meno queste persone, almeno dalla parte del Marocco, venire sempre meno in Italia a cercare lavoro, ma questo perché significa magari che comunque il Marocco si è evoluto e le persone hanno il loro benestare là e quindi non lo cercano altrove. Con mia mamma siamo venuti via, che io ero piccolino, avevo 6 anni, e mia mamma all'epoca credo ne avesse quasi 30 anni, e però per me era un gioco. Cioè, la mamma, se mi dice andiamo anche, non so, ora all'inferno, io con mia mamma ci vado. Io avevo 1 anno e mezzo quando è venuto a mancare mio papà, quindi per me la mamma era tutto. Da Tangeri mia mamma si è imbarcata nei famosi barconi che ci raccontano oggi sui telegiornali, ha attraversato lo stretto di Gibilterra ed è arrivata a Al Jazeera, che è la prima città che vede il Marocco dall'altra parte, quindi la prima città dell'Europa che è vicina all'Africa. E poi in verità il mio viaggio è stato come oggi dire a un bimbo vieni nello yacht del papà, cioè per me era un gioco, era un divertimento, non era una sofferenza, non mi creava paura. Figurati se potevo avere paura di un viaggio in cui era mia mamma a dirmi vieni con me. Per lei sicuramente non era un'esperienza così facile, per me è un sogno, no? Era come dire andiamo alle giostre, io sapevo che dovevo salire con la mamma e poi alla fine del viaggio ci sarebbe stato il divertimento. Poi la mamma comunque aveva un percorso già pagato, già programmato con queste persone che comunque sfruttano, fra virgolette, i sogni degli altri e anche le paure chiedendo loro dei soldi. Quindi aveva già questo viaggio programmato per arrivare in Italia. Si è salita sul treno insieme a tutti gli altri, perché non era da sola, anzi l'unica cosa che so è che lei era l'unica donna in mezzo a tutti gli uomini. E poi abbiamo attraversato la Francia, e una volta attraversata la Francia siamo arrivati a Massa, a Montignoso per la precisione, è un paesino sopra Massa, e lì c'erano dei parenti di già di mia mamma alla lontana che vivevano lì e che ci hanno accolto. Poi mia mamma, lavorando, facendo le pulizie nelle case di persone italiane facoltose al tempo, c'era una famiglia che era di Empoli, Firenze, che però andava lì al mare, mia mamma l'ha conosciuti, andava a fare le pulizie da loro in casa lì durante le vacanze e loro gli hanno detto che a fine agosto l'avrebbero portata con sé a Firenze. E quindi hanno portato la mamma e hanno portato me. Il razzismo l'ho conosciuto quando sono diventato grande, attraverso i media, attraverso la televisione, attraverso le lamentele delle persone, perché in verità io il razzismo non l'avevo mai provato. Cioè io, ma forse era il modo anche di pormi, gioioso e divertente con i miei amici, ero simpatico e bravo con tutti, quindi mi riusciva a integrarmi benissimo. Non ho mai trovato qualcuno che mi ha discriminato per il colore o per il paese o per la religione. Quindi mi hanno accolto bene e io mi sono fatto anche accogliere bene. Il razzismo l'ho scoperto poi da grande, perché il razzismo non esiste in Italia o in Francia. Il razzismo esiste purtroppo in tutti i paesi del mondo. Dalla pasticceria io facevo il pasticcere presso una pasticceria

0: e poi per un puro caso, siccome i miei amici mi additavano come eccolo lo stilista è arrivato, eccolo perché comunque cercavo, mi piaceva vestirmi bene, mi piacevano tutti gli abbinamenti, mi piaceva vestire molto colorato, quindi spiccavo in mezzo al gruppo di amici. E poi per una pura casualità ho cominciato a fare delle magliette, ho cominciato a fare qualche giubbotto, le cose hanno pian piano funzionato nel circolino con gli amici a vendergli le magliette a loro, il giubbottino a loro, fino a che poi piano piano ho trovato la mia strada e oggi ho negozi in Italia, negozi in Giappone. Non ho improvvisato, comunque sono cose che a me mi è sempre piaciuto il disegno, ho sempre disegnato bene, questo ha fatto sì che poi le mie capacità le ho messe in un qualcosa che mi piace. Mi piaceva l'abbigliamento e quindi ho detto io voglio creare abbigliamento. Poi sono stato bravo, audace e sveglio a trovare le strade giuste, a conoscere le persone giuste. Il mio primo laboratorio l'ho fatto nella cantina di Matteo Masini, che è il mio miglior amico. E lui aveva questa cantina dove faceva dei lavoretti di odontoiatria insieme a suo papà. Noi siamo amici da quando avevamo 8-9 anni e lo siamo tutt'oggi, non ci siamo mai separati, mai divisi. Una buona parte la devo al fatto che comunque sono cresciuto i miei primi 6 anni in Marocco, quindi in mezzo un po' alla sofferenza. Poi la seconda parte di vita, quella vissuta insieme a mia mamma, in cui lei andava a lavorare, mi lasciava da solo a casa e quindi io uscivo anche in età molto giovane, 10-11 anni, uscivo da solo, andavo al bar, tornavo, facevo il tragitto per andare a scuola e tornare. Non avevo un papà o una mamma che mi stavano attaccata addosso, quindi la possibilità di stare per la strada mi ha insegnato a proteggermi, ad avere coraggio, ad essere sveglio, a sapere con chi parlare e con chi no. E questo magari oggi che sono grande, che lavoro nel mondo dell'imprenditoria, mi aiuta a percepire con chi devo e con chi no e collaborare. In più le persone che comunque lavorano con me non sono persone improvvisate che ho incontrato per puro caso, ma via via eravamo io e il mio socio, il mio migliore amico Matteo Masini, e che tutto il bello di cui abbiamo parlato fino ad ora. E gran parte del merito va a lui in veste di amico, in veste di persona che comunque mi ha sempre tenuto la mano nei miei momenti difficili più che quelli di festa in cui magari poteva anche essere assente. E questo ha fatto sì che io e Matteo abbiamo intrapreso il cammino dell'imprenditoria e abbiamo inserito la terza persona, non era una persona casuale, ma anche ci siamo scelti, la quarta pure, la quinta pure, quindi ci ritroviamo con una squadra a cui sinceramente mi sento di dire che io gli do il 101%. Io sono un compagno di battaglia, cioè io disegno, faccio marketing, faccio comunicazione, vendo nei miei negozi, e se c'è da allestire io sono in prima linea, se c'è da caricare il container da spedire all'estero io sono in prima linea, facciamo tutti tutto. E fino ad ora questo modo mio di interpretare il lavoro mi ha pagato abbastanza e sono molto felice e spero che continui così. Oggi abbiamo un'azienda di 1.000 metri quadri e siamo in 18, solo per noi. Poi più diamo del lavoro fuori, che penso diamo lavoro a una cinquantina di famiglie, forse anche di più. Ho scelto di lavorare il Made in Italy. Ho scelto di proteggere l'etichetta Made in Italy, ho cercato di dare l'anima per il Made in Italy. Ogni mia creazione nasce da materiali comprati in Italia, da artigiani italiani o anche magari non italiani ma che lavorano però in territorio italiano, che pagano le tasse in territorio italiano e che a sua volta fanno girare l'economia con i soldi che guadagnano in questo territorio, nel territorio italiano. Non che nel Marocco o in altri paesi non venga fatta la qualità, perché non è la qualità che ci differenzia dagli altri paesi. Per quanto mi riguarda, il Made in Italy è pagare le tasse, pagare i contributi delle persone, pagare la fatica delle persone, non sfruttare i bambini, non sfruttare le donne, non sfruttare il lavoro delle donne incinte, non sfruttare e non sciupare la natura e non inquinare il mondo. Quello significa Made in Italy. Se poi lo stesso giubbotto si può fare anche in un altro paese e pagarlo al 95% meno, facciamoci una domanda del perché costa il 95% meno. Forse perché ci muoiono tante persone dietro, forse perché vengono sfruttate le persone dietro, forse perché inquiniamo il mondo e non rispettiamo le leggi della natura. Io voglio pagarlo tanto, ma voglio rispettare tutte queste regole. Do un certificato di originalità del mio prodotto, di garanzia sul mio prodotto. Tutto ciò che accade nel mio prodotto non è garantito per un anno o due, ma è garantito a vita. Al primo posto ci sta l'entusiasmo, perché è quello che trascina le persone, trascina tutti. E poi, in verità, il mio carattere, cioè, è questo. Quando arrivo in casa è sempre una festa, quando vado nei negozi miei è una festa. Dove vado, vado, cerco di fare festa. Puoi essere diligente, puoi essere sognatore, puoi essere una persona perseverante, ma se non hai entusiasmo rimani chiuso lì nell'angolino e nessuno ti verrà dietro. I momenti miei tristi e duri li ricordo come momenti in cui invece ho imparato tantissimo e sono cresciuto e sono stato bene. E cerco di vedere, non cerco di vedere, vedo solamente il bicchiere mezzo pieno. Se ti dico il mio cliente più illustre, ti dico Barack Obama.
1: Non sono andato a conoscerlo tanto per essere il presidente degli Stati Uniti, quanto per quello che ha rappresentato lui nel mondo in quanto una persona di colore che credeva nei suoi sogni ed è diventato presidente degli Stati Uniti. Insomma, è stato motivo di coraggio non solo per le persone dell'Africa, magari di colore, ma lo stesso vale per un bianco che magari va in un posto e si lamenta o crede di non diventare. Invece Obama ha dimostrato che tutto è possibile. Yes, we can.
0: Io sono caduto in un campo da calcio durante una partita e praticamente mi sono svegliato all'ospedale dopo che ho subito 7 volte un attacco cardiaco al cuore. Sono stato defibrillato con il defibrillatore. Quindi quando alle 2 di notte ho parlato con il professor Gianmaria Santoro, che gli voglio un bene dell'anima, oggi pensa e mi diede una delle notizie peggiori della mia vita. Io gli dissi: dottore, ma io sabato ho una partita, era martedì, ho detto sabato ho una partita, e cioè riuscirò ad essere presente? E io ricordo che il professor Santoro mi disse: no, forse Ben non hai capito cosa sta succedendo, forse tu non potrai più neanche tornare a casa tua dai tuoi figli. Quindi tu devi stare in ospedale attaccato ai macchinari e ti dobbiamo tenere in vita con le medicine, aspettare che ci sia un cuore per te per farti un trapianto di cuore. Per me oggi parlare di trapianto di cuore è come parlare di una partita di calcio di Serie A. Invece quando all'epoca non sapevo niente dei trapianti, sentirmi dire trapianto di cuore, ho pensato: ok, allora la mia vita è finita qui. Dopo 7 mesi che io ero ricoverato all'ospedale, sono stato venerdì, la professoressa Sonia Bernazzali dell'ospedale Le Scotte di Siena mi ha detto: guarda bene, vai a casa, i tuoi valori, diciamo la febbre e queste cose non ce l'hai. E non me l'ha detto in maniera antipatica, però ridendo e scherzando praticamente mi ha detto: goditi i tuoi figli a casa, perché io stavo veramente alla fine. Ed era venerdì. Invece sabato mi chiamò il mio migliore amico Matteo, che era stato contattato dal professor Massimo Maccherini, che è il primario della cardiochirurgia di Siena. Dovevo contattare la polizia per essere scortato. E invece ho deciso di andare in macchina con Matteo. Abbiamo affrontato, non so, 30 secondi di viaggio Firenze-Siena, perché è un viaggio, cioè sono 80 chilometri ma che sono passati in 30 secondi, perché non volevo mai arrivare nell'ospedale dove sapevo che dovevo essere aperto che mi veniva tolto il mio cuore, che veniva buttato via in un cestino e che mi veniva dato il cuore di un ragazzo che purtroppo non c'era più. Non era, ecco, vissuto peggio il durante che il trapianto, perché il durante è un po' pesante. Tu sai comunque che la tua vita è legata alla morte di un'altra persona. E quindi non era semplice accettare questa situazione. Poi però capisci una volta come l'ho subito io, quando è arrivato questo cuore, io ero in sala operatoria, un momento importante è quando c'era mia mamma e la mia famiglia lì seduti, e mi ricordo che mia mamma e loro erano un po', diciamo, fra virgolette, preoccupate, disperate. E invece io mi ricordo, mi alzai e gli dissi: mamma, se io vado a giocarmi questa partita, poi io voglio ritornare a quello di prima, non voglio stare ricoverato ancora così all'ospedale e dipendere dalle infermiere che mi lavano, dipendere da voi che tutti i giorni venite a trovarmi. Io voglio tornare a quello di una volta, se no è bene che finisca qui. Invece è stato la notte anche quella più lunga della mia vita, però sono ritornata alla vita il giorno dopo. Quando sono entrato in sala operatoria, il mio cuore funzionava al 7%, avevo la frazione d'eiezione del cuore del 7%. E 7% significa morte, cioè non è, se lo dici a un cardiologo ti dice 7% cos'è, cioè sei più di là che di qua. E invece sono rinato con un cuore che batteva a 1000, avevo la frazione di eiezione del 65%, che quasi non ce l'ha una persona normale. E dopo 20 giorni sono stato dimesso dall'ospedale. Il 22 d'agosto, il primo di agosto ho riaperto gli occhi, il 22 di agosto ero a casa, il primo di settembre ero in bicicletta con mia figlia dietro. Giustamente la legge non vuole che si sappia, è anche un sentimento molto importante questo che va rispettato, perché chi dona lo fa giusto per amore e perché sente il bisogno di dare agli altri. È il gesto, credo, più bello, più importante che ci sia al mondo, quello di donare la vita agli altri, perché io vivo con il cuore di un ragazzo che non c'è più, quindi io realizzo forse i miei sogni e posso anche realizzare i suoi, lui che non c'è più, cioè è una cosa incredibile. Se tu mi metti le mani qui dentro senti un cuore che batte. Però non ho rispettato la scelta di non conoscerli e di non andare a fare la ricerca, giusto per pensare che tutte le persone che mi circondano fossero potenziali parenti di quel ragazzo lì. Quindi non voglio associare, diciamo, l'amore che provo oggi e quello che provo oggi ad una singola mamma, ma voglio pensare che tutte le donne del mondo siano la mamma di quel ragazzo. In particolare conosciamo io e Massimo Maccherini, il professore mi ha operato. Un attimo prima dell'intervento gli ho chiesto di pregare, lui mi ha detto: sei musulmano? Io ho detto sì. Lui mi ha detto: ecco, allora te vai a te prega il tuo che io prego il mio e vediamo. E abbiamo ottenuto il 100%. Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano, che mia moglie è cristiana, i miei figli hanno sia un nome arabo sia un nome cristiano. Mio figlio si chiama Hamid Matteo, l'ultimo nato si chiama Francesco Adam. Amo infinitamente il Papa che c'è ora, il Papa Francesco, e desidero, ed è un sogno e chissà magari che un giorno non lo possa conoscere, stringergli la mano e abbracciarlo. Sono un cittadino italiano, sono cittadino del mondo. I limiti delle frontiere in Europa sono state abbattute, è stata una delle cose più belle di sempre, quindi sono contrario a quelli che raccontano che bisognerebbe ritirare sui muri. Si sono dimenticati troppo presto le guerre e i milioni di morti di
1: forse solo 20 anni fa, ci sembra chissà quando, il muro di Berlino è stato buttato giù solo poco tempo fa, e sentire che qualcuno invece rivolle ritirare, rimettere i mattoni e ritirare su i muri, mi viene da ridere. E dobbiamo invece cercare motivi di incontro, cercare di integrare e sicuramente dare il meglio a chi si integra e chi vuole fare del suo meglio in questo paese. Io ho la fortuna di essere venuto in Italia molto presto e oggi di poter essere cittadino italiano e avere i miei figli nati qua in Italia da mamma italiana e quindi con diritto di cittadinanza fin dalla nascita. Capita di dover andare in gita, come ho sentito di quella bambina che dovevano andare in gita a Londra e lei non è potuta andare perché non aveva il passaporto italiano. Cioè, credo che una persona un minimo, non tanto, un minimo intelligente capisca che i bambini non hanno nessuna colpa. Forse la colpa è dei grandi, ma i bambini vanno supportati fin dalla loro nascita perché siano uguali a tutti gli altri. Se si fa di già ad un giorno di vita in ospedale, quello è nigeriano, quello è senegalese, quello è italiano, già stiamo discriminando, già stiamo creando un mondo peggiore di quello in cui viviamo. Quando nasce un bambino, diamogli la possibilità. Non diamogli, perché già, perché bisogna dargli? È un bambino, già deve nascere con i suoi diritti come quegli altri. Non dobbiamo discriminare al primo giorno di vita. Se noi gli diamo i suoi diritti fin dal primo attimo di nascita, quel bambino perché dovrà dare dei problemi quando sarà grande? Poniamo i limiti ai grandi che hanno creato i casini, ma i bambini lasciamoli stare. Io veramente quello che mi sento di dire è quello di vivere, come abbiamo detto all'inizio, con entusiasmo, con voglia di fare, credendo nei propri sogni. Cerchiamo di vivere bene insieme, superiamo le barriere della religione, del colore della pelle o del paese, non servono a un bel niente. Fino ad oggi sono serviti solo a distruggere il mondo, a creare guerre, a creare odio, a creare repressione. E ho la speranza che tra 30 anni i giovani di oggi saranno molto migliori di quello che sono stati quelli prima di noi, di come lo siamo noi oggi. Io sono convinto, perché ci sono sempre più coppie miste, sempre più religioni che si incontrano, perché noi vediamo solo quelli lì che fanno del male, no? Magari creando delle guerre, ma non vediamo tantissimi, magari come me, ce ne sono migliaia e migliaia e milioni nel mondo che stanno cercando di dare un messaggio positivo, e alla lunga vinceranno i milioni di quelli come me che cercano di trasmettere il messaggio positivo.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Io sono nata nel 91 in Tunisia, nel sud. Il 91 praticamente era un periodo storico abbastanza intenso per la Tunisia, perché lì hanno iniziato a perseguitare tutti gli oppositori al vecchio governo, al governo di Ben Ali, e praticamente tutti i movimenti, partiti, associazioni, organizzazioni furono illegali, erano quasi tutti resi illegali, e hanno perseguitato chiunque facesse parte di questi, dell'opposizione. Papà era un insegnante quando era in Tunisia, insegnava nelle scuole. Mio zio era un professore, anche lui era insegnante, ed erano attivi a livello, diciamo, sociale e politico. Fu emesso mandato di arresto a papà e mio zio e ad altri comunque membri anche della mia famiglia e non membri della mia famiglia. Papà è riuscito a uscire dalla Tunisia nel 91, io avevo ancora 4 mesi. Mentre mio zio, che sarebbe fratello di mamma, fu arrestato e torturato fino al 2000 per 10 anni circa e ammazzato in carcere. E diciamo che tutto quel periodo mia mamma abbiamo vissuto da soli, noi, io sono la sesta di 7, l'ultimo è nato qui in Italia. E abbiamo vissuto da soli con mamma e lì diciamo è... Ho visto veramente il ruolo delle donne che comunque non avevano niente a che fare con la politica, però sono loro che hanno portato avanti tutto quanto quando, diciamo, sia donne che uomini erano in carcere o esiliati fuori. Papà era venuto in Italia nel 96. Nel 97 ha avuto l'asilo politico e ha fatto ricongiungimento familiare a noi che eravamo in Tunisia, e nel 99 l'abbiamo raggiunto qui appunto in Italia. La prima volta che l'ho incontrato era a Napoli. Il viaggio era tranquillo, perché comunque era un normale viaggio, comunque con ricongiungimento familiare, visto eccetera, tutto regolare. Però il problema era quando dovevano dare i passaporti a mia mamma, i nostri passaporti, quindi prima di viaggiare mamma ha sofferto parecchio per farci fare i passaporti. E niente, quando siamo arrivati qui io non l'avevo mai visto neanche in foto mio padre, quindi avevano portato via tutto quanto ai tempi e non c'erano più fotografie. Né sua né nostra di bambini, insomma, qualsiasi fotografia portavano via tutto. Quindi non conoscevo né come era fatto, le chiamate non c'erano, perché non poteva chiamare. E era per me un uomo, potevo solo immaginarlo, ecco. Sono arrivata qui, ho trovato un uomo bianco con gli occhi verdi, io ho detto, ma no, lui non è mio padre, io sono scura. Non ci credevo, faccio, guarda, è troppo bianco, c'ho gli occhi verdi per essere mio padre. E invece mia mamma era lì, te lo giuro che è tuo padre. Però, beh, un po', cioè, sì, un po' lo sapevo. Però ecco, è stato un ricongiungimento abbastanza tranquillo, perché è stato anche grazie a mia mamma. Per 8 anni non ha mai neanche una volta parlato male di papà, ha fatto sempre crescere questo amore verso nostro padre anche quando lui non c'era, ecco, quindi sì, è stato abbastanza tranquillo il ricongiungimento. Io ci ho vissuto la mia prima infanzia fino agli 8 anni. Però ho avuto dei ricordi brutti ma anche belli, perché lì ho vissuto anche un'infanzia spensierata con i miei fratelli, nonostante venivano tutte le notti per acquisire e buttare tutto fuori, però allo stesso tempo siamo cresciuti come una famiglia molto legata e ci inventavamo i giochi. Dal 99 in poi fino al 2011 ho completamente cancellato la Tunisia nella mia cartina geografica, perché non ci tornavo mai e non ricordavo più i miei parenti. Quello che mi ha colpito è stato il mio primo viaggio in Tunisia dopo la rivoluzione, perché ero partita con l'idea che io non mi ricordo di nessuno, tanto nessuno si ricorda di me.
Invece sono arrivata lì, aeroporto pieno di gente, che era, si dicevano miei parenti. Oh, sotto cucino, ma chi sei? Invece no, ho ritrovato la casa che era completamente in macerie, infatti adesso, dove c'erano anche i disegnini che facevo sul muro di cemento quando ero bambina. Non mi aspettavo che loro si ricordavano di me, assolutamente. Che la Tunisia è un paese, secondo me, merita tanto, merita veramente di essere seguito, ma non solo come paese, come cultura, ma anche come politica. È l'unico paese che ha superato la rivoluzione in tutto il mondo arabo e si sta aggrappando a una speranza, ma in tutto il suo complesso, a livello di diversità di opinioni politiche all'interno di un piccolo paese. Sono 10 milioni di abitanti, sono pochi per essere un paese e secondo me merita. Se è riuscito a superare per 6-7 anni adesso la rivoluzione, merita di essere seguito. Quindi c'è anche una questione di mentalità. Superare le crisi insieme come diversità politiche, la destra tunisina, la sinistra tunisina, e, diciamo, i partiti più conservatori. Quando succede un attentato, per esempio in Tunisia, sono tutti uniti. Le prime manifestazioni in Tunisia per far cadere la dittatura di Ben Ali erano tutti in piazza insieme contro un unico, tra virgolette, nemico, tutte le diversità. Io ho iniziato il fumetto intercultura quando avevo 14 anni e ero già attiva nelle associazioni di volontariato giovanili, culturali, umanitari, eccetera. E con queste associazioni entravo in contatto con queste tematiche, appunto, tra le culture differenti, i giovani, interreligioso, dialogo comunque interculturale, interreligioso e comunque tematiche a livello umanitario. Mentre queste associazioni organizzavano queste conferenze con accademici, eccetera, io ero quella che metteva a posto le sedie, eccetera, però ero sempre lì a disegnare quello che loro raccontavano, però in una maniera più quotidiana, una maniera più personale. E niente, finché ho conosciuto la professoressa, una professoressa universitaria che mi aveva pubblicato una delle mie, appunto, vignette nel suo libro e da lì ho iniziato a fare fumetti per le riviste, eccetera. Per me il tratto femminile è molto molto importante, in primis perché io sono donna. Poi nella mia vita ho avuto modelli di donne che mi circondavano, che mi hanno insegnato molto, come appunto mia mamma, che è una donna abbastanza forte, che ha, diciamo, l'ho visto lottare da sola, crescere 6 figli da sola, nel sud della Tunisia, andando contro una dittatura senza un marito, senza una famiglia, insomma. Per me era importante sottolineare la forza della donna che c'è dietro. Il velo in realtà per me è stato sempre un simbolo di una personale indipendenza, perché a livello, diciamo, religioso, quello che ho imparato io per la mia esperienza e conoscenza personale, ovviamente, è una libera scelta, deve essere per forza una libera scelta perché va tutto in base alle intenzioni. Se non c'è intenzione, non c'è significato, non dai valore alla cosa che stai facendo né niente. Quindi non portare il velo senza intenzione non ha nessun significato. Obbligare una donna a portare il velo non ha senso a livello religioso. Quindi la scelta personale è importante. Poi in tutti questi anni ovviamente sono sempre alla ricerca di un perché. Quello non si smette mai di cercare. Però mi ha insegnato molto, ha temperato un sacco il mio carattere. Molto probabilmente se io a livello di persona, a livello di tacqua, molto probabilmente se non portavo il velo non sarei così determinata in certe cose, non sarei così, diciamo, cocciuta. Quando ho iniziato a portarlo era un post 11 settembre del 2001. Ero piccola ed ero abbastanza determinata a portarlo, anche se mio padre mi diceva: "No, non sai a cosa stai andando incontro". Beh, lui sapeva che comunque dopo l'11 settembre tutto è cambiato. L'ha visto anche vivere a mia mamma, le mie sorelle più grandi.
e aumento improvviso dei pregiudizi, anche del razzismo, eccetera, fa non sai a cosa stai andando incontro. Io dicevo sì, io la voglio mettere. Questa scena in realtà l'ho vissuta realmente. Dovevo andare a prendere mio fratello da scuola per quando facevo le scuole elementari e mancavano 10 minuti e io mi ero appena svegliata. Ho aperto l'armadio, non sapevo cosa mettere, non mi andava di stare lì ad abbinare maglietta, pantaloni, eccetera, eccetera. Ho fatto scarpe nere, pantaloni neri, maglietta nera, velo nero, cappotto nero, sono uscita. Sono andata lì davanti a scuola ed era un periodo in cui appunto era appena uscita questa cosa dell'ISIS, tutti parlavano di ISIS, terrorismo, bandiera nera, eccetera, eccetera. Ero lì davanti a scuola e a me non mi conoscevano perché ci andava mia mamma a prenderlo, oppure mio fratello, eccetera. E vedevano questa ragazza vestita completamente di nero, col velo, ho visto un po' che si sentivano un attimo a disagio e io mi sono sentita ancora di più a disagio perché ero in una situazione assurda e da lì non l'ho più messo il nero. Anche a livello mediatico, come viene rappresentata la donna con il velo, molto spesso la vediamo vestita appunto completamente di nero, oppure con una faccia molto triste, molto cupa, molto cosa che a me non mi ha mai rappresentato. Quindi ho scelto di cambiare completamente questa visione, partire dal quotidiano che ci riguarda tutti quanti, per poi approfondire, perché per me è importante che quando mi fanno tipo le domande assurde, tipo ti fai la doccia con il velo oppure dormi con il velo, per me è importante che queste domande vanno fatte perché è un punto di partenza, poi magari ci ridiamo su. Io non parlo di religione, assolutamente. Non è nel mio intento e non è diciamo, nella mia mansione professionale parlare di religione, parlo di quotidianità. Come vivono queste donne che portano il velo, perché molto spesso quando camminiamo per strada vediamo una donna che porta il velo, ci soffermiamo solamente alla sua apparenza. Non pensiamo che sotto quel velo c'è una persona, c'è una donna, c'è una persona pensante con la sua esperienza di vita, con la sua cultura di origine, perché non è detto che tutte sono uguali. E per me è molto importante sottolineare la quotidianità e parto dalle cose più, tra virgolette, frivole che ci accomunano tutti quanti, fino ad arrivare alle tematiche più importanti, che ne so, tra i due estremi, quelle che ti dice, ah, ma viene dal Medioevo, eccetera, eccetera, quello che ti dice, ah, ma sei molto occidentalizzata con quel velo, con i pantaloni stretti, non so che, quindi due estremi. C'è una donna, in primis, c'è una donna che vive la quotidianità, le stesse difficoltà che vive qualsiasi altra donna, al di là della cultura, al di là della religione, al di là del paese di provenienza. Ho avuto un sacco di difficoltà nel portarlo tra, diciamo, sia a scuola, quando andavo a scuola, che ne so, anche dopo, quando cercavo un lavoro all'età di 18 anni per poter mantenere l'accademia che poi ho frequentato, è stato veramente molto difficile per me trovare un lavoro con il velo oppure appunto la scuola. Quando succede un attentato, aumenta improvvisamente i pregiudizi, la diffidenza e tutto quanto. Poi magari quando si allontana di più alle date degli attentati c'è molto di meno, si sente molto di meno. Confesso che l'Italia è molto migliore a differenza di altri paesi, questo è sicuro, però c'ha anche i suoi punti negativi, si può dire così. In realtà la Costituzione italiana ti garantisce tutti i tuoi diritti, però non viene applicata. Non viene applicata. Qui per esempio in Italia c'è le libertà religiose, che la donna può portare il velo, ovviamente se c'è abito scoperto, eccetera. In Francia no, per esempio. C'è stato il divieto del velo nei luoghi pubblici, nei ambienti lavorativi, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente una grande differenza confrontando magari Italia e Francia. A livello sociale, gli italiani sono molto più ospitali rispetto agli altri paesi. C'è una grande mancanza di base culturale. È una mancanza di base anche religiosa. Per
questi giovani spesso hanno problemi, o problemi psicologici o problemi familiari oppure problemi sociali, comunque problemi legati a livello sociale, disagi economici, eccetera. Quindi vengono da posti in cui hanno parecchi problemi. In Francia c'è stato un modello di integrazione molto diverso rispetto a quello italiano. Si è basato sui banlieue. I banlieue hanno portato un riscontro abbastanza negativo con le addirittura quarte generazioni che ormai si dovrebbero considerare completamente francesi, non sono mai state nel paese di origine, non parlano neanche la lingua dei loro nonni, dei loro genitori. Quindi cosa ha portato questi giovani ad arruolarsi in organizzazioni terroristiche? Sono prima di tutto i disagi. Non conoscono la loro identità di origine, ma non si sentono neanche parte dell'identità in cui loro nascono e crescono. Questo è un grande problema. Però essenzialmente si parte da una mancanza di conoscenza a livello culturale e religioso. Lavoro in una produzione cinematografica, Noesis Production, e abbiamo sede al Pigneto e siamo quattro soci. Due sono i miei fratelli più grandi e l'altro è un amico di infanzia, quindi sono l'unica donna. L'unica donna. E abbiamo i nostri collaboratori, Tunisia, Marocco, italiano. Poi abbiamo

di diverse realtà siamo, di diverse. Più che altro non importa da dove vieni, la tua origine non importa le tue competenze, cosa sai fare, la tua creatività. Qui importa tanto ciò che sei tu come artista, ciò che rappresenti. Invece magari se fosse stato un altro tipo di lavoro, probabilmente come le mie amiche avrei avuto un sacco di problemi. Alcune amiche anche per fare il volantinaggio non l'accettavano solo perché portavano il velo. I miei genitori non hanno ancora la cittadinanza, quindi automaticamente mio fratello piccolo non può avere la cittadinanza fino a 18 anni, a meno che loro non fanno la cittadinanza prima, la stanno aspettando. In realtà non si tratta solamente per questioni legate alla, diciamo, tra virgolette, burocrazia, come gli esami di Stato, gli studi. Ci sono anche alcuni master che per esempio non ho potuto fare perché richiedono specificatamente cittadinanza italiana, eccetera. La mia generazione, che siamo immigrati da bambini, noi non sapevamo neanche che eravamo immigrati. Io l'ho scoperto dopo che sono un'immigrata, quando ho iniziato ad essere più adolescente. E la mia generazione, per esempio, quelli che hanno immigrato piccolini non hanno avuto scelta perché loro non hanno nessuna scelta, hanno scelto i genitori per loro. Perché non concedergli la cittadinanza italiana? Loro si sentono perfettamente italiani. Quando vado in Tunisia io, mia nonna, tutti mi fanno sentire italianissima, quando sono in Italia tutti mi fanno sentire tunisina. Non c'è una volta che mi chiedono di dove sei e io ho veramente un sacco di difficoltà a rispondere a questa domanda. Sono tunisina, però sono cresciuta in Italia, però così, però colà. Ci devo veramente ragionare sopra. Io farei vedere una cosa nel libro. Eccola qui. Chi sono io? La mia personale crisi di identità. Mi sono sempre chiesta chi sono, mi dicono sempre che appartengo a due mondi e due culture, però ogni volta che vado in Tunisia mi dicono sei italiana, quando sono in Italia mi dicono che sei tunisina. Se vuoi essere una, rinuncia all'altra, ma io non voglio rinunciare a nessuna delle due. Ti devi integrare, mi dicono. Integrarmi in una oppure nell'altra. Quando tutti hanno già deciso chi sono, io ho scelto il beneficio del dubbio. Mi sembra di potermi sempre arricchire da entrambe le culture, qualcosa di più in qua, qualcosa di più in là, avere sempre una ricchezza culturale in più. Col mio lavoro posso vivere dove mi pare, però a casa mia è Roma, quando mi dicono torni a casa, per me il mio primo pensiero è Roma, perché io sono cresciuta qui. Roma non solo è la città dove sono cresciuta, ma è la città che mi ha insegnato ad essere aperta di mente. Io ho sempre pensato, se io continuavo a vivere in Tunisia per tutto il periodo della mia adolescenza, in un paesino al sud della Tunisia, molto probabilmente non sarei la persona che sono oggi, molto probabilmente non avrei avuto gli stimoli che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ho avuto amici di origine marocchina, egiziana, sudamericana, cinesi, italiani, eccetera, eccetera. Quindi molto probabilmente non avrei avuto questi stimoli. Quindi per me Roma è la mia città. Le nuove generazioni che stanno crescendo adesso, ma non solo di seconde generazioni come mio fratello, ma anche suoi coetanei italiani autoctoni. Adesso andando in giro a presentare questo libro nelle scuole medie, superiori, eccetera, c'è una visione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi sul concetto di integrazione, sul concetto di diversità. Loro si considerano assolutamente uguali perché sono nati e cresciuti insieme, vanno a scuola insieme, vanno all'oratorio insieme, vanno a giocare a calcio insieme. Fanno tutto insieme perché loro sono nati e cresciuti in questo ambiente abbastanza multiculturale, però loro lo vedono come una cosa unica. Quindi è diverso da come noi vediamo la società adesso. Io sono molto ottimista nelle nuove generazioni, assolutamente.

0: contrario di amplificazione delle oscillazioni delle masse ospitanti che è indesiderato. All'interno del bandgap, invece, abbiamo che la risposta del sistema tende a zero man mano che ci allontaniamo lungo la posizione della catena tensegrity, privilegiando le basse frequenze a cui corrisponde una piccola oscillazione delle masse ospitanti. Per frequenze superiori a quella di risonanza, invece, abbiamo, ad esempio, per 5 Hz, che la risposta tende a zero man mano che ci tende a zero in x uguale a 1,5 metri, che corrisponde ad una catena con 6 celle elementari. Viene qui rappresentato un esempio di applicazione reale costituito da un pilastrino connesso a terra e collegato a un estremo della struttura, una struttura esterna a forma di portale connessa all'estremo opposto e poggia su dei rulli in modo da risultare svincolata da terra. Questa struttura prende il nome di isolatore sismico unidirezionale, poiché è in grado di inibire la trasmissione solo lungo l'asse longitudinale. In caso di sisma, il pilastrino vibra, trasmettendo la sollecitazione alla catena. La struttura esterna inizia ad oscillare e, raggiunte le frequenze di bandgap, si arresta. Si può quindi pensare di collegare lateralmente la struttura all'elemento da isolare, che può essere, ad esempio, un pilastro di una costruzione in elevazione. Tale esempio è di tipo qualitativo perché sono necessari ulteriori studi per dimensionare il sistema in tutte le sue parti. In conclusione, possiamo dire che con una metastruttura formata da oscillatori collegati tra loro per mezzo di strutture tensegrity è possibile inibire la trasmissione del segnale nel range 1-10 Hz. È necessario tuttavia eseguire un'analisi in frequenza in modo da avere un'analisi più dettagliata della risposta e determinare con più esattezza il numero di oscillatori necessari. Sarebbe poi necessario realizzare un modello fisico in modo da procedere con la validazione sperimentale di quanto dimensionato teoricamente. Poi si può procedere con una riformulazione delle equazioni, ingrombando la rotazione delle masse nel modo oscillatorio senza l'utilizzo dei cuscinetti assiali. E infine si può pensare ad applicazioni diverse per bande di frequenza maggiori, agendo sul predimensionamento dei cavi e variando le masse interne ed esterne. Vi ringrazio per l'attenzione e un ringraziamento va al professor Fraternali dell'Università di Studi di Salerno per la proficua interazione con l'argomento.
1: Grazie.
2: Mi ha già chiarito le applicazioni pratiche, glielo stavo per chiedere. Una curiosità più che una domanda. Lei all'inizio ha detto proibite, ma proibite in che senso, diciamo, per l'applicazione delle norme tecniche di costruzione? Ha usato un'espressione proibite.
0: Proibite perché viene dai metamateriali, proibite perché le onde sismiche non si propagano su quel range di frequenza, quindi in quel senso sono proibite.
1: Altre domande? Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria civile, con voti 106 su 110. Complimenti.
0: Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza

attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme è dedicata al ruolo delle banche di sviluppo a sostegno dell'ambiente. Quindi vogliamo capire come questi soggetti, quindi le banche di sviluppo, possono intervenire nel sistema ed aiutare alla transizione ecologica. Quello che faremo sarà andare a vedere quindi chi sono queste banche di sviluppo e poi come operano sul mercato.

Gli argomenti saranno le banche di sviluppo, le tipologie di banche di sviluppo e poi gli strumenti di intervento e l'impatto ambientale. Quindi quello che vogliamo fare è avere un quadro, prima di tutto, di dove operano questi soggetti, qual è il loro ruolo e qual è il loro contributo in generale alle economie dei diversi paesi. E poi, una volta che abbiamo identificato il loro ruolo all'interno dell'economia, ci andremo a focalizzare su come possono intervenire a tutela o a supporto di quella che è la transizione ecologica. Le banche di sviluppo, quindi dobbiamo capire un po' questi operatori cosa fanno, chi sono e che natura hanno. Quindi l'obiettivo è tentare di capire un po' qual è il profilo di questi soggetti, a che cosa sono interessati e come devono andare a operare. Le banche di sviluppo sono istituzioni destinate a supportare lo sviluppo economico e sociale. Quindi qui abbiamo una definizione molto generica che parte dagli obiettivi finali e ci va a dire che quando parliamo di banche di sviluppo stiamo parlando di banche che hanno degli obiettivi economico-sociali e in base a quelli hanno un mandato di fare alcune azioni rilevanti per quel sistema. Per approfondire un po' di più questo tema, riprendiamo direttamente la definizione che dà la World Bank di banche di sviluppo. A bank or a financial institution with at least 30% state-owned equity that has been given an explicit legal mandate to reach socio-economic goals in a region, a sector or a particular market segment. Come vedete, qui stiamo approfondendo un po' di più come funzionano queste banche di sviluppo. Primo aspetto che non c'era nella precedente definizione è la partecipazione pubblica. Questi hanno degli obiettivi sociali, economici rilevanti e devono essere normalmente a partecipazione pubblica. Secondo la World Bank, devono avere almeno il 30% del capitale che è detenuto da un soggetto pubblico. Questi soggetti poi che cosa hanno come mandato? Hanno come obiettivo, come core business, fare degli interventi per il raggiungimento di obiettivi socio-economici. Questi obiettivi socio-economici poi possono essere declinati su delle regioni, su dei settori o su alcuni specifici segmenti di mercato. Quindi non è importante come si focalizzano, è importante cosa vanno a fare. Ok? Quindi tentiamo di vedere un po' queste banche di sviluppo cosa vanno a fare. I soggetti finanziati sono settori, organizzazioni e comunità i cui fabbisogni non sono serviti dalle banche commerciali private e più in generale dai mercati finanziari. Quindi quello che è evidenziato in questa definizione è che quando noi parliamo di banche di sviluppo stiamo parlando di un servizio di supporto pubblico che va a intervenire quando ci sono dei fallimenti della finanza privata. Quindi quando il sistema bancario tradizionale o i mercati finanziari non riescono a portare risorse a aziende, a progetti che creano valore per la collettività, a questo punto è utile un intervento da parte della banca di sviluppo che si va a sostituire a questi soggetti e apporta il capitale che serve al completamento dell'intervento. Attenzione, in realtà quello che succede è qualcosa anche in alcuni casi diverso, cioè è possibile che la banca di sviluppo intervenga congiuntamente con banche private. Quindi l'obiettivo è sempre quello di favorire il finanziamento di alcune attività, di alcuni progetti, in alcuni casi esclusivamente con capitale fornito da banca di sviluppo, in altri casi con capitale che viene fornito dalla banca di sviluppo e da player privati presenti sul mercato. I clienti target sono PMI, imprese grandi e enti pubblici e locali. Quindi qui vedete che non c'è alcuna distinzione o alcuna caratteristica specifica in termini di clientela. Si possono servire piccole e medie imprese, si possono servire grandi imprese, si può finanziare anche interventi pubblici, finanziando direttamente enti locali o enti pubblici. In quest'ultimo caso, però, stiamo parlando di interventi da parte di grandi banche di sviluppo che tentano di supportare stati che hanno problemi di risorse o enti locali che non hanno la capacità di raccogliere autonomamente risorse, e a quel punto può entrare in gioco la banca di sviluppo. Nel caso invece delle PMI e nel caso delle imprese grandi, l'idea qual è? Identificare delle aziende target che per vari motivi, che possono essere il core business, che può essere l'assenza di garanzie, che può essere la rischiosità del business,

non sono in grado di raccogliere sul mercato dei capitali o sul mercato degli intermediari finanziari le risorse che gli servono a portare avanti la propria attività. A questo punto entra la banca di sviluppo, in alcuni casi con dei finanziamenti per orizzonti temporali lunghi, in altri casi solo con dei finanziamenti ponte che servono a avviare l'attività prima

avanti. Il mercato servito può essere più o meno focalizzato e abbiamo mercato internazionale, mercato regionale e mercato nazionale. Qui che cosa cambia? Cambia il focus della banca di sviluppo. Noi abbiamo dei casi di banche di sviluppo, dopo ne vedremo alcune, che sono operanti su scala internazionale, quindi operano in diversi paesi del mondo contemporaneamente. Logicamente, affinché si possa raggiungere questo obiettivo, la banca di sviluppo deve essere una banca di sviluppo medio-grande, con una buona reputazione sul mercato e con uno staff e delle risorse adeguate a questo obiettivo. In questo caso la banca di sviluppo diventa di fatto una controparte importante con la quale va a negoziare o va a interagire anche lo Stato, quindi lo Stato di quel paese in cui si va a investire, per avere il supporto o l'aiuto al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici. A fianco a questo avete degli interventi invece legati a delle banche di sviluppo cosiddette di natura regionale. Qui stiamo parlando di aree geografiche, quindi Africa, Asia, Sud America e così via, che hanno delle caratteristiche comuni, quindi hanno delle problematiche comuni, cosa più interessante per noi, che la banca di sviluppo in qualche modo può aiutare a risolvere. In questo caso quindi che cosa fa la banca di sviluppo? La banca di sviluppo definisce una propria politica di intervento sull'area e tenta di coordinare gli interventi nei diversi paesi in modo da massimizzare il risultato per l'area. Facciamo degli esempi molto semplici. Se io devo andare a fare degli interventi per favorire la connessione tra quel paese e gli altri paesi all'estero, una delle soluzioni può essere lo sviluppo di porti, aeroporti e così via. Quando faccio interventi di quel tipo, logicamente una banca che lavora in ambito regionale ha una pianificazione un po' più ampia di quelli che possono essere gli interventi ragionevoli, gli interventi necessari, non solo per quel paese, ma per l'area nel suo complesso. E quindi ragionando con una banca di sviluppo di natura, regionale, posso evitare che ci siano degli sprechi legati al fatto che ogni paese può costruire il suo aeroporto o il suo porto, quando in realtà, se le economie sono abbastanza piccole, almeno in fase iniziale, si possono concentrare gli investimenti in un'unica realtà e poi, quando sarà necessario, ampliare l'investimento e andare a interessare anche lo sviluppo di nuovi porti e di nuove aree geografiche. Ultima categoria, nazionale, qui parliamo di che cosa? Della possibilità di fare degli interventi in cui c'è una banca di sviluppo solo per il paese. Questo logicamente avviene nei paesi che devono crescere più velocemente, nei paesi in via di sviluppo prevalentemente. A questo punto c'è una banca di sviluppo che viene ad essere identificata e che ha il compito di supportare gli interventi in quell'area. Quando facciamo questi interventi, a questo punto cosa si può fare di diverso rispetto alle banche regionali o alle banche internazionali? Ci si può focalizzare sulle esigenze specifiche di quel paese. Ad esempio, si può cominciare a ragionare sul commercio internazionale e sul finanziamento di alcune tipologie di produzioni che permettono di massimizzare le esportazioni e di massimizzare quindi i benefici legati al commercio internazionale. Quindi, in quest'ultimo caso, quello che noi abbiamo è una politica ad hoc costruita dalla banca di sviluppo su quel paese, sulle caratteristiche specifiche di quel paese. Logicamente in questo caso il 30% di capitale fornito da soggetti pubblici è quello dello Stato sovrano in cui viene domiciliata o viene creata questa banca di sviluppo, quindi difficilmente ci saranno capitali che vengono da fuori o da altri paesi che vanno a finanziare questa iniziativa, mentre nel caso delle banche di sviluppo di natura internazionale è molto frequente che il capitale di queste banche di sviluppo sia molto frazionato e vengono coinvolti tra gli azionisti, quindi tra chi finanzia quell'iniziativa, diversi paesi, prevalentemente paesi sviluppati, che tramite le banche in via di sviluppo internazionale o regionale tentano di aiutare i paesi più disagiati, i paesi in via di sviluppo, e poi avviare con loro degli scambi commerciali o avviare delle attività che possano essere di beneficio per tutti e due. Quindi nel caso delle banche internazionali, banche di sviluppo internazionali sono delle di fatto multinazionali controllate da alcuni stati sovrani, prevalentemente paesi sviluppati, con l'obiettivo poi di creare network e opportunità di scambio su scala internazionale.
Leggiamo insieme questi spunti di riflessione, perché

necessario un intervento pubblico nel capitale delle banche di sviluppo? Quali sono le principali differenze tra le banche di sviluppo nazionali e internazionali? Tipologia di banche di sviluppo. Ora ci preoccupiamo di come andare a classificare le banche di sviluppo e come andare a identificare le differenze principali che caratterizzano la loro operatività. Quindi quello che vogliamo fare è andare a vedere un po' nel dettaglio quali banche di sviluppo conosciamo su scala mondiale e andare a vedere anche un po' come lavorano e come interagiscono, con il sistema. Stiamo ancora nei profili generali, qui non stiamo parlando di profili ambientali. Parleremo dei profili ambientali nell'ultima parte della lezione. Le banche di sviluppo possono essere classificate in Multilateral Development Banks, National Development Banks, Green Development Banks and Export Import Banks. Quindi qui avete la classificazione standard in quattro categorie di quelle che sono le banche di sviluppo. Ok? Quindi abbiamo realtà più grandi che sono le Multilateral Development Banks e in realtà un po' più piccole che possono essere o le Green Development Banks o le Export Import Banks. Tentiamo di capire un po' cosa fanno, vediamo qualche esempio, tentiamo di ragionare un po' sul loro modello di business. Qui abbiamo le Multilateral Development Banks, che sono istituzioni sovranazionali create da stati sovrani che finanziano progetti di sviluppo e collaborazioni internazionali. Qui trovate alcuni esempi, ce n'è una in Sud America, una in Africa, una in Asia, quindi abbiamo diverse realtà di questo tipo. L'idea qual è? L'idea molto semplice e banale è che quando io vado a lavorare con dei paesi che hanno differenti livelli di sviluppo economico, al fine di incentivare lo scambio internazionale, il commercio internazionale, bisogna ridurre un po' il gap tra quello che è la situazione attuale dei paesi più svantaggiati e la situazione attuale dei paesi più virtuosi o più sviluppati, se volete. A questo punto, con il canale della Multilateral Development Banks, quello che si va a fare è incentivare lo sviluppo delle aree, quelle più disagiate, in modo poi da poter allineare le caratteristiche di queste aree un po' di più a quelle che sono le esigenze dei paesi sviluppati. L'idea molto semplice qual è? Il paese sviluppato vuole dal paese in via di sviluppo materie prime o beni comunque molto poco lavorati e quindi importa da quel paese questi beni. Per avere un minimo di bilanciamento nella bilancia commerciale, quello che è necessario è che il paese da dove prendiamo queste materie prime sia interessato e possa acquistare da noi alcuni dei beni che produciamo. Logicamente, se noi produciamo invece dei beni più complessi, più evoluti, quei beni non è detto che abbiano un mercato immediato nelle realtà meno sviluppate e quindi serve un intervento da parte di queste Multilateral Development Banks per rendere almeno possibile uno scambio internazionale di beni. Ok? Questi qui come operano? Identificano l'area target, identificano delle priorità di azione, quindi delle zone dove bisogna intervenire per primi e poi man mano gestiscono i nuovi interventi. Attenzione che le azioni che vengono fatte da queste Multilateral Development Banks non sono decise in modo arbitrario da loro, ma vengono decise in modo congiunto, in modo combinato con le economie più sviluppate. Quindi se delle economie più sviluppate hanno come target alcuni paesi in quell'area, quelli probabilmente saranno anche i paesi che nella fase iniziale saranno più aiutati dalle Multilateral Development Banks. Se invece ci sono dei paesi dove per adesso non c'è interesse al commercio internazionale o agli scambi internazionali più in genere, quelle saranno aiutate sì dalla Multilateral Development Banks, ma in una fase successiva. Qui si dà una priorità nell'allocazione delle risorse anche in base a quello che è l'esigenza di chi finanzia queste istituzioni, che sono i paesi più sviluppati. Le National Development Banks sono istituzioni nazionali create da stati sovrani per finanziare lo sviluppo economico dell'economia domestica. Qui vedete che il focus che abbiamo in questo caso è legato a un singolo paese. In questo caso abbiamo istituzioni, ad esempio, cinesi, tedesche o scozzesi, che hanno come obiettivo di intervenire in un'area particolare e supportare con il proprio intervento lo sviluppo di quell'area. In questo caso che cosa si va a fare con questi intermediari o con questi operatori? Si
si vanno a identificare all'interno dello Stato delle priorità, quindi delle linee di business, dei prodotti, dei servizi che si ritiene sia strategico realizzare internamente e si va a finanziare quella tipologia di interventi. Quando parliamo di strategico, che cosa significa? Non che ci sia collegato alla sicurezza del paese o aspetti di questo tipo necessariamente, ma che ci sia un interesse da parte dello Stato a sviluppare quella produzione, perché si ritiene che quella produzione, quel bene o quel servizio siano caratteristiche distintive dell'area facilmente collocabili in un commercio internazionale. Quindi in questo caso abbiamo un'istituzione locale, i finanziatori, quindi il 30% di investimento pubblico lo fa il governo di quel paese. E l'obiettivo è andare a supportare all'interno del paese alcune zone che possono avere dei problemi, alcuni settori che possono soffrire, alcune aziende che non hanno accesso ai canali normali di credito. Ricordatevi, sono sempre delle soluzioni che io vado a pensare ogni qualvolta ci sono dei fallimenti del mercato del credito privato e a quel punto comincia ad aver senso, lato Stato, investire risorse e creare una banca di sviluppo su quell'area lì. Poi abbiamo invece qualcosa legato al green. Queste sono le Green Development Banks, che sono istituzioni pubbliche di dimensioni medio-piccole, create per supportare investimenti non inquinanti e non esposti a rischi ambientali. Non sono ancora molto comuni su scala mondiale. Qui vedete alcuni esempi. Ce l'abbiamo in Giappone, ce l'abbiamo in Svizzera, ce l'abbiamo in Australia, ce l'abbiamo in Malesia. Ma abbiamo molti paesi nel mondo dove questi enti non esistono e non sono stati mai creati. Questi enti hanno la caratteristica di essere enti medio-piccoli, quindi non sono della dimensione delle banche di sviluppo che abbiamo visto prima, il loro capitale è molto molto più ridotto. Sono sempre partecipate dallo Stato e sono sempre partecipate dallo Stato del paese in cui è domiciliata questa banca, questa Green Bank. Ma poi c'è una cosa particolare che è relativa al loro target. Il loro target non è investire in risorse chiave o strategiche per il paese, ma investire in progetti non inquinanti e non esposti a rischi ambientali e o non esposti a rischi ambientali. Quello che diventa rilevante in questo caso, quindi, che cos'è? Visto che sul mercato privato ancora ci sono dei problemi a finanziare la transizione ecologica, vado a pensare, vado a immaginare un meccanismo diverso che prevede il coinvolgimento di soggetti a partecipazione pubblica che andranno ad investire le loro risorse prevalentemente in questi settori che per me diventeranno strategici. Logicamente il presupposto è che lo Stato sovrano, che è il proprietario dell'almeno 30% delle quote azionarie di questa società, sia particolarmente interessato alla tutela climatica e abbia un'idea chiara di quali sono i settori o quali sono i rischi che devono essere ridotti prioritariamente e quali invece devono essere gestiti più nel medio-lungo termine e per i quali non è necessario investire immediatamente risorse. Questi soggetti, queste Green Development Banks, poi che cosa fanno? Oltre a raccogliere finanziamenti da parte dello Stato che le partecipa, e da parte di altri soggetti gli possono dare capitale per vario motivo, che cosa va a fare? Va a utilizzare anche canali di finanziamenti ad hoc per progetti green in modo da raccogliere più risorse da mettere poi a disposizione per questi progetti. Quindi spesso queste fanno anche da catalizzatore di risorse provenienti da enti sovranazionali che vengono offerte nel paese attraverso il canale delle Green Development Bank. Okay? Quindi hanno anche un vantaggio, creano anche un vantaggio importante, soprattutto per i paesi di dimensioni più piccole, aiutando alla raccolta di fonti di finanziamento o di risorse ingenti che possono essere disponibili sui mercati internazionali. Ultima categoria, Export-Import Banks. Sono istituzioni pubbliche che offrono finanziamenti garantiti dallo Stato e assicurazioni per investimenti internazionali. Qui trovate alcuni esempi, ce n'è una inglese, una cinese, una americana. Queste sono delle banche di sviluppo particolari perché si focalizzano solo sulla componente di commercio internazionale. Il loro obiettivo quindi è finanziare delle aziende che sono coinvolte nel commercio internazionale
e o fornire assicurazioni che permettano di tutelare

di sviluppare il commercio internazionale. Questa categoria qui comincia a essere interessante anche dal punto di vista dei profili ambientali. Perché comincia a essere interessante dal punto di vista dei profili ambientali? Perché quando si va a fare, ad esempio, le assicurazioni per il commercio internazionale, vengono incluse all'interno delle clausole dell'assicurazione anche dei profili legati a rischi climatici che qualche anno fa non erano incluse. Quindi questi soggetti, quando vanno a offrire soprattutto il segmento assicurazioni, cominciano a lavorare anche in una logica green per tutelare i soggetti coinvolti nelle operazioni di scambio internazionale dal manifestarsi di eventi negativi legati al cambiamento climatico, legati a eventi estremi che si possono manifestare sul mercato, legati a qualsiasi problema che possa venire in mente che è riconducibile a quello che è il peggioramento della situazione climatica degli ultimi anni. Questi operatori sono finanziati di nuovo dal paese d'origine, quindi nel caso della banca cinese il 30% del governo cinese, di quella americana il 30% del governo americano, di quella inglese il 30% è del governo inglese, e hanno come target prevalentemente chi? Solo i player che hanno una rilevanza per gli scambi commerciali di quel paese. Quindi prevalentemente loro hanno come focus massimizzare il volume dei scambi internazionali, e più voi avete dei soggetti che vengono coinvolti in quel settore, più avete interesse a fare una export-import bank che li vada ad aiutare e che li vada a supportare. Sempre all'interno della categoria green, per questi soggetti, che cosa può succedere di interessante? Può anche succedere che nel finanziare queste operazioni di commercio internazionale, queste banche vadano ad aiutare la transizione green, andando a offrire dei finanziamenti mirati per rinnovo flotta, ad esempio di navi che fanno commercio internazionale, passando da delle navi che utilizzano combustibili fossili a delle navi che utilizzano in gran parte energia rinnovabile e che quindi hanno un impatto ambientale molto più contenuto. Quindi in questo caso voi potete avere che nel core business di queste aziende, di queste banche di sviluppo, c'è già qualcosa di ambientale, c'è qualcosa di legato a come intervenire sull'ambiente attraverso dei canali di finanziamento e di supporto. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono gli obiettivi più importanti perseguiti da una Multilateral Development Bank? Quali sono gli obiettivi perseguiti da una Green Development Bank? Possiamo passare all'ultimo argomento, che è quello un po' più rilevante per noi, cioè gli strumenti di intervento e impatto ambientale. Quindi come una banca di sviluppo interviene nel sistema e quali sono gli effetti che può avere o gli effetti auspicabili a seguito dell'intervento della banca di sviluppo. Le soluzioni adottate dalle banche di sviluppo per supportare la transizione ecologica sono legate a mitigazione del rischio, grant e sussidi, investimento di capitale rischio e sviluppo competenze. Quindi queste sono le quattro aree in cui va a intervenire la banca di sviluppo per aiutare la transizione green. Okay? Lo fa in modo diverso. Logicamente qui avete mitigazione del rischio, che significa strumenti che mi permettono di condividere il rischio e quindi di ridurre un po' per chi apporta capitale l'assunzione di rischio su un progetto ritenuto green. Grant e sussidi invece sono dei supporti finanziari per l'investimento green, quindi rendono economicamente più conveniente, quindi rendono più facile la realizzazione di interventi di tipo green. Investimento di capitale di rischio prevede che di fatto la Development Bank venga a essere inclusa nell'azionariato, quindi la banca di sviluppo venga a essere coinvolta nelle decisioni aziendali. Sviluppo di competenze sono degli investimenti che vengono fatti sulle risorse umane per valorizzare competenze e skills necessarie a lavorare nel settore. Quindi tutte e quattro le categorie sono importanti, ognuna però interviene in modo diverso. Queste quattro categorie poi non è detto che vengano considerate come indipendenti tra di loro. Spesso la banca di sviluppo decide di intervenire in modo congiunto, utilizzando due, tre o addirittura quattro di questi strumenti contemporaneamente. Quindi se voi utilizzate in modo congiunto questi strumenti avete dei vantaggi perché ci sono delle importanti sinergie nell'offerta congiunta di questi strumenti. Andiamo a guardare uno per uno
e tentiamo di capire un po' come

interviene in termini di mitigazione del rischio, grant e sussidi, investimento in capitale di rischio e sviluppo competenze. La mitigazione del rischio può essere realizzata con concessionary loans, bespoke loans, garanzie su credito, first loss provision. Questi sono i quattro strumenti che io posso utilizzare sempre per ridurre il rischio dell'investimento realizzato. Stiamo parlando di investimenti green, stiamo parlando di investimenti green finanziati da banche di sviluppo, che quindi spesso possono anche essere in zone non sviluppate, quindi in paesi in via di sviluppo dove alcune tecnologie non sono così conosciute, alcune tecnologie non sono esattamente implementabili come nei paesi sviluppati e così via. Quando parliamo del concessionary loans, stiamo parlando di un classico finanziamento che viene erogato a quel soggetto per la realizzazione di una opera o di un intervento ritenuto green. Quindi è una classica operazione di finanziamento. In questo caso, quindi, voi avete la banca di sviluppo che è il finanziatore che apre una linea di credito a beneficio del soggetto che deve fare l'intervento. Queste tipologie di finanziamenti sono rilevanti, sono abbastanza semplici e standard e non ci sono caratteristiche contrattuali particolarmente rilevanti. Altra cosa invece sono i bespoke loans. Qui qual è l'idea? Avere la banca di sviluppo che di fatto che cosa va a fare? Va a organizzare l'operazione di finanziamento. Quindi viene coinvolta nell'operazione di finanziamento, probabilmente eroga una parte del finanziamento, ma di fatto va a coinvolgere altri finanziatori nell'operazione. In questo caso quello che succede quindi è che la banca di sviluppo aiuta la realizzazione del progetto, in che modo? Identificando un consorzio di intermediari, coordinando il consorzio e seguendo durante tutta l'attività le operazioni legate al finanziamento. Il vantaggio principale è che logicamente se ci mettete una banca di sviluppo dietro a un'operazione, gli investitori internazionali, le banche e gli istituzionali più in genere sono molto più propensi a investire capitale perché ritengono che l'operazione è gestita in modo professionale e quindi è leggermente meno rischiosa. A fianco a questo che cosa potete avere? Delle garanzie sul credito. Quindi qui che cosa può succedere? Che la banca di sviluppo si pone come garante di un'operazione di finanziamento privata. Quindi non mette capitale nell'operazione, ma mette il proprio bilancio a supporto nel caso in cui dovesse succedere qualcosa sul finanziamento. Quindi in questo caso l'impegno iniziale è pari a zero, quindi non c'è nessun esborso, ma nel caso di fallimento dell'intervento, quindi nel caso in cui l'intervento non venga a essere realizzato, non possa essere completato, a quel punto la banca di sviluppo sarà chiamata a rispondere in solido insieme al soggetto che aveva promosso l'iniziativa. Quindi sono operazioni, vi ripeto, a costo zero, ma comunque rischiose lato banca di sviluppo. Ultima cosa che avete là sono le first loss provision. Questi sono degli accordi in cui la banca di sviluppo che cosa fa? Non si mette come garante diretta, ma di fatto crea un fondo che verrà utilizzato per coprire le perdite fino a un massimo ammontare legato a un dato progetto. Quindi che cosa avete? Avete un cuscinetto che vi permette di gestire eventuali problemi che si possono manifestare nella realizzazione dell'intervento. Il vantaggio per la banca di sviluppo è che qui non sta mettendo il proprio intero bilancio, ma sta facendo una garanzia per un importo massimo, quindi X centinaia di migliaia di euro. Ma il resto del patrimonio della banca viene comunque tutelato, comunque separato rispetto al rapporto che si instaurerà tra i finanziatori e quell'impresa che deve fare l'intervento green nell'area. Questa logica di garanzia, lato investitori, quindi lato chi deve fornire capitali per l'intervento green, è abbastanza apprezzata, perché che cosa va a definire in questo modo? Va a definire con un fondo molto liquido, quindi normalmente strumenti finanziari facilmente liquidabili sul mercato, una garanzia che può essere immediatamente scussa nel caso in cui la controparte non sia in grado di pagare. È vero che la garanzia non copre l'intera esposizione, ma almeno io so che per una percentuale dell'esposizione addirittura posso liquidare in modo immediato e ottenere il pagamento che voglio.
I grant e i sussidi sono utilizzati per coprire specifiche

voci di costo di un progetto nel caso di forte incertezza dei flussi di cassa. Quindi, quando ragioniamo di sussidi, quando ragioniamo di grant, stiamo ragionando di contributi che vengono dati dalla banca di sviluppo per rendere gestibile, per rendere economicamente conveniente un progetto caratterizzato da una forte rischiosità, una forte incertezza dei flussi di cassa. In questo caso, che cosa viene fatto quindi? Si va semplicemente a creare con questo intervento e con questo contributo monetario un minimo di cassa che permetterà al progetto di essere in equilibrio, di gestire eventuali sbilanciamenti tra uscite e entrate che si dovessero manifestare in futuro. Questi sono normalmente dei contributi a fondo perduto, quindi che non vengono recuperati, sono di importo normalmente abbastanza ridotto e possono essere indirizzati verso obiettivi green. Quali sono gli obiettivi green o i target che normalmente vengono considerati? I grant e i sussidi sono utilizzati per finanziare l'ideazione, il prototipo e la valutazione di fattibilità di tecnologie o soluzioni a basso impatto ambientale. Quindi quello che c'è scritto qui è che quando io ragiono su questo strumento, quello che sto cercando è di finanziare dei progetti particolarmente rischiosi. A questo punto io che cosa vado a fare? Per quelle fasi di start-up del progetto in cui non è ragionevole ipotizzare che io riesca a finanziarlo con capitali privati perché è ancora troppo rischioso, se c'è un interesse collettivo perché quella innovazione potrebbe avere un impatto ambientale positivo importante, a quel punto io ci metto il sussidio, ci metto il grant e aiuto l'impresa a realizzare quell'intervento, quindi aiuto l'impresa a raggiungere un obiettivo di interesse anche sociale. L'investimento in capitale rischio rappresenta una soluzione adottata per sviluppare progetti innovativi con un potenziale impatto ambientale. La soluzione alternativa che abbiamo rispetto al grant o ai sussidi, qual è? Se non vogliamo mettere contributi a fondo perduto, perché probabilmente l'importo che ci richiedono è troppo elevato, a questo punto possiamo partecipare al progetto come azionisti. Questo lato soggetto finanziato dà dei vantaggi importanti, perché visto che la partecipazione è a titolo azionario, io di fatto non avrò degli obblighi periodici per pagamento di rate o interessi, ma avrò semplicemente delle attese di rendimento da parte degli azionisti che hanno investito. Quindi potrò pagargli dei dividendi o pagargli delle remunerazioni quando sarò in grado di mettere a regime quel progetto. Lato, quindi soggetto finanziato, questa soluzione dà molta, molta flessibilità. Lato banca di sviluppo, comunque qui stiamo facendo un investimento azionario, non è più un grant, non è più un contributo a fondo perduto. Quindi che cosa succede? Che se qualcosa va male, comunque la banca di sviluppo può attivare nei limiti del possibile un processo di recupero e rientrare di parte d'esposizione. Quindi è vero che stiamo dando una mano a quel soggetto, ma stiamo anche aiutando la banca di sviluppo a non avere troppe perdite, perché comunque verrà coinvolta nell'operazione, verrà coinvolta nell'investimento e potrà sperare di recuperare qualcosa. Quando poi voi fate l'investimento azionario, logicamente fate un investimento azionario acquistando azioni ordinarie e venite anche coinvolte nell'esercizio del diritto di voto e nel controllo, nella gestione dell'azienda. Quindi venite anche ad avere accesso a dati e informazioni che altrimenti un classico finanziatore non avrebbe. Il peso complessivo di tali strumenti è molto inferiore rispetto ai finanziamenti a titolo di debito. Quindi anche se esistono, anche se sono delle soluzioni praticabili, i grant, i finanziamenti a titolo di debito sono le soluzioni standard che abbiamo sul mercato, questa continua a rimanere un'eccezione, un caso particolare, prevalentemente per i progetti di dimensione molto molto grande. Per i progetti di dimensione molto molto grande, a quel punto l'investimento in capitale proprio, il capitale di rischio, è la soluzione migliore, la soluzione più ragionevole per tutelare un po' l'interesse della banca di sviluppo che è coinvolta. Ultimo intervento. Lo sviluppo di competenze rappresenta una componente rilevante degli interventi realizzati dalle banche di sviluppo, necessari a rendere il progetto attrattivo anche per i privati. Le forme di intervento sono assistenza tecnica e altre tipologie di supporto. In questo caso di che cosa parliamo? Parliamo della possibilità di fare degli interventi
molto diversi rispetto a prima, che non prevedono investimento di capitale, ma prevedono erogazione di servizi di formazione tecnica su esigenze specifiche legate al progetto. Quando voi fate investimenti, soprattutto in paesi in via di sviluppo, come banca di sviluppo, uno dei problemi più importanti che voi avete nel gestire la vostra esposizione è che spesso chi viene finanziato può anche avere un'idea innovativa, interessante e anche con ampie potenzialità, ma spesso quel soggetto non ha le competenze, non ha le skills, non ha la formazione che serve per tradurre quella bella idea in una impresa o in un'attività commerciale che può stare sul mercato. Quindi in questo caso che cosa succede? Che il soggetto che eroga finanziamenti si trasforma in qualcosa di leggermente diverso e insieme ai finanziamenti normalmente eroga questa attività di formazione sui soggetti finanziati. L'obiettivo è renderli più capaci di utilizzare le risorse che gli ho concesso e formarli per gli aspetti tecnici che servono a loro. Logicamente qui non stiamo parlando di erogazione di titoli di studio o cose del genere, stiamo parlando di formazione tecnica su quello che serve per il progetto. Qui saranno formazioni finalizzate a come redigere un business plan per un'operazione che io sto mettendo in piedi, o come andare a implementare dal punto di vista tecnico una tecnologia particolare che ho selezionato, quindi come andare a tradurre quella che è la tecnologia attuale in un modello di business o in un modello di offerta di servizi, come andare a contattare i clienti e come andare a negoziare con i clienti delle condizioni convenienti, come andare a richiedere altri finanziamenti se disponibili per quell'operazione. Questi sono gli esempi più di frequente ricorrenti quando parliamo di questa tipologia di interventi. A fianco a questo avete anche altre tipologie di supporto. In queste altre tipologie di supporto che cosa ci potete mettere? Gestione di risorse umane o tutte quelle che sono le competenze che servono per la gestione di un'azienda. Queste altre tipologie di supporto però non sono per qualsiasi target, ma diventano particolarmente rilevanti quando il target del finanziamento non è più una PMI, ma diventa un'azienda grande o un ente locale e così via. A quel punto può aver senso dargli della formazione non tecnica, ma una formazione anche su profili più soft o più di alto livello. Nei casi invece in cui il soggetto finanziato è una piccola azienda in un paese in via di sviluppo, più si danno competenze mirate e tarate sulle esigenze giornaliere di quel soggetto, più si riesce ad avere un impatto significativo e quindi ad avere delle conseguenze positive sulla capacità di quel soggetto di rimborsare il finanziamento e sulla capacità di quel soggetto di raggiungere gli obiettivi inizialmente prefissati. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Per quale tipologia di costi di un progetto è più facile avere accesso a grant e sussidi? Qual è il ruolo dei servizi di sviluppo competenze nell'attività complessiva svolta da una banca di sviluppo? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo visto in questa lezione rivedendo insieme gli spunti di riflessione. Abbiamo perché è necessario un intervento pubblico nel capitale delle banche di sviluppo? Quali sono le principali differenze tra banche di sviluppo internazionali e nazionali? Quali sono gli obiettivi più importanti perseguiti da una Multilateral Development Bank? Quali sono gli obiettivi perseguiti da una Green Development Bank? Per quale tipologia di costi di un progetto è più facile avere accesso a grant e sussidi? E da ultimo, qual è il ruolo dei servizi di sviluppo competenze nell'attività complessiva svolta da una banca di sviluppo? Questo è tutto per la nostra lezione sul ruolo delle banche di sviluppo a sostegno dell'ambiente. Io vi ricordo che potete trovare le slide e tutti i materiali di approfondimento sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per la prossima lezione sulle tematiche del Green Finance e la finanza ambientale. Grazie e arrivederci.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello

0: nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: The International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MetNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Nettuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge and who jointly created the International Telematic University, Uninettuno, and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean.
3: I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University, Uninettuno.
2: The International Telematic University, Uninettuno, is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages in the following subjects: engineering, literature, international law, economics, psychology, media and communication. Students can attend the university with no space or time limits. Anywhere in the world, you can choose whether to study in Italian, Arabic, English, French, or Greek, achieving a study title recognized in Italy, in Europe, and other countries throughout the Mediterranean. On uninettunouniversity.net, in the didactic cyberspace, students can access the various learning environments, follow digitalized video lessons that are connected in a multimedial, hypertextual, and interactive way to books, texts, bibliographies, citographies, exercises, and virtual labs. On the satellite channel Uninettuno University and on the web TV of the university, it is possible to follow the video lessons 24 hours a day. In the virtual classrooms, professors and tutors interact with students and check their learning progress. Through forums and chats, minds are connected and knowledge is exchanged.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa seconda parte della lezione sulla resilience engineering, ovvero dell'ingegnerizzazione della resilienza. Nella prima parte della lezione,

sulla resilience engineering, abbiamo visto qual è l'origine del termine resilienza e qual è stata la sua evoluzione. L'origine, e quindi abbiamo visto come il termine resilienza sia nato prima in diversi ambiti scientifici, tra cui in biologia o in ecologia, secondo cui un individuo biologico o un ecosistema devono sapersi adattare, riadattare in base a degli sconvolgimenti che avvengono nel loro ecosistema, appunto, sconvolgimenti che possono essere o climatici o dati da cambiamenti della catena trofica e così via. Poi il termine resilienza è stato adottato anche da altri ambiti scientifici, come quello psicologico, per esempio, dove appunto un individuo deve saper reagire agli stress e agli eventi della vita. Saper reagire e riadattarsi in maniera da appunto non incorrere in determinati tipi di problemi, quali per esempio la depressione. Abbiamo visto poi come il termine resilienza, anche dall'ambito psicologico, poi si è spostato all'ambito sociopolitico, secondo cui una società deve essere una società resiliente, è quella società che riesce per esempio a superare quelle che sono delle calamità naturali, delle catastrofi o degli eventi che comunque sia vanno a perturbare quello che era il comportamento di routine della società, anche politica stessa. Ovviamente abbiamo parlato anche del termine resilienza, economica, quindi, la resilienza che deve avere, per esempio, un mercato a determinati fattori che sconvolgono magari i prezzi delle materie prime per tensioni geopolitiche, quindi riadattarsi di questo sistema economico a questi nuovi equilibri. Ovviamente abbiamo trattato poi anche la resilienza, il termine resilienza, da un punto di vista prettamente ingegneristico. Prima di tutto facendo degli esempi con la resilienza meccanica, quindi il comportamento fisico-meccanico di alcuni materiali che, se sottoposti a determinati stress, hanno delle capacità per cui possono poi andare a far aumentare, una volta subiti questi stress, possono recuperare o fare addirittura aumentare quelle che erano le prestazioni precedenti in termini magari di elasticità o di rigidezza. E di conseguenza siamo arrivati poi all'ambito ingegneristico dei sistemi complessi. Quindi abbiamo definito la resilienza dei sistemi complessi e quindi dei sistemi sociotecnici, quella capacità che questi sistemi devono avere nel riadattarsi dopo aver subito ovviamente degli eventi che non erano previsti, come quelli che possono essere degli incidenti, per esempio degli errori che causano magari delle perdite o degli stop nella produzione nel caso di organizzazione. E appunto in questi termini la resilienza quindi agisce sull'intero sistema, sia sulla componente sociale, sia sulla componente tecnica e sia sulla componente organizzativa. Questo appunto riuscire a riadattarsi prima, durante e dopo l'evento. E quindi vediamo come anche le sfumature di significato della parola resilienza in psicologia o per quanto riguarda l'ambito sociopolitico vengono racchiuse in questa nuova visione ingegneristica della resilienza, secondo cui appunto un sistema per riuscire a perseguire i suoi obiettivi deve essere resiliente e sapersi sempre riadattare. Sempre nella prima parte della lezione sulla resilience engineering, poi abbiamo visto anche dei primi e più basilari modelli di resilienza delle organizzazioni, della resilienza organizzativa. Quindi abbiamo visto innanzitutto il modello delle tre capacità, secondo cui appunto un'organizzazione è un sistema sociotecnico, sia nella componente sociale che in quella tecnica, che in quella organizzativa, deve saper assorbire, deve avere queste tre capacità, tra cui la prima è quella di assorbire il colpo, ovvero lo shock causato dall'evento indesiderato, dall'incidente o da cosa sia, dopo averlo assorbito, deve adattarsi a queste nuove situazioni fisiche o di condizioni al contorno che si sono create, appunto, instaurate da questo evento indesiderato o da questo incidente. E per ultima, la terza capacità della resilienza è quella di restaurarsi, ricostruirsi, quindi il sistema
deve andare una volta.

assorbito l'impatto dell'evento indesiderato e una volta adattatosi all'impatto dell'evento indesiderato deve riadattarsi, ricostituirsi ed andare a, diciamo, continuare a compiere quelle che erano le sue performance di routine in termini di persecuzione dei suoi obiettivi. Questa ristrutturazione, possiamo chiamare, del sistema, dall'inglese restorative, può avvenire appunto secondo poi performance che sono inferiori rispetto a quelle di partenza oppure che sono uguali a quelle di partenza, ma ovviamente i sistemi, avendo una componente sociale anche tecnica e anche organizzativa, possono, questo tipo di sistemi, possono anche imparare da questi eventi indesiderati e quindi avere poi, avere poi delle performance maggiori dopo la ristrutturazione che è stata causata ovviamente dall'evento perturbativo. Adesso in questa lezione invece vedremo come si è evoluta la concezione di resilienza a livello anche storico in tempi più recenti, dove vedremo che si è cambiato totalmente focus, sia in termini di safety, appunto dal passaggio dalla safety 1, quella che poi fu chiamata safety 1, alla safety 2, per arrivare poi a questo concetto di resilience engineering. Fondamentalmente vedremo che ha switchato totalmente il focus dell'osservatore, dell'analista dei sistemi. I sistemi che prima erano concepiti in un determinato modo, e gli errori e gli incidenti, adesso vedremo che poi dagli anni 50, soprattutto dagli anni 80 fino ai giorni nostri, vengono invece identificati, analizzati e descritti sotto un'ottica totalmente nuova e decisamente più moderna. Arriviamo adesso agli argomenti di questa seconda parte della lezione sulla resilience engineering, che sono: il primo, una nuova visione dell'errore umano. Il secondo, le tre interpretazioni della New View. Il terzo, le correnti della resilience engineering. Il quarto, critiche alla resilience engineering. E il quinto, delle sintesi e delle prospettive, sempre ovviamente riguardanti la resilience engineering. Arriviamo al primo argomento. Appunto, come vi dicevo, questo primo argomento intitolato Una nuova visione dell'errore umano è proprio perché come fulcro, come appunto come causa di quelli che sono questi eventi indesiderati, prima veniva considerato solamente l'errore umano. E quindi, ovviamente, per andare a studiare la resilienza e come i sistemi potevano reagire, adattarsi, ristrutturarsi e assorbire questi fenomeni causati dagli eventi indesiderati, si andava ad indagare solamente quale fosse la causa scatenante di questi eventi, che spesso in tempi passati veniva considerata l'errore umano. Di conseguenza, come abbiamo detto, c'è una nuova visione di questi sistemi e in primis c'è una nuova visione di quella che è la componente sociale di questi sistemi e degli errori che può commettere quindi un operatore, la parte sociale dei sistemi sociotecnici, ma non solo un operatore. Per errore umano ovviamente ci riferiamo anche a quello che può essere un errore da parte del management, di chi organizza appunto dei dirigenti di una determinata organizzazione, un determinato sistema, ma comunque sia escludendo tutta la parte tecnica, quindi tutta la parte relativa agli errori che potrebbero provenire da guasti o malfunzionamenti di macchinari o di tecnologie di qualsiasi tipo, quindi anche per esempio i computer e così via, i sensori, eccetera. Nel 1984 viene pubblicato da Perrow un libro intitolato Normal Accidents. Ecco qui la copertina del libro originale. La tesi centrale del libro di Perrow è che nei sistemi sociotecnici contemporanei gli incidenti catastrofici sono normali, sono cioè inevitabilmente complessi con la complessità di tali sistemi. Quindi ecco, Perrow con Normal Accidents introduce un nuovo concetto in tempi relativamente recenti, quindi a metà degli anni Ottanta. Perrow appunto sostiene in questo suo libro, che appunto dice Living with High Risk Technologies, sostiene che gli incidenti sono una cosa che si verifica, anzi gli incidenti catastrofici, dice, sono una cosa che si verifica in maniera normale in questi sistemi sociotecnici, poiché i sistemi moderni, i sistemi sociotecnici moderni, sono per definizione dei sistemi sociotecnici complessi. E di conseguenza questo verificarsi naturale e normale di incidenti è proprio dovuto alla complessità intrinseca di questi sistemi. Ovviamente questa complessità fa sì che le variabili del sistema siano
in maniera molto maggiore rispetto a un sistema.

sistema lineare, semplice e deterministico e di conseguenza gli incidenti possano verificarsi con una quantità probabilistica molto maggiore, tanto da essere definiti normali. Secondo Perro, quindi, gli incidenti catastrofici sono inevitabili e sono connessi appunto a questa estrema complessità dei sistemi sociotecnici che appunto hanno infinite variabili e nonché diversi tipi di componenti, tra cui, come dicevamo, quella degli operatori, quindi la componente sociale, ma anche quella tecnica, ma anche quella organizzativa. I sistemi sociotecnici sono sistemi complessi caratterizzati da elevatissima interconnessione tra tutte le sottoparti, i sottosistemi, e incapacità ontologica di conoscerli e gestirli totalmente. Intrattabilità dei sistemi complessi viene chiamato questo fenomeno. L'ontologia è proprio quella scienza che studia l'essere. On, usa on dal greco, significa proprio essere, e quindi lo studio, la logica, lo logos dell'essenza degli oggetti, nel nostro caso del sistema sociotecnico. Appunto, parlavamo di interconnessione tra le sottocomponenti, poiché in questo grafico, dove sono riportati alcuni esempi che adesso vedremo insieme, in questo grafico, sull'asse delle Y, riportato il coupling, ovvero l'accoppiamento, l'interconnessione tra tutte le sottocomponenti di ogni sistema e la sua possibilità, la sua gestione, la sua possibilità di essere gestita in maniera facile, quindi trattabile, high manageability, o in maniera molto difficile, ovvero intractable, intrattabile, che si riferisce alla low manageability. Vediamo appunto che i sistemi in linea di massima con alto, con couplings tight, quindi con accoppiamenti ristretti, sono quei sistemi che hanno di solito elevate prestazioni. Elevate prestazioni che però si traducono anche in piccole tolleranze al rischio e agli incidenti, ovvero sistemi che devono sviluppare una resilienza molto forte per poter reagire a questi sconvolgimenti che potrebbero essere appunto molto grandi e anche catastrofici. Vediamo appunto che per una buona trattabilità di questi sistemi, ma una stretta interconnessione di tutte le loro sottoparti, sottocomponenti o sottosistemi, come li abbiamo chiamati, troviamo le dighe, oppure le centrali elettriche, ma anche i controlli del traffico aereo, così come le ferrovie, ma anche le linee di assemblaggio di un impianto di produzione industriale qualsiasi, andando ovviamente verso coupling sempre più bassi, sia per le ferrovie che per queste linee di assemblaggio. Per quanto riguarda invece i sistemi trattabili, quindi con gestione semplice, ma con couplings invece chiamati loosely couplings, ovvero più lassi, interconnessioni meno strette tra le varie, tra i vari sottosistemi, vediamo dei tipi di sistemi che invece non sono molto performanti, al contrario di quelli con high, con tight couplings, non sono molto performanti, ma riescono a resistere agli eventi inattesi in maniera più gestibile, in maniera più trattabile, proprio per questa lassa interconnessione tra i sottosistemi, che magari possono essere anche pochi sottosistemi e di conseguenza tutto il sistema può essere meno complesso, per esempio di uno del controllo di traffico aereo. Quindi, per alta gestione, possibilità di gestione e coupling distanti tra loro, interconnessioni lasche, possiamo vedere gli impianti di manufatturieri, oppure i servizi pubblici o gli uffici postali, come gli uffici postali per esempio. Oppure, di nuovo, vediamo, non so perché sono ripetuti manufatturieri e uffici postali, evidentemente c'è stato un lapsus. Vediamo invece adesso l'altro lato del grafico, secondo cui, appunto, per tornare a quei sistemi complessi con tight couplings, noi troviamo con estrema complessità e intrattabilità, e quindi accoppiamenti, interconnessioni strettissime tra le parti del sistema, i mercati finanziari, che ovviamente sono imprevedibili per definizione, si potrebbe dire. Vediamo sempre con couplings molto stretti e quindi con tolleranze di rischio molto basse, ma performance altissime, gli NPPs, che sarebbero i nuclear power plants, ovvero le centrali nucleari che producono energia, o anche gli impianti chimici o petrolchimici,
le missioni spaziali, andando verso coupling sempre meno stretti tra loro, per arrivare poi alle campagne militari, che siano queste di early warning oppure proprio le campagne avviate. Vediamo invece che nel settore sempre di difficile gestione, ma con invece scarsa interconnessione tra tutte le parti del sottosistema, troviamo per esempio le università o le compagnie di ricerca e sviluppo.

in una compagnia di R&D, di ricerca e sviluppo. Arriviamo a Jens Rasmussen, il quale sottolinea che gli errori non sono failures, ma nascono da adattamenti degli operatori ai vincoli e alle pressioni sempre mutevoli delle condizioni reali. Gli operatori lavorano in condizioni sottospecificate, con conoscenza parziale del sistema e sotto pressione. Si passa da Homo economicus a una rappresentazione più realistica del lavoro. Ecco, è grazie a Rasmussen che appunto vengono considerati nuovamente gli errori come un qualcosa di normale, che non sono failures, non sono fallimenti, quindi, ma sono semplicemente una risposta ai tanti vincoli e alle tante pressioni, sempre mutevoli, del sistema e che gli operatori o anche i macchinari in questo caso, ma ora stiamo parlando dell'errore umano, quindi riferito soprattutto agli operatori, tutte queste pressioni che gli operatori devono sopportare. E di conseguenza, anche secondo Rasmussen, questi errori sono la normalità, ma non sono fallimenti, sono qualcosa che bisogna imparare a gestire. Quindi gli stress che vengono indotti sugli operatori possono essere che al giorno d'oggi sono stress normali, ogni lavoro ovviamente è stressante, quale più, quale meno, ma questi stress possono indurre in errori che quindi sono la normalità. Si passa quindi dal concetto di homo economicus, ovviamente questo è un esempio che si fa dall'economia, ma l'homo economicus è quell'uomo che è sempre capace di riadattarsi al mercato, di massimizzare i suoi profitti con risorse infinite e possibilità infinite, ma si passa invece adesso a una rappresentazione più realistica del lavoro, ma soprattutto dell'uomo nel lavoro, ovvero è un uomo che non è sempre pieno di risorse, ha i suoi anche problemi personali, ha i suoi problemi di stress da gestire per non arrivare a burnout e che può o meno causare errori. Quindi diciamo che anche per Rasmussen deve avvenire questa accettazione di quelli che sono gli errori, che sono connessi quindi ai diversi sottosistemi e alla complessità di questi, non per forza identificati come fallimenti, causa di incidenti o catastrofi, o comunque, anche se lo fossero, sono incidenti con cui bisogna imparare a convivere perché sono all'ordine del giorno, così come è lo stress di un operatore. Facciamo un esempio. In una centrale nucleare, gli operatori possono ignorare alcune checklist per velocizzare una manovra di raffreddamento perché la pressione del tempo li spinge ad adattarsi. Questa scorciatoia di per sé non è un errore e funziona la maggior parte delle volte. Altre volte può portare però ad un incidente. Appunto, questo è un esempio banale che spiega come delle azioni di routine che tutti facciamo, sia nel nostro lavoro ma ovunque a casa, delle azioni di routine che appunto velocizzano magari un processo, un lavoro che quindi a noi operatori viene automatico fare, come in questo caso appunto ignorare alcune checklist per la manovra di raffreddamento, gli fa risparmiare molto tempo e quindi gli permette di essere più operativi in altri contesti. E nel 99,9% dei casi questa è la cosa giusta da fare, poiché appunto anche a livello di sistema dell'organizzazione della centrale nucleare la rende più operativa, ma ci sta quel remoto 0,01% dei casi in cui evitare di studiare e seguire accuratamente queste checklist possa portare a un incidente. Quindi questo adattamento per velocizzare la produzione potrebbe anche appunto scaturire in un evento indesiderato. E nonostante sia, questo è questo esempio, ma anche appunto ce ne sono altri calzanti, questo esempio è un qualcosa che succede all'ordine del giorno, che facciamo tutti noi in tutte le nostre routine, cerchiamo di velocizzare, di ottimizzare per appunto adattarci al meglio e per riuscire a performare in maniera migliore, ma siamo consapevoli del fatto che spesso questo può portare a un incidente, anche semplicemente, banalmente, il recarsi al lavoro in macchina. È più rischioso che andarci a piedi, sicuramente, però fa sì che questo ottimizzi i nostri tempi. Siamo consapevoli che la statistica ce lo dice che andare appunto in macchina al lavoro può causare più incidenti che andarci a piedi. James Reason, contemporaneamente, introduceva la tassonomia degli errori e lo Swiss Cheese Model, evidenziando alcune cause organizzative negli incidenti. Appunto, nello stesso periodo, Reason.

concepisce quello che abbiamo già analizzato come SCM, lo Swiss Cheese Model, secondo cui appunto le cause degli incidenti sono spesso organizzative, ovvero ricorderete che queste fette di formaggio impilate una con l'altra presentano ovviamente dei buchi e gli errori inaspettati e quindi i possibili incidenti sono semplicemente la causa di un passaggio lineare di eventi attraverso questi buchi del formaggio e che si pongono da barriere organizzative. Quindi ovviamente diciamo che anche Reason dà una sua concezione molto particolare dell'errore umano, soprattutto in termini organizzativi, poiché in verità un'organizzazione non è consapevole se stessa, un'organizzazione in quanto fetta di formaggio, scusate il paragone ma lo fa Reason, non lo faccio io, non è consapevole se stessa di dove presenterà il buco e quindi la possibile la sua componente, diciamo, non resistente, la sua fragilità, diciamo così. Holnagel e Woods introducono la prospettiva dei joint cognitive systems, secondo cui la cognizione è distribuita tra uomo e macchina. Quindi la failure non può essere attribuita solo a uno dei due, ma alla loro interazione. Il concetto oggi è ampiamente provato nelle interazioni tra i vari agenti dei sistemi, organizzativi, umani o cyber. Appunto, come dicevo, Holnagel e Woods, tra i padri della resilience engineering, arrivano a un punto di svolta, ovvero per la prima volta si rendono conto e fanno rendere conto alla comunità scientifica con questa opera del Joint Cognitive System, secondo cui l'errore, la failure, l'incidente, non può essere causato solo dall'errore umano, dall'errore del singolo operatore, ma quantomeno da questa attività cognitiva che l'operatore compie assieme alla macchina, che si influenzano a vicenda, appunto. E di conseguenza l'errore, la failure, non va imputata solamente all'operatore, ma all'interazione che ha l'operatore con la macchina. Da qui poi ne nasceranno tutta quella branca anche di scienze che studiano il design del rapporto uomo-macchina, poiché fondamentalmente si arriva con Holnagel e Woods a una visione più realistica di quella di quelli che sono i sistemi sociotecnici moderni, dove ci sono queste interazioni, ma l'errore può essere dato sia ovviamente dall'operatore che non usa nel modo corretto la macchina, ma anche dalla macchina che si guasta su pari livello. Semplicemente forse la visione più ancestrale di questo errore umano era che alla macchina non gli si poteva affibbiare la responsabilità, mentre all'operatore umano sì, ma questo aveva dei risultati solo in termini semplicemente colpevolistici, poiché a livello sistemico ovviamente non è importante che l'errore sia compiuto dall'operatore o dalla macchina, ma l'importante è analizzare l'errore in sé, a prescindere da quale sia la responsabilità che c'è alle spalle di questo errore e dietro questo incidente. Nei primi anni 2000 questo milione di idee viene definito da Sidney Decker la New View. Quindi, secondo Sidney Decker, gli errori non sono cause da eliminare, ma sintomi di problemi più profondi nel sistema. Quindi, come sosteneva Perro, e di conseguenza anche Reason, ma anche Holnagel e Woods, e anche Rasmussen, scusate, anche secondo Decker, che riesce, diciamo, in tempi più recenti, quindi nei primi 2000, a mettere insieme un po' tutte queste idee, sostiene nuovamente che gli errori nei sistemi sociotecnici non sono da eliminare né eliminabili, ma sono appunto, come dice lui, sintomi più profondi dei problemi che ha un sistema, quindi dovuti alla complessità del sistema, o quantomeno possono essere utilizzati come proxies, come degli indicatori di come sta un sistema. Quindi secondo Decker un sistema che fa tanti errori è un sistema che avrà più incidenti e che quindi potrà avere più problemi di un sistema che fa meno errori. Arriviamo agli spunti di riflessione. In che cosa consiste la New View dell'errore? Eccoci al secondo argomento, che è intitolato Le tre interpretazioni della New View, che è appunto questa nuova visione dell'errore umano e quindi dei sistemi sociotecnici, degli incidenti che li caratterizzano, e abbiamo scoperto proprio che gli incidenti devono caratterizzarli, perché sono la normalità. A questa New View dell'errore vengono date ovviamente diverse interpretazioni, un po' perché come ogni scienza appena nata, come concezione, questa è una piccola parte di una scienza ovviamente, ma la resilience engineering ormai può essere considerata quasi a sé una branca dell'ingegneria. Come ogni nuova scienza, dicevo,
Ci sono dei pareri discordanti, ci sono ovviamente chi è più tradizionalista e guarda invece, preferisce vedere quelle che sono state le sue esperienze sia formative sia professionali, e invece ci stanno gli innovatori che propongono nuove idee che spesso sono valide, ma possono anche essere ricche di critiche, poiché fondamentalmente tutte le nuove concezioni scientifiche sono prive di empirismo, non hanno dati e non hanno esperimenti che supportino le teorie che vengono create. Di conseguenza, di questa new view si ebbero tre interpretazioni che ora andiamo a vedere nello sviluppo di questo argomento. Grazie a Dekker, questa new view prende piede, ma si arricchisce contemporaneamente di molti altri concetti, creando confusione. Come dicevo, essendo quindi un nuovo concetto, può essere misinterpretato o malinterpretato, poiché appunto mancano ancora gli esempi necessari che facciano capire in maniera univoca quale sia questa new view dell'errore. Dekker stesso propone tre versioni della new view. Una compatibile con Reason, quindi il modello lineare dello Swiss Cheese Problem, secondo appunto i problemi, i rischi e di conseguenza gli incidenti sono soprattutto causati da queste falle nelle barriere organizzative dei sistemi sociotecnici complessi. Un'altra versione della New View è opposta a questa di Reason, quindi anche lui risposta il focus dall'organizzazione alla parte sociale e tecnica, semplicemente. E invece un'ultima interpretazione con toni radicali applicata alla safety occupazionale, quindi in questa ultima interpretazione lui cambia semplicemente il focus e lo stringe a quella che è la safety nei posti di lavoro, fondamentalmente, quella sicurezza e quegli organismi di sicurezza che devono garantire che non avvengano incidenti a livello preventivo e a livello non intenzionale, ovviamente. Quindi, questa new view dell'errore è un'estensione dello Swiss Cheese Model, ovvero l'errore umano non è causa primaria delle failures, ma punto d'ingresso per comprendere i fattori organizzativi latenti, procedure ambigue, design ambientale mal riuscito e pressioni e derive organizzative. Perché, come dicevo, appunto, lo Swiss Cheese Model, che è concentrato molto sui fattori organizzativi, parla anche, cioè ci fa rendere conto per la prima volta che magari il problema organizzativo crea troppa pressione sugli operatori, delle derive, e di conseguenza gli operatori opereranno male e saranno più avvezzi nel commettere errori e fare incidenti. Un design ambientale mal riuscito, come per esempio può essere un posto di lavoro che funziona male anche proprio da un punto di vista fisico, che è scomodo, che non riesce a mettere a proprio agio da un punto di vista sia fisico sia mentale gli operatori che vanno lì a lavorarci tutti i giorni. Quindi diciamo in questa estensione dell'SCM si ha una visione fondamentalmente organizzativa delle failures e degli incidenti, non ha un fattore, non è la parte sociale dal punto di vista dell'operatore, ma è umano in termini di organizzazione. La seconda versione è quella appunto, come dicevamo, in contrasto con Reason, che viene detta Old versus New View. L'errore è normale e inevitabile nei sistemi complessi, e questo abbiamo capito che si sono create appunto dagli anni 80, da metà degli anni 80 in poi, delle diverse correnti di pensiero che hanno cominciato a sostenere l'errore come normalità e come proxy della complessità del sistema. Se il sistema è complesso, le sue complessità lo indurranno all'errore, sia questo sociale, tecnico o organizzativo. L'analisi incidenti deve abbandonare le cause umane. Quindi, invece, anche qui ci si avvicina leggermente di più al concetto di Hohlnagel e Woods, secondo cui appunto l'analisi degli incidenti, ovvero l'analisi retrospettiva, lo storico, per andare a imparare dagli incidenti che sono avvenuti precedentemente, deve abbandonare quelle che sono le cause semplicemente dovute agli operatori, ma deve prendere in considerazione l'interazione cognitiva che c'è tra la macchina e l'operatore, ma a scala più grande anche l'interazione cognitiva che c'è tra l'organizzazione e le macchine e l'operatore. Proprio questo intendevano con Joint Cognitive Systems, Hohlnagel e Woods, una interazione che fa sì che diventino una cosa sola. All'interno di questi sistemi sociotecnici complessi, l'uomo e la macchina diventano un individuo unico, un tutt'uno, che commette errori, a prescindere se l'abbia fatto la sua controparte umana o la sua controparte tecnologica. L'importante è concentrarsi sull'errore, come già poi era stato stabilito da quelli che erano i principi della safety too. Cioè, ci si concentra sì sull'errore, ma anche su quello che va bene, quindi sul funzionamento di quello che è il rapporto uomo-macchina, e
e gli errori vanno solamente controllati da un punto di vista globale. L'analisi degli incidenti deve focalizzarsi sulla variabilità, le interazioni e adattamenti del sistema. Quindi, appunto, va fatta un'analisi sempre retrospettiva sugli incidenti in base a quanto il sistema cambia, quante interazioni ha e come questo sistema si adatta, poiché appunto un sistema che varia molto spesso sarà più avvezzo ad avere incidenti in sé. Un sistema che ha molte interazioni, come abbiamo visto prima nel grafico dei couplings, un sistema che ha molte interazioni con molti sottosistemi avrà sì prestazioni altissime, ma anche delle tolleranze di resilienza molto basse. E quindi in questo caso un'analisi degli incidenti troverà incidenti ovviamente più gravi su quelli con alte interazioni e meno gravi, incidenti meno gravi sui sistemi con basse interazioni. E ovviamente gli adattamenti di questi sistemi a questi incidenti, perché poi l'adattamento, come abbiamo visto, sia in termini sistemici, ma non solo, l'adattamento è la base della resilienza, è la prima capacità che un sistema deve avere per essere considerato resiliente. L'errore non è devianza, ma espressione delle strategie adattive che normalmente tengono il sistema stabile. L'esempio che abbiamo fatto prima degli operatori nella centrale nucleare, per esempio, che non si curano di seguire una checklist per un raffreddamento per ridurre i tempi e quindi avere performance maggiori, e che in una piccolissima parte dei casi questa può portare a un incidente. Quindi non è devianza questo comportamento da parte degli operai, perché appunto il loro scopo finale è quello di performare ancora meglio. E non è una devianza, ma è semplicemente una strategia di routine per cui gli operai si sono adattati proprio per andare a mantenere alte le performance del sistema e tenerlo stabile. Vediamo la terza interpretazione, che è chiamata Safety Differently, che è appunto l'interpretazione, scusate, più nuova di questa New View of Human Error, appunto che prende piede da una quindicina d'anni a questa parte. Vi è un ampliamento dell'orizzonte del campo di studi, cantieri, logistica, retail, appunto, quindi invece di studiare da un punto di vista della resilienza, della safety, solamente quei sistemi ad alto rischio, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, quindi i controlli del traffico aereo, le centrali nucleari, le sale operatorie, vengono cominciati a indagare anche situazioni meno rischiose che creano incidenti meno gravi per andarne a aumentare le performance, come i cantieri, la logistica, abbiamo fatto, o il retail delle supply chain, appunto, perché dando un respiro più ampio poi a questo tipo di scienza, questa nuova scienza della resilienza, si potevano anche avere nuove quantità di dati e quindi. Perché bisogna far performare bene solamente una centrale nucleare? Se si può far performare bene una centrale nucleare, si potrà far performare bene anche qualcosa che ha meno sottosistemi, couplings più lassi, complessità minore. In questa Safety Differently, questa terza interpretazione della New View dell'errore, ci sono forti toni critici verso la burocrazia, la regolazione e la colpevolizzazione. Si comincia a parlare di second victim. Appunto, si comincia quindi a sostenere che la burocrazia può essere una fonte di stress, poiché appunto sovraccarica i lavoratori e gli operatori di lavoro, portandoli magari a una portandoli più plausibilmente verso un errore e quindi verso un incidente, così come l'eccesso utilizzo di normative e regolazioni. E soprattutto anche si hanno toni critici verso la colpevolizzazione. Poiché, appunto, come dicevamo prima, l'errore deve essere valutato a prescindere da chi sia il colpevole e si comincia a trattare di second victim, dove, appunto, oltre ad esserci la vittima del sistema e dell'organizzazione che subisce un danno anche l'operatore stesso che viene colpevolizzato e che quindi sarà vittima in quanto si sentirà, appunto, privo di fiducia da parte dell'organizzazione o dei colleghi, si vergognerà o semplicemente, appunto, comunque sia, avrà paura di delle ripercussioni e per questo si tratta, appunto, nasce in questo ambito il concetto di second victim, che spesso invece era associato solamente alle vittime di incidenti reali, quali di cronaca, quali omicidi. Appunto, le second victim erano identificate le famiglie, i familiari della vittima. Invece, in questo caso, la second victim diventa l'operatore perché la prima vittima è l'organizzazione. Appunto, si chiama safety differently perché la safety adesso deve essere uguale a meno regole e più fiducia e autonomia degli operatori. Quindi si vuole snellire quello che era il vecchio regime di lavoro nelle organizzazioni e nelle società.
Ma secondo appunto questa terza interpretazione data da Deckers della nuova visione dell'errore umano, bisogna diminuire le regole e dare più fiducia e rendere più autonomi gli operatori, poiché sono comunque sempre loro che mantengono l'operatività normale del sistema che per la maggior parte delle volte, quasi la totalità, funziona bene. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le tre versioni della New View? Eccoci al nuovo argomento intitolato Le correnti della Resilience Engineering. È attorno alla New View of Human Error che si sviluppa il quadro non sempre organico della Resilience Engineering. Appunto, questo è sostenuto da Woods, Holnagel e Leveson da prima metà degli anni 10 del 2000, quindi 2006. La safety non è più l'assenza di errori, ma la capacità di un sistema sociotecnico di adattarsi a perturbazioni attese e inattese. Quindi vediamo come questa resilience engineering ingloba totalmente il concetto di safety e di safety too, secondo cui appunto questo quadro non sempre organico vede la capacità di un sistema sociotecnico di adattarsi a degli errori e degli incidenti che andranno poi ovviamente a comporre solamente quelle che sono le perturbazioni del sistema, che siano queste attese o inattese, e il sistema deve appunto risultarne resiliente, deve superarle ed adattarsi. Ecco la Safety 2 di Holnagel del 2014, è l'articolazione più nota della resilience engineering e consiste in una specificazione pragmatica del paradigma resiliente. La safety è il risultato della everyday performance, che implica sempre deviazioni, aggiustamenti e variabilità. Bisogna chiedersi perché le cose vanno bene la maggior parte del tempo e non perché le cose vadano male. Quindi, come dicevamo, dalla Safety 2 si passa direttamente alla Resilience Engineering, che è appunto la sua articolazione più nota, secondo cui bisogna concentrarsi non sugli incidenti in sé per sé, ma sulla performance giornaliera di routine che si ha nell'organizzazione attraverso operatori e macchine, poiché questo è il risultato della continua adattabilità, variazione ai singoli, semplici o complessi contesti che gli operatori e le macchine devono affrontare tutti i giorni. E, punto, quindi ci si concentra sul perché le cose vanno bene con la quasi totalità delle volte. E è più importante, ai fini del far raggiungere gli scopi a quelli che sono i sistemi e le organizzazioni, è più importante capire perché la quasi totalità delle volte le cose vadano bene, piuttosto che capire quella minima parte delle volte in cui le cose vadano male. Arriviamo a Safety Differently di Decker del 2010, che è la corrente più politica, possiamo dire. Critica la burocrazia eccessiva e la ricerca del capo espiatorio. Propone di ridurre il controllo prescrittivo dall'alto e di valorizzare l'intelligenza pratica degli sharp end. Gli sharp end sarebbero gli operatori, ispirata agli stessi principi della resilience engineering, ma con un'enfasi etica e sociale. Cambiare la cultura organizzativa, non solo i modelli di analisi. Quindi, appunto, Decker, col suo Safety Differently, propone un cambiamento totale della cultura organizzativa, della visione che si deve avere nell'organizzazione, dove lo sharp end, quindi l'operatore, l'operaio semplicemente, deve essere valorizzato, è lui il cuore dell'azienda e non la componente blunt end, ovvero i dirigenti. Tutti insieme ovviamente compongono l'organizzazione, ma appunto Decker pone proprio questa enfasi sulla valorizzazione degli operatori, di implementare la loro autonomia, perché sono loro i responsabili per la maggioranza delle volte che le cose vadano più bene che male. E di conseguenza si crea questo tono quasi politico, quasi appunto di rivalorizzare gli operatori che invece erano sempre stati trattati come la manodopera la parte meno sviluppata dei sistemi, storicamente, e si è andati ovviamente sempre via via migliorando, ma se pensiamo semplicemente al passato storico dell'umanità, dove c'era la schiavitù, gli operatori erano appunto considerati nulla, mentre invece, proprio per questo Decker ne fa una questione quasi politica, in cui comincia a dire che gli operatori sono la parte fondamentale del sistema sociotecnico. C'è poi la Graceful Extensibility di Woods del 2018, che è la capacità dei sistemi di estendere risorse oltre i limiti in condizioni impreviste. Woods parte osservando il comportamento dei sistemi biologici, complex adaptive systems per eccellenza, come tessuti ossei o reti sociali. Un sistema resiliente deve essere in grado di ampliare la propria capacità operativa per affrontare eventi imprevisti.
arricchisce la resilience engineering aggiungendo un focus specifico sui limiti e margini di adattamento. Appunto, Woods, facendo riferimento alla biologia, di conseguenza comincia a parlare di nuovo di nicchie ecologiche e margini di adattamento, ponendo questa enfasi sui limiti che devono essere, sui limiti che ha un'organizzazione nell'essere resiliente e quali sono i margini di adattamento e di miglioramento che questa può avere. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le tre correnti della resilience engineering? Passiamo adesso a questo nuovo argomento intitolato Critiche alla Resilience Engineering. Ovviamente, come dicevamo, una nuova disciplina crea tante ambiguità e tante quindi critiche che possono arrivare da chi invece era ancorato a una vecchia visione del sistema, dei sistemi e delle organizzazioni. Una prima critica che viene fatta alla Resilience Engineering è quella dell'ambiguità. Programmi diversi sotto la stessa etichetta, ovvero tanti tipi di modelli, tanti tipi di analisi che poi però andavano ad indagare sempre la stessa cosa, ovvero l'adattabilità di un sistema a una determinata perturbazione. Un'altra critica è quella della mancanza di evidenze empiriche solide, ovvero tante idee, pochi dati. Tante sono state le interpretazioni e i concetti, i nuovi concetti espressi, ma i dati ancora, i dati che confermino queste evidenze ancora non ci sono. Poi che appunto questa scienza è nuova, ma questa è un'altra forte critica che è stata mossa. Come dimostro tutte queste idee e tutti questi nuovi concetti? Hopkins sostiene che nei settori critici lasciare agli operatori troppe decisioni comporta rischi eccessivi. Quindi ci sono anche delle critiche mosse solamente da chi è nato, cresciuto, ha studiato e ha lavorato in un determinato tipo di ambiente e nel vederlo sconvolto così radicalmente ovviamente si sente insicuro e lo critica semplicemente da un punto di vista più antico, dicendo appunto questa visione in cui vengono valorizzati gli operatori, vengono lasciati così liberi, potrebbe portare semplicemente maggiori rischi. Il mainstream considera lo Swiss Cheese Model ignorando la Resilience Engineering, quindi viene considerato ancora l'SCM come invece un modello fondamentale di descrizione dei sistemi, poiché più radicato in letteratura e anche con dei dati a supporto. Lo stile comunicativo di Decker polarizza il dibattito creando più contrapposizioni che dialogo. Diciamo che Decker a questo punto si ritrova quasi a fare un dialogo politico più che andare ad analizzare veramente quali fossero i sistemi di adattabilità o di non adattabilità di un'organizzazione, di un sistema complesso. Quindi crea anche contrapposizioni di tipo politico al dialogo. Leveson recentemente ha criticato la Safety 2 come debole e poco operativa proponendo la sua versione della Resilience Engineering, l'STPA e lo STAMP, basato sul System Engineering. Quindi vengono Leveson invece fa la sua critica introducendo il proprio modello di ingegneria dei sistemi, dicendo che appunto la sua versione è più adatta a descrivere quella che è l'adattabilità dei sistemi rispetto alla Safety 2. Questi sono modelli che vedremo poi nelle prossime lezioni. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quale critica muove Hopkins alla Resilience Engineering e quale Leveson? Vediamo adesso il nuovo argomento di sintesi su quello che abbiamo visto finora sulla Resilience Engineering e sulle prospettive che questa ha, poiché come abbiamo detto, essendo una scienza molto giovane, c'è ancora molto margine di sicuramente andare a creare, accumulare e studiare dati, ma anche di avere nuove concezioni, poiché ogni disciplina ai suoi albori comunque ha tantissime potenzialità. In realtà, nonostante le ambiguità innegabili, i concetti si sono diffusi rapidamente consolidando il paradigma. Quindi, nonostante tutte le critiche, quantomeno se ne è cominciato a parlare e qualcuno ha accettato questo paradigma, questa nuova visione che propone la Resilience Engineering. Un nuovo linguaggio compatibile con la complessità dei sistemi moderni si è diffuso, tanto da essere adottato da organi internazionali, come Eurocontrol. Eurocontrol è una società che si occupa del controllo del traffico aereo europeo e è una di quelle enormi società che ha cominciato quindi a utilizzare questo linguaggio della Resilience Engineering. Quindi fondamentalmente, nonostante le tante critiche, questo si è diffuso ed è stato accettato ed adottato anche da importanti organizzazioni, da importanti e complessi sistemi sociotecnici ricchi di couplings molto stretti da loro e a elevata intrattabilità come quello del controllo del traffico aereo. Gli operatori non sono più visti come elementi deboli, ma come risorse locali di resilienza. Quindi, di nuovo, gli operatori, in questa concezione moderna dei sistemi, possono anche loro costituire singolarmente
una resilienza locale del sistema. Anche loro possono permettere al sistema di adattarsi dopo un eventuale momento di perturbazione dato da un evento indesiderato o un incidente. La teoria è giovane e ha bisogno di validazioni empiriche, ma ha già dimostrato in varie occasioni di riuscire ad evidenziare l'abilità e i rischi che i metodi tradizionali, con ben più lunga storia, non hanno colto. Quindi, appunto, nonostante sia giovane questa teoria, abbiamo visto come ha superato di gran lunga i metodi tradizionali, non tanto per la loro storia o per il grande accumularsi di dati storici, ma anche semplicemente perché sono cambiati i tempi in cui sopravvivono queste organizzazioni, i tempi in cui vivono i sistemi complessi, e cambiando i tempi cambiano le concezioni del lavoro, dell'errore, e di conseguenza devono cambiare anche i modelli che le vanno a studiare. Alcune critiche provengono da esponenti legati ai metodi della Safety One, che vedono vacillare parte della loro autorevolezza, come per esempio abbiamo visto Hopkins, che fa una critica semplicemente perché lui era un esponente di una corrente di pensiero precedente e quindi, oltre a veder vacillare la propria autorevolezza, magari si rende conto che nella sua opinione gli operatori, invece di essere un elemento di resilienza locale, sono più un rischio, ma questa è solo la sua visione. Molti modelli e metodi, come RAG, REWI, FRAM e STPA, sono usciti dalla fase iniziale di proposta e sono diventati di uso comune tra professionisti, almeno in determinati settori, come abbiamo visto, settori critici come quello dell'aeronautica, del trasporto marittimo, nucleare, eccetera. Appunto il modello REWI, che è uno dei più banali, potremmo dire, non in termini, diciamo, negativi, ma banale perché fu semplicemente uno dei primi a essere creato, l'abbiamo già trattato, mentre gli altri li vedremo nelle prossime lezioni. Questi stessi modelli e metodi, inizialmente qualitativi, sono stati progressivamente resi quantitativi, affiancandoli a strumenti di tipo più tradizionale. Questi modelli qualitativi sono stati affiancati da dei metodi numerici per poter quantificare i dati e quindi dargli un'analisi anche più, direi scientifica, ma soprattutto da un punto di vista quantitativo. Come già detto, la Safety 2 e la Resilience Engineering in generale non si pone in contrapposizione con la Safety 1, ma il futuro risiede nell'integrazione tra i paradigmi tradizionali e quello della Resilience Engineering. Quindi, appunto, la critica di Hopkins poi lascia il tempo che trova perché la Resilience Engineering non si pone in contrapposizione alla Safety 1, così come la Safety 2, ma la vuole inglobare, quindi vuole mantenere tutta l'esperienza pregressa fatta dai modelli, che erano molto più adatti sicuramente a dei periodi storici in cui le organizzazioni e i sistemi complessi funzionavano in un determinato modo, le vuole inglobare per far vedere questa nuova prospettiva, che invece è sicuramente molto più adeguata ai sistemi sociotecnici moderni. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le prospettive della resilience engineering? Riepilogo di spunti di riflessione. In che cosa consiste la New View dell'errore? Quali sono le tre versioni della New View? Quali sono le tre correnti della Resilience Engineering? Quale critica muove Hopkins alla Resilience Engineering? E quale Leveson? Quali sono le prospettive della Resilience Engineering? Questa lezione sulla Resilience Engineering è finita. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e materiali. Grazie a tutti.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. L'argomento è la minoicizzazione nella Saskar, cioè l'area che comprende le isole del sud-est dell'Egeo e i siti collocati sulla costa occidentale, o meglio sud-occidentale, della Anatolia. La lezione ha due argomenti principali, il sud-est dell'Egeo ed il serraglio a Co e considerazioni finali. Cominciamo con il sud-est dell'Egeo ed il serraglio a Co. Ci occuperemo dunque della minoicizzazione in questa area specifica del mondo Egeo e cercheremo di interpretare i dati archeologici in base ai modelli teorici che concernono il più ampio problema della minoicizzazione nell'Egeo. Per fare ciò useremo come sito modello quello del Serraglio sull'isola di Co, ma confronteremo i dati provenienti da questo sito anche con altri importanti siti collocati appunto nell'area Saskar. Qui vedete una cartina che ci mostra questa sorta di interfaccia culturale tra le isole dell'Est Egeo e i siti posti sulla costa occidentale dell'Anatolia. Vedete al centro, sull'isola di Co, il sito del Serraglio, il nostro caso di studio principale, e vedete poi anche più in alto a nord il sito di Mileto e più in basso il sito di Trianda sull'isola di Rodi. Questi sono i siti principali, a partire dal centro sul Serraglio, dei quali ci occuperemo e che discuteremo nel corso di questa lezione. Con questa slide, cominciamo ad occuparci dell'area Saskar tra l'antico bronzo 1 e l'antico bronzo 3. Si tratta di un periodo all'interno del quale l'area Saskar non ha contatti con Creta minoica. In questa fase, i siti collocati all'interno di questa regione hanno una loro connotazione culturale specifica, imparentata con le culture dell'Anatolia occidentale ed in parte centrale, e non affine alle culture dell'Egeo e in particolare a quella minoica. Perché è importante partire da qui? Perché è importante definire la cultura locale della Saskar prima dell'impatto della minoicizzazione in modo da poter capire l'entità e la natura di questo impatto, appunto. Come possiamo definire la cultura della Saskar all'interno del periodo tra l'antico bronzo 1 e 3? Ci sono tre elementi principali che ci permettono di definirla: le traiettorie, i pattern insediativi, gli sviluppi nei costumi funerari e gli sviluppi nelle produzioni della ceramica. Con questa prima slide siamo adesso sull'isola di Co, che utilizziamo come modello per tutta questa fase dall'antico bronzo 1 all'antico bronzo 3, prima del contatto con la civiltà minoica. Dicevo, vediamo il pattern, un esempio di pattern insediativo, diciamo caratteristico dell'area Saskar in questa fase. Per le prime due fasi, sottofasi antico bronzo 1 e 2, il pattern insediativo è caratterizzato da piccoli siti posti tutti quanti vicino a piccoli cluster cimiteriali su alture che sono ben difendibili e non poste nella pianura costiera alluvionale che vedete a nord. Il pattern cambia in tutta l'area, a partire dall'antico bronzo 3, dove attraverso una serie di sinecismi si costituiscono grandi siti proto-urbani, che invece non sono più sulle alture, ma sono, come nel caso del Serraglio, fondato appunto nell'antico bronzo 3, sulla costa. Si tratta di un cambio di pattern insediativo in tutta l'area che proietta l'area verso i contatti e le connettività
commerciali con l'esterno. In questa fase, quindi, il primo problema non è più la difendibilità dei siti, ma invece la proiezione verso lo sfruttamento delle risorse commerciali marittime e anche delle risorse, torniamo un secondo alla nostra slide, che offre la pianura, le risorse agricole che offre la pianura, in questo caso di Kos, della pianura costiera ed alluvionale della parte settentrionale dell'isola. In questa slide vediamo invece le caratteristiche tipiche dell'elemento identitario della Saskar prima del contatto con la cultura minoica in ambito funerario. In quest'area sono diffusi infatti piccoli cimiteri di tombe che possono essere, come nel caso che vedete evidenziato dal puntatore in giara, primo caso, secondo caso e terzo caso, oppure possono essere in pozzetti allineati con pietre. In tutti i casi si tratta di inumazioni multiple e c'è la presenza di riti secondari, cioè di manipolazioni secondarie delle ossa. Il terzo elemento caratteristico è la ceramica. Ci sono degli elementi in comune all'interno delle produzioni della Saskar che poi seguiremo nel corso di questa lezione a Kos e che costituiscono l'elemento base della tradizione ceramica locale. Questa tradizione ceramica è elaborata appunto nell'antico bronzo 1 e nell'antico bronzo 2 e continuerà ad essere presente anche durante la fase della minoicizzazione e con gli elementi provenienti da Creta interagirà in maniera originale. In questa slide possiamo notare alcune caratteristiche della tradizione locale che sono elaborate nell'antico bronzo 2, si tratta della registro in alto che vedete in questa slide e che continuano per tantissimo tempo, seppure con una serie di cambiamenti, fino al tardo bronzo. Stiamo parlando di una lunga serie di secoli. Quali sono queste caratteristiche? Innanzitutto le forme chiuse, che spesso possono assomigliare a fiasche ed avere degli alti colli stretti, sono caratterizzate da anse che si attaccano nella parte alta sul collo del vaso e non sull'orlo, come accade più frequentemente nell'Egeo. Un'altra caratteristica è la presenza di vasi chiusi con forme biconiche, nelle quali le due parti, le due metà del vaso, del corpo del vaso, quella alta e quella bassa, sono foggiate separatamente e poi unite al centro. Un'altra caratteristica della tradizione locale dell'area Saskar, e qui in particolare la vediamo declinata nel caso di Kos, è la insistenza su schemi decorativi semplici di tipo acromo oppure monocromo. È importante vedere questi elementi per capire che sono elaborati in un momento in cui la tradizione culturale, l'identità dell'isola non è egea, mai più vicina all'elemento anatolico, ma che continuano in maniera tenace e resistente come un elemento proprio dell'identità locale anche durante le fasi più tarde, quando è in atto in quest'area il processo di minoicizzazione della cultura materiale locale. In questa slide potete vedere come le principali classi tipiche della tradizione locale anatolizzante di Kos cominciano tutte a comparire dall'antico bronzo 2. Abbiamo la monocroma rossa, la monocroma scura, monochrome red e monochrome dark e tutta una serie di ceramiche acrome, in inglese unpainted, che possono essere fini, fine, semifini, medium coarse, oppure d'impasto coarse. Come potete vedere dalla colonna a destra, queste classi cominciano nell'antico bronzo o addirittura nel neolitico finale in alcuni casi e continuano per tutta l'età del bronzo, rimanendo un elemento costante e tenace dell'identità locale.
Questa slide successiva ci mostra anche che secondo gli studi attualmente disponibili a COS, già a partire da questa fase, antico bronzo 1, antico bronzo 2 ed antico bronzo 3, vengono utilizzate per la produzione delle ceramiche di COS due aree principali, due fonti principali, una vicino al sito della Sclupis, da cui prima abbiamo visto alcune immagini sia di ceramica che di della piccola necropoli per illustrare le pratiche funerarie, che dall'area più costiera, più vicina poi al sito del Serraglio, la cosiddetta area di Paradisi. Le fonti del Platis, come il sito della Sclupis, cominciano già nell'antico bronzo 1 e 2, quelle di Paradisi cominciano ad essere sfruttate a partire dall'antico bronzo 3, quando viene fondato il sito del Serraglio. L'importanza di queste informazioni contenute in queste due ultime slide la verificheremo nel prosieguo di questa lezione. Passiamo ora alla media età del bronzo. Questo è il momento in cui diventa particolarmente importante il sito del Serraglio, che, come abbiamo appena detto, era già stato fondato all'interno dell'antico bronzo 3. In questa slide vediamo la sequenza stratigrafica e cronologica del sito del Serraglio, dove il medio bronzo, Middle Bronze Age, corrisponde alla fase 2. Questa fase, come potete vedere nella colonna delle corrispondenze e dei sincronismi, corrisponde alla fase protopalaziale della Creta minoica, o almeno grosso modo a quella fase. Abbiamo detto nella lezione che riguardava la minoicizzazione più in generale nell'Egeo che questa è la fase in cui, nella maggior parte dei casi, cominciano i contatti tra la Creta minoica e il bacino dell'Egeo, cioè questo è l'inizio in genere della fase di minoicizzazione, del processo di minoicizzazione. In questa slide possiamo vedere gli strati della media età del bronzo, lì dove sono isolati e in altri casi in cui sono mescolati insieme agli strati della fine dell'antico bronzo. Questo elemento ci dice sostanzialmente che non abbiamo molte informazioni sull'insediamento da un punto di vista architettonico in questa fase e dobbiamo rifarci soprattutto alla ceramica. Le tendenze ceramiche a Co in questa fase sono sintetizzate nella slide che ora vedete. Ci sono delle grosse ciotole carenate bianzate che derivano da modelli della tradizione locale risalenti all'antico bronzo 3. Ci sono delle anse che possiamo ricollegare a delle tazze carenate. Questa è una forma che può avere generalmente, così si ritiene, un'origine anche questa locale, cioè uno sviluppo su scala più piccola delle ciotole carenate, ma va detto che alcuni studiosi le assimilano alle tazze carenate che sono prodotte in questa fase a Creta. All'interno di questa lezione io propongo di seguire la maggioranza degli studiosi del sud-est Egeo e del sud-ovest dell'Anatolia, che le ritengono uno sviluppo locale e non un'influenza minoica. Sviluppi locali, ora le vedete, potete seguire le frecce in giallo, sono anche le forme che vedete più in basso, cioè delle ciotole monocrome sia all'interno che all'esterno. All'interno di questa slide non è mostrata la presenza di importazioni minoiche a Co, ma sappiamo che su bassissima scala le importazioni di ceramica minoica a Co cominciano proprio in questa fase, cioè come in generale accade nell'Egeo, anche per Co su bassissima scala il medio bronzo, la fase che corrisponde al periodo protopalaziale a Creta, è l'inizio della fase di contatto con la cultura minoica. Come vedete in questa slide, anche nel medio bronzo continuano ad essere presenti le stesse
classi della tradizione locale, sia monocrome che acrome, già elaborate da questa tradizione all'interno dell'antico bronzo. Questo per sottolineare non solo la continuità della tradizione locale, ma anche il fatto che, a parte le poche importazioni minoiche, la tradizione locale anatolizzante è l'elemento guida della cultura materiale di Co in questa fase. Un ulteriore elemento di continuità risponde al fatto che sempre in questa fase continuano ad essere utilizzate, come vedete nella slide, le fonti d'argilla del Platis e di Paradisi, così come nella fase precedente. E in questa slide vedete il caso comparativo. Qui vediamo delle importazioni di ceramica medio-minoica, del medio-minoico 2, cioè dello stile di Camares, da Mileto. In questo caso, quindi, possiamo vedere che anche a Mileto, così come a Co, il contatto con la cultura minoica comincia nella fase del medio bronzo, che corrisponde alla fase protopalaziale a Creta. Quello che vediamo però è una, sin dall'inizio a Mileto, una maggiore importanza da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo degli elementi di contatto con la cultura

minoica rispetto a Co. Ed infatti, insieme alla ceramica, abbiamo alcune iscrizioni in lineare A che provengono da Mileto in questa fase, che quindi denunciano in qualche modo la conoscenza o il contatto con la scrittura minoica già in questo periodo. È un fatto particolarmente importante. Questa esposizione di Mileto in questa fase così precoce ai contatti culturali con la Creta minoica, anche se va detto che pare che i vasi sui quali troviamo questi segni incisi in lineare A non siano prodotti localmente a Mileto, ma provengano dalla più generale area Saskar, dalla più generale area del Dodecaneso. Infine, altro caso comparativo, in questa slide vediamo una serie di tazze, spesso dal profilo carenato, da Rodi, sempre nel medio bronzo, in quella fase del medio bronzo, che corrisponde al periodo protopalazziale a Creta. Anche qui, rispetto a Co, il contatto è più forte a Rodi. Così come a Mileto rispetto a Co, oltre alle ceramiche, qui vedete anche qualcosa di molto simile ad una tazza troncoconica nella slide in alto, vedete quella che sto indicando adesso col puntatore. E dicevo, i contatti sono molto più significativi che a Co, e datato a questa fase abbiamo anche datata questa fase la presenza di un polifiron a Rodi, cioè di una struttura architettonica particolare di derivazione minoica, spesso utilizzata in relazione a ambienti di tipo rituale. Spesso, ma bisogna dire con una parola diciamo con un po' di disclaimer, non sempre. Passiamo adesso con questa slide all'inizio del tardo bronzo. Tardo bronzo 1A iniziale e tardo bronzo 1A maturo. Questa è la fase nella quale il processo di minoicizzazione dell'area Saskar conosce una grande ed importante accelerazione, come del resto accade nel resto dell'Egeo. Siamo nell'Acmè, nella fase di apogeo dei palazzi, dei secondi palazzi della Creta neopalazziale, e questo si vede in una accelerazione dell'influenza minoica nel resto dell'Egeo. Partiamo come sempre dal caso di studio principale che analizziamo, quello del serraglio. L'inizio del tardo bronzo nel serraglio corrisponde a queste fasi che potete vedere, la fase 3.1a e la fase 3.1b, cioè il tardo bronzo 1a iniziale e maturo, corrispondente alla fine del medio minoico 3b e al tardo minoico 1a a Creta, come vedete nella tabella nella colonna delle corrispondenze cronologiche. In questa slide vediamo una delle novità principali che denunciano l'incremento di contatti con la Creta minoica nel serraglio in questa fase, e cioè la comparsa di due classi, la DF e la DSI, che sono classi da un punto di vista culturale miste. Sono cioè queste classi, delle classi che mettono insieme degli elementi che hanno a che fare con la tradizione ceramica locale di Co con degli elementi recepiti dalla tradizione minoica. Si tratta di un processo culturale molto importante perché vediamo l'intreccio, realizzarsi l'intreccio già in questa fase precoce del tardo bronzo. L'intreccio tra elementi culturali di origine locale e minoica, che creano sostanzialmente un nuovo stile ceramico originale che nasce appunto da questa fusione culturale. Guardiamo la slide, in alto abbiamo la DF, cioè la decorata fine. Le forme sono soprattutto costituite da.

tazze semiglobulari. E questo spigolo che vedete è l'elemento che ci permette di dire che morfologicamente queste tazze, che sono adesso diventate con un profilo ad S semiglobulare, derivano di fatto dalle tazze che noi abbiamo assegnato alla tradizione locale, agli sviluppi locali del Medio Bronzo, cioè alle tazze locali carenate. Ci sono però degli elementi

E oggi può essere una bacheca digitale, dove invece dei fogli appesi con le puntine o degli schermi dove il CMS, Content Management System, può essere gestito da remoto con i contenuti adatti a quel tipo di dipendenti, ma la bacheca è sopravvissuta, ad esempio, alla possibile creazione di postazioni PC condivise, ipotizziamo fra 10 operai. Ecco, la postazione PC condivisa fra 10 operai semplicemente non ha funzionato perché per certi versi è stata rimpiazzata dall'utilizzo dello smartphone, per altri comunque ha visto sopravvivere la bacheca, magari appunto nella sua evoluzione bacheca 2.0, ma sempre bacheca. Abbiamo citato il personale di negozio, non va trascurato. I nostri dipendenti non desk sono paradossalmente il target più complicato da ingaggiare nella vita aziendale. Perché non avendo un PC e avendo delle mansioni che sono anche, diciamo, fisicamente impegnative, saranno quelle più difficili da motivare e da ingaggiare in quelle che sono attività di valore e cultura aziendale. Spunti di riflessione. Quali di questi strumenti tradizionali avete visto usare o non usare in modo efficace? La bacheca è davvero morta nell'era digitale? Vediamo ora alcuni approfondimenti legati alla cultura, al feedback e analisi di casi di studio. Questi sono soprattutto i temi della cultura e del feedback, due elementi fondamentali che fanno parte e di cui la comunicazione interna fa parte. È un tutt'uno, per usare il francesismo, tout se tient. E vediamo un approfondimento sugli eventi aziendali. Gli eventi aziendali rappresentano uno dei momenti chiave della comunicazione interna e le tipologie possono essere la convention annuale, i team building, i family day, le celebrazioni delle festività di qualsiasi genere esso siano. E qual è l'obiettivo? Sono per l'appunto il rito aziendale. Creano un'esperienza condivisa, rafforzano i legami informali e celebrano la cultura. Qual è il grande valore? Permettono l'incontro fisico, fondamentale per costruire la fiducia che poi alimenta la collaborazione virtuale, quotidiana e non. È chiaro che vanno saputi fare, perché anch'essi devono essere guidati da una strategia come collante. Non basta dire faccio la festa di Natale, perché a organizzare una cena non voglio dire che sono capaci tutti, ma gli eventi di comunicazione interna non sono organizzare una cena, devono avere un filo rosso di contenuto coerente con la nostra strategia di comunicazione e con la nostra narrazione. L'evento aziendale è un evento strategico, non è solo una festa o una cena. Il valore del feedback, dell'ascolto. Qual è il concetto? La comunicazione non è mai unidirezionale. L'ascolto è importante quanto il parlare. Questo, l'abbiamo visto in precedenti lezioni, vale per gli stakeholder esterni, vale massimamente per lo stakeholder interno. Lo stakeholder interno è uno stakeholder pregiato perché è già a contatto con noi 9 ore al giorno, l'abbiamo detto. È uno stakeholder che ha un valore incredibile per i nostri obiettivi di comunicazione ed è uno stakeholder che va ascoltato, coccolato e, permettetemi, coltivato. E quali sono gli strumenti di ascolto? Innanzitutto i sondaggi di engagement, di clima. Penso al Gallup Q12, che è un sondaggio scientificamente validato dalla società di analisi di mercato Gallup, che in una piramide

grande misura lo stato di soddisfazione e di coinvolgimento dei dipendenti per misurare appunto la febbre, la chiamano, dell'organizzazione. Vai a vedere come le persone pensano di ricevere le informazioni, come si ritengono ingaggiate, quelle che possono essere le strategie per arrivare a migliorare tutti i risultati. I focus group, quindi mettere insieme piccoli gruppi di persone per approfondire temi specifici, e appunto i canali bottom up, dalle cassette delle idee agli incontri Ask Me Anything, AMA, con il CEO. Questi piacciono molto e possono assumere diverse forme. Pensiamo ad esempio al caffè con l'amministratore delegato, dove piccoli gruppi di dipendenti, molte aziende lo fanno con dipendenti tendenzialmente giovani, passatemi il termine giovane under 40, la mattina presto, diciamo tra le 7:30 e le 8, un caffè, una colazione con l'amministratore delegato per parlare liberamente. Dopo un primo momento di rottura del ghiaccio, sono incontri che funzionano molto bene e aiutano anche l'amministratore delegato a non essere percepito come una figura nella torre d'avorio, ma una figura vicina alla base, vicina ai dipendenti, quindi con un doppio beneficio, e lato dipendente e lato amministratore delegato medesimo. Vediamo poi l'approfondimento sul ruolo delle risorse umane e HR. Se vogliamo, le risorse umane sono in partnership. La comunicazione interna e HR sono partner strategici. Non è facile mettere in atto questa partnership, bisogna essere onesti, l'abbiamo detto anche altre volte, bisogna saper riconoscere anche le cose complicate. Una cosa complicata e far funzionare bene il rapporto di partnership fra risorse umane e comunicazione interna. Alla base di un buon funzionamento c'è una divisione dei compiti, diciamo semplificata, per evitare che ci si pesti i piedi. Le risorse umane gestisce i processi del ciclo di vita del dipendente, assunzione, formazione, valutazione, stipendi e ovviamente uscita. La comunicazione interna gestisce la narrazione e l'esperienza attorno a questi processi. Sono due elementi diversi ma complementari. Facciamo un esempio. Le HR crea il nuovo sistema di valutazione. La comunicazione interna spiega perché è importante, come funziona e ne racconta i benefici. Perché sono diversi? Perché sono due mestieri diversi, perché la comunicazione è una disciplina, comunicazione interna è una disciplina che fa parte della comunicazione e, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ha delle sue tecnicalità, delle sue regole, dei suoi metodi che ne fanno una scienza. Così come le risorse umane, ma i campi di applicazione delle due scienze non sono i medesimi, sono complementari. Per mutuare da un'altra materia esiste, e secondo me va assolutamente perseguita, la cosiddetta separazione delle carriere. Risorse umane e comunicazione interna sono due carriere diverse e separate. Vediamo un paio di case study. Il primo riguarda Terna, il gestore della rete elettrica nazionale. Ha un contesto, un'azienda che appunto gestisce la rete elettrica nazionale, ha una popolazione molto tecnica e distribuita sul territorio. Pensate agli operai che salgono e scendono dai tralicci. Qual è stata dunque la strategia di comunicazione interna? È stato deciso di avere un forte investimento sulla sicurezza, vista come valore primario, sul welfare e sulla formazione continua. Partendo da questa strategia, io sono stato responsabile della comunicazione interna, abbiamo utilizzato campagne di comunicazione interna molto forti per promuovere la cultura della sicurezza, vista non come un obbligo, ma come un valore condiviso per proteggere se

stessi e i colleghi. Campagna che ha avuto come protagonista principale l'amministratore delegato. L'amministratore delegato sul campo, l'amministratore delegato in scarpe da cantiere e caschetto antinfortunistico a spiegare in primis e anche in conversazione con colleghi operativi il valore della cultura della sicurezza vista come collante condiviso dell'azienda. Una campagna che ha avuto un grandissimo successo proprio perché andava a toccare le corde direttamente dei dipendenti operativi più coinvolti sulla tematica, attraverso anche immagini molto, molto coinvolgenti. Il secondo case study è quello di TIM. Grande azienda di telecomunicazioni, ha affrontato enormi trasformazioni digitali e organizzative, con una strategia, quella la necessità di accompagnare il cambiamento, il cosiddetto change management. TIM ha cambiato svariati amministratori delegati in pochi anni, ha cambiato organizzazione, ultimo ma non meno importante, ha scorporato la rete. L'esempio è stato un utilizzo massiccio della loro internet e dei canali digitali, di cui abbiamo parlato nell'altra lezione, per spiegare la nuova strategia, formare migliaia di dipendenti su nuove competenze digitali e creare un senso di comunità in un'azienda molto vasta. La cosa più banale che è successa a TIM è che, pensiamo ai tecnici di rete, abituati a lavorare su reti in rame, passati a lavorare in fibra ottica, si sono sentiti un po' spaesati. Compito della comunicazione interna, insieme e a braccetto con le risorse umane, è stato accompagnare questo cambiamento, raccontando anche a tutti i dipendenti quelli che fossero i benefici legati appunto alle nuove tecnologie e non solo. I trend futuri. Il limite degli strumenti tradizionali. Lentezza, staticità, difficoltà di misurazione. Se pensiamo, questo vale nella comunicazione interna, così come abbiamo visto anche nella comunicazione esterna tradizionale. Una comunicazione che utilizzi canali cartacei ovviamente riassume questi tre limiti perfettamente. E infatti abbiamo l'evoluzione, che è la digitalizzazione della comunicazione interna, di cui andremo a parlare più approfonditamente nella seconda parte della lezione. Una piccola anticipazione: dalle newsletter alle app, dalle bacheche alle chat social aziendali. In conclusione, take away: la comunicazione interna non è un costo o un di cui, ma un asset strategico. Ricordiamocelo bene, scolpiamocelo nella pietra. È una disciplina, è una scienza, è un qualcosa che oggi è fondamentale nel circolo virtuoso della comunicazione. In una parola, in un concetto chiave, è il collante organizzativo, aggiungo, e non solo. Una citazione: l'arte della comunicazione è il linguaggio della leadership, by James Humes. Vediamo degli spunti di riflessione. Quali vedete come trend futuri? Perché investire nella comunicazione interna? E andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Pensate a un'esperienza lavorativa passata, vostro, di conoscenti. Quale di questi quattro obiettivi era secondo voi quello gestito peggio? Che impatto ha avuto sull'ambiente di lavoro? Quali di questi strumenti tradizionali avete visto usare o non usare in modo efficace? La bacheca è davvero morta nell'era digitale? Quali vedete come trend futuri? Perché investire nella comunicazione interna? Questa prima parte della lezione sulla comunicazione interna è terminata. Vi ricordo che le slide sono disponibili sul sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso, unitamente ad altri materiali di approfondimento. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e

0: Istituzioni. La Biblioteca Virtuale Interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, mi chiamo Gaia Petraglia, mi occupo da molti anni di adolescenti e bambini figli di genitori stranieri e quindi oggi vedremo insieme, parleremo insieme della clinica della migrazione nell'infanzia e nell'adolescenza. Cominciamo, elenchiamo gli argomenti di cui ci occuperemo oggi. Allora, parleremo dei bambini e degli adolescenti di nuova generazione. Parleremo di cosa significhi diventare genitori in terra straniera e infine del dispositivo etnopsichiatrico. Allora, consentitemi di fare un breve preambolo sul perché ho usato il termine nuova generazione al posto del più comune, quello che avrete sentito più spesso, che è bambini e adolescenti di seconda generazione. Ecco, mi sto riferendo ad un movimento che sta nascendo nel nostro paese di giovani adulti, figli di genitori stranieri, che stanno, diciamo, sostenendo la possibilità di utilizzare una nuova narrativa che utilizzi le giuste parole, ovvero questi giovani che vivono qui si chiedono: ma noi saremo seconde generazioni rispetto a cosa? Seconde generazioni di migranti? Ma spesso non siamo migrati assieme ai nostri genitori, siamo nati qui, siamo cresciuti qui. Allora loro stanno proponendo di utilizzare il termine nuove generazioni, che è il termine che oggi vi propongo di utilizzare insieme. Quindi, bambini e adolescenti di nuova generazione. Allora, parleremo insieme di questo primo argomento. Vedremo cosa vuol dire crescere in una famiglia di origini straniere, del doppio viaggio dell'adolescente e infine di una nuova identità, il conflitto tra filiazione e affiliazione. Vi leggo adesso questo brevissimo estratto dell'Edipo a Colono di Sofocle. Antigone dice: «Ti sei spinto troppo avanti per un vecchio». Edipo: «Sì, fammi stare fermo, custodisci questo cieco, fammi da maestra». Per cominciare a parlare del bambino e dell'adolescente figlio di genitori stranieri, mi avvarrei di questa immagine, cioè di Antigone che accompagna il padre ormai cieco a trovare un riparo in cui morire. Edipo, come ricorderete, è stato cacciato da Tebe dopo che si era scoperto che aveva ucciso il padre e giaciuto con la madre. Quindi Antigone, ai tempi della tragedia greca di Sofocle, è un adolescente che, costretta dagli eventi ad accudire il padre e a diventare per lui madre, compagna, maestra, acquisisce forza e carattere. È ancora un Antigone che torna in patria a Tebe dopo la morte del padre Edipo e trova che i fratelli Eteocle e Polinice si sono dati la morte l'uno per mano dell'altro.

e al divieto del nuovo re Creonte di dare degna sepoltura al fratello Polinice, lei oppone la forza delle leggi non scritte che impongono sepoltura a tutti gli umani. E quindi porta questo suo gesto audace fino alle estreme conseguenze e si dà la morte nella grotta in cui è stata fatta rinchiudere per sempre. Allora, perché ho scelto di portarvi oggi questa immagine di Antigone? Beh, perché Antigone è la figlia di un uomo diseredato, profugo, errante, Edipo, di un uomo che è divenuto irrimediabilmente straniero, potremmo dire alla sua patria, ma anche al consesso umano, in qualche modo, in quanto portatore dell'onta dell'incesto. Quindi Antigone è un adolescente, come dire, che rifiuta le leggi ingiuste imposte da un potere tirannico, che è capace di profonda audacia ed etica interiore. Però non meno, come tutti gli adolescenti e i bambini, figli di genitori stranieri di cui noi ci occupiamo, essa dà voce anche al tormento, alla stanchezza, al dubbio. Possiamo dire che è un coacervo di coraggio e fatica, no? Di bisogno di costruirsi creativamente, a volte anche sulle macerie di ciò che furono i propri genitori. Adesso parliamo del viaggio dell'adolescente figlio di genitori stranieri, che è doppio rispetto a quello dei suoi coetanei. Ecco ragazzi, oggi vi chiederei di seguirmi in questo viaggio, il viaggio dell'adolescente, il viaggio che innanzitutto ciascun adolescente in qualsiasi latitudine, in qualsiasi luogo del mondo sia nato, deve compiere. È un viaggio che un famoso psicoanalista che si chiama Raymond Kahn definiva l'odissea adolescente. È un viaggio che attraversa il mare tempestoso che va dal luogo conosciuto e rassicurante dell'infanzia al luogo sconosciuto, straniero, a tratti spaventoso dell'adolescenza, che è un luogo del nuovo corpo, della nuova potenza, dei nuovi limiti. Inoltre, ogni adolescente in ogni latitudine, come dire, deve anche compiere un secondo passaggio complesso, che è quello di separarsi dagli oggetti d'amore primari, dai propri genitori rassicuranti dell'infanzia, per rivolgere tutte le sue cariche, come dire, interne al mondo dei pari, ai coetanei, verso l'innamoramento, no? Verso nuove esplorazioni adolescenti. Allora, questo ragazzo, figlio di genitori stranieri, mentre è impegnato in queste operazioni altamente complesse, come dire, che sono appunto quelle di separarsi dagli oggetti d'amore infantili e di riscoprire, scoprire il nuovo corpo sessuato, è impegnato a fare anche un altro viaggio, che è quello di riscoprire le generazioni a lui precedenti, di riscoprire la propria storia e le proprie origini. Perché? Andiamo a vederlo insieme. Perché è un viaggio che attraversa i valori, le usanze, il rapporto con gli antenati, il concetto di sacro, la presenza dei rituali, l'insieme di ciò che chiamiamo cultura. Allora, il viaggio di questo nuovo soggetto adolescente, anche se spesso lui ha visto, come dire, la luce già in terra straniera, ad esempio nel nostro paese, è cominciato ben prima della sua nascita. Possiamo dire che questo viaggio è cominciato nella rappresentazione che i suoi genitori hanno avuto di loro stessi, divenuti genitori in un luogo straniero. Quindi ha a che fare, diciamo, col percorso migratorio dei propri genitori. Quindi è un viaggio che comincia già, come dire, attraversando i valori, le usanze, appunto, il rapporto con gli antenati, le modalità di cucinare, no? Di vivere le esperienze. È un rapporto che comincia allora, come dire, nella rappresentazione dei propri genitori. Allora, l'ancoraggio identitario per rispondere alle domande adolescenti, quale può essere? Vediamolo insieme. Questi genitori, questi nuovi genitori, come dire, hanno cercato e cercano continuamente una mediazione tra ciò che erano nel proprio paese di origine e ciò che stanno trovando nel paese di accoglienza in cui stanno crescendo i propri figli. Ma con il rischio che questo figlio non senta come un valido ancoraggio identitario questa mediazione che i genitori cercano di portare avanti e che quindi non dia delle risposte solide alla prima domanda che è caratteristica dell'adolescenza, che è: chi sono io? Il viaggio, continuiamo con questa immagine della nostra odissea adolescente, si snoda per questi soggetti, per questi nuovi adolescenti, attraverso rotte inverse a quello del viaggio genitoriale. Ovvero comincia con il luogo in cui il bambino e l'adolescente sta crescendo.

0: in questo caso per noi poniamo l'Italia, no? Quindi nella cultura che lo sta formando, e deve poter tornare indietro, come accennavamo prima, a riscoprire le proprie origini per poter rispondere alla seconda domanda caratteristica dell'adolescenza, di ogni adolescenza, che è: da dove vengo? Infine, questo adolescente si interroga sul posto che occupa nella propria discendenza. È come suo padre o è come suo nonno? È come sua madre o è come sua nonna? Oppure dovrebbe in qualche modo sentirsi estraneo alla propria filiazione e quindi dover, diciamo, ricostruire il proprio rapporto con la realtà? Ebbene, queste questioni, questi interrogativi così profondi possono dare luogo e rispondere alla terza domanda ed ultima caratteristica dell'adolescenza, che è: a chi appartengo? Tenete conto che queste sono domande, appunto, che ogni adolescente, riflettete sulla vostra stessa adolescenza, no? Interrogatevi sulle domande che emergevano e che uno si poneva, hanno a che fare con questo, e per il nostro nuovo soggetto adolescente figlio di genitori stranieri sono domande ad alta complessità e ad alta profondità. L'adolescenza riattiva la scissione su cui si era già strutturato il bambino tra filiazione e affiliazione, ed è in tale negoziazione identitaria che si consuma la sfida del meticciato. Ebbene, questo è un concetto, ragazzi, molto importante su cui ci dobbiamo soffermare con cura, no? L'adolescenza riattiva la scissione su cui già si stava strutturando il bambino tra filiazione e affiliazione. Che cosa intendiamo? Bene, la filiazione è tutto ciò che ci viene trasmesso dalla nostra famiglia in termini di trasmissione genitoriale di norme, di valori, di modalità di accudimento, di modelli religiosi, di maternage, di modi di cucinare, come dire, tutto ciò che ci viene trasmesso nella nostra storia dalle generazioni a noi precedenti, i nostri genitori, i nostri nonni e così via. La affiliazione invece è l'appartenenza al gruppo dei pari e quindi all'universo scolastico, sociale, culturale in cui il bambino e l'adolescente sta crescendo. Allora capite bene che laddove la filiazione e l'affiliazione abbiano una congruenza, nel caso specifico per esempio nella mia storia, io sono nata e cresciuta in Italia, quindi in qualche modo ciò che, come dire, mi trasmettevano i miei genitori e ciò che apprendevo nel mio panorama, diciamo, scolastico, culturale, con le amicizie, eccetera, aveva una sorta di congruenza. Ciò che invece avviene nel caso di questi bambini e di questi adolescenti di cui ci stiamo occupando oggi è che queste due cose, vedete questa immagine che abbiamo scelto oggi, come dire, ci mostra un ragazzo, un giovane ragazzo con il volto diviso a metà in qualche modo tra la sua identità, consentitemi di dire, più occidentale, no? E la sua identità invece familiare. E quindi questo accade, naturalmente comporta una profonda scissione anche per tutti quei bambini e quegli adolescenti che per un motivo o per l'altro non occupano un posto ben chiaro nella propria filiazione, nella propria discendenza, nel proprio lignaggio. Andiamo avanti. Si tratta di una scissione dell'io tra il mondo dell'affettività e il mondo della razionalità. Esatto, cioè questi bambini e questi adolescenti, come ci siamo detti, sono esposti continuamente, diciamo, a questa maggiore vulnerabilità, a questa scissione dell'io tra il mondo familiare, che possiamo definire un po' come il mondo dell'affettività, e il mondo invece della scuola, che possiamo definire come il mondo della razionalità e del pragmatismo. E tutto ciò, questa scissione, come dire, si può accompagnare a dei forti movimenti di diniego che andremo adesso a spiegare e ad approfondire. Bambino esposto, vulnerabile, ma al tempo stesso espressione di qualità singolari, eccezionali, se avranno modo di svilupparsi con resilienza e creatività. Ecco, questa definizione di bambino esposto è una definizione di Tobin Nathan e Marie-Rose Moreau, che sono due famosi etnopsicoanalisti, cui oggi naturalmente daremo un tributo, che addirittura nel 1989, quindi all'inizio del movimento dell'etnopsicoanalisi e dell'etnopsichiatria in Francia, scrissero questo importante articolo che parla del bambino esposto. Allora, che cos'era la ruota degli esposti nell'antichità. Era una ruota nella quale si poteva abbandonare il bambino e questa ruota, girando, faceva suonare un campanello che faceva accorrere le persone spesso davanti agli ospedali oppure davanti alle chiese. Quindi era un luogo, la ruota degli esposti, in cui si abbandonavano i bambini. Ora, naturalmente, i bambini, come dire, più esposti, più famosi della storia e del mito sono stati Mosè ed Edipo, no? Quindi, quali bambini? Bambini vulnerabili, sicuramente, bambini esposti, come dire, a un trauma, a un vissuto di alterità, come i bambini e gli adolescenti di cui ci stiamo occupando, ma che potenzialmente potrebbero sviluppare con resilienza e con forza delle capacità per reagire a queste esperienze traumatiche. Quindi non solo bambini vulnerabili, bambini che faticano, adolescenti che faticano in questo complesso viaggio che abbiamo brevemente visto insieme, ma anche bambini potenzialmente resilienti, bambini potenzialmente creativi, bambini meticci, possiamo dire, in questa negoziazione identitaria che porta allo sviluppo dell'adolescente meticcio. Allora, alla fine di questo primo argomento che abbiamo trattato insieme, vi proporrei il seguente spunto di riflessione. Come pensate che potremo aiutarli a costruire passerelle tra un mondo e l'altro? E spero quindi che questo inizio di lezione, come dire, vi possa far riflettere e vi possa portare a dare risposte a questo tema, come dire, come aiutarli a costruire passerelle. Andiamo avanti e parliamo del nostro secondo argomento. E il secondo argomento è diventare genitori in terra straniera. Parleremo della rinuncia alla propria identità, dell'inversione generazionale e della trasmissione transgenerazionale del trauma. Cominciamo con il nostro primo sottoargomento. I genitori, nella speranza che il figlio venga accettato nel nuovo paese, spesso rinunciano a parti della propria identità. Allora, sempre la nostra etnopsicoanalista Maria Rose Moro ci dice che i genitori migranti accettano spesso, ma la domanda è: hanno davvero scelta la posizione di immigrato in via di integrazione? E questo perché? Beh, perché sperano, come dire, che i propri figli possano essere iscritti a pieno titolo, a pieno regime nella cultura del paese ospite e che quindi possano in qualche modo ripagarli dei sacrifici che loro hanno fatto. Ma il prezzo spesso di questo processo che si chiama acculturazione, che vuol dire per l'appunto, come dire, cercare di entrare, no? Di immergersi in una cultura altra, spesso rischia di essere foriero della perdita di parti della propria personalità. Invalidazione sociale che li sminuisce agli occhi dei figli. Cosa intendiamo con questo? Allora, negli scambi quotidiani che i genitori stranieri, diciamo, hanno con il tessuto sociale e culturale nel quale stanno vivendo, quindi immaginate con il personale scolastico, con il personale di sportelli a cui uno si possa rivolgere, con gli operatori sociali, con gli insegnanti, come dire, spesso questi uomini e donne patiscono una notevole invalidazione della loro storia, della loro cultura, della loro lingua, come dire, d'appartenenza. Quindi per le loro difficoltà ad esprimersi e per la loro difficoltà spesso sia linguistica che culturale a capire alcuni codici di riferimento, cominciano, diciamo, a sentirsi incompetenti rispetto ai compiti, come dire, genitoriali che devono portare avanti. Il percorso migratorio causa un'inversione generazionale, cioè a seguire, diciamo, rispetto a questa invalidazione sociale di cui stiamo parlando, questa loro svalutazione rischia di creare un'inversione generazionale, ovvero il bambino prima e l'adolescente ancor più poi sono in qualche modo più competenti rispetto a ciò che vivono nel paese d'accoglienza, perché stanno crescendo qui, perché ne frequentano le scuole, perché ne parlano perfettamente la lingua, perché ne comprendono i simboli. Quindi il bambino e l'adolescente in qualche modo diventa il piccolo sapiente del focolare che assicura la protezione alla famiglia sradicata, alla famiglia che soffre di questo passaggio continuo, di questa perdita dei propri riferimenti culturali. E quindi questo cosa comporterà, come dire, questa inversione generazionale, questa invalidazione sociale di questi adulti? Beh, comporterà il fatto che il figlio rischi anche qui di diventare un mediatore linguistico e culturale per i propri genitori. E ciò naturalmente comporta una grande ambivalenza per questi figli, perché il bambino e l'adolescente odia fare il mediatore per i propri genitori, però al contempo li vede così fragili, così inesperti, che è costretto a farlo, ma ciò genera all'interno, in senso profondo, una fortissima ambivalenza nel rapporto sia con i genitori che con il luogo d'accoglienza, che naturalmente diventa un luogo che rifiuta i propri genitori, e quindi questo muove, come dire, degli aspetti psichici profondi all'interno di questi bambini e di questi ragazzi. Allora, la svalutazione dei propri genitori attiva un senso di vergogna nei figli. Non dimentichiamoci che questi ragazzi e questi bambini sono anche loro alle prese, come dire, con un processo di integrazione psichico che li ingaggia in prima persona, no? Che li ingaggia fortemente in prima persona, e quindi la vergogna che possono provare nei confronti dei loro genitori rischia sempre di portarli, come dire, a rinnegare alcuni aspetti della propria famiglia e della propria cultura d'origine. Ciò che succede molto spesso, per esempio, è che vengano rinnegati gli aspetti religiosi, naturalmente, a volte che venga rinnegata la lingua. Potrei parlarvi qui lungamente di tantissime situazioni cliniche che noi seguiamo con queste famiglie, in cui appunto questi adolescenti ad un certo punto si rifiutano e dicono che purtroppo non capiscono, come dire, non possono tradurre, non possono mediare, no? Oppure appunto si rifiutano di aderire a dei modelli religiosi che per la famiglia sono molto importanti. Si dichiarano angosciati all'idea che i genitori vogliano tornare prima o poi nella terra d'origine, perché sapete che spesso il percorso migratorio, soprattutto quello di carattere economico, non quello che è legato, come dire, a guerre e sopraffazioni, ma la migrazione economica spesso prevede che ad un certo punto si riesca a tornare nel proprio paese d'origine, e questo capite bene che genera negli adolescenti, in questi ragazzi, una forte angoscia ed un forte rifiuto, quindi a volte si rifiutano di tornare anche per le vacanze nel luogo d'origine, come dire, compiono le loro battaglie contro i loro genitori. Ma se da un lato queste battaglie sono ovviamente normali in ogni adolescenza, sono battaglie che costano, come dire, un prezzo identitario molto forte sia per il figlio che per i genitori. Vi ricordate, l'idea di costruire delle passerelle non vuol dire eliminare un'identità in favore di un'altra, vuol dire cercare di farle coesistere in modo armonico, ed è naturalmente la parte più complessa di questo lavoro. Allora, per diciamo dar voce in qualche modo a quello che abbiamo detto finora, vorrei farvi vedere una brevissima clip di un film che amo molto, che è Lo specchio della vita. È un film del 1959, quindi vecchissimo, di Douglas Sirk, che racconta la storia tormentata del rapporto tra una madre, donna di colore, governante nell'America di fine anni 50, e sua figlia, che è nata con una pelle molto chiara e che quindi comincia a crescere volendo appropriarsi di un'identità di donna bianca. La figlia ad un certo punto si allontana dalla madre, e la scena che vedremo in questo momento è la scena cardine, diciamo, nella sua drammaticità di tutto il film, ovvero il momento in cui madre e figlia si incontrano dopo molto tempo. Vediamo il film e poi lo commentiamo insieme.
1: Un attimo e sono pronta. Come mai sei?
2: Non ti arrabbiare, tesoro. Nessuno mi ha vista.
1: Allora eri tu. Eri tu lì in teatro. Ma perché non puoi lasciarmi in pace?
2: Ho provato, Sarah Jane. Ho provato con tutte le mie forze.
1: Bene. Non mi resta che fare le valigie.
2: Senti, cara.
1: Immagino che sarai stata dal principale. Per farmi perdere il posto, gli amici
2: non
1: e tutto.
2: Non sono stata da nessuno, non voglio darti fastidio.
1: Ecco, brava, perché tanto è inutile. Rovinami pure tutto qui e io andrò altrove.

0: e girerò tanto finché sarai così stanca che...
1: Amore mio, lo sono già stanca, così stanca come non lo sono stata mai. Ti dispiace se mi siedo?
0: Sì, mi dispiace. Sto aspettando una persona, per questo la porta era aperta.
1: Resterò un minuto. Voglio solo guardarti un po'. Sono venuta per questo. Sei felice qui, cara? Hai trovato quello che desideravi?
0: Qui sono un'altra. Sono Bianca. Bianca! Bianca! Hai capito adesso?
1: Sì, certo.
0: Allora ti prego, mamma, vattene. E non fare più una cosa simile. E se per caso dovessimo incontrarci per la strada, fa finta. Fa finta di non riconoscermi.
1: Va bene, Sarah Jay. Te lo prometto. Ci avevo già pensato da me. Ma vorrei una cosa, però.
0: E cioè?
1: Se ti trovi in difficoltà, se mai hai bisogno di qualche cosa, tesoro, o se desideri di tornare a casa e non sai come fare, avvertimi subito, o avverti la signora Laura.
0: Ma sì, e ora vuoi andartene, per favore?
1: Veramente questo non è tutto. Vorrei da te un'altra cosa.
0: Avanti, sentiamo.
1: Vorrei stringerti ancora una volta fra le mie braccia, come quando eri la mia piccola.
0: Va bene, mamma. Va bene.
1: Oh, Saraceno, oh, bambina mia. Mio tesoro, mio dolce, dolce tesoro. Oh, cara. Ti voglio tanto bene. E nessuno potrà impedirmi di volertene
0: sempre. Oh, mamma. Mamma. Mamma.
1: Oh, creatura mia, cara.
2: Su, Linda, ci stanno aspettando. Oh, se siete la nuova cameriera, guardate che il mio bagno è pieno di formiche.
1: Oh, mi spiace molto, ma non posso proprio farci niente. Sa, sono qui di passaggio solo per salutare la signorina. Sono stata la sua governante. Beh, credo che sia ora d'andare. Manca poco alla partenza del mio aereo. Devo andare. Io tesoro, ti prego, riguardati, mi raccomando. Addio.
2: Mamma. Guarda un po', non l'avrei mai detto. Sicché da bambina avevi la governante, eh?
1: Sì. E le volevo bene.
3: Ecco, questo film che ogni volta che lo rivedo mi commuove, ve l'ho portato perché nonostante parli di una situazione che avviene alla fine appunto degli anni 50 in America in piena segregazione razziale, in realtà credo che questo film sia attuale, come dire, che parli di qualcosa di cui ci stiamo occupando oggi in questa lezione che sto provando a raccontarvi, come dire, di questo senso profondo, no, di vergogna che può albergare all'interno di questi bambini e adolescenti. Quindi in nome del rendersi uguali in terra straniera, questi genitori tralasciano di trasmettere il proprio passato e la scelta di partire. Ebbene, nonostante questi genitori appaiano ai miei occhi e spero anche ai vostri, uomini e donne dotati di un particolare coraggio e determinazione, individui che lasciano la propria terra, le proprie origini, il proprio luogo rassicurante per recarsi altrove, per subire frequenti umiliazioni, come dire, per dare un futuro migliore a se stessi e ai propri figli, ebbene può succedere che una volta arrivati qui, tutto questo coraggio, tutta questa fatica ceda il passo a un vissuto doloroso, a una stanchezza, come dire, che rende quasi impossibile, a tratti molto difficile spesso, confrontarsi con il nuovo. E quindi, in qualche modo, mostrarsi competenti e capaci di fronte ai propri figli. Ciò comporta un vuoto identitario causato dalla mancanza di narrazioni e rappresentazioni chiare del passato dei propri genitori. Ovvero, una volta divenuto adolescente, come dire, ancor più che il bambino, questo ragazzo a volte rischierà di sentirsi fluttuare, come dire, in un'assenza di origini, no? Di non sapere esattamente, di non avere narrazioni chiare.

parlare del passato dei propri genitori, che spesso viene negato, no? Viene in qualche modo rimosso, non ha rappresentazioni chiare della scelta di partire a volte, se non dell'impossibilità della scelta, cosa ancor più dolorosa, ovvero della natura coercitiva dell'esilio migratorio. Tenete conto che a volte, appunto, l'esilio migratorio è forzato, non è scelto. Allora, per quanto noi clinici, come dire, rispettiamo quella che si chiama l'opacità delle storie dei migranti, cioè il rispetto del fatto di non voler narrare, di non voler ricordare, questo non può essere lo stesso per i propri figli, bambini e adolescenti, perché sono sempre alla ricerca dello svelarsi, dell'enigma, no? Dell'appartenenza ai generi e alle generazioni. Quindi sono figli che vogliono in qualche modo sapere. Allora, la presenza di un segreto, spesso alla base del percorso migratorio, costituisce materiale indigeribile per l'intera famiglia. Il non detto doloroso ricade sui figli. Ecco, allora questa, come dire, difficoltà dei genitori a trasmettere, a narrarsi, ad autonarrarsi ai propri figli spesso è alla base, come dire, di questo segreto del trauma migratorio che va a costituire del materiale scisso, non integrabile, non elaborabile in qualche modo, e che quindi quello che i ragazzi, i bambini e i ragazzi vorrebbero sapere permetterebbe in qualche modo di collegare il prima e l'adesso e quindi di integrare, come dire, nel quel tentativo di integrazione di cui stiamo parlando oggi. Invece il materiale segreto, il materiale non elaborato, il materiale troncato, il non detto traumatico va a costituire questo materiale in qualche modo indigeribile. Allora, lo spunto di riflessione che vi propongo alla fine di questa nostra seconda sezione sui genitori stranieri è: in cosa pensate che gli interventi psicosociali condotti senza analizzare la dimensione culturale possano risultare insufficienti? E quindi vi spingo a riflettere su questo secondo argomento. Andiamo al terzo e ultimo della nostra giornata di oggi. Il dispositivo etnopsichiatrico, quindi volevo darvi una panoramica e farvi capire quindi come anche lavoriamo con queste famiglie di origini straniere. Allora, parleremo del fatto che si tratta di un dispositivo gruppale, della lingua d'origine e il mediatore culturale, del controtransfert culturale. Andiamo a vedere ancora una volta questi sottoargomenti. Allora, il dispositivo etnopsichiatrico è gruppale, quindi immaginate una seduta che si fa in una grande stanza in cui si è seduti in cerchio, ci sono molte persone perché la seduta è costituita da tre gruppi che andremo adesso a vedere insieme. Allora, il primo gruppo è il gruppo dei terapeuti. Quindi c'è un terapeuta principale ed una serie di coterapeuti. I coterapeuti possono essere altri psicoterapeuti o psicologi, mediatori culturali, antropologi, storici, linguisti, studenti in formazione, quindi un gruppo di coterapeuti che naturalmente fa riferimento al terapeuta principale che apre e chiude la seduta e dà in qualche modo la parola, però c'è questo gruppo di curanti. Il secondo gruppo è il gruppo familiare, quindi anche se il portatore del sintomo in qualche modo può essere un bambino, un adolescente, il papà, la mamma, la famiglia viene convocata tutta insieme. E infine c'è il gruppo degli esperti. Ecco, questo è un elemento costitutivo del setting etnopsichiatrico. Il gruppo degli esperti ha a che fare con tutti quei, come dire, clinici, terapeuti, assistenti sociali, psicologi, operatori del tribunale, giudici che hanno già in carico la famiglia precedentemente e che ad un certo punto si trovano confrontati con alcune questioni culturali che non riescono a dipanare. Appunto, gli invii sono effettuati dal tribunale, dalle strutture territoriali, dalle case famiglia in difficoltà rispetto alle questioni culturali. Sono quindi altamente specifiche le modalità di invio a questo dispositivo. Come dire, si accede perché viene richiesta una consultazione transculturale, una consultazione etnopsichiatrica per alcune questioni che, come dire, tutti i servizi che hanno già in carico gli utenti e la famiglia non riescono bene a comprendere, sentono, percepiscono che ci siano delle questioni culturali che vanno in qualche modo approfondite.
Un centro che si occupa di etnopsichiatria si occupa anche di ricerca, ricerca sul campo e ricerca interna. Ecco, cosa intendiamo per questo? Diciamo, un centro etnopsichiatrico invita a fare quello, come dire, che già Tominatan definiva essere lo spaesamento, cioè si invitano per esempio i terapeuti a viaggiare, a conoscere altre culture, quindi a lasciarsi andare, come dire, ad uno spaesamento che è importante per lavorare con culture altre, e ci si può anche dedicare, come dire, ad alcuni settori. Per esempio, se io in quanto italiana mi reco in Francia a studiare, a lavorare in un centro etnopsichiatrico, magari per esempio mi occuperò di pazienti italiani, oppure ci si può occupare, come dire, delle sette in quel momento, oppure ci si può occupare di particolari, come dire, nosografie locali. Quindi, come dire, si invitano, no, i terapeuti a sviluppare anche tutto un assetto di ricerca interna e esterna. La consultazione ha durata variabile, da 3 incontri nell'arco di 6 mesi ad incontri mensili affiancati da sedute settimanali. Sì, la consultazione può avere una durata variabile in questo senso, cioè se per esempio il tribunale fa un invio in cui deve mettere una sentenza e ha bisogno che siano dipanate, gestite alcune questioni culturali, può dare un mandato di 6 mesi all'interno del quale si faranno 3 sedute etnocliniche in questo grande dispositivo. Oppure, in quello che Mary Rosmoreau chiama il dispositivo a geometria variabile, che si occupa di bambini e adolescenti stranieri oltre che dei loro genitori, magari ci può essere una seduta in consultazione gruppale ogni paio di mesi e poi delle sedute settimanali magari con il bambino e con l'adolescente. E ogni incontro dura da 1 a 3 ore, questo ovviamente per quanto riguarda la seduta etnoclinica gruppale. Perché? Lo vedremo insieme, perché è il tempo necessario, come dire, a che si sviluppi questo discorso di gruppo, ma soprattutto per quest'altra questione, cioè la famiglia parla la propria lingua d'origine. Il mediatore culturale è formato alla clinica transculturale e preparato ad esplorare dinamiche transferali e controtransferali. Allora, il ruolo dei mediatori culturali all'interno del dispositivo etnoclinico è centrale. Lo è perché appunto questi mediatori non sono solo un tramite linguistico, ma sono un tramite importante per mediare rispetto alla cultura di appartenenza della famiglia. Il terapeuta, tenete conto del fatto che lavora su un discorso tradotto. La famiglia parla la propria lingua madre, il mediatore traduce, quindi noi clinici non abbiamo accesso direttamente alle parole del paziente, le parole sono tradotte. Quindi capite bene l'importanza che il mediatore sia formato alla clinica transculturale e sia soprattutto formato a riconoscere le proprie dinamiche transferali e controtransferali che l'incontro con una famiglia che viene dal suo stesso luogo d'origine può evocare in lui o in lei. Quindi terapeuta e mediatore devono essere disposti a svelarsi reciprocamente, devono avere una profonda fiducia l'uno nell'altro, naturalmente. In più, tenete conto di un ultimo aspetto molto importante, che è quello del fatto che in qualche modo il terapeuta è permeato da sonorità linguistiche altre. La famiglia parla spesso una lingua sconosciuta, non una lingua veicolare come il francese, lo spagnolo, il portoghese o l'inglese, la lingua madre, la lingua originaria. Quindi può essere, come dire, che noi riusciamo ad associare, come se fossimo portati, come dire, alle libere associazioni rispetto a queste sonorità linguistiche, no, che sono altre rispetto a quello a cui siamo abituati. Controtransfer culturale. Ecco, vorrei avviarmi alla conclusione della lezione di oggi parlandovi di questo concetto importantissimo. Il controtransfer culturale è la reazione inconscia alle differenze culturali di cui è portatore il paziente, cioè riguarda il modo in cui il terapeuta si posiziona internamente rispetto all'alterità dell'altro, naturalmente. Quindi rappresenta quella reazione spesso inconscia, di cui invece dobbiamo, come dire, attentamente diventare consapevoli, che porta alle attitudini morali, alle risposte, no? A tutti quei sentimenti che noi possiamo provare verso ciò che l'altro da noi ci sta portando in seduta. Quindi stereotipi e pregiudizi
o viceversa idealizzazioni e fascinazioni. Questo è molto importante perché ovviamente ci possono essere dimensioni rimosse, negate, rifiutate che portano il terapeuta, come dire, a vivere un etnocentrismo interno in cui in qualche modo il terapeuta sente che le nosografie occidentali siano più valide di quelle locali di cui ci stiamo occupando, no? In cui senta in qualche modo un distanziamento difensivo, come dire, appunto,

Il metodo più efficace per gestire il controtransfert culturale è un dispositivo terapeutico di gruppo costituito da terapeuti di diversa appartenenza culturale. Ecco, naturalmente l'incontro con l'estraneo costringe in ultima istanza a confrontarci con l'estraneo che è presente in noi stessi e quindi l'idea, diciamo, dell'etnopsichiatria francese, di matrice francese, è stata quella di mettere insieme, come dire, terapeuti, clinici, mediatori di diversa appartenenza culturale che si siano anche spaesati appunto nella loro storia e che quindi questo li protegga, come dire, e faccia sì che il controtransferto culturale sia gestito, no? E mediato maggiormente all'interno del gruppo. Infine, importanza di mediare controtransferalmente le due identità di cui gli adolescenti e le loro famiglie si fanno portavoce, in primo luogo dentro noi stessi. Ecco, vorrei concludere la giornata di oggi proponendovi questo, cioè l'importanza per noi clinici, questo ragazzo ovviamente lo vedrete sempre nel nostro corso di psicologia, ovvero l'importanza, come dire, che siamo noi stessi, in primo luogo noi terapeuti, a gestire internamente, a mediare controtransferalmente, a mediare e a costruire queste passerelle di cui oggi abbiamo tante volte parlato e fatto cenno, in primo luogo dentro noi stessi, in modo poi da poterlo con un'azione di reverie rivolgere anche alla famiglia e quindi aiutare in questo processo elaborativo, integrativo, no? Di integrazione profonda tra le due culture cui si appartiene. Arriviamo al terzo spunto di riflessione: cosa può aiutarci a riconoscere il controtransfert culturale che stiamo sperimentando come terapeuti? Ecco, vorrei che quest'ultimo spunto di riflessione, come dire, possa essere utile per voi che tanti di voi che vorranno diventare degli psicoterapeuti in futuro, dei clinici, e per i quali il concetto di controtransfert culturale è di fondamentale importanza per poter lavorare senza pregiudizi con questo tipo di utenza. Allora andiamo a riepilogare insieme gli spunti di riflessione legati ai tre argomenti che abbiamo affrontato oggi, li leggiamo nuovamente insieme, spero che sarete in grado dopo questa lezione di poter rispondere a queste domande. Come pensate potremo aiutarli a costruire passerelle tra un mondo e l'altro? In cosa pensate che gli interventi psicosociali condotti senza analizzare la dimensione culturale possano risultare insufficienti? E infine, cosa può aiutarci a riconoscere il controtransfert culturale che stiamo sperimentando come terapeuti? La lezione è finita, io vi ringrazio per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti bibliografici vi invito a consultare il sito web del corso. Vi saluto, arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare.

Viaggiare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Vanessa Bilancetti, docente tutor dell'Università Uninettuno e vi presento il corso di Sociologia dei fenomeni politici. Perché oggi dovremmo studiare la sociologia dei fenomeni politici? L'obiettivo di fondo è sviluppare chiavi di lettura per gli eventi politici contemporanei, per non avere paura del mondo complesso nel quale viviamo. Studiare quindi i fenomeni politici e, tramite chiavi di lettura della sociologia ci può aiutare ad attraversare il mondo complesso nel quale viviamo e a non avere paura dei fenomeni politici complessi, difficili, a volte incomprensibili, perché è proprio invece tramite una lettura, di questi fenomeni che possiamo non averne paura e non cadere in facili analisi, ad oggi molto diffuse e invece riuscire a attraversare ed essere capaci di una lettura complessa e matura, dei fenomeni politici che ci sono tutti intorno a noi. Di che cosa parleremo in questo corso? Le categorie chiave della sociologia politica ai tempi della crisi della globalizzazione. Quali sono le categorie chiave della sociologia politica? Il potere, lo Stato, la democrazia, la cittadinanza? E quali sono le loro trasformazioni, ma anche la crisi di queste categorie, come la crisi della democrazia, la crisi dei diritti di cittadinanza e come poterli leggere ed analizzare nell'epoca complessa nella quale viviamo. Gli attori della politica in mutamento. In particolare andremo a studiare in maniera approfondita i partiti politici, le lobby, i gruppi di interesse, i gruppi di pressione e i movimenti sociali e come questi attori agiscono all'interno dello spazio politico, che è uno spazio politico globale, multilivello e in trasformazione. Globalizzazione, trasformazioni e contestazioni. Come si sta trasformando la politica, i fenomeni politici nell'epoca della crisi della globalizzazione? Come cambia la considerazione che abbiamo dello spazio? Come cambiano i confini e le frontiere? Che cosa significa la cittadinanza ai tempi della crisi della globalizzazione? Ma anche i movimenti in rete e la trasformazione dell'organizzazione dei movimenti sociali in rete e come la rete, internet e i social network diventano spazi di partecipazione e di controllo anche. La comunicazione politica 4.0. Comunicazione politica 4.0 è l'argomento che approfondiremo nel corso del nostro corso di sociologia dei fenomeni politici perché oggi possiamo veramente definire una differenza netta tra comunicazione e politica, che cos'è la politica oggi senza comunicazione, ma anche che tipo di comunicazione avremmo senza la comunicazione politica. Quindi la comunicazione politica è sicuramente centrale per i fenomeni politici oggi. Sono quindi questi gli argomenti che approfondiremo nel nostro corso di sociologia dei fenomeni politici. Io spero di vedervi e di studiare insieme con voi. L'introduzione termina qua. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali e gli approfondimenti del corso sul sito dell'Ateneo Uninettuno. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque.

Benvenute a tutte e benvenute a tutti a questa lezione che ha per tema condotte lavorative anomale e controproducenti. Gli argomenti in cui si articola questa lezione sono caratteristiche dei comportamenti controproduttivi e linee di intervento per ridurli, e alcuni esempi di comportamenti controproduttivi. Partiamo dal primo argomento, caratteristiche dei comportamenti controproduttivi e linee di intervento per ridurli. Stiamo affrontando un tema relativamente nuovo per la psicologia del lavoro che si è andato sviluppando in relazione al fatto che nella popolazione lavorativa si possono di frequente presentare delle forme di devianza comportamentale che hanno effetti negativi per l'organizzazione, ma anche per la persona stessa. E mettere in luce questi comportamenti che appunto deviano dalla norma di funzionamento rappresenta un ambito sia di ricerca molto innovativa, sia di intervento di aiuto e consulenza per le organizzazioni. Cosa sono i counterproductive workplace behavior, comportamenti controproduttivi? Sono condotte contro gli obiettivi legittimi, la produzione, la proprietà dell'organizzazione e le persone. Quindi stiamo affrontando un tema di vasta portata che ha connotazioni molto diverse e che merita per l'appunto di essere approfondito. Intanto sono comportamenti intenzionali e volontari. Ciò significa, in particolare, che vi è una distinzione fra fare un errore involontario e viceversa produrre una condotta che produce risultati sbagliati, per esempio errori, ma anche incidenti, ma anche conseguenze negative per la proprietà e per gli mezzi di lavoro. Possono essere di bassa e alta intensità, sono abbastanza distinguibili in base al bersaglio di queste condotte e sono connotabili come azioni illegali vere e proprie, contro le leggi, immorali, violano codici etici o devianti, cioè il non rispetto di standard sociali o di procedure. Quindi vi è una gamma molto diversa. Per esempio, per un professionista non rispettare il codice deontologico della propria professione rappresenta un atto, un comportamento controproduttivo di carattere immorale fondamentalmente, oppure deviare da un protocollo che viene stabilito come fondamentale per la qualità della prestazione costituisce per l'appunto una forma di devianza che al limite potrebbe diventare anche una forma di reato. La classificazione più utile dei comportamenti controproduttivi è in base al bersaglio e si parla di comportamenti controproduttivi intrapersonali,

ad esempio abuso di sostanze o workaholism, interpersonali, condotte di inciviltà, di violenza, di molestie di vario tipo, di mobbing, sulla produzione, ritardi, assenteismo, turnover, restrizioni produttive, sulla proprietà, furti, sabotaggi, abuso dei mezzi e degli strumenti, forme di hacking, spionaggio. Quindi stiamo classificando in questo modo, in base al bersaglio delle nostre delle condotte controproduttive, che ci permettono poi di evidenziare e di studiare in dettaglio i singoli esempi, perché hanno evidentemente una potenzialità di effetto negativo molto differenziata. Quali sono gli antecedenti di questi comportamenti? Abbiamo degli antecedenti personali, il primo dei quali è il disimpegno morale, e cioè attribuire le colpe agli altri, non sentirsi coinvolto sostanzialmente nell'assunzione di una responsabilità rispetto ai comportamenti che possono rivelarsi dannosi per gli altri e in parte anche per se stessi. L'affettività negativa, alto nevroticismo, instabilità emotiva, bassa coscienziosità e bassa gradevolezza. Si tratta di caratteristiche di personalità che costituiscono dei fattori di disturbo nel livello di coinvolgimento con l'attività lavorativa e quindi con le prestazioni attese in un normale contesto di lavoro. Si aggiunge poi la dark triad personality, cioè la triade oscura della personalità, composta da narcisismo, grandiosità del sé ed egoismo a scapito degli altri, machiavellismo, e cioè disonestà, cinismo e manipolazione, e psicopatia, impulsività, insensibilità verso gli altri, assenza di rimorsi. È una dimensione composita della personalità che mostra questi tratti di natura negativa che convivono e che soprattutto quando vengono svolti in una condizione di lavoro determinano relazioni molto complicate, per esempio con i colleghi, con i propri collaboratori o con il capo, e quindi possono in qualche modo spingere a manifestare condotte di rivalsa, condotte di risentimento, condotte che in sostanza manifestano una sorta di aggressività nei confronti degli altri. Ci sono poi degli antecedenti di natura organizzativa, per esempio la costrittività del posto di lavoro, quindi vari tipi di stressor, l'ambiguità e l'incoerenza negli obiettivi e nelle pratiche, una leadership tossica, micromanagement. Ci spostiamo quindi sulle caratteristiche del contesto che possono rivelarsi come degli attivatori di risposte controproduttive, di risposte controproducenti. Noterete che io sto usando la parola controproduttivo e controproducente. Hanno naturalmente lo stesso significato, ma talvolta io preferisco usare la parola controproducente perché dà l'idea della attività, della componente di attivazione da parte della persona. Vi è poi da notare l'effetto della cultura, di una cultura organizzativa che tollera le trasgressioni e le devianze, la non equità e le ingiustizie, l'eccesso di coesione all'interno di un gruppo che determina fenomeni di groupthink, di social loafing e di cyber loafing. In questo caso un eccesso di coesione all'interno del gruppo
è responsabile di fenomeni di devianza, in quanto si abbassa la possibilità di discutere e in un certo senso il gruppo troppo coeso può prendere una strada sbagliata, tra virgolette, e quindi andare nella direzione di provocare comportamenti di rivalsa, comportamenti di risentimento, comportamenti di protesta non costruttiva, e in questo senso essere un fattore di particolare disturbo per la normale attività che un gruppo di lavoro dovrebbe svolgere. Anche il social loafing ha questa derivazione da un mal funzionamento del gruppo, perché è la situazione in cui qualcuno ne ha comportamento di social loafing, cioè di non assunzione di responsabilità, diventa un comportamento controproducente, ma in un certo senso sopportato dal gruppo. Ci sono poi queste forme di diminuzione della responsabilità da parte della persona, fatte anche per via informatica, cioè in modo virtuale. Gli effetti generali dei comportamenti controproduttivi possono anche qui essere organizzati secondo questa duplice prospettiva. Da un lato producono gli effetti di un calo della produttività e efficienza, della qualità dei prodotti e dei servizi, della fiducia organizzativa, del clima relazionale, della sicurezza psicologica e della reputazione dell'organizzazione. Quindi alcune delle caratteristiche che qualificano un buon posto di lavoro, una buona organizzazione, vengono minate dalla presenza di questi comportamenti controproducenti, che se appunto a maggior ragione vengono tollerati e non vengono affrontati con degli interventi ragionevoli, portano a squalificare la stessa organizzazione, a perdita di immagine della stessa organizzazione. Ci sono poi degli effetti sempre sostanzialmente negativi, ma che hanno il segno più, e cioè crescono i conflitti tra persone e intragruppo, all'interno del gruppo, crescono le tensioni e i contenziosi tra lavoratori e con i datori di lavoro, crescono le frustrazioni e il clima di paura e disagio psicosociale che le persone devono sopportare, si manifestano gravi sintomi di strain e si hanno numerose intenzioni di lasciare o di dimettersi in modo vero e proprio dall'organizzazione, con alla fine un aumento dei costi economici. Quindi anche il lato destro di questa slide mostra fattori di natura negativa, però nel senso che aumentano quegli elementi di rischio che possono essere presenti in un'organizzazione, ma che vengono per appunto incentivati quando si manifestano delle condotte controproduttive da parte di singole persone o di sottogruppi che in qualche modo fanno comunella, stanno assieme per reagire in maniera non costruttiva a delle difficoltà presenti nel contesto di lavoro. Come possono essere contrastati? Come possiamo contrastare i comportamenti controproduttivi? Con prevenzione e progettazione migliorativa, il che significa selezione più accurata e socializzazione organizzativa efficace. Stimolare un clima organizzativo inclusivo con trattamenti equi. Ci mettiamo quindi dal punto di vista del miglioramento delle normali modalità con cui viene realizzato un inserimento lavorativo. Migliorare i processi di socializzazione significa facilitare l'apprendimento delle regole della casa e quindi delle modalità che sono apprezzate e privilegiate in un'organizzazione, andando incontro anche alle caratteristiche e ai bisogni individuali, in maniera tale che nel processo

di inserimento la persona non subisca delle frustrazioni che potrebbero diventare poi la base per la genesi di comportamenti controproduttivi. Allo stesso modo, se l'organizzazione si fa carico di diagnosticare e potenziare il clima organizzativo in maniera tale che sia più facile vivere in quella certa organizzazione, in quell'ufficio, in quel reparto, ecco che può essere preventivamente ridotta la probabilità di comparsa di risposte controproducenti. Inoltre, dobbiamo considerare la necessità di incentivare una leadership etica, di creare regole e procedure ispirate alla giustizia organizzativa e a verificarle, implementare politiche di tolleranza zero, condivise con procedure di denuncia chiare, con controlli, con reporting. In questo senso, oltre ad assicurarsi che la leadership manifesta la sua condizione di potere, la sua condizione di comando, secondo delle prerogative che sono al servizio degli altri e non semplicemente al loro controllo, occorre però sottolineare l'importanza che all'interno dell'organizzazione i principi della giustizia organizzativa, sia di natura distributiva che di natura procedurale che di natura relazionale, siano effettivamente rispettati. Ed in più è assolutamente decisivo creare le condizioni perché, se emergono situazioni o episodi di condotte controproducenti, sia possibile parlarne senza paura, siano presenti condizioni di comunicazione e di denuncia protette che proteggono la privacy del lavoratore, in maniera tale che si realizzino anche delle periodiche forme di reporting sull'andamento della situazione. Per esempio, se è possibile che un'organizzazione crei le condizioni per ricevere, per produrre delle relazioni sull'andamento dei livelli di comportamento delle persone, questo diventa un fattore di aiuto e naturalmente un fattore che segnala come l'organizzazione prenda sul serio i comportamenti controproduttivi e non sia, come dire, così ingenuamente flessibile da tollerarli in forma continuativa. Nello stesso tempo risulta importante attivare servizi di sostegno e assistenza di natura psicologica e informativa, sviluppare attività di formazione di skills per la gestione dei conflitti, incentivare e premiare esempi e modelli positivi. Dal lato sempre dell'organizzazione, il rendere evidente che c'è una tolleranza zero per i comportamenti controproduttivi significa anche mettere a disposizione delle persone delle occasioni di potenziamento delle loro capacità di gestire, ad esempio, momenti di frustrazione o momenti di conflittualità che, se ben affrontati, possono, diciamo, concludersi senza determinare conseguenze a lungo termine di carattere controproduttivo. Nello stesso tempo, qualora siano presenti effetti negativi derivanti da comportamenti controproduttivi, avere a disposizione dei servizi di aiuto psicologico da utilizzare in forma protetta, in forma anonima, quindi in modo da permettere al lavoratore, insomma, di affrontare gli effetti negativi dell'aver subito comportamenti controproduttivi, rappresenta un fattore sicuramente di miglioramento della qualità della vita. E oggi si stanno effettivamente potenziando questo tipo di servizi che coinvolgono gli psicologi del lavoro nella loro funzione
di consulenza individuale. Concludiamo questa prima parte con spunti di riflessione. In generale, si tratta di forme di devianza causate da fattori individuali o intervengono anche condizioni organizzative facilitanti? Passiamo al secondo argomento che riguarda alcuni esempi di comportamenti controproduttivi. In questo caso l'attenzione sarà posta su alcune delle principali forme di comportamenti controproduttivi secondo quella articolazione che abbiamo presentato in precedenza, e quindi si permetterà allo studente di cogliere le differenze fra le diverse manifestazioni controproducenti. Workaholism è una condotta di lavoro atipica che si esprime con un eccessivo impegno, sforzo e coinvolgimento della persona nelle attività lavorative. Sono presenti compulsività, perfezionismo e sottovalutazione di rischi, sia psicofisici, sia di isolamento affettivo e sociale. Quindi siamo di fronte a una manifestazione di eccesso di lavoro, e di eccesso di coinvolgimento con la situazione lavorativa, che ha una spinta interna che in qualche modo segnala una compulsività, una incapacità della persona di controllare l'investimento energetico che pone nei confronti della prestazione stessa. Si associano un senso di inadeguatezza, cioè una bassa stima di sé, e un bisogno di eccessivo controllo della situazione. Quindi vivere un'esperienza di questo genere rappresenta una sorta di situazione in cui il lavoro sfugge di mano, sfugge al controllo della persona. Ed è assimilato, da questo punto di vista, a una dipendenza da lavoro, questa situazione di non staccare mai, che ci permette però anche di osservare una differenza fra engagement e workaholism. L'engagement l'abbiamo visto e l'abbiamo caratterizzato come una situazione di forte coinvolgimento, di dedizione alla causa, diciamo, nella quale però la persona si trova ad essere immerso con elementi di positività. Una persona è contenta di fare questa cosa in maniera continuativa, impegnata, dedicando energie. Nella situazione di workaholism, invece, abbiamo questa sorta di compulsività, di obbligo di fare, che porta a far sì che il non staccare mai non corrisponde ad esiti positivi, cioè dal punto di vista del vissuto personale è una situazione insoddisfacente. Quindi pur essendo in entrambi i casi esperienze di lavoro molto elevato dal punto di vista della quantità, l'effetto soggettivo risulta l'opposto. Ci sono dei fattori organizzativi facilitanti e, per esempio, avere capi perfezionisti e ipercritici, intolleranti agli errori, l'intensificazione del lavoro, cioè la presenza di richieste eccessive, l'iperconnettività, la job insecurity e le minacce o paure di rimpiazzo, il telelavoro mal progettato. In questi fattori organizzativi sono in qualche modo condensabili con l'idea che l'eccesso di domande e l'eccesso di controllo
rappresentano per la persona una sorta di fattore opprimente di fronte al quale la reazione può essere una reazione deviante, di protesta non controllata, non costruttiva, tesa solo a bilanciare le pressioni che vengono dall'esterno e che sono pressioni anche legate alle tecnologie. Per esempio, la iperconnettività ha stimolato, dopo una serie di reazioni anche individuali, ha stimolato la produzione di regole, di norme, per esempio relative alla disconnessione in certe fasi della giornata lavorativa o della settimana lavorativa. Quindi diciamo in questo caso che la presenza di condotte devianti tese ad avere un controllo maggiore dei propri tempi di lavoro è stata, tra virgolette, costruttiva, nel senso che ha prodotto poi effettive normative di miglioramento della qualità della vita. Gli effetti di questa situazione: bassa soddisfazione per il lavoro, effetti di strain con ansia, irritabilità e impazienza, emozioni negative, in particolare pessimismo o sbalzi di umore, credenze distorte su doveri e significati del lavoro, uno stato di salute peggiorato. In sostanza, anche da questo punto di vista la differenza è molto netta con l'engagement, avere questa incapacità di controllare il proprio impegno, il proprio coinvolgimento con il lavoro e quindi subire questa sorta di compulsività interna diventa un fattore di abbassamento della qualità dell'esperienza, con rischi per la salute psicofisica, cosa che sicuramente non è presente nell'engagement, dal momento che è una situazione volontaria ma controllabile dalla persona stessa. Passiamo al secondo esempio: aggressività e violenza nei contesti lavorativi. La violenza è una forma specifica di aggressività, tesa a ledere fisicamente o a minacciare di ledere una persona, mentre in generale l'aggressività può non comportare condotte violente, si può limitare a un'aggressività di natura verbale. È comunque un fattore che, come segnalano le indagini di carattere europeo su questo tema, è in crescita e rappresenta una forma di devianza di particolare preoccupazione in certi contesti. Sto pensando come esempio al contesto sanitario, dove accanto a forme di violenza tra colleghi o di violenza rispetto ai propri responsabili e coordinatori, vi sono delle forme di violenza anche molto gravi, derivanti dai pazienti o, meglio ancora, dai loro familiari, nei confronti appunto del personale sanitario, dei medici, ma anche degli infermieri. Quindi, diciamo, è un elemento di particolare criticità in alcuni settori lavorativi che merita di essere studiato nella sua genesi, nei fattori causali più importanti, in maniera tale da trovare anche delle condizioni correttive che siano efficaci. Vi è una distinzione fra aggressività diretta, verbale, scritta, in forma digitale o in forma fisica, che è la violenza vera e propria, e aggressività indiretta, sotto forma di voci alle spalle, gossip, allusioni, messaggi denigratori, situazioni che oggi sono particolarmente fattibili anche grazie alle email, al web, a quelle forme in sostanza di aggressività virtuale che però hanno un peso particolarmente elevato quando si verificano in contesti di lavoro tra colleghi e rendono le relazioni e il clima psicosociale invelenito e fonte sicuramente di disagio personale molto elevato.

richiamata la norma di riferimento sul tema della violenza e delle molestie, perché non vi è solo una, come dire, attenzione interna alle organizzazioni, ma ormai il tema delle violenze è diventato un oggetto pubblico sul quale per l'appunto intervenire. E infatti si è attuata di recente la convenzione ILO fra i paesi europei, ma anche paesi nordamericani, sull'eliminazione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro. Da notare che questa convenzione parla di tutti i tipi di violenza, comprese quelle di genere. Quindi nella descrizione fatta prima fra le violenze dirette e le violenze indirette va sottolineato la questione delle violenze di genere, delle molestie a sfondo sessuale come l'harassment sessuale. Perché è importante questa convenzione alle quali molti paesi hanno aderito? Perché anche il nostro paese ha recepito in Italia, con la legge numero 4 del 2021, questa convenzione, e ora la legge rende disponibili gli strumenti anche di carattere appunto normativo per diagnosticare situazioni di questo genere, per prevenirle, per mettere in atto una serie di strategie autodifensive da parte dell'organizzazione per far sì che ci sia tolleranza zero nei confronti di queste manifestazioni. In sostanza possiamo dire che questa norma integra le disposizioni sullo stress lavorativo e quindi integra quelle iniziative che vengono fatte in termini di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, che erano giustificate dal decreto legislativo 81 del 2008. Quali sono gli antecedenti di aggressività e violenza? Ci sono delle caratteristiche individuali, ad esempio alto nevroticismo, la personalità di tipo A, l'affettività negativa, la stima di sé bassa, uno stile di attribuzione ostile, un locus of control esterno, cioè caratteristiche personali che sono facilitatori della scelta di una strategia aggressiva, ad esempio, piuttosto che di una scelta di mediazione, di rapporto costruttivo per eliminare la fonte causale, per esempio una situazione di frustrazione, e tentare di arrivare a una sorta di compromesso accettabile. Ecco, questi elementi caratteristici della personalità spingono invece verso risposte di natura impulsiva che vanno nella direzione dell'aggressività sia di natura verbale che di natura fisica in senso stretto. Vi sono poi dei fattori organizzativi che riguardano fondamentalmente le violazioni del contratto psicologico, dei fattori ambientali e dei fattori socioculturali, come ad esempio l'esistenza di stereotipi e unconscious bias. Vorrei ricordare per l'appunto l'importanza del contratto psicologico, o meglio della rottura e delle violazioni del contratto psicologico, che spesso sono la fonte delle risposte aggressive, in quanto costituiscono di fatto del fattori di frustrazione per la persona, e la risposta appunto della natura aggressiva può diventare automatica, anche se controproducente, anche se per l'appunto deviante. Nello stesso tempo la presenza nell'organizzazione di stereotipi, per esempio stereotipi di genere, ma anche stereotipi verso le persone anziane, l'aging, stereotipi nei confronti dei più giovani, o addirittura nella forma dell'unconscious bias. Che cos'è questo? È una forma di stereotipo inconsapevole, per cui per esempio anche dal punto di vista del linguaggio usato si usano delle affermazioni
che sono, vanno a disconfermare le qualità, le caratteristiche dell'altra persona.

un linguaggio sessista, ad esempio, esprime anche non volendolo, anche senza una chiara intenzionalità, esprime una manifestazione di tipo aggressivo, controproducente o deviante rispetto alla persona che riceve questo messaggio. Gli effetti dell'aggressività e della violenza sulle persone possono essere diretti o indiretti. Dal punto di vista diretto, per esempio, aumenta la paura, il disagio e lo stato di ansia, la preoccupazione, insomma. È possibile una situazione di strain o di vero e proprio trauma psicologico. Sono possibili lesioni fisiche e forme di disabilità minori o maggiori. In ogni caso il morale è basso, vi è un calo dell'impegno e della produttività e aumenta la voglia di dimettersi o di dimettersi sul serio, insomma, dimissioni effettive. Cioè, in sostanza, questi effetti diretti vanno tutti nella direzione di un peggioramento dell'esperienza soggettiva, con vere e proprie manifestazioni di disagio che arrivano anche a forme di trauma psicologico vero e proprio, quindi a forme di stress post-traumatico estremamente importanti. Pensate a un'aggressione fisica, alla minaccia con un coltello, ad esempio, come spesso purtroppo è successo proprio nei contesti sanitari, dove addirittura sono state usate le armi, sono state ferite delle persone o addirittura uccise. Quindi stiamo parlando di effetti che hanno una potenza disfunzionale sull'equilibrio psicologico molto alta. Vi sono poi gli effetti indiretti. Il primo potremmo dire che è un effetto positivo, cioè un aumento di consapevolezza dei pericoli e dei rischi che si possono incontrare dal punto di vista delle condotte aggressive. L'evitamento di persone e luoghi, una riduzione della fiducia nel management e nei colleghi, un clima di lavoro ostile e la possibilità di un contagio psicologico, cioè quando sono presenti manifestazioni di condotte aggressive, è molto facile che queste si diffondano. Io le ho viste fare a qualcuno e le riproduco prendendo, diciamo, un esempio negativo che ho direttamente osservato. In questo caso, appunto, osserviamo delle conseguenze indirette che tuttavia hanno una rilevanza perché inficiano il modo normale di lavorare. Io lavoro sotto pressione, sotto minaccia e sotto preoccupazione che succeda qualcosa che non va, e quindi mi trovo nella condizione anche di poter sbagliare più facilmente e quindi di farmi male o di produrre dei danni agli altri. Gli effetti dell'aggressività non si fermano sulle persone, ma possono avere un effetto sull'organizzazione. Come? Con ostacoli e rallentamenti nel raggiungimento degli obiettivi, nelle forme di assenteismo che aumentano e quindi aumentano i costi per le assenze per malattie e nell'aumento delle intenzioni di dimettersi e di aumentare il tasso di turnover. È evidente che in questo caso diciamo la rilevanza che vogliamo mettere in luce riguarda una rilevanza economica, di effetto negativo sul piano economico per l'organizzazione. Si ha in generale una riduzione della produttività, un calo della qualità del servizio, l'aumento di costi economici, come anticipato, di carattere assicurativo o legati alla gestione di contenziosi, un calo della reputazione dell'organizzazione. Insomma, lavorare in un'organizzazione dove c'è un alto tasso di aggressività, dove ci sono manifestazioni di violenza, dove si hanno forme di harassment, dove si hanno manifestazioni di mobbing, rappresenta un fattore che riduce e per certi aspetti distrugge l'immagine di un'organizzazione, oltre che
rendere il clima

operativo della vita quotidiana particolarmente insoddisfacente. Un'altra categoria di condotte controproduttive riguarda la produzione, cioè condotte controproduttive contro la produzione che determinano cioè danni economici, inefficienza per gli uffici o per i gruppi di lavoro, i team, e un clima di soddisfazione. Sono i tipici comportamenti di ritirata, la triade ritardo, assenteismo e turnover. Abbiamo richiamato in varie occasioni, anche nel corso di questa lezione, questa serie di comportamenti controproduttivi, devianti, cosiddetti di ritirata, perché tutte e tre, il ritardo, le assenze e il turnover, vogliono dire una riduzione dell'investimento energetico con l'organizzazione e, di conseguenza, forme di devianza che producono problemi nel buon funzionamento di una squadra, nel buon funzionamento del sistema di comando, in sostanza delle imperfezioni che talvolta sono particolarmente forti nel funzionamento della vita organizzativa. Hanno certamente un differente significato perché sono forme di violazione delle regole per vantaggi personali, oppure atti di risentimento e di vendetta per qualcosa che è successo in precedenza, forme di protesta individuale in assenza di altri mezzi, segnali comunque di malfunzionamento organizzativo. Cioè, se osserviamo in sostanza queste condotte dal punto di vista dell'organizzazione, possiamo trovare anche, cercare di capire quantomeno se una parte di questi, di queste condotte sia legata alla difficoltà di manifestare le proprie resistenze a un qualche cambiamento, il proprio dissenso nei confronti di certe scelte che sono state fatte, il proprio dissenso nei confronti di certe forme di frustrazione. Quindi leggere anche in termini positivi la presenza di queste condotte devianti può rappresentare una forma di acquisizione di conoscenza da parte dell'organizzazione per tentare di prevenire la loro comparsa e la loro continuità nel tempo. Quali sono gli antecedenti? Beh, da un lato la bassa coscienziosità, le anomalie nella percezione del tempo, l'insoddisfazione lavorativa, fattori organizzativi come bassi salari, scarse opportunità di carriera, la presenza di una leadership tossica o di forme di ingiustizia, le violazioni del contratto psicologico, la bassa sicurezza psicologica, la cultura lassista, un contesto socio-economico negativo in cui è presente un tasso di disoccupazione che può diventare un fattore di pericolo, ma se è alto può diventare un fattore di freno. Il grado di employability, cioè quanto la persona ha le risorse necessarie per gestire una situazione, per esempio per andarsene, per trovare qualcosa di migliore, il pendolarismo, l'equilibrio tra lavoro e famiglia, cioè in sostanza potremmo riassumere questa serie di antecedenti di carattere puntuale, da un lato nei fattori che incrinano il contratto psicologico, dall'altro lato in quegli elementi della cultura organizzativa che non sono in grado di controllare le devianze per un elevato tasso di alla loro tolleranza, per una disattenzione alle problematiche lavorative, per una disattenzione anche ai fattori di squilibrio che si possono evidenziare nella vita in termini, per esempio, di frustrazioni nel corso della vita quotidiana. Un'ultima categoria di condotte controproduttive riguarda direttamente la proprietà, e cioè furti dall'esterno o dall'interno dell'organizzazione, anche per via elettronica, che sono manifestazioni in aumento.

vandalismo dentro e fuori dai contesti lavorativi, in particolare condotte incivili, forme di sabotaggio.

in molti casi sono un segnale superficiale di una impossibilità di gestire il dissenso, di gestire la protesta. E quindi in molti casi dovrebbero essere analizzate per riconoscere i punti di malfunzionamento organizzativo. Naturalmente ci sono anche le caratteristiche individuali che portano a far sì che certe risposte devianti siano espressione del risentimento, dello spirito di vendetta per aver subito qualche maltrattamento e quindi sono certamente in questo caso meno controllabili. Gli antecedenti che noi osserviamo per queste manifestazioni riguardano, come ho accennato già, fattori organizzativi, cioè una cultura lassista, la scarsa socializzazione a valori organizzativi, la deontologia professionale non rispettata, la trascuratezza dei controlli, esempi negativi di colleghi e superiori, occasioni per approfittare della situazione a proprio vantaggio e per la genesi di condotte opportunistiche. Nello stesso tempo ci sono dei fattori personali che vogliamo richiamare, e cioè la bassa coscienziosità, l'alta instabilità emotiva, l'insoddisfazione e reazioni di frustrazione, di bassa identificazione con l'organizzazione, di disadattamento e di adesione a culture di gruppo devianti. Dal punto di vista dei fattori personali, questo va certamente segnalato perché costituisce un elemento di differenziazione tra le persone. Ci sono le persone chiaramente con bassa coscienziosità, ad esempio, o con personalità particolarmente ostile, che sono facilmente coinvolte nell'attivazione di queste risposte controproduttive contro i beni, contro l'assetto delle risorse dell'organizzazione. Concludiamo con spunti di riflessione. Quali fattori organizzativi possono incentivare il workaholism? Che utilità può avere la distinzione tra forme di aggressività diretta e indiretta? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione emersi nel corso della lezione. In generale, si tratta di forme di devianza causate da fattori individuali o intervengono anche condizioni organizzative facilitanti? Quali fattori organizzativi possono incentivare il workaholism? Che utilità può avere la distinzione tra forme di aggressività diretta e indiretta? Abbiamo concluso questa lezione, vi ringrazio della partecipazione e vi ricordo che il materiale di approfondimento sarà presente nelle pagine web dell'Ateneo dedicate al corso di psicologia del lavoro che stiamo sviluppando.

Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Per descrivere Fes, diciamo che è un po' la Firenze del Marocco, una città imperiale, una città di storia, una città di tradizioni, di artigiani, come lo è Firenze in Italia, comunque una città riconosciuta per la sua storia, per il Rinascimento. A vivere in Nord Africa nell'85-86 non era così semplice. Non lo è ancora oggi, figuriamoci 30 anni fa. Per fortuna, diciamo, per il Marocco e per i marocchini sentiamo venire sempre meno queste persone, almeno dalla parte del Marocco, venire sempre meno in Italia a cercare lavoro, ma questo perché significa magari che comunque il Marocco si è evoluto e le persone hanno il loro benestare là e quindi non lo cercano altrove. Con mia mamma siamo venuti via, che io ero piccolino, avevo 6 anni, e mia mamma all'epoca credo ne avesse quasi 30 anni, e però per me era un gioco. Cioè, la mamma, se mi dice andiamo anche, non so, ora all'inferno, io con mia mamma ci vado. Io avevo 1 anno e mezzo quando è venuto a mancare mio papà, quindi per me la mamma era tutto. Da Tangeri mia mamma si è imbarcata nei famosi barconi che ci raccontano oggi sui telegiornali, ha attraversato lo stretto di Gibilterra ed è arrivata a Al Jazeera, che è la prima città che vede il Marocco dall'altra parte, quindi la prima città dell'Europa che è vicina all'Africa. E poi in verità il mio viaggio è stato come oggi dire a un bimbo vieni nello yacht del papà, cioè per me era un gioco, era un divertimento, non era una sofferenza, non mi creava paura. Figurati se potevo avere paura di un viaggio in cui era mia mamma a dirmi vieni con me. Per lei sicuramente non era un'esperienza così facile, per me è un sogno, no? Era come dire andiamo alle giostre, io sapevo che dovevo salire con la mamma e poi alla fine del viaggio ci sarebbe stato il divertimento. Poi la mamma comunque aveva un percorso già pagato, già programmato con queste persone che comunque sfruttano, fra virgolette, i sogni degli altri e anche le paure chiedendo loro dei soldi. Quindi aveva già questo viaggio programmato per arrivare in Italia. Si è salita sul treno insieme a tutti gli altri, perché non era da sola, anzi l'unica cosa che so è che lei era l'unica donna in mezzo a tutti gli uomini. E poi abbiamo attraversato la Francia, e una volta attraversata la Francia siamo arrivati a Massa, a Montignoso per la precisione, è un paesino sopra Massa, e lì c'erano dei parenti di già di mia mamma alla lontana che vivevano lì e che ci hanno accolto. Poi mia mamma, lavorando, facendo le pulizie nelle case di persone italiane facoltose al tempo, c'era una famiglia che era di Empoli, Firenze, che però andava lì al mare, mia mamma l'ha conosciuti, andava a fare le pulizie da loro in casa lì durante le vacanze e loro gli hanno detto che a fine agosto l'avrebbero portata con sé a Firenze. E quindi hanno portato la mamma e hanno portato me. Il razzismo l'ho conosciuto quando sono diventato grande, attraverso i media, attraverso la televisione, attraverso le lamentele delle persone, perché in verità io il razzismo non l'avevo mai provato. Cioè io, ma forse era il modo anche di pormi, gioioso e divertente con i miei amici, ero simpatico e bravo con tutti, quindi mi riusciva a integrarmi benissimo. Non ho mai trovato qualcuno che mi ha discriminato per il colore o per il paese o per la religione. Quindi mi hanno accolto bene e io mi sono fatto anche accogliere bene. Il razzismo l'ho scoperto poi da grande, perché il razzismo non esiste in Italia o in Francia. Il razzismo esiste purtroppo in tutti i paesi del mondo. Dalla pasticceria io facevo il pasticcere presso una pasticceria a Firenze e poi per un puro caso, siccome i miei amici mi additavano come eccolo lo stilista è arrivato, eccolo, perché comunque cercavo, mi piaceva vestirmi bene, mi piacevano tutti gli abbinamenti, mi piaceva vestire molto colorato, quindi spiccavo in mezzo al gruppo di amici. E poi per una pura casualità ho cominciato a fare delle
magliette, ho cominciato a fare qualche giubbotto, le cose hanno pian piano funzionato nel circolino con gli amici a vendergli le magliette a loro, il giubbottino a loro, fino a che poi piano piano ho trovato la mia strada e oggi ho negozi in Italia, negozi in Giappone. Non ho improvvisato, comunque sono cose che a me mi è sempre piaciuto il disegno, ho sempre disegnato bene, questo ha fatto sì che poi le mie capacità le ho messe in un qualcosa che mi piace. Mi piaceva l'abbigliamento e quindi ho detto io voglio creare abbigliamento. Poi sono stato bravo, audace e sveglio a trovare le strade giuste, a conoscere le persone giuste. Il mio primo laboratorio l'ho fatto nella cantina di Matteo Masini, che è il mio miglior amico. E lui aveva questa cantina dove faceva dei lavoretti di odontoiatria insieme a suo papà. Noi siamo amici da quando avevamo 8-9 anni e lo siamo tutt'oggi, non ci siamo mai separati, mai divisi. Una buona parte la devo al fatto che comunque sono cresciuto i miei primi 6 anni in Marocco, quindi in mezzo un po' alla sofferenza. Poi la seconda parte di vita, quella vissuta insieme a mia mamma, in cui lei andava a lavorare, mi lasciava da solo a casa e quindi io uscivo anche in età molto giovane, 10-11 anni, uscivo da solo, andavo al bar, tornavo, facevo il tragitto per andare a scuola e tornare. Non avevo un papà o una mamma che mi stavano attaccata addosso, quindi la possibilità di stare per la strada mi ha insegnato a proteggermi, ad avere coraggio, ad essere sveglio, a sapere con chi parlare e con chi no. E questo magari oggi che sono grande, che lavoro nel mondo dell'imprenditoria, mi aiuta a percepire con chi devo e con chi no e collaborare. In più le persone che comunque lavorano con me non sono persone improvvisate che ho incontrato per puro caso, ma via via eravamo io e il mio socio, il mio migliore amico Matteo Masini, e che tutto il bello di cui abbiamo parlato fino ad ora, e gran parte del merito va a

a lui in veste di amico, in veste di persona che comunque mi ha sempre tenuto la mano nei miei momenti difficili più che quelli di festa in cui magari poteva anche essere assente. E questo ha fatto sì che io e Matteo abbiamo intrapreso il cammino dell'imprenditoria e abbiamo inserito la terza persona, non era una persona casuale, ma che ci siamo scelti, la quarta pure, la quinta pure, quindi ci ritroviamo con una squadra a cui sinceramente mi sento di dire che io gli do il 101%. Io sono un compagno di battaglia, cioè io disegno, faccio marketing, faccio comunicazione, vendo nei miei negozi, e se c'è da allestire, io sono in prima linea, se c'è da caricare il container da spedire all'estero, io sono in prima linea, facciamo tutti tutto. E fino ad ora questo modo mio di interpretare il lavoro mi ha pagato abbastanza e sono molto felice e spero che continui così. Oggi abbiamo un'azienda di 1.000 metri quadri e siamo in 18, solo per noi. Poi più diamo del lavoro fuori, che penso diamo lavoro a una cinquantina di famiglie, forse anche di più. Ho scelto di lavorare il Made in Italy, ho scelto di proteggere l'etichetta Made in Italy, ho cercato di dare l'anima per il Made in Italy. Ogni mia creazione nasce da materiali comprati in Italia, da artigiani italiani o anche magari non italiani ma che lavorano però in territorio italiano, che pagano le tasse in territorio italiano e che a sua volta fanno girare l'economia con i soldi che guadagnano in questo territorio, nel territorio italiano. Non che nel Marocco o in altri paesi non venga fatta la qualità, perché non è la qualità che ci differenzia dagli altri paesi. Per quanto mi riguarda il Made in Italy è pagare le tasse, pagare i contributi delle persone, pagare la fatica delle persone, non sfruttare i bambini, non sfruttare le donne, non sfruttare il lavoro delle donne incinte, non sfruttare e non sciupare la natura e non inquinare il mondo. Quello significa Made in Italy. Se poi lo stesso giubbotto si può fare anche in un altro paese e pagarlo al 95% meno, facciamoci una domanda del perché costa il 95% meno. Forse perché ci muoiono tante persone dietro, forse perché vengono sfruttate e le persone dietro, forse perché inquiniamo il mondo e non rispettiamo le leggi della natura. Io voglio pagarlo tanto, ma voglio rispettare tutte queste regole. Do un certificato di originalità del mio prodotto, di garanzia sul mio prodotto. Tutto ciò che accade nel mio prodotto non è garantito per un anno o due, ma è garantito a vita. Al primo posto ci sta l'entusiasmo, perché è quello che trascina le persone, trascina tutti. E poi in verità il mio carattere, cioè, è questo. Quando arrivo in casa è sempre una festa, quando vado nei negozi miei è una festa. Dove vado, vado, cerco di fare festa. Puoi essere diligente, puoi essere sognatore, puoi essere una persona perseverante, ma se non hai entusiasmo rimani chiuso lì nell'angolino e nessuno ti verrà dietro. I momenti miei tristi e duri li ricordo come momenti in cui invece ho imparato tantissimo e sono cresciuto e sono stato bene. E cerco di vedere, non cerco di vedere, vedo solamente il bicchiere mezzo pieno. Se ti dico il mio cliente più illustre, ti dico Barack Obama. Non sono andato a conoscerlo tanto per essere il presidente degli Stati Uniti, quanto per quello che ha rappresentato lui nel mondo in quanto una persona di colore che credeva nei suoi sogni ed è diventato presidente degli Stati Uniti. Insomma, è stato motivo di coraggio non solo per le persone dell'Africa, magari di colore, ma lo stesso vale per un bianco che magari va in un posto e si lamenta o crede di non diventare. Invece Obama ha dimostrato che tutto è possibile. Yes, we can. Io sono caduto in un campo da calcio durante una partita e praticamente mi sono svegliato all'ospedale dopo che ho subito 7 volte un attacco cardiaco al cuore, sono stato defibrillato con il defibrillatore. Quindi quando alle 2 di notte ho parlato con il professor Gianmaria Santoro, che gli voglio un bene dell'anima, oggi pensa e

Mi diede una delle notizie peggiori della mia vita. Io gli dissi: dottore, ma io sabato ho una partita, era martedì. Ho detto: sabato ho una partita, e cioè, riuscirò ad essere presente. E io ricordo che il professor Santoro mi disse: no, forse Ben non hai capito cosa sta succedendo. Forse tu non potrai più neanche tornare a casa tua dai tuoi figli. Quindi tu devi stare in ospedale attaccato ai macchinari e ti dobbiamo tenere in vita con le medicine, aspettare che ci sia un cuore per te per farti un trapianto di cuore. Per me oggi parlare di trapianto di cuore è come parlare di una partita di calcio di Serie A. Invece quando all'epoca non sapevo niente dei trapianti, sentirmi dire trapianto di cuore, ho pensato: ok, allora la mia vita è finita qui. Dopo 7 mesi che io ero ricoverato all'ospedale, sono stato venerdì, la professoressa Sonia Bernazzali dell'ospedale Le Scotte di Siena mi ha detto: guarda Ben, vai a casa, i tuoi valori, diciamo la febbre e queste cose non ce l'hai. E non me l'ha detto in maniera antipatica, però ridendo e scherzando praticamente mi ha detto: goditi i tuoi figli a casa, perché io stavo veramente alla fine. Ed era venerdì. Invece sabato mi chiamò il mio migliore amico Matteo, che era stato contattato dal professor Massimo Maccherini, che è il primario della cardiochirurgia di Siena. Dovevo contattare la polizia per essere scortato, e invece ho deciso di andare in macchina con Matteo. Abbiamo affrontato, non so, 30 secondi di viaggio Firenze-Siena, perché è un viaggio, cioè sono 80 chilometri ma che sono passati in 30 secondi, perché non volevo mai arrivare nell'ospedale dove sapevo che dovevo essere aperto, che mi veniva tolto il mio cuore, che veniva buttato via in un cestino e che mi veniva dato il cuore di un ragazzo che purtroppo non c'era più. Non era, ecco, vissuto peggio il durante che il trapianto, perché il durante è un po' pesante. Tu sai comunque che la tua vita è legata alla morte di un'altra persona. E quindi non era semplice accettare questa situazione. Poi però capisci una volta come l'ho subito io, quando è arrivato questo cuore. Io ero in sala operatoria. Un momento importante è quando c'era mia mamma e la mia famiglia lì seduti. E mi ricordo che mia mamma e loro erano un po', diciamo, fra virgolette, preoccupate, disperate. E invece io mi ricordo, mi alzai e gli dissi: mamma, se io vado a giocarmi questa partita, poi io voglio ritornare quello di prima, non voglio stare ricoverato ancora così all'ospedale e dipendere dalle infermiere che mi lavano, dipendere da voi che tutti i giorni venite a trovarmi. Io voglio tornare quello di una volta, se no è bene che finisca qui. Invece è stato la notte anche quella più lunga della mia vita, però sono ritornata alla vita il giorno dopo. Quando sono entrato in sala operatoria il mio cuore funzionava al 7%, avevo la frazione d'eiezione del cuore del 7%. E 7% significa morte, cioè non è, se lo dice a un cardiologo ti dice 7% cos'è, cioè sei più di là che di qua. E invece sono rinato con un cuore che batteva a 1000, avevo la frazione d'eiezione del 65%, che quasi non ce l'ha una persona normale. E dopo 20 giorni sono stato dimesso dall'ospedale. Il 22 d'agosto, il primo di agosto ho riaperto gli occhi, il 22 di agosto ero a casa, il primo di settembre ero in bicicletta con mia figlia dietro. Giustamente la legge non vuole che si sappia, è anche un sentimento molto importante questo che va rispettato, perché chi dona lo fa giusto per amore e perché sente il bisogno di dare agli altri. È il gesto, credo, più bello, più importante che ci sia al mondo.

0: quello di donare la vita agli altri, perché io vivo con il cuore di un ragazzo che non c'è più, quindi io realizzo forse i miei sogni e posso anche realizzare i suoi, lui che non c'è, tu c'è, è una cosa incredibile. Se tu mi metti le mani qui dentro senti un cuore che batte.
1: Però non ho rispettato la scelta di non conoscerli e di non andare a fare la ricerca, giusto per pensare che tutte le persone che mi circondano fossero potenziali parenti di quel ragazzo lì, quindi non voglio associare,
0: diciamo, l'amore che provo oggi e quello che provo oggi ad una singola mamma, ma voglio pensare che tutte le donne del mondo siano la mamma di quel ragazzo.
1: In particolare conosciamo io e Massimo Maccherini, il professore mi ha operato. Un attimo prima dell'intervento gli ho chiesto di pregare, lui mi ha detto: sei musulmano? Io ho detto sì. E mi ha detto: ecco, allora te prega il tuo che io prego il mio e vediamo. E abbiamo ottenuto il 100%. Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano, che mia moglie è cristiana, i miei figli hanno sia un nome arabo sia un nome cristiano, mio figlio si chiama Hamid Matteo, l'ultimo nato si chiama Francesco Adam, amo infinitamente il Papa che c'è ora, il Papa Francesco, e desidero, ed è un sogno e chissà magari che un giorno non lo possa conoscere, stringergli la mano e abbracciarlo. Sono un cittadino italiano, sono cittadino del mondo, i limiti delle frontiere in Europa sono state abbattute, è stata una delle cose più belle di sempre, quindi
0: sono contrario a quelli che raccontano che bisognerebbe
1: ritirare sui muri, si sono dimenticati troppo presto
0: le guerre e i milioni di morti di forse solo 20 anni fa, ci sembra chissà quando, il muro di Berlino è stato buttato giù e solo poco tempo fa.
1: E sentire che qualcuno invece rivuole ritirare, rimettere i mattoni e ritirare su i muri mi viene da ridere. E dobbiamo invece cercare motivi di incontro, cercare di integrare e sicuramente dare il meglio a chi si integra e chi vuole fare del suo meglio in questo paese. Io ho la fortuna di essere venuto in Italia molto presto e oggi di poter essere cittadino italiano e avere i miei figli nati qua in Italia da mamma italiana e quindi con diritto di cittadinanza fin dalla nascita. Capita di dover andare in gita, come ho sentito di quella bambina che dovevano andare in gita a Londra e lei non è potuta andare perché non aveva
0: il passaporto italiano. Cioè,
1: credo che una persona, un minimo, non tanto, un minimo intelligente, capisca che i bambini non hanno nessuna colpa. Forse la colpa è dei grandi, ma i bambini vanno supportati fin dalla loro nascita perché siano uguali a tutti gli altri. Se si fa di già ad un giorno di vita in ospedale, quello è nigeriano, quello è senegalese, quello è italiano, già stiamo discriminando, già stiamo creando un mondo peggiore di quello in cui viviamo. Quando nasce un bambino, diamogli la possibilità, non diamogli, perché bisogna dargli a un bambino? Ah, già deve nascere con i suoi diritti come quegli altri. Non dobbiamo discriminare al primo giorno di vita. Se noi gli diamo i suoi diritti fin dal primo attimo di nascita, quel bambino perché dovrà dare dei problemi quando sarà grande? Poniamo i limiti ai grandi che hanno creato i casini, ma i bambini lasciamoli stare. Io veramente quello che mi sento di dire è quello di vivere, come abbiamo detto all'inizio, con entusiasmo, con voglia di fare, credendo nei propri sogni. Cerchiamo di vivere bene insieme, superiamo le barriere della religione, del colore della pelle o del paese, non servono a un bel niente. Fino ad oggi sono serviti solo a distruggere il mondo, a creare guerre, a creare odio, a creare repressione. E ho la speranza che tra 30 anni i giovani di oggi saranno molto migliori di quello che sono stati quelli prima di noi, di come lo siamo noi oggi. Io sono convinto, perché ci sono sempre più coppie miste, sempre più religioni che si incontrano, perché noi vediamo solo quelli lì che e fanno del male, no? E magari creando delle guerre, ma non vediamo tantissimi, magari come me, ce ne sono migliaia e migliaia e milioni nel mondo che stanno cercando di dare un messaggio positivo, e alla lunga vinceranno i milioni di quelli come me che cercano di trasmettere il messaggio positivo.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Io sono nata nel 91 in Tunisia, nel sud. Il 91 praticamente era un periodo storico abbastanza intenso per la Tunisia perché lì hanno iniziato a perseguitare tutti gli oppositori al vecchio governo, al governo di Ben Ali, e praticamente tutti i movimenti, partiti, associazioni, organizzazioni furono illegali, erano quasi tutti resi illegali e hanno perseguitato chiunque facesse parte di questi dell'opposizione. Papà era un insegnante quando era in Tunisia, insegnava nelle scuole. Mio zio era un professore, anche lui era insegnante, ed erano attivi a livello, diciamo, sociale e politico. Fu emesso mandato di arresto a papà e a mio zio e ad altri comunque membri anche della mia famiglia, non membri della mia famiglia. Papà è riuscito a uscire dalla Tunisia nel 91, io avevo ancora 4 mesi, mentre mio zio, che sarebbe fratello di mamma, fu arrestato e torturato fino al 2000 per 10 anni circa e ammazzato in carcere. Diciamo che tutto quel periodo mia mamma abbiamo vissuto da soli, io sono la sesta di sette, l'ultimo è nato qui in Italia. Abbiamo vissuto da soli con mamma e lì diciamo, ho visto veramente il ruolo delle donne che comunque non avevano niente a che fare con la politica, però sono loro che hanno portato avanti tutto quanto quando, diciamo, sia donne che uomini erano in carcere o esiliati fuori. Papà era venuto in Italia nel 96. Nel 97 ha avuto l'asilo politico e ha fatto ricongiungimento familiare a noi che eravamo in Tunisia e nel 99 l'abbiamo raggiunto qui appunto in Italia. La prima volta che l'ho incontrato era a Napoli. Il viaggio era tranquillo perché comunque era un normale viaggio, comunque con ricongiungimento familiare, visto, eccetera, tutto regolare. Però il problema era quando dovevano dare i passaporti a mia mamma, i nostri passaporti, quindi prima di viaggiare mamma ha sofferto parecchio per farci fare i passaporti. E niente, quando siamo arrivati qui io non, diciamo, non l'avevo mai visto neanche in foto mio padre, quindi avevano portato via tutto quanto ai tempi e non c'erano più fotografie, né sua né nostra di bambini, insomma, qualsiasi fotografia portavano via tutto. Quindi non conoscevo né come era fatto, le chiamate non c'erano perché non poteva chiamare. Era per me un uomo, potevo solo immaginarlo, ecco. Sono arrivata qui, ho trovato un uomo bianco con gli occhi verdi, io ho detto, ma no, lui non è mio padre, io sono scura. Non ci credevo, faccio, guarda, è troppo bianco, c'ho gli occhi verdi per essere mio padre. E invece mia mamma era lì, te lo giuro che è tuo padre. Però, beh, un po', cioè, sì, un po' lo sapevo. Però ecco, è stato un ricongiungimento abbastanza tranquillo perché è stato anche grazie a mia mamma. Per 8 anni non ha mai neanche una volta parlato male di papà, ha fatto sempre crescere questo amore verso nostro padre anche quando lui non c'era, ecco. Quindi sì, è stato abbastanza tranquillo il ricongiungimento. Io ci ho vissuto la mia prima infanzia fino agli 8 anni. Però ho avuto dei ricordi brutti ma anche belli, perché lì ho vissuto anche un'infanzia spensierata con i miei fratelli, nonostante venivano tutte le notti a perquisire e buttare tutto fuori, però allo stesso tempo siamo cresciuti come una famiglia molto legata e ci inventavamo i giochi. Dal 99 in poi, fino al 2011, ho completamente cancellato la Tunisia nella mia cartina geografica, perché non ci tornavo mai e non ricordavo più i miei parenti. Quello che mi ha colpito è stato il mio primo viaggio in Tunisia dopo la rivoluzione.

perché ero partita con l'idea che io non mi ricordo di nessuno, tanto nessuno si ricorda di me. Invece sono arrivata lì, aeroporto pieno di gente, che era, si dicevano miei parenti. Oh, sono tuo cugino, ma chi sei? Invece no, ho ritrovato la casa che era completamente in macerie, infatti adesso, dove c'erano anche i disegnini che facevo sul muro di cemento quando ero bambina. E non mi aspettavo che loro si ricordavano di me, assolutamente. Che la Tunisia è un paese, secondo me, merita tanto, merita veramente di essere seguito, ma non solo come paese, come cultura, come, ma anche come, come politica. È l'unico paese che ha superato la rivoluzione in tutto il mondo arabo. E si sta aggrappando a una speranza, ma in tutto il suo complesso, a livello di diversità di opinioni politiche all'interno di un piccolo paese. Sono 10 milioni di abitanti, sono pochi per essere un paese, e secondo me merita. Se è riuscito a superare per 6-7 anni adesso la rivoluzione, merita di essere seguito. Quindi c'è anche una questione di mentalità. Superare le crisi insieme come diversità politica, la destra tunisina, la sinistra tunisina, e, diciamo, i partiti più conservatori. Quando succede un attentato, per esempio, in Tunisia, sono tutti uniti. Le prime manifestazioni in Tunisia per far cadere la dittatura di Ben Ali erano tutti in piazza insieme contro un unico, tra virgolette, nemico, tutte le diversità. Io ho iniziato il fumetto intercultura quando avevo 14 anni e ero già attiva nelle associazioni di volontariato giovanili, culturali, umanitari, eccetera. E con queste associazioni entravo in contatto con queste tematiche, appunto, tra le culture differenti, i giovani, interreligioso, dialogo comunque interculturale, interreligioso e comunque tematiche a livello umanitario. Mentre queste associazioni organizzavano queste conferenze con accademici, eccetera, io ero quella che metteva a posto le sedie, eccetera, però ero sempre lì a disegnare quello che loro raccontavano, però in una maniera più quotidiana, una maniera più personale. E niente, finché ho conosciuto la professoressa, una professoressa universitaria che mi aveva pubblicato una delle mie, appunto, vignette nel suo libro, e da lì ho iniziato a fare fumetti per le riviste, eccetera. Per me il tratto femminile è molto molto importante, in primis perché io sono donna. Poi nella mia vita ho avuto modelli di donne che mi circondavano, che mi hanno insegnato molto, come appunto mia mamma, che è una donna abbastanza forte, che ha, diciamo, l'ho visto lottare da sola, crescere 6 figli da sola nel sud della Tunisia, andando contro una dittatura senza un marito, senza una famiglia, insomma. Per me era importante sottolineare la forza della donna che c'è dietro. Il velo in realtà per me è stato sempre un simbolo di una personale indipendenza, perché a livello, diciamo, religioso, quello che ho imparato io per la mia esperienza e conoscenza personale, ovviamente, è una libera scelta, deve essere per forza una libera scelta, perché va tutto in base alle intenzioni. Se non c'è intenzione, non c'è significato, non dai valore alla cosa che stai facendo, né niente. Quindi non portare il velo senza intenzione non ha nessun significato. Obbligare una donna a portare il velo non ha senso a livello religioso. Quindi la scelta personale è importante. Poi in tutti questi anni, ovviamente, sono sempre alla ricerca di un perché. Quello non si smette mai di cercare. Però mi ha insegnato molto, ha temperato un sacco il mio carattere. Molto probabilmente, se io a livello di persona, a livello di taqwa, molto probabilmente se non portavo il velo non sarei così determinata in certe cose, non sarei così, diciamo, cocciuta. Quando ho iniziato a portarlo era un post 11 settembre del 2001. Ero piccola e
Ed ero abbastanza determinata a portarlo, anche se mio padre mi diceva: "No, non sai a cosa stai andando incontro". Beh, lui sapeva che comunque dopo l'11 settembre tutto è cambiato. L'ha visto anche vivere a mia mamma, le mie sorelle più grandi, e aumento improvviso dei pregiudizi, anche del razzismo, eccetera. Fa: "Non sai a cosa stai andando incontro". Io dicevo: "Sì, io la voglio mettere". Questa scena in realtà l'ho vissuta realmente. Dovevo andare a prendere mio fratello da scuola per quando facevo le scuole elementari. E mancavano 10 minuti e io mi ero appena svegliata. Ho aperto l'armadio, non sapevo cosa mettere, non mi andava di stare lì ad abbinare maglietta, pantalone, eccetera, eccetera. Ho fatto scarpe nere, pantaloni neri, maglietta nera. Velo nero, cappotto nero, sono uscita, sono andata lì davanti a scuola ed era un periodo in cui appunto era appena uscita questa cosa dell'ISIS, tutti parlavano di ISIS, terrorismo, bandiera nera, eccetera, eccetera. Ero lì davanti a scuola e a me non mi conoscevano perché ci andava mia mamma a prenderlo oppure mio fratello, eccetera. E vedevano questa ragazza vestita completamente di nero, col velo, ho visto un po' che si sentivano un attimo a disagio e io mi sono sentita ancora di più a disagio perché ero in una situazione assurda e da lì non l'ho più messo il nero. Anche a livello mediatico, come viene rappresentata la donna con il velo, molto spesso la vediamo vestita appunto completamente di nero oppure con una faccia molto triste, molto cupa, molto cosa che a me non mi ha mai rappresentato, quindi ho scelto di cambiare completamente questa visione. Partire da quotidiano che ci riguarda tutti quanti, per poi approfondire, perché per me è importante che quando mi fanno tipo le domande assurde, tipo ti fai la doccia con il velo oppure dormi con il velo, per me è importante che queste domande vanno fatte perché è un punto di partenza, poi magari ci ridiamo su. Io non parlo di religione, assolutamente. Non è nel mio intento e non è diciamo, nella mia mansione professionale parlare di religione. Parlo di quotidianità, come vivono queste donne che portano il velo, perché molto spesso quando camminiamo per strada vediamo una donna che porta il velo, ci soffermiamo solamente alla sua apparenza. Non pensiamo che sotto quel velo c'è una persona, c'è una donna, c'è una persona pensante, con la sua esperienza di vita, con la sua cultura di origine, perché non è detto che tutte sono uguali. E per me è molto importante sottolineare la quotidianità e parto dalle cose più, tra virgolette, frivole che ci accomunano tutti quanti, fino ad arrivare alle tematiche più importanti, che ne so, tra i due estremi, quelle che ti dice: "Ah, ma vieni dal Medioevo", eccetera, eccetera, quello che ti dice: "Ah, ma sei molto occidentalizzata con quel velo, con i pantaloni stretti", non so che, quindi due estremi. C'è una donna, in primis, c'è una donna che vive la quotidianità, le stesse difficoltà che vive qualsiasi altra donna, al di là della cultura, al di là della religione, al di là del paese di provenienza. Ho avuto un sacco di difficoltà nel portarlo tra, diciamo, sia a scuola, quando andavo a scuola, che ne so, anche dopo, quando cercavo un lavoro all'età di 18 anni per poter mantenere l'accademia che poi ho frequentato, è stato veramente molto difficile per me trovare un lavoro con il velo oppure appunto la scuola. Quando succede un attentato, aumenta improvvisamente i pregiudizi, la diffidenza e tutto quanto. Poi magari quando si allontana di più alle date degli attentati c'è molto di meno, si sente molto di meno. Confesso che l'Italia è molto migliore a differenza di altri paesi, questo è sicuro, però c'ha anche i suoi punti negativi, si può dire così. In realtà la Costituzione italiana ti garantisce tutti i tuoi diritti, però non viene applicata. Non viene applicata. Qui per esempio in Italia c'è le libertà religiose, che la donna può portare il velo, ovviamente se c'è abito scoperto, eccetera. In Francia no, per esempio. C'è stato il divieto del velo nei luoghi pubblici, nei ambienti lavorativi, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente una grande differenza confrontando magari Italia e Francia. A livello sociale, gli italiani sono molto più ospitali rispetto agli altri paesi.
c'è una grande mancanza di base culturale e una mancanza di base anche religiosa. Questi giovani spesso hanno problemi, o problemi psicologici o problemi familiari oppure problemi sociali, comunque problemi legati a livello sociale, disagi economici, eccetera. Quindi vengono da posti in cui hanno parecchi problemi. In Francia c'è stato un modello di integrazione molto diverso rispetto a quello italiano. Si è basato sui banlieue. I banlieue hanno portato un riscontro abbastanza negativo con le addirittura quarte generazioni che ormai si dovrebbero considerare completamente francesi, non sono mai state nel paese di origine, non parlano neanche la lingua dei loro nonni, dei loro genitori. Quindi cosa ha portato questi giovani ad arruolarsi in organizzazioni terroristiche? Sono prima di tutto i disagi. Non conoscono la loro identità di origine, ma non si sentono neanche parte dell'identità in cui loro nascono e crescono. Questo è un grande problema. Però essenzialmente si parte da una mancanza di conoscenza a livello culturale e religioso. Lavoro in una produzione cinematografica, Noesis Production, e abbiamo sede al Pigneto e siamo quattro soci. Due sono i miei fratelli più grandi e l'altro è un amico di infanzia, quindi sono l'unica donna. L'unica donna. E abbiamo i nostri collaboratori, Tunisia, Marocco, italiano. Poi abbiamo di diverse, in realtà siamo di diverse, più che altro non importa da dove vieni, la tua origine, non importa le tue competenze, cosa sai fare, la tua creatività. Qui importa tanto ciò che sei tu come artista, ciò che rappresenti. Invece magari se fosse stato un altro tipo di lavoro, probabilmente come le mie amiche avrei avuto un sacco di problemi. Alcune amiche anche per fare il volantinaggio non le accettavano solo perché portavano il velo. I miei genitori non hanno ancora la cittadinanza, quindi automaticamente mio fratello piccolo non può avere la cittadinanza fino a 18 anni, a meno che loro non fanno la cittadinanza prima, la stanno aspettando. In realtà non si tratta solamente per questioni legate alla, diciamo, tra virgolette, burocrazia, come gli esami di Stato, gli studi. Ci sono anche alcuni master che per esempio non ho potuto fare perché richiedono specificatamente cittadinanza italiana, eccetera. La mia generazione, che siamo immigrati da bambini, noi non sapevamo neanche che eravamo immigrati. Io l'ho scoperto dopo che sono un'immigrata, quando ho iniziato ad essere più adolescente. E la mia generazione, per esempio, quelli che hanno immigrato piccolini non hanno avuto scelta, perché loro non hanno nessuna scelta, hanno scelto i genitori per loro. Perché non concedere la cittadinanza italiana? Loro si sentono perfettamente italiani. Quando vado in Tunisia mia nonna, tutti mi fanno sentire italianissima, quando sono in Italia tutti mi fanno sentire tunisina. Non c'è una volta che mi chiedono di dove sei e io ho veramente un sacco di difficoltà a rispondere a questa domanda. Sono tunisina, però sono cresciuta in Italia, però così, però colà. Ci devo veramente ragionare sopra. Io farei vedere una cosa nel libro. Eccola qui. Chi sono io? La mia personale crisi di identità. Mi sono sempre chiesta chi sono. Mi dicono sempre che appartengo a due mondi e due culture. Però ogni volta che vado in Tunisia mi dicono sei italiana. Quando sono in Italia mi dicono che sei tunisina. Se vuoi essere una, rinuncia all'altra, ma io non voglio rinunciare a nessuna delle due. Ti devi integrare, mi dicono. Integrarmi in una oppure nell'altra. Quando tutti hanno già deciso chi sono, io ho scelto il beneficio del dubbio. Mi sembra di potermi sempre arricchire da entrambe le culture. Qualcosa di più in qua, qualcosa di più in là. Avere sempre una ricchezza culturale in più. Col mio lavoro posso vivere dove mi pare. Però casa mia è Roma, quando mi dicono torni a casa, per me il mio primo pensiero è Roma, perché io sono cresciuta qui. Roma non solo è la città dove sono cresciuta, ma è la città che mi ha insegnato ad essere aperta di mente. Io ho sempre pensato, se io
Continuavo a vivere in Tunisia per tutto il periodo della mia adolescenza, in un paesino al sud della Tunisia. Molto probabilmente non sarei la persona che sono oggi, molto probabilmente non avrei avuto gli stimoli che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ho avuto amici

Di origine marocchina, egiziana, sudamericana, cinesi, italiani, eccetera, eccetera. Quindi molto probabilmente non avrei avuto questi stimoli. Quindi per me Roma è la mia città. Le nuove generazioni che stanno crescendo adesso, ma non solo di seconde generazioni come mio fratello, ma anche i suoi coetanei italiani autoctoni. Adesso andando in giro a presentare questo libro nelle scuole medie, superiori, eccetera, c'è una visione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi sul concetto di integrazione, sul concetto di diversità. Loro si considerano assolutamente uguali perché sono nati e cresciuti insieme, vanno a scuola insieme, vanno all'oratorio insieme, vanno a giocare a calcio insieme, fanno tutto insieme perché loro sono nati e cresciuti in questo ambiente abbastanza multiculturale, però loro lo vedono come una cosa unica, quindi è diverso da come noi vediamo la società adesso. Io sono molto ottimista nelle nuove generazioni, assolutamente.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Questo strumento si chiama setar. Se in sanscrito o persiano antico vuol dire tre, e tar sarebbe la corda. Infatti, radice di questa parola, come utilizziamo guitar o sitar, tar sarebbe la corda. Questo strumento aveva una volta, forse 300-400 anni fa, solamente tre corde. Infatti l'hanno chiamato tre corde, setar. Poi hanno aggiunto un'altra corda, però il nome è rimasto. La cosa interessante, che viene dalla tradizione di musica persiana, è uno strumento che si dice che il sitar, famoso sitar indiano, proprio deriva da questo strumento quando, diciamo, 400 anni fa, 500 anni fa, North India era molto vicino culturalmente alla cultura persiana. E non dimentichiamo che nomi dei paesi come damon oggi noi, con i confini precisi, tanti di questi confini nascono da 70-80 anni. Una volta la cosa importante era il nome della città, quindi io, se uno mi chiede tu da dove vieni, io non dicevo che sono iraniano o persiano, dicevo io vengo da Isfahan o Esfahan, la mia città natale. Un italiano diceva: io ve non vengo dall'Italia, vengo da Venezia o da Firenze. Quindi era il nome delle città che portavano culturalmente il messaggio di identità. E questo strumento si suona in tutto l'Iran oggigiorno, e come avete visto, si suona con solamente un dito, con le unghie. E si fa tutto il repertorio di musica classica persiana, però volevo farvi vedere proprio con questo strumento perché è un simbolo anche della musica spirituale persiana, ovvero musica sufi, perché è uno strumento piccolino. Si dice una volta quando dai alcuni musulmani, magari più fondamentalisti, che la musica era vietato nella società, non si poteva portare in giro gli strumenti. Tanti musicisti, tanti sufi, per nascondere il loro strumento sotto il loro vestito, hanno creato degli strumenti più piccolini, e loro nascondevano proprio sotto il vestito e portavano in giro dove suonavano. Quindi questo strumento, nonostante ha una cassa armonica piccolina, però il suono c'è. E si suona in tutto l'Iran e in qualche modo rappresenta proprio la musica spirituale. Si dice che a casa, come se fosse un pianoforte che sta nelle case di tutti occidentali, anche un setar sta nelle case di tutti gli iraniani. Tanti grandi compositori da noi hanno composto delle loro idee musicali proprio su questo strumento, come se fosse un pittore che prima di dipingere con una matita disegna la sua idea. Tanti compositori hanno disegnato la loro idea a composizione di musica proprio su questo strumento. Io mi chiamo Pejman Tadayon, e sono nato in Iran, per preciso a Isfahan, la città d'arte dell'Iran, la città centrale in Iran. È una delle città più belle del mondo, non perché vengo da là, perché è una città che, se vedete, cercate l'immagine di questa città su internet, vedrete che è una città che ha dato, diciamo, proprio lo stile d'arte e l'architettura del mondo anche musulmano. Ad esempio, il famoso Taj Mahal in India, si dice che viene dall'architettura, diciamo, proprio che nasce a Isfahan, da quella scuola là. Dal 2003 sono qua in Italia, ho deciso di venire in Italia per studiare l'arte, perché da quando avevo 3 anni io dipingevo. In realtà mi sento più pittore che musicista, però

Poi non lo so che cosa è successo, che ho continuato con la musica, perché in un certo punto nella mia vita vedo la musica e pittura l'unica cosa. Quindi io ho deciso, quando ho fatto l'università in Iran, che poi ho studiato ingegnere di agraria, che non c'entra nulla con il mio mestiere, ho deciso di lasciare tutto e andare dietro le mie passioni. Perché? Che cosa? Perché in Iran, quell'epoca, stiamo parlando di forse 20 anni fa, il concetto di artista, di essere artista in quel tipo di società, non era facile, non era molto accettato dalle famiglie. È una cosa che ancora qua, anche in Italia, è così. Magari se un giovane dice ai suoi genitori che io vorrei fare artista, magari certi genitori accetteranno difficilmente. Io, per accontentare in qualche modo anche i miei genitori, ho deciso di fare ingegnere, però poi alla fine non ce l'ho fatto perché sempre desideravo di vivere con l'arte, con le mie passioni. Quindi a un certo punto ho fatto tutto e lasciato tutto. Ero proprio sicuro di dove andare, perché io da piccolo, quando dipingevo, mio nonno mi ha dato dei libri di Leonardo da Vinci e Michelangelo, e io mi ricordo che ero innamorato dei disegni di Leonardo da Vinci e imitavo tutti i suoi disegni. Quindi ho deciso di andare a Firenze, proprio ho deciso, no, io devo andare a Firenze, devo andare a vedere dove ha vissuto da Vinci e Michelangelo, che per me erano due idoli, diciamo. Quindi ho fatto l'ambasciata dell'Italia in Iran ogni anno fa un esame che accettano gli studenti e danno borsa di studio. Io ho fatto quell'esame, che era un esame di lingua, e nonostante ho studiato 2 o 3 mesi lingua italiana, però era per me difficile, però mi ricordo chi mi ha fatto l'esame talmente ha visto che io, quando mi hanno fatto l'esame di lingua, che era un esame orale all'epoca, che io non riuscivo a parlare bene italiano, e loro, quando hanno visto mia passione così tanto, mi hanno detto, a un certo punto, mi hanno detto di smettere di parlare italiano perché tanto non si capisce, e mi hanno detto in farsi, quella persona italiana, mi ha detto, che parlava benissimo farsi, mi ha detto in farsi, che sarebbe lingua persiana, ok, basta, smetti di parlare italiano perché tanto non parli bene, però noi ti diamo il permesso perché vediamo che hai tanto passione per l'arte e per il nostro paese. E così io vengo in Italia. Vengo in Italia nonostante tanti problemi con la lingua, però comincio all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Non sono stati facili i primi anni per due motivi. Uno, perché io venivo da un paese che l'ultima mostra, quando ho fatto in Iran, mostra di pittura, ho avuto tanti problemi. Anche concerti quando facevo, ho avuto tanti problemi in Iran. A quell'epoca tanti uffici, diciamo, che ti davano permesso per organizzare concerti, erano molto difficili prendere questi permessi. E io, che avevo tante idee innovative, e proprio come protesta verso quella società, quel tipo di società che non avevo tanto rispettato per i diritti, soprattutto per delle donne, io su alcune mie canzoni ho fatto qualche protesta, che come testo, che come musica. E poi non mi hanno dato più permessi di fare concerti, quindi io nella mia città non potevo fare più concerti. La stessa cosa succede per l'arte, perché nei miei dipinti io spesso racconto l'idea della donna, perché nella poesia antica persiana la donna è un simbolo di Dio e noi abbiamo avuto sempre rispetto per le donne. E io nei miei dipinti sempre parlavo di questa figura che è un rappresentante mistico per noi, la donna, no? E quindi tanti miei quadri non hanno accettato di farlo entrare nelle mostre, ha avuto insomma dei problemi. Quindi, per qualche modo, nonostante amavo l'Iran e ancora amo, ho deciso, per studiare l'arte, di andare via quando avevo 24 anni. Così a Firenze ho studiato i primi tempi, però anche in Italia ho avuto tanti problemi. Io vengo da una società orientale, con tutta la sua tradizione.

È in Italia, vedendo una società occidentale che per certi aspetti non riusciva a capire. Tante volte ho deciso subito di ritornare ai primi tempi, però la cosa che mi ha aiutato tanto era la mia passione per l'arte. Mi ricordo che quando camminavo per strade di Firenze toccavo i muri, non ci credevo che io sto toccando un muro antico. Oppure mi ricordo che era una sera che io avevo una macchinetta fotografica, all'epoca ancora non c'erano quelle macchine digitali, quindi o se c'erano erano le prime macchine digitali, e io facevo le foto dappertutto, e a un certo punto ho letto in questa casa ha vissuto Michelangelo, io mi ricordavo davanti a quella casa, cominciavo a piangere, ero emozionatissimo, e il giorno dopo vado, perché era un museo dentro quella casa, e vado dentro questa casa. Insomma, vedendo questa città che io ho studiato bene, Firenze all'epoca, mi dava tanto forza di vivere e ho cominciato a studiare la tradizione italiana, che nella musica che nell'arte. E poi contemporaneamente mi sono iscritto anche nella scuola di musica di Fiesole, che è una scuola di musica molto importante a Firenze, e da là ho cominciato di studiare anche musica occidentale, composizione. E fino a questo momento che sono in Italia, nonostante tutti i problemi che sappiamo, abbiamo qua anche in Italia come immigrante, però sono contento perché vivo in un paese bellissimo, vivo in un paese che si dice il 40% del patrimonio culturale del mondo sta in questo piccolo paese e c'è tanto da imparare in Italia, c'è tanto da vedere, basta che tu vai fuori qualsiasi paesino che viaggi, vedi dei monumenti e delle opere, capolavori d'arte. Io poi, dopo 2 anni vivendo a Firenze, mi sono trasferito a Roma perché volevo conoscere anche Roma, perché era un'altra meravigliosa città. E quando ho visto per la prima volta Roma, mi sono innamorato di questa città e da là ho deciso di rimanere a Roma, di fare attività artistica. Spesso mi ricordo che quando amici qua in Italia mi chiedono le canzoni degli anni 80, perché nostra generazione è generazione degli anni 80, no? Disco, la musica, la leggerezza di quegli anni, e mi parlavano di alcune canzoni. Io non conoscevo queste canzoni per niente. Perché negli anni 80 io ho fatto, quando ero piccolino, adolescente, in Iran c'era pure guerra. E quelle canzoni degli anni 80 non arrivavano mai in Iran. E c'era guerra tra Iran e Iraq, perché Saddam, che era un pazzo, in un certo punto, dopo 2 anni dopo la rivoluzione islamica, che succede nel 79 in Iran, attacca l'Iran. Attacca l'Iran e l'Iran non aveva un esercito, quindi io ero piccolo e mi ricordo dei bombardamenti, mi ricordo dei missili che arrivavano e purtroppo ho vissuto questa guerra, mi ricordo allarme, sembrava Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto nel film, no? Che noi con tutta la famiglia andavamo sotto le scale e aspettavamo che arrivasse questa bomba. E a un certo punto tu sentivi dei rumori veramente brutti e io avevo tanto paura, veramente paura, perché ero sicuro che una di queste bombe cadranno vicino alla zona che vivo io. E spesso succedeva che nei bombardamenti cadevano queste bombe veramente potenti. Vicino dove noi eravamo sotto le scale e tu, insomma, vivendo quel momento non è stato facile. Mentre i miei amici in Italia godevano la bellezza degli anni 80. Quindi io ancora quando dormo, quando vedo degli incubi di quell'epoca, forse tanti miei limiti anche nella vita,
dei momenti che sono depresso, dei momenti che sono giù, derivano dalle mie paure, derivano da quel periodo. Però la cosa bella è che noi siamo andati avanti. Noi siamo andati avanti, popolo iraniano è un popolo molto ottimista, un popolo che durante tutta la storia, se noi vediamo, ha accettato diverse invasioni. Da Alessandro Magno, che è passato tutto per l'Iran, e fino a Genghis Khan, i mongoli, e diverse, anche l'invasione araba che è successa in Iran. Il popolo persiano sempre ha accettato queste invasioni, guerre, tutto, e con grande calma ha superato. Quindi adesso in Italia, quando io penso di quegli anni, ci sono dei ricordi brutti, però anche ricordi belli, perché a volte, nonostante guerra, nonostante dei limiti, là che nascono delle belle cose. Non dimentichiamo che nelle culture orientali, ad esempio yin e yang, sempre confronto di male e il bene, è quello che il male che fa vedere il bene come si deve essere. Non dimentichiamo che tanti immigrati che vengono qua in Italia vengono dalle guerre. Io per fortuna vengono da una famiglia molto tranquilla, i miei genitori mi hanno aiutato tanto, sono stati veramente bravi di non farmi vivere quel periodo brutto, tanto vero che mi ricordo, mio padre mi vedeva che io avevo tanto paura dei bombardamenti, quindi a un certo punto ha deciso di lasciare la casa e siamo andati fuori città con la famiglia, di vivere fuori città. E quel periodo è stato bellissimo perché eravamo tutte le famiglie, noi bambini che giocavamo calcetto per strade, suonavamo, eravamo tutti insieme perché per noi era una vacanza. Quindi quel periodo brutto di bombardamenti che è durato 8 anni, da qualche punto di vista per me è stato anche divertente. Mi ricordo che quegli anni erano quasi fine guerra, quando guerra quasi stava per finire, noi con gli amici, insomma, suonavamo. Io ero piccolino, quindi ancora non ho cominciato la musica in modo professionale, però mi ricordo alcuni miei amici che suonavano questo strumento qua, che si chiama daf, e io ero affascinato del suono di questo strumento, che era uno strumento che parla dei ritualità, rituali come nascono, da quando c'è un gruppo di persone insieme, e insieme cominciano a fare la musica. Per noi quel momento di trance, di quel momento di discoteca che negli anni 80, che i giovani andavano per rilassarsi, per andare nel trance, no? Con concetto occidentale, per noi era questo, perché in realtà con alcuni amici che soprattutto erano, io ancora non ero bravo di poter suonare questo strumento, e loro suonavano, ero io affascinato di questo strumento, che poi dopo ho capito che erano alcune comunità, diciamo, dei dervisci, dei sufi. Come vedete è uno strumento che dietro ha tutti degli anelli, questi anelli piccolini. Si dice che ognuno di questi anelli siamo noi, che poi unendo tutti insieme, di fare un cerchio insieme suonando, perché infatti si faceva questi cerchi di suonare questo strumento, diventiamo l'unico strumento, l'unico cerchio. Vi faccio sentire la sonorità di suono di questo strumento, che si suona nelle comunità sufi, soprattutto in Kurdistan dell'Iran, come vi ho detto si chiama daf. E la cosa interessante è che noi vediamo mischio della calligrafia, rapporto tra le arti diversi, e con la poesia, perché l'arte di calligrafia, che scrive una poesia di Rumi, che qua la traduzione sarebbe che da quando il mio governo è diventato il governo dell'amore, io sarò eterno, diventa l'unico l'arte, musica, calligrafia, e la poesia.

Spesso mi chiedono, quando sono venuto qua in Italia, tanti amici italiani spesso mi chiedevano del sufismo. E voi dovete sapere che in Iran il concetto del sufismo è un concetto molto particolare, perché più che sufi, da noi si dice mistico, come il famoso Rumi, che tanti pensano che era un sufi. E non dimentichiamo che Rumi, famoso poeta sufi, ha detto tutte le sue poesie in lingua farsi, in lingua persiana. Però è morto in Turchia, ha vissuto in Turchia, quindi non è turco e non ha detto le sue poesie in turco. Lui spesso criticava le altre persone che lo definivano a lui come un sufi. Lui voleva essere un mistico e un poeta. Infatti da noi lui è un mistico e è una poeta. Però nell'Occidente è difficile spiegare perché in Iran il sufismo si avvicina molto al misticismo e alla spiritualità. Perché in realtà il messaggio di questi poeti, di questi artisti, era ben chiaro. Loro sono andati oltre. Nel senso, sufismo nella cultura persiana non è una pubblicità per Islam, è un messaggio molto universale, come se fosse si avvicina al misticismo mondiale, dove noi vediamo nelle poesie di Hafez, di Rumi, loro raramente parlano dell'Islam. Raramente parlano di profeta. Loro parlano della loro interpretazione verso il mondo misticismo. Giustamente, non possiamo nascondere che una grande parte del concetto del sufismo deriva dall'Islam, da insegnamenti della profeta e dal Corano. Tanto è vero che Hafez, che era un altro grande poeta sufi, è proprio il suo nome, Hafez in arabo vuol dire chi ha in memoria il Corano. Lui sapeva bene il Corano. Però su questa base, diciamo, religioso, il vero sufi, come dice nella letteratura persiana, vuole andare oltre, dove religione è solamente una scusa, solamente una via per arrivare alla via principale. Poi su questa via il percorso che è importante. Non sappiamo dove c'è il bene, dove c'è il male, tanto è vero che ad esempio Omar Khayyam, un altro poeta, lui spesso parla del concetto dell'inferno e paradiso. Lui dice: io non lo so se esiste veramente inferno e paradiso, per me è importante la via che sto seguendo. Qua a Roma io spesso per raccontare il sufismo e per la mia esperienza racconto le poesie, perché i miei maestri, i miei guru, diciamo della cultura sufi, erano questi mistici.

erano questi poeti. Per me il mio maestro era Hafez, era Rumi, era Omar Khayyam. E io leggendo le loro poesie ho capito tante cose. Loro invece di dirti devi essere un buon musulmano, devi pregare, no, loro ti dicevano impara l'arte, impara la musica, impara se honar o fan nell'arabo, che vuol dire l'artista o l'arte. Per loro era molto importante, tanto vero che loro erano grandi musicisti, grandi artisti anche. Quindi io spiego sempre questa cosa anche nei seminari che faccio, e spesso vedo che nelle comunità sufi, delle altre confraternità, il sufismo si avvicina molto a insegnare Islam, mentre Islam sì, Islam bisogna capirlo bene, bisogna capire tutte le tradizioni, però il vero sufismo per me, questa è una mia interpretazione personale, vuole andare oltre, si avvicina più all'arte e alla spiritualità universale. Spesso succede che ai concerti la gente mi chiede di che cosa è il sufismo, che significa sufismo. Come ho ripetuto, non è facile di raccontare, bisogna leggere tanto le poesie, bisognerebbe leggere tanto le storie, perché attraverso alcuni racconti, alcune storie, il maestro Sufi racconta che significa il sufismo, che vuol dire pensiero Sufi e come tu vivi nel mondo reale e come deve essere un vero Sufi ai nostri tempi. Non vuol dire niente che se tu fai certi tipi di atteggiamenti che sei un Sufi. Il sufismo è un modo di vivere, un modo di pensiero, un modo di fare, per me. Nel Corano, il libro sacro dei musulmani, c'è una grande parte proprio dedicato a Gesù e a Madonna. La cosa interessante è che nella nostra religione, nei paesi musulmani, quando c'è Natale, anche persone religiose, tipo Mullah, danno auguri a tutti i cristiani che vivono in Iran. Nel mio città, Isfahan, c'è un quartiere dei cristiani, ci sono tanti, almeno 4-5 chiese bellissime. E dobbiamo sapere che nella Camera dei Deputati in Iran ci sono deputati ebrei e cristiani ed è un'altra religione. Quindi quando io vedo, spesso sento nell'Occidente alcune notizie che non sono vere, e non si parla mai di questi elementi, di questi argomenti, mi arrabbio un po', perché in realtà Islam è una religione che ha molto rispetto per altre religioni. Non mischiamo di alcuni fondamentalisti, alcuni pensieri che sono nati ai nostri tempi, che sono tutte false, con quello che è stato vero Islam, è vero messaggio di pace, perché tanto sappiamo che Islam significa pace. Purtroppo, e spesso per la colpa di alcuni paesi occidentali, adesso c'è una grande confusione nel nostro mondo, parlando da quello che è successo prima da colonizzazione di questi paesi attraverso occidentali, che sono stati sempre prima occidentali che hanno attaccato, sto parlando della storia moderna, hanno invaso questi paesi a prendere le loro risorse. E poi per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, quello che è stato deciso dopo per decidere alcuni di questi paesi e il popolo in questi paesi che loro magari questi 100 anni recenti non hanno pensato mai invadere altri paesi, loro vivevano nella loro mentalità. Non parliamo se è giusto, se no, se è democratico o se non è democratico, perché la democrazia è molto relativa per me. Non significa il nostro pensiero in Occidente verso la democrazia occidentale, vogliamo decidere pure per questi popoli, perché loro stanno passando il loro spazio e tempo che stanno passando, è diverso dal nostro spazio-tempo. Dico spazio-tempo perché comunque è un concetto scientifico interessante, perché loro vivono nel loro spazio
significa nel loro territorio, nel loro città, nei loro profumi, nel loro diciamo realtà fisica, anche in quale tempo dobbiamo vedere, che percorso storico hanno fatto finché un paese arabo, finché è arrivato fino in questo mondo, in questo momento, e noi che percorso abbiamo fatto nell'Occidente. Quindi non dobbiamo decidere subito che cosa è il bene e che cosa è il male per il mondo orientale. Allora, sufismo spesso parla e ha una bella risposta per queste domande, per questi problemi, perché il vero messaggio sul sufismo è il pace e la cultura soprattutto. Tanto vero che tanti paesi musulmani, magari quelli più fondamentalisti, quelli che hanno utilizzato Islam per governare e per creare un regime, hanno ammazzato tanti sufi, tanti grandi comunità e confraternita sufi. Però il pensiero del sufismo, il pensiero mistico, talmente bello, talmente fa parte della nostra DNA di esseri umani, perché tutti noi esseri umani nel nostro inconscio sappiamo che cosa è bene e che cosa è il male. Come diceva grande Tiziano Terzani, che per me era un grande sufi. E quindi se noi leggiamo la storia del sufismo e tutti gli artisti, e tutte le persone che hanno dato qualcosa a questo pensiero, vediamo anche il rapporto con l'Occidente e con la cultura cristiana ebreo anche. Ad esempio, sappiamo bene, come ha raccontato Giotto nei suoi affreschi meravigliosi in Assisi, del rapporto di San Francesco con il mondo musulmano, quando lui, mentre era nel cuore di Crociate, lui parte, mentre tutti dicevano devi odiare, devi andare addirittura a guerra con i musulmani, lui dice no, io voglio andare a parlare. San Francesco per me era un grande sufi e va lì a dialogare, e dall'altra parte lo accetta con un braccio aperto. E noi non dimentichiamo che purtroppo la storia, maggior parte, sempre abbiamo scritto la storia delle guerre, dell'odio. Quando tra nazioni era pace, nessuno scriveva niente, nessuno non ha raccontato diciamo della storia della pace, di quei rapporti culturali che successi in quegli anni, grazie proprio a questi pensieri che dalla parte degli occidentali, non dimentichiamo che anche nell'Occidente è pieno di sufi e pieno di pensiero sufi, magari con un altro nome. Non dimentichiamo che il termine sufi è solamente un termine. Quello che è importante è il pensiero nostro, è quello che noi pensiamo della vita. Io personalmente penso che tutte le religioni vogliono dare lo stesso messaggio. E alla fine penso che se un musulmano o un cristiano, un ebreo, pensa che sua religione è migliore rispetto agli altri, non ha capito niente della vita. Io se nascevo qua in Italia non ero musulmano. Allora di che cosa stiamo parlando? Io sono nato in un paese musulmano, allora sono diventato musulmano. E la cosa importante è che tu capisci che tua religione, quello che avevano i tuoi genitori e dove sei nato, quella è una cosa, un dono, è una cosa bellissima, perché tanto tutte le religioni parlano di pace, della spiritualità, e sappiamo bene tutti. Che poi dopo sono state alcune persone che hanno utilizzato queste religioni per governare, per fare delle loro idee materiali, diciamo. Hanno utilizzato bene la religione. Perché la religione è forte, perché quando tu vuoi dare una legge forte nella società, è facile, dici che tu non devi fare questo, devi fare quello che ti dico io, e se qualcuno protesta, tu subito dirai che questo ha detto Dio, non dico io. Quindi puoi governare benissimo. E tanti hanno utilizzato questa arma. Mentre il messaggio universale di tutte le religioni è sempre stato dialogo e l'amore. Noi vediamo che quanto è importante parola amore nella cultura occidentale e pertanto anche nella cultura orientale.
Noi abbiamo fatto anche un film sul rapporto tra Rumi, che era questo grande poeta sufi, con San Francesco, che racconta proprio la mia storia, dove vado a incontrare cristiani, san francescani, e vado a incontrare anche dei sufi e il loro pensiero. E tu vedi che da tutte e due parti dicono la stessa cosa, con un po' di sfumature diverse, perché comunque sfumature derivano dalle culture diverse, che è proprio quello che fa la bellezza di questo mondo. Non dimentichiamo che viviamo un mondo che c'è un grande pericolo di globalizzare il mondo, di dare delle scheme ben precise su tutto il mondo. Io, ad esempio, mi ricordo quando viaggiavo, ad esempio sono andato in Spagna, viaggiavo nelle autostrade, vedevo questi autogrill, sempre la stessa forma che vedo qua in Italia, come se fosse i paesi hanno perso la loro identità culturale, tutti vogliamo essere uguali. Noi entriamo nei supermercati e vediamo sempre la stessa cosa, vai in America e vedi la stessa cosa che vedi qua in Italia. E questo è un grande problema, grande pericolo, perché stiamo perdendo i nostri, diciamo, sfumature culturali e i nostri colori, diciamo. Quello che bisogna essere molto attento, secondo me. Parlando di musica sufi, uno dei strumenti più importanti nella cultura sufi è questo strumento, si chiama ney, è un flauto fatto di canna, un pezzo di canna con alcuni buchi. È molto semplice, come vedete qua, non ha niente, non c'è un ancio, non c'è niente, è un tubo e il suono si produce nella bocca. Nei paesi arabi e in Turchia si fischia dentro questo flauto, così in questo modo, perché in realtà le poesie di Rumi proprio apre e parla questo flauto. Lui, proprio questo flauto che parla, dice: da quando mi hanno staccato dalle altre canne, io lamento. Infatti il suo suono, che adesso vi faccio sentire, sembra un lamento. Io lamento perché vorrei tornare ai miei amici, alle mie origini di altri flauti, altre canne. Però il concetto è bello, perché dentro queste canne che siamo noi, dalla sofferenza, dalla staccato, perché noi siamo staccati dall'animo universale, e noi con nostra arte, con nostro lamento, creiamo la bellezza, creiamo amore. E nelle poesie di Rumi proprio c'è questo concetto bellissimo. In Iran c'è una tecnica particolare, che si mette il bordo di questo strumento tra i due denti davanti. È una tecnica particolare, però il suono cambia, è ancora più soffiato, più lamentoso. Vi faccio sentire sonorità di questo strumento, con questa tecnica persiana.

Come vedete, in questa scala che ho fatto era una nota che per l'orecchio occidentale sembra un po' stonato. Questa nota qua. Mentre nell'Oriente, nella musica araba, persiana, turca, questa nota è un quarto di tono. Quindi, ad esempio, terrà un Mi bemolle, un Mi naturale, c'è cioè una nota in mezzo un quarto di tono più crescente, ad esempio, che nella musica occidentale non esiste, però per noi nell'Oriente è una nota ben precisa, che non è stonato, anzi è proprio caratteristica di ad esempio, una scala che si fa, perché come sappiamo una nota, magari un bemolle, ti dà sensazione più malinconico, più romantico, è un Mi naturale più maggiore, no? Più ti dà la sensazione di più felicità, mentre ci sono dei momenti nella giornata che noi ne siamo tristi, romantici, ne siamo felici, siamo via di mezzo, e questa nota parla proprio di questo concetto, che spesso nella musica orientale, araba, persiana, e anche musica turca, si sente questa nota un po', per il nostro orecchio occidentale, qua nell'Occidente sembra stonato, mentre non è stonato. Diciamo che il suono, spesso se viaggiamo in Turchia sentiamo la sonorità di questo strumento, flauto ney, che in qualche modo rappresenta proprio musica sufi. Io ho portato questi tre strumenti perché tutti e tre in qualche modo sono dei simboli di musica sufi, che sono tre strumenti diversi, uno strumento a corde come setar e uno a fiato e un percussione. E da noi in Iran si dice che gli unici tre strumenti che possono entrare facilmente, hanno permesso di entrare nelle cerimonie sufi in Iran, sono proprio questi tre strumenti.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: very good, awesome,
4: supportive, veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uni Nettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uni Nettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

0: log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme è dedicata al ruolo delle banche di sviluppo a sostegno dell'ambiente. Quindi vogliamo capire come questi soggetti, quindi le banche di sviluppo, possono intervenire nel sistema ed aiutare alla transizione ecologica. Quello che faremo sarà andare a vedere quindi chi sono queste banche di sviluppo e poi come operano sul mercato. Gli argomenti saranno le banche di sviluppo, le tipologie di banche di sviluppo e poi gli strumenti di intervento e l'impatto ambientale. Quindi quello che vogliamo fare è avere un quadro, prima di tutto, di dove operano questi soggetti, qual è il loro ruolo e qual è il loro contributo in generale alle economie dei diversi paesi. E poi, una volta che abbiamo identificato il loro ruolo all'interno dell'economia, ci andremo a focalizzare su come possono intervenire a tutela o a supporto di quella che è la transizione ecologica. Le banche di sviluppo, quindi dobbiamo capire un po' questi operatori cosa fanno, chi sono e che natura hanno. Quindi l'obiettivo è tentare di capire un po' qual è il profilo di questi soggetti, a che cosa sono interessati e come devono andare a operare. Le banche di sviluppo sono istituzioni destinate a supportare lo sviluppo economico e sociale. Quindi qui abbiamo una definizione molto generica che parte dagli obiettivi finali. E ci va a dire che quando parliamo di banche di sviluppo stiamo parlando di banche che hanno degli obiettivi economico-sociali e in base a quelli hanno un mandato di fare alcune azioni rilevanti per quel sistema. Per approfondire un po' di più questo tema, riprendiamo direttamente la definizione che dà la World Bank di banche di sviluppo. A bank or a financial institution with at least 30% state-owned equity that has been given an explicit legal mandate to reach socio-economic goals in a region, a sector or a particular market segment. Come vedete, qui stiamo approfondendo un po' di più come funzionano queste banche di sviluppo. Primo aspetto che non c'era nella precedente definizione è la partecipazione pubblica. Queste hanno degli obiettivi sociali, economici rilevanti e devono essere normalmente a partecipazione pubblica. Secondo la World Bank, devono avere almeno il 30% del capitale che è detenuto da un soggetto pubblico. Questi soggetti poi che cosa hanno come mandato? Hanno come obiettivo, come core business, fare degli interventi per il raggiungimento di obiettivi socio-economici. Questi obiettivi socio-economici poi possono essere declinati su delle regioni, su dei settori, o su alcuni specifici segmenti di mercato, quindi non è importante come si focalizzano, è importante cosa vanno a fare. Ok? Quindi tentiamo di vedere un po' queste banche di sviluppo cosa vanno a fare. I soggetti finanziati sono settori, organizzazioni e comunità, i cui fabbisogni non sono serviti dalle banche commerciali private e più in generale dai mercati finanziari.

finanziari. Quindi quello che è evidenziato in questa definizione è che quando noi parliamo di banche di sviluppo, stiamo parlando di un servizio di supporto pubblico che va a intervenire quando ci sono dei fallimenti della finanza privata. Quindi quando il sistema bancario tradizionale o i mercati finanziari non riescono a portare risorse a aziende, a progetti che creano valore per la collettività, a questo punto è utile un intervento da parte della banca di sviluppo che si va a sostituire a questi soggetti e apporta il capitale che serve al completamento dell'intervento. Attenzione, in realtà quello che succede è qualcosa anche in alcuni casi diverso. Cioè è possibile che la banca di sviluppo intervenga congiuntamente con banche private. Quindi l'obiettivo è sempre quello di favorire il finanziamento di alcune attività, di alcuni progetti, in alcuni casi esclusivamente con capitale fornito da banca di sviluppo, in altri casi con capitale che viene fornito dalla banca di sviluppo e da player privati presenti sul mercato. I clienti target sono PMI, imprese grandi e enti pubblici e locali. Quindi qui vedete che non c'è alcuna distinzione o alcuna caratteristica specifica in termini di clientela. Si possono servire piccole e medie imprese, si possono servire grandi imprese, si può finanziare anche interventi pubblici, finanziando direttamente enti locali o enti pubblici. In quest'ultimo caso però stiamo parlando di interventi da parte di grandi banche di sviluppo che tentano di supportare stati che hanno problemi di risorse o enti locali che non hanno la capacità di raccogliere autonomamente risorse, e a quel punto può entrare in gioco la banca di sviluppo. Nel caso invece delle PMI e nel caso delle imprese grandi, l'idea qual è? Identificare delle aziende target che per vari motivi, che possono essere il core business, che può essere l'assenza di garanzie, che può essere la rischiosità del business, non sono in grado di raccogliere sul mercato dei capitali o sul mercato degli intermediari finanziari le risorse che gli servono a portare avanti la propria attività. A questo punto entra la banca di sviluppo, in alcuni casi con dei finanziamenti per orizzonti temporali lunghi, in altri casi solo con dei finanziamenti ponte che servono a avviare l'attività prima di renderla finanziabile sui mercati privati. Quindi ambedue soluzioni possono essere intraprese. L'obiettivo è sempre quello di facilitare il raggiungimento di questi obiettivi economico-sociali che sono ritenuti rilevanti. Il mercato servito può essere più o meno focalizzato e abbiamo mercato internazionale, mercato regionale e mercato nazionale. Qui che cosa cambia? Cambia il focus della banca di sviluppo. Noi abbiamo dei casi di banche di sviluppo, dopo ne vedremo alcune, che sono operanti su scala internazionale, quindi operano in diversi paesi del mondo contemporaneamente. Logicamente, affinché si possa raggiungere questo obiettivo, la banca di sviluppo deve essere una banca di sviluppo medio-grande, con una buona reputazione sul mercato e con uno staff e delle risorse adeguate a questo obiettivo. In questo caso la banca di sviluppo diventa di fatto una controparte importante con la quale va a negoziare o va a interagire anche lo Stato, quindi lo Stato di quel paese in cui si va a investire, per avere il supporto o l'aiuto al raggiungimento di obiettivi sociali o economici. A fianco a questo avete degli interventi invece legati a delle banche di sviluppo cosiddette di natura regionale. Qui stiamo parlando di aree geografiche, quindi Africa, Asia, Sud America e così via, che hanno delle caratteristiche comuni, quindi hanno delle problematiche comuni, cosa più interessante per noi, che la banca di sviluppo in qualche modo può aiutare a risolvere. In questo caso, quindi, che cosa fa la banca di sviluppo? La banca di sviluppo definisce una propria politica di intervento sull'area e tenta di coordinare gli interventi nei diversi paesi in modo da massimizzare il risultato per l'area. Facciamo degli esempi molto semplici. Se io devo andare a fare degli interventi per favorire la connessione tra quel paese e gli altri paesi all'estero, una delle soluzioni può essere lo sviluppo di porti, aeroporti e così via. Quando faccio interventi di quel tipo, logicamente una banca che lavora in ambito regionale ha una pianificazione un po' più ampia di quelli che possono essere gli interventi ragionevoli, gli interventi necessari, non solo per quel paese, ma per l'area nel suo complesso.
e quindi ragionando con una banca di sviluppo di natura regionale posso evitare che ci siano degli sprechi legati al fatto che ogni paese può costruire il suo aeroporto, il suo porto, quando in realtà se le economie sono abbastanza piccole, almeno in fase iniziale, si possono concentrare gli investimenti in un'unica realtà e poi, quando sarà necessario, ampliare l'investimento e andare a interessare anche lo sviluppo di nuovi porti e di nuove aree geografiche. Ultima categoria, nazionale, e qui parliamo di che cosa? Della possibilità di fare degli interventi in cui c'è una banca di sviluppo solo per il paese. Questo logicamente avviene nei paesi che devono crescere più velocemente, nei paesi in via di sviluppo prevalentemente. A questo punto c'è una banca di sviluppo che viene ad essere identificata e che ha il compito di supportare gli interventi in quell'area. Quando facciamo questi interventi, a questo punto che cosa si può fare di diverso rispetto alle banche regionali o alle banche internazionali? Ci si può focalizzare sulle esigenze specifiche di quel paese. Ad esempio, si può cominciare a ragionare sul commercio internazionale e sul finanziamento di alcune tipologie di produzioni che permettono di massimizzare le esportazioni e di massimizzare quindi i benefici legati al commercio internazionale. Quindi in quest'ultimo caso quello che noi abbiamo è una politica ad hoc costruita dalla banca di sviluppo su quel paese, sulle caratteristiche specifiche di quel paese. Logicamente in questo caso il 30% di capitale fornito da soggetti pubblici è quello dello Stato sovrano in cui viene domiciliata o viene creata questa banca di sviluppo. Quindi difficilmente ci saranno capitali che vengono da fuori o da altri paesi che vanno a finanziare questa iniziativa, mentre nel caso delle banche di sviluppo di natura internazionale è molto frequente che il capitale di queste banche di sviluppo sia molto frazionato e vengano coinvolti tra gli azionisti, quindi tra chi finanzia quell'iniziativa, diversi paesi, prevalentemente paesi sviluppati, che tramite le banche in via di sviluppo internazionale o regionale, tentano di aiutare i paesi più disagiati, i paesi in via di sviluppo, e poi avviare con loro degli scambi commerciali o avviare delle attività che possano essere di beneficio per tutti e due. Quindi nel caso delle banche internazionali, banche di sviluppo internazionali sono delle di fatto multinazionali controllate da alcuni stati sovrani, prevalentemente paesi sviluppati, con l'obiettivo poi di creare network e opportunità di scambio su scala internazionale. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Perché è necessario un intervento pubblico nel capitale delle banche di sviluppo? Quali sono le principali differenze tra le banche di sviluppo nazionali e internazionali? Tipologia di banche di sviluppo. Ora ci preoccupiamo di come andare a classificare le banche di sviluppo e come andare a identificare le differenze principali che caratterizzano la loro operatività. Quindi quello che vogliamo fare è andare a vedere un po' nel dettaglio quali banche di sviluppo conosciamo su scala mondiale e andare a vedere anche un po' come lavorano e come interagiscono con il sistema. Stiamo ancora nei profili generali, qui non stiamo parlando di profili ambientali, parleremo dei profili ambientali nell'ultima parte della lezione. Le banche di sviluppo possono essere classificate in Multilateral Development Banks, National Development Banks, Green Development Banks and Export-Import Banks. Quindi qui avete la classificazione standard in quattro categorie di quelle che sono le banche di sviluppo. Ok? Quindi abbiamo realtà più grandi che sono le Multilateral Development Banks e realtà un po' più piccole che possono essere o le Green Development Banks o le Export-Import Banks. Tentiamo di capire un po' cosa fanno, vediamo qualche esempio, tentiamo di ragionare un po' sul loro modello di business. Qui abbiamo le Multilateral Development Banks, che sono istituzioni sovranazionali create da stati sovrani che finanziano progetti di sviluppo e collaborazioni internazionali. Qui trovate alcuni esempi, ce n'è una in Sud America, una in Africa, una in Asia, quindi abbiamo diverse realtà di questo tipo. L'idea qual è? L'idea molto semplice e banale è che quando io vado a lavorare con dei paesi che hanno differenti livelli di sviluppo economico, al fine di incentivare lo scambio internazionale e il commercio internazionale, bisogna ridurre un po' il gap tra quello che è
la situazione attuale dei paesi più svantaggiati e la situazione attuale dei paesi più virtuosi o più sviluppati.

sviluppati, se volete. A questo punto, con il canale della Multilateral Development Banks, quello che si va a fare è incentivare lo sviluppo delle aree, quelle più disagiate, in modo poi da poter allineare le caratteristiche di queste aree un po' di più a quelle che sono le esigenze dei paesi sviluppati. L'idea molto semplice qual è? Il paese sviluppato vuole dal paese in via di sviluppo materie prime o beni comunque molto poco lavorati e quindi importa da quel paese questi beni. Per avere un minimo di bilanciamento nella bilancia commerciale, quello che è necessario è che il paese da dove prendiamo queste materie prime sia interessato e possa acquistare da noi alcuni dei beni che produciamo. Logicamente, se noi produciamo invece dei beni più complessi, più evoluti, quei beni non è detto che abbiano un mercato immediato nelle realtà meno sviluppate e quindi serve un intervento da parte di queste Multilateral Development Banks per rendere almeno possibile uno scambio internazionale di beni. Ok? Questi qui come operano? Identificano l'area target, identificano delle priorità di azione, quindi delle zone dove bisogna intervenire per primi e poi man mano gestiscono i nuovi interventi. Attenzione che le azioni che vengono fatte da queste Multilateral Development Banks non sono decise in modo arbitrario da loro, ma vengono decise in modo congiunto, in modo combinato con le economie più sviluppate. Quindi se delle economie più sviluppate hanno come target alcuni paesi in quell'area, quelli probabilmente saranno anche i paesi che nella fase iniziale saranno più aiutati dalle Multilateral Development Banks. Se invece ci sono dei paesi dove per adesso non c'è interesse al commercio internazionale o agli scambi internazionali più in genere, quelle saranno aiutate sì dalla Multilateral Development Banks, ma in una fase successiva. Qui si dà una priorità nell'allocazione delle risorse anche in base a quello che è l'esigenza di chi finanzia queste istituzioni, che sono i paesi più sviluppati. Le National Development Banks sono istituzioni nazionali create da stati sovrani per finanziare lo sviluppo economico dell'economia domestica. Qui vedete che il focus che abbiamo in questo caso è legato a un singolo paese. In questo caso abbiamo istituzioni, ad esempio, cinesi, tedesche o scozzesi, che hanno come obiettivo di intervenire in un'area particolare e supportare con il proprio intervento lo sviluppo di quell'area. In questo caso che cosa si va a fare con questi intermediari o con questi operatori? Si vanno a identificare all'interno dello Stato delle priorità, quindi delle linee di business, dei prodotti, dei servizi che si ritiene sia strategico realizzare internamente e si va a finanziare quella tipologia di interventi. Quando parliamo di strategico, cosa significa? Non che ci sia collegato alla sicurezza del paese o aspetti di questo tipo necessariamente, ma che ci sia un interesse da parte dello Stato a sviluppare quella produzione, perché si ritiene che quella produzione, quel bene o quel servizio siano caratteristiche distintive dell'area facilmente collocabili in un commercio internazionale. Quindi in questo caso abbiamo un'istituzione locale, i finanziatori, quindi il 30% di investimento pubblico lo fa il governo di quel paese. E l'obiettivo è andare a supportare all'interno del paese alcune zone che possono avere dei problemi, alcuni settori che possono soffrire, alcune aziende che non hanno accesso ai canali normali di credito. Ricordatevi, sono sempre delle soluzioni che io vado a pensare ogni qualvolta ci sono dei fallimenti del mercato del credito privato e a quel punto comincia a aver senso, lato Stato, investire risorse e creare una banca di sviluppo su quell'area lì. Poi abbiamo invece qualcosa legato al green. Queste sono le Green Development Banks, che sono istituzioni pubbliche di dimensioni medio-piccole, create per supportare investimenti non inquinanti e non esposti a rischi ambientali. Non sono ancora molto comuni su scala mondiale. Qui vedete alcuni esempi. Ce l'abbiamo in Giappone, ce l'abbiamo in Svizzera, ce l'abbiamo in Australia, ce l'abbiamo in Malesia. Ma abbiamo molti paesi nel mondo dove questi enti non esistono e non sono stati mai creati. Questi enti hanno la caratteristica di essere enti medio-piccoli, quindi non sono della dimensione delle banche di sviluppo che abbiamo visto prima, il loro capitale è molto molto più ridotto. Sono sempre partecipate dallo Stato e sono sempre partecipate dallo Stato del paese.

paese in cui è domiciliata questa banca, questa Green Bank. Ma poi c'è una cosa particolare che è relativa al loro target. Il loro target non è investire in risorse chiave o strategiche per il paese, ma investire in progetti non inquinanti e non esposti a rischi ambientali, e o non esposti a rischi ambientali. Quello che diventa rilevante in questo caso, quindi, che cos'è? Visto che sul mercato privato ancora ci sono dei problemi a finanziare la transizione ecologica, vado a pensare, vado a immaginare un meccanismo diverso che prevede il coinvolgimento di soggetti a partecipazione pubblica che andranno ad investire le loro risorse prevalentemente in questi settori, che per me diventeranno strategici. Logicamente il presupposto è che lo Stato sovrano, che è il proprietario dell'almeno 30% delle quote azionarie di questa società, sia particolarmente interessato alla tutela climatica e abbia un'idea chiara di quali sono i settori o quali sono i rischi che devono essere ridotti prioritariamente e quali invece devono essere gestiti più nel medio-lungo termine, e per i quali non è necessario investire immediatamente risorse. Questi soggetti, queste Green Development Banks, poi che cosa fanno? Oltre a raccogliere finanziamenti da parte dello Stato che le partecipa e da parte di altri soggetti che gli possono dare capitale per vario motivo, che cosa va a fare? Va a utilizzare anche canali di finanziamenti ad hoc per progetti green, in modo da raccogliere più risorse da mettere poi a disposizione per questi progetti. Quindi spesso queste fanno anche da catalizzatore di risorse provenienti da enti sovranazionali che vengono offerte nel paese attraverso il canale delle Green Development Bank. Okay? Quindi hanno anche un vantaggio, creano anche un vantaggio importante, soprattutto per i paesi di dimensioni più piccole, aiutando alla raccolta di fonti di finanziamento o di risorse ingenti che possono essere disponibili sui mercati internazionali. Ultima categoria, Export-Import Banks. Sono istituzioni pubbliche che offrono finanziamenti garantiti dallo Stato e assicurazioni per investimenti internazionali. Qui trovate alcuni esempi, ce n'è una inglese, una cinese e una americana. Queste sono delle banche di sviluppo particolari perché si focalizzano solo sulla componente di commercio internazionale. Il loro obiettivo quindi è finanziare delle aziende che sono coinvolte nel commercio internazionale e o fornire assicurazioni che permettano di tutelare e di sviluppare il commercio internazionale. Questa categoria qui comincia a essere interessante anche dal punto di vista dei profili ambientali. Perché comincia a essere interessante dal punto di vista dei profili ambientali? Perché quando si va a fare, ad esempio, le assicurazioni per il commercio internazionale, vengono incluse all'interno delle clausole dell'assicurazione anche dei profili legati a rischi climatici che qualche anno fa non erano incluse. Quindi questi soggetti, quando vanno a offrire soprattutto il segmento assicurazioni, cominciano a lavorare anche in una logica green per tutelare i soggetti coinvolti nelle operazioni di scambio internazionale dal manifestarsi di eventi negativi legati al cambiamento climatico, legati a eventi estremi che si possono manifestare sul mercato, legati a qualsiasi problema che possa venire in mente, che è riconducibile a quello che è il peggioramento della situazione climatica degli ultimi anni. Questi operatori sono finanziati di nuovo dal paese d'origine, quindi nel caso della banca cinese il 30% del governo cinese, di quella americana il 30% del governo americano, di quella inglese il 30% è del governo inglese, e hanno come target prevalentemente chi? Solo i player che hanno una rilevanza per gli scambi commerciali di quel paese. Quindi prevalentemente loro hanno come focus massimizzare il volume dei scambi internazionali, e più voi avete dei soggetti che vengono coinvolti in quel settore, più avete interesse a fare una Export-Import Bank che li vada ad aiutare e che li vada a supportare. Sempre all'interno della categoria green, per questi soggetti, che cosa può succedere di interessante? Può anche succedere che nel finanziare queste operazioni di commercio internazionale, queste banche vadano ad aiutare la transizione green, andando a offrire dei finanziamenti mirati per rinnovo flotta, ad esempio di navi che fanno commercio internazionale, passando da delle navi che utilizzano combustibili fossili
a delle navi che utilizzano in gran parte energia rinnovabile e che quindi hanno un impatto ambientale molto più contenuto. Quindi in questo caso voi potete avere che nel core business di queste aziende, di queste banche di sviluppo, c'è già qualcosa di ambientale, c'è qualcosa di legato a come intervenire sull'ambiente attraverso dei canali di finanziamento e di supporto. Leggiamo insieme questi spunti di flessione. Quali sono gli obiettivi più importanti perseguiti da una multilateral development bank? Quali sono gli obiettivi perseguiti da una Green Development Bank? Possiamo passare all'ultimo argomento, che è quello un po' più rilevante per noi, cioè gli strumenti di intervento e impatto ambientale. Quindi come una banca di sviluppo interviene nel sistema e quali sono gli effetti che può avere o gli effetti auspicabili a seguito dell'intervento della banca di sviluppo. Le soluzioni adottate dalle banche di sviluppo per supportare la transizione ecologica sono legate a mitigazione del rischio, grant e sussidi, investimento di capitale di rischio e sviluppo competenze. Quindi queste sono le quattro aree in cui va a intervenire la banca di sviluppo per aiutare la transizione green. Okay? Lo fa in modo diverso. Logicamente qui avete mitigazione del rischio, che significa strumenti che mi permettono di condividere il rischio e quindi di ridurre un po', per chi apporta capitale, l'assunzione di rischio su un progetto ritenuto green. Grant e sussidi invece sono dei supporti finanziari per l'investimento green, quindi rendono economicamente più conveniente, quindi rendono più facile la realizzazione di interventi di tipo green. Investimento di capitale di rischio prevede che di fatto la development bank venga a essere inclusa nell'azionariato, quindi la banca di sviluppo venga a essere coinvolta nelle decisioni aziendali. Sviluppo di competenze sono degli investimenti che vengono fatti sulle risorse umane per valorizzare competenze e skills necessarie a lavorare nel settore. Quindi tutte e quattro le categorie sono importanti, ognuna però interviene in modo diverso. Queste quattro categorie poi non è detto che vengano considerate come indipendenti tra di loro. Spesso la banca di sviluppo decide di intervenire in modo congiunto utilizzando due, tre o addirittura quattro di questi strumenti contemporaneamente. Quindi se voi utilizzate in modo congiunto questi strumenti avete dei vantaggi perché ci sono delle importanti sinergie nell'offerta congiunta di questi strumenti. Andiamolo a guardare uno per uno e tentiamo di capire un po' come interviene in termini di mitigazione del rischio, grant e sussidi, investimento in capitale di rischio e sviluppo competenze. La mitigazione del rischio può essere realizzata con concessionary loans, bespoke loans, garanzie su credito, first loss provision. Questi sono i quattro strumenti che io posso utilizzare sempre per ridurre il rischio dell'investimento realizzato. Stiamo parlando di investimenti green, stiamo parlando di investimenti green finanziati da banche di sviluppo che quindi spesso possono anche essere in zone non sviluppate, quindi in paesi in via di sviluppo dove alcune tecnologie non sono così conosciute, alcune tecnologie non sono esattamente implementabili come nei paesi sviluppati e così via. Quando parliamo del concessionary loans stiamo parlando di un classico finanziamento che viene erogato a quel soggetto per la realizzazione di una opera o di un intervento ritenuto green. Quindi è una classica operazione di finanziamento. In questo caso quindi voi avete la banca di sviluppo che è il finanziatore che apre una linea di credito a beneficio del soggetto che deve fare l'intervento. Questi tipologia di finanziamenti sono rilevanti, sono abbastanza semplici e standard e non ci sono caratteristiche contrattuali particolarmente rilevanti. Altra cosa invece sono i bespoke loans. Qui qual è l'idea? Avere la banca di sviluppo che di fatto che cosa va a fare? Va a organizzare l'operazione di finanziamento. Quindi viene coinvolta nell'operazione di finanziamento, probabilmente eroga una parte del finanziamento, ma di fatto va a coinvolgere altri finanziatori nell'operazione. In questo caso quello che succede quindi è che la banca di sviluppo aiuta la realizzazione del progetto, in che modo? Identificando un consorzio di intermediari, coordinando il consorzio e seguendo
durante tutta l'attività le operazioni legate al finanziamento.

finanziamento. Il vantaggio principale è che logicamente se ci mettete una banca di sviluppo dietro a un'operazione, gli investitori internazionali, le banche e gli istituzionali più in genere sono molto più propensi a investire capitale perché ritengono che l'operazione è gestita in modo professionale e quindi è leggermente meno rischiosa. A fianco a questo, che cosa potete avere? Delle garanzie sul credito. Quindi qui che cosa può succedere? Che la banca di sviluppo si pone come garante di un'operazione di finanziamento privata. Quindi non mette capitale nell'operazione, ma mette il proprio bilancio a supporto nel caso in cui dovesse succedere qualcosa sul finanziamento. Quindi in questo caso l'impegno iniziale è pari a zero, quindi non c'è nessun esborso. Ma nel caso di fallimento dell'intervento, quindi nel caso in cui l'intervento non venga a essere realizzato, non possa essere completato, a quel punto la banca di sviluppo sarà chiamata a rispondere in solido insieme al soggetto che aveva promosso l'iniziativa. Quindi sono operazioni, vi ripeto, a costo zero, ma comunque rischiose lato banca di sviluppo. Ultima cosa che avete là sono le first loss provision. Questi sono degli accordi in cui la banca di sviluppo che cosa fa? Non si mette come garante diretta, ma di fatto crea un fondo che verrà utilizzato per coprire le perdite fino a un massimo ammontare legato a un dato progetto. Quindi che cosa avete? Avete un cuscinetto che vi permette di gestire eventuali problemi che si possono manifestare nella realizzazione dell'intervento. Il vantaggio per la banca di sviluppo è che qui non sta mettendo il proprio intero bilancio, ma sta facendo una garanzia per un importo massimo, quindi X centinaia di migliaia di euro, ma il resto del patrimonio della banca viene comunque tutelato, comunque separato rispetto al rapporto che si instaurerà tra i finanziatori e quell'impresa che deve fare l'intervento green nell'area. Questa logica di garanzia, lato investitori, quindi lato chi deve fornire capitali per l'intervento green è abbastanza apprezzata perché che cosa va a definire in questo modo? Va a definire con un fondo molto liquido, quindi normalmente strumenti finanziari facilmente liquidabili sul mercato, una garanzia che può essere immediatamente scussa nel caso in cui la controparte non sia in grado di pagare. È vero che la garanzia non copre l'intera esposizione, ma almeno io so che per una percentuale dell'esposizione addirittura posso liquidare in modo immediato e ottenere il pagamento che voglio. I grant e i sussidi sono utilizzati per coprire specifiche voci di costo di un progetto nel caso di forte incertezza dei flussi di cassa. Quindi quando ragioniamo di sussidi, quando ragioniamo di grant, stiamo ragionando di contributi che vengono dati dalla banca di sviluppo per rendere gestibile, per rendere economicamente conveniente un progetto caratterizzato da una forte rischiosità, una forte incertezza dei flussi di cassa. In questo caso che cosa viene fatto quindi? Si va semplicemente a creare con questo intervento e con questo contributo monetario un minimo di cassa che permetterà al progetto di essere in equilibrio, di gestire eventuali sbilanciamenti tra uscite e entrate che si dovessero manifestare in futuro. Questi sono normalmente dei contributi a fondo perduto, quindi che non vengono recuperati, sono di importo normalmente abbastanza ridotto e possono essere indirizzati verso obiettivi green. Quali sono gli obiettivi green o i target che normalmente vengono considerati? I grant e i sussidi sono utilizzati per finanziare l'ideazione, il prototipo e la valutazione di fattibilità di tecnologie o soluzioni a basso impatto ambientale. Quindi quello che c'è scritto qui è che quando io ragiono su questo strumento, quello che sto cercando è di finanziare dei progetti particolarmente rischiosi. A questo punto io che cosa vado a fare? Per quelle fasi di start-up del progetto in cui non è ragionevole ipotizzare che io riesca a finanziarlo con capitali privati, perché è ancora troppo rischioso, se c'è un interesse collettivo perché quella innovazione potrebbe avere un impatto ambientale positivo importante, a quel punto io ci metto il sussidio, ci metto il grant e aiuto l'impresa a realizzare quell'intervento, quindi aiuto l'impresa a raggiungere un obiettivo di interesse anche sociale. L'investimento in capitale di rischio rappresenta una soluzione adottata per sviluppare progetti innovativi con un potenziale impatto ambientale.
La soluzione alternativa che abbiamo rispetto

rispetto al grento dei sussidi, qual è? Se non vogliamo mettere contributi a fondo perduto, perché probabilmente l'importo che ci richiedono è troppo elevato, a questo punto possiamo partecipare al progetto come azionisti. Questo lato soggetto finanziato dà dei vantaggi importanti, perché visto che la partecipazione è a titolo azionario, io di fatto non avrò degli obblighi periodici per pagamento di rate o interessi, ma avrò semplicemente delle attese di rendimento da parte degli azionisti che hanno investito. Quindi potrò pagargli dei dividendi o pagargli delle remunerazioni quando sarò in grado di mettere a regime quel progetto. Lato quindi soggetto finanziato, questa soluzione dà molta molta flessibilità. Lato banca di sviluppo, comunque qui stiamo facendo un investimento azionario, non è più un grant, non è più un contributo a fondo perduto. Quindi che cosa succede? Che se qualcosa va male, comunque la banca di sviluppo può attivare, nei limiti del possibile, un processo di recupero e rientrare di parte d'esposizione. Quindi è vero che stiamo dando una mano a quel soggetto, ma stiamo anche aiutando la banca di sviluppo a non avere troppe perdite, perché comunque verrà coinvolta nell'operazione, verrà coinvolta nell'investimento e potrà sperare di recuperare qualcosa. Quando poi voi fate l'investimento azionario, logicamente fate un investimento azionario acquistando azioni ordinarie e venite anche coinvolte nell'esercizio del diritto di voto e nel controllo, nella gestione dell'azienda. Quindi venite anche a avere accesso a dati e informazioni che altrimenti un classico finanziatore non avrebbe. Il peso complessivo di tali strumenti è molto inferiore rispetto ai finanziamenti a titolo di debito. Quindi anche se esistono, anche se sono delle soluzioni praticabili, i grant, i finanziamenti a titolo di debito sono le soluzioni standard che abbiamo sul mercato, questa continua a rimanere un'eccezione, un caso particolare, prevalentemente per i progetti di dimensione molto molto grande. Per i progetti di dimensione molto molto grande, a quel punto l'investimento in capitale proprio, il capitale di rischio, è la soluzione migliore, la soluzione più ragionevole per tutelare un po' l'interesse della banca di sviluppo che è coinvolta. Ultimo intervento. Lo sviluppo di competenze rappresenta una componente rilevante degli interventi realizzati dalle banche di sviluppo, necessari a rendere il progetto attrattivo anche per i privati. Le forme di intervento sono assistenza tecnica e altre tipologie di supporto. In questo caso di che cosa parliamo? Parliamo della possibilità di fare degli interventi molto diversi rispetto a prima, che non prevedono investimento di capitale, ma prevedono erogazione di servizi. Erogazione di servizi di formazione tecnica su esigenze specifiche legate al progetto. Quando voi fate investimenti, soprattutto in paesi in via di sviluppo, come banca di sviluppo, uno dei problemi più importanti che voi avete nel gestire la vostra esposizione è che spesso chi viene finanziato può anche avere un'idea innovativa, interessante e anche con ampie potenzialità, ma spesso quel soggetto non ha le competenze, non ha le skills, non ha la formazione che serve per tradurre quella bella idea in una impresa o in un'attività commerciale che può stare sul mercato. Quindi in questo caso che cosa succede? Che il soggetto che eroga finanziamenti si trasforma in qualcosa di leggermente diverso. E insieme ai finanziamenti normalmente eroga questa attività di formazione sui soggetti finanziati. L'obiettivo è renderli più capaci di utilizzare le risorse che gli ho concesso e formarli per gli aspetti tecnici che servono a loro. Logicamente qui non stiamo parlando di erogazione di titoli di studio o cose del genere, stiamo parlando di formazione tecnica su quello che serve per il progetto. Qui saranno formazioni finalizzate a come redigere un business plan per un'operazione che io sto mettendo in piedi, o come andare a implementare dal punto di vista tecnico una tecnologia particolare che ho selezionato, quindi come andare a tradurre quella che è la tecnologia attuale in un modello di business o in un modello di offerta di servizi, come andare a contattare i clienti e come andare a negoziare con i clienti delle condizioni convenienti. Come andare a richiedere altri finanziamenti se disponibili per quell'operazione? Questi sono gli esempi più di frequente ricorrenti quando parliamo di questa tipologia di interventi. A fianco a questo avete anche altre tipologie di supporto.
In queste altre tipologie di supporto, che cosa ci potete mettere? Gestione di risorse umane o tutte quelle che sono le competenze che servono per la gestione di un'azienda. Queste altre tipologie di supporto però non sono per qualsiasi target, ma diventano particolarmente rilevanti quando il target del finanziamento non è più una PMI, ma diventa un'azienda grande o un ente locale e così via. A quel punto può aver senso dargli la formazione non tecnica, ma una formazione anche su profili più soft o più di alto livello. Nei casi invece in cui il soggetto finanziato è una piccola azienda in un paese in via di sviluppo, più si danno competenze mirate e tarate sulle esigenze giornaliere di quel soggetto, più si riesce ad avere un impatto significativo e quindi ad avere delle conseguenze positive sulla capacità di quel soggetto di rimborsare il finanziamento e sulla capacità di quel soggetto di raggiungere gli obiettivi inizialmente prefissati. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Per quale tipologia di costi di un progetto è più facile avere accesso a grant e sussidi? Qual è il ruolo dei servizi di sviluppo competenze nell'attività complessiva svolta da una banca di sviluppo? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo visto in questa lezione rivedendo insieme gli spunti di riflessione. Abbiamo perché è necessario un intervento pubblico nel capitale delle banche di sviluppo, quali sono le principali differenze tra banche di sviluppo internazionali e nazionali, quali sono gli obiettivi più importanti perseguiti da una Multilateral Development Bank, quali sono gli obiettivi perseguiti da una Green Development Bank. Per quale tipologia di costi di un progetto è più facile avere accesso a grant e sussidi? E da ultimo, qual è il ruolo dei servizi di sviluppo competenze nell'attività complessiva svolta da una banca di sviluppo? Questo è tutto per la nostra lezione sul ruolo delle banche di sviluppo a sostegno dell'ambiente. Io vi ricordo che potete trovare le slide e tutti i materiali di approfondimento sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per la prossima lezione sulle tematiche del green finance e la finanza ambientale. Grazie e arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa seconda parte della lezione sulla resilience engineering, ovvero dell'ingegnerizzazione della resilienza. Nella prima parte della lezione sulla resilience engineering abbiamo visto qual è l'origine del termine resilienza e qual è stata la sua evoluzione. L'origine, e quindi abbiamo visto come il termine resilienza sia nato prima in diversi ambiti scientifici, tra cui in biologia o in ecologia, secondo cui un individuo biologico o un ecosistema devono sapersi adattare e riadattare in base a degli sconvolgimenti che avvengono nel loro ecosistema, appunto, sconvolgimenti che possono essere o climatici o dati da cambiamenti della catena trofica e così via. Poi il termine resilienza è stato adottato anche da altri ambiti scientifici, come quello psicologico, per esempio, dove appunto un individuo deve saper reagire agli stress e agli eventi della vita, saper reagire e riadattarsi in maniera da appunto non incorrere in determinati tipi di problemi, quali per esempio la depressione. Abbiamo visto poi come il termine resilienza, anche dall'ambito psicologico, poi si è spostato all'ambito sociopolitico, secondo cui una società, deve essere una società resiliente, è quella società che riesce, per esempio, a superare quelle che sono delle calamità naturali, delle catastrofi o degli eventi che comunque sia vanno a perturbare quello che era il comportamento di routine della società, anche politica stessa. Ovviamente abbiamo parlato anche del termine resilienza economica, quindi la resilienza che deve avere per esempio un mercato a determinati fattori che sconvolgono magari i prezzi delle materie prime per tensioni geopolitiche, quindi riadattarsi di questo sistema economico a questi nuovi equilibri. Ovviamente abbiamo trattato poi anche la resilienza, il termine resilienza, da un punto di vista prettamente ingegneristico. Prima di tutto facendo degli esempi con la resilienza meccanica, quindi il comportamento fisico-meccanico di alcuni materiali che, se sottoposti a determinati stress, hanno delle capacità per cui possono poi andare a far aumentare, una volta subiti questi stress, possono recuperare o fare addirittura aumentare quelle che erano le prestazioni precedenti in termini magari di elasticità o di rigidezza. E di conseguenza siamo arrivati poi all'ambito ingegneristico dei sistemi complessi. Quindi abbiamo definito la resilienza dei sistemi complessi e quindi dei sistemi sociotecnici, quella capacità che questi sistemi devono avere nel riadattarsi, dopo aver subito ovviamente degli eventi che non erano previsti, come quelli che possono essere de degli incidenti, per esempio degli errori che causano magari delle perdite o degli stop, nella produzione nel caso di organizzazione. E appunto, in questi termini la resilienza quindi agisce sull'intero sistema, sia sulla componente sociale, sia sulla componente tecnica e sia sulla componente organizzativa. Questo appunto riuscire a riadattarsi prima, durante e dopo l'evento. E quindi vediamo come anche le sfumature di significato della parola resilienza in psicologia o per quanto riguarda l'ambito sociopolitico vengono racchiuse in questa nuova visione ingegneristica della resilienza, secondo cui appunto un sistema per riuscire a perseguire i suoi obiettivi deve essere resiliente e sapersi sempre riadattare. Sempre nella prima parte della lezione sulla resilience engineering, poi abbiamo visto anche dei primi e più basilari modelli di resilienza delle organizzazioni, della resilienza organizzativa, quindi abbiamo visto innanzitutto il modello delle tre capacità, secondo cui appunto un'organizzazione, un sistema sociotecnico, sia nella componente sociale che in quella tecnica, che in quella organizzativa, deve saper assorbire, deve avere queste tre capacità, tra cui la prima è quella di assorbire il colpo, ovvero lo shock causato dall'evento indesiderato, dall'incidente o da cosa sia, dopo averlo assorbito, deve adattarsi a queste nuove
situazioni fisiche o di condizioni al contorno che si sono create, appunto instaurate da questo evento indesiderato e da o da questo incidente. E per ultima, la terza capacità della resilienza è quella di restaurarsi, ricostruirsi, quindi il sistema deve andare, una volta assorbito l'impatto dell'evento indesiderato e una volta adattatosi all'impatto dell'evento indesiderato, deve riadattarsi, ricostituirsi ed andare a, diciamo, continuare a compiere quelle che erano le sue performance di routine in termini di persecuzione dei suoi obiettivi. Questa ristrutturazione, possiamo chiamare, del sistema, dall'inglese restorative, può avvenire appunto secondo poi performance che sono inferiori rispetto a quelle di partenza, oppure che sono uguali a quelle di partenza, ma ovviamente i sistemi, avendo una componente sociale anche tecnica e anche organizzativa, possono, questo tipo di sistemi, possono anche imparare da questi eventi indesiderati e quindi avere poi delle performance maggiori dopo la ristrutturazione che è stata causata ovviamente dall'evento perturbativo. Adesso in questa lezione invece vedremo come si è evoluta la concezione di resilienza a livello anche storico in tempi più recenti, dove vedremo che si è cambiato totalmente focus, sia in termini di safety, appunto dal passaggio dalla safety 1, quella che poi fu chiamata safety 1, alla safety 2, per arrivare poi a questo concetto di resilience engineering. Fondamentalmente vedremo che ha switchato totalmente il focus dell'osservatore, dell'analista dei sistemi. I sistemi che prima erano concepiti in un determinato modo, e gli errori e gli incidenti, adesso vedremo che poi dagli anni 50, soprattutto dagli anni 80 fino ai giorni nostri, vengono invece identificati, analizzati e descritti sotto un'ottica totalmente nuova e decisamente più moderna. Arriviamo adesso agli argomenti di questa seconda parte della lezione sulla resilience engineering, che sono: il primo, una nuova visione dell'errore umano; il secondo, le tre interpretazioni della New View; il terzo, le correnti della resilience engineering; il quarto,

critiche alla resilience engineering. E il quinto, delle sintesi e delle prospettive, sempre ovviamente riguardanti la resilience engineering. Arriviamo al primo argomento. Appunto, come vi dicevo, questo primo argomento intitolato Una nuova visione dell'errore umano è proprio perché come fulcro, come appunto come causa di quelli che sono questi eventi indesiderati, prima veniva considerato solamente l'errore umano.

Come abbiamo detto, c'è una nuova visione di questi sistemi e in primis c'è una nuova visione di quella che è la componente sociale di questi sistemi e degli errori che può commettere quindi un operatore, la parte sociale dei sistemi sociotecnici, ma non solo un operatore. Per errore umano ovviamente ci riferiamo anche a quello che può essere un errore da parte del management, di chi organizza appunto dei dirigenti di una determinata organizzazione, un determinato sistema, ma comunque sia. Escludendo tutta la parte tecnica, quindi tutta la parte relativa agli errori che potrebbero provenire da guasti o malfunzionamenti di macchinari o di tecnologie di qualsiasi tipo, quindi anche per esempio i computer e così via, i sensori, eccetera. Nel 1984 viene pubblicato da Perrow un libro intitolato Normal Accidents. Ecco qui la copertina del libro originale. La tesi centrale del libro di Perrow è che nei sistemi sociotecnici contemporanei gli incidenti catastrofici sono normali, sono cioè inevitabilmente complessi con la complessità di tali sistemi. Quindi ecco, Perrow con Normal Accidents introduce un nuovo concetto in tempi relativamente recenti, quindi a metà degli anni Ottanta. Perrow appunto sostiene in questo suo libro, che appunto dice Living with High Risk Technologies, sostiene che gli incidenti sono una cosa che si verifica, anzi, gli incidenti catastrofici, dice, sono una cosa che si verifica in maniera normale in questi sistemi sociotecnici, poiché i sistemi moderni, i sistemi sociotecnici moderni, sono per definizione dei sistemi sociotecnici complessi. E di conseguenza questo verificarsi naturale e normale di incidenti è proprio dovuto alla complessità intrinseca di questi sistemi. Ovviamente questa complessità fa sì che le variabili del sistema siano in maniera molto maggiore rispetto a un sistema lineare, semplice e deterministico, e di conseguenza gli incidenti possano verificarsi con una quantità probabilistica molto maggiore, tanto da essere definiti normali. Secondo Perrow, quindi, gli incidenti catastrofici sono inevitabili e sono connessi appunto a questa estrema complessità dei sistemi sociotecnici, che appunto hanno infinite variabili. Nonché diversi tipi di componenti, tra cui, come dicevamo, quella degli operatori, quindi la componente sociale, ma anche quella tecnica, ma anche quella organizzativa. I sistemi sociotecnici sono sistemi complessi, caratterizzati da elevatissima interconnessione tra tutte le sottoparti, i sottosistemi, e incapacità ontologica di conoscerli e gestirli totalmente. Intrattabilità dei sistemi complessi viene chiamato questo fenomeno. L'ontologia è proprio quella scienza che studia l'essere. On, usa on dal greco significa proprio essere, e quindi lo studio, la logica, lo logos dell'essenza degli oggetti, nel nostro caso del sistema sociotecnico. Appunto, parlavamo di interconnessione tra le sottocomponenti, poiché in questo grafico, dove sono riportati alcuni esempi che adesso vedremo insieme, in questo grafico, sull'asse delle Y è riportato il coupling, ovvero l'accoppiamento, l'interconnessione tra tutte le sottocomponenti di ogni sistema e la sua gestione, la sua possibilità di essere gestita in maniera facile, quindi trattabile, high manageability, o in maniera molto difficile, ovvero intractable, intrattabile, che si riferisce alla low manageability. Vediamo appunto che i sistemi in linea di massima con alto, con couplings tight, quindi con accoppiamenti ristretti, sono quei sistemi che hanno di solito elevate prestazioni. Elevate prestazioni che però si traducono anche in piccole tolleranze al rischio e agli incidenti, ovvero sistemi che devono sviluppare una resilienza molto forte per poter reagire a questi sconvolgimenti che potrebbero essere appunto molto grandi e anche catastrofici. Vediamo appunto che per una buona trattabilità di questi sistemi, ma una stretta interconnessione di tutte le loro sottoparti, sottocomponenti o sottosistemi, come li abbiamo chiamati, troviamo le dighe, oppure le centrali elettriche, ma anche i controlli del traffico aereo, così come le ferrovie, ma anche le linee di assemblaggio di un impianto di produzione industriale qualsiasi, andando ovviamente verso coupling sempre più bassi, sia per le ferrovie che per queste linee di assemblaggio. Per quanto riguarda invece i sistemi trattabili, quindi
quindi con gestione

semplice, ma con couplings invece chiamati loosely couplings, ovvero più lassi, interconnessioni meno strette tra i vari sottosistemi, vediamo dei tipi di sistemi che invece non sono molto performanti, al contrario di quelli con tight couplings, non sono molto performanti, ma riescono a resistere agli eventi inattesi in maniera più gestibile, in maniera più trattabile, proprio per questa lassa interconnessione tra i sottosistemi, che magari possono essere anche pochi sottosistemi, e di conseguenza tutto il sistema può essere meno complesso, per esempio, di uno del controllo di traffico aereo. Quindi, per alta possibilità di gestione, coupling distanti tra loro, interconnessioni lasche, possiamo vedere gli impianti di manifatturieri, oppure i servizi pubblici o gli uffici postali, come gli uffici postali, per esempio. Oppure, di nuovo, vediamo, non so perché sono ripetuti manufatturieri e uffici postali, evidentemente c'è stato un lapsus. Vediamo invece adesso l'altro lato del grafico, secondo cui, appunto, per tornare a quei sistemi complessi con tight couplings, noi troviamo con estrema complessità e intrattabilità, e quindi accoppiamenti, interconnessioni strettissime tra le parti del sistema, i mercati finanziari, che ovviamente sono imprevedibili per definizione, si potrebbe dire. Vediamo sempre con couplings molto stretti e quindi con tolleranze di rischio molto basse, ma performance altissime, gli NPPs, che sarebbero i nuclear power plants, ovvero le centrali nucleari che producono energia, o anche gli impianti chimici o petrolchimici, le missioni spaziali, andando verso coupling sempre meno stretti tra loro, per arrivare poi alle campagne militari, che siano queste di early warning oppure proprio le campagne avviate. Vediamo invece che nel settore sempre di difficile gestione, ma con invece scarsa interconnessione tra tutte le parti del sottosistema, troviamo per esempio le università o le compagnie di ricerca e sviluppo, che nonostante appunto siano sistemi relativamente poco complessi, possiamo dire, poiché formalizzate in organi che sono stabili, stabilizzati, sono appunto conosciuti da molto tempo, comunque sia mantengono una gestione difficile per magari la quantità di personale, la quantità di studenti in un'università, oppure i temi trattati in una compagnia di R&D, di ricerca e sviluppo. Arriviamo a Jens Rasmussen, il quale sottolinea che gli errori non sono failures, ma nascono da adattamenti degli operatori ai vincoli e alle pressioni sempre mutevoli delle condizioni reali. Gli operatori lavorano in condizioni sottospecificate, con conoscenza parziale del sistema e sotto pressione. Si passa da homo economicus a una rappresentazione più realistica del lavoro. Ecco, è grazie a Rasmussen che appunto vengono considerati nuovamente gli errori come un qualcosa di normale, che non sono failures, non sono fallimenti, quindi, ma sono semplicemente una risposta ai tanti vincoli e alle tante pressioni, sempre mutevoli, del sistema, e che gli operatori, o anche i macchinari in questo caso, ma ora stiamo parlando dell'errore umano, quindi riferito soprattutto agli operatori, tutte queste pressioni che gli operatori devono sopportare. E di conseguenza, anche secondo Rasmussen, questi errori sono la normalità, ma non sono fallimenti, sono qualcosa che bisogna imparare a gestire. Quindi gli stress che vengono indotti sugli operatori possono essere, che al giorno d'oggi sono stress normali, ogni lavoro ovviamente è stressante, quale più, quale meno, ma questi stress possono indurre in errori che quindi sono la normalità. Si passa quindi dal concetto di homo economicus, ovviamente questo è un esempio che si fa dall'economia, ma l'homo economicus è quell'uomo che è sempre capace di riadattarsi al mercato, di massimizzare i suoi profitti con risorse infinite e possibilità infinite, ma si passa invece adesso a una rappresentazione più realistica del lavoro, ma soprattutto dell'uomo nel lavoro, ovvero è un uomo che non è sempre pieno di risorse, ha i suoi anche problemi personali, ha i suoi problemi di stress da gestire per non arrivare a burnout e che può o meno causare errori. Quindi diciamo che anche per Rasmussen deve avvenire questa accettazione di quelli che sono

gli errori che sono connessi quindi a i diversi sottosistemi e la complessità di questi, non per forza identificati come fallimenti, causa di incidenti o catastrofi, o comunque, anche se lo fossero, sono incidenti con cui bisogna imparare a convivere perché sono all'ordine del giorno, così come è lo stress di un operatore. Facciamo un esempio. In una centrale nucleare, gli operatori possono ignorare alcune checklist per velocizzare una manovra di raffreddamento perché la pressione del tempo li spinge ad adattarsi. Questa scorciatoia di per sé non è un errore e funziona la maggior parte delle volte. Altre volte può portare però ad un incidente. Appunto, questo è un esempio banale che spiega come delle azioni di routine che tutti facciamo, sia nel nostro lavoro ma ovunque a casa, delle azioni di routine che appunto velocizzano magari un processo, un lavoro che quindi a noi operatori viene automatico fare, come in questo caso appunto ignorare alcune checklist per la manovra di raffreddamento, gli fa risparmiare molto tempo e quindi gli permette di essere più operativi in altri contesti. E nel 99,9% dei casi questa è la cosa giusta da fare, poiché appunto anche a livello di sistema dell'organizzazione della centrale nucleare la rende più operativa, ma ci sta quel remoto 0,01% dei casi in cui evitare di studiare e seguire accuratamente queste checklist possa portare a un incidente. Quindi questo adattamento per velocizzare la produzione potrebbe anche appunto scaturire in un evento indesiderato. E nonostante sia, questo è questo esempio, ma anche appunto ce ne sono altri calzanti, questo esempio è un qualcosa che succede all'ordine del giorno, che facciamo tutti noi in tutte le nostre routine, cerchiamo di velocizzare, di ottimizzare per appunto adattarci al meglio e per riuscire a performare in maniera migliore, ma siamo consapevoli del fatto che spesso questo può portare a un incidente. Anche semplicemente, banalmente, il recarsi al lavoro in macchina è più rischioso che andarci a piedi, sicuramente, però fa sì che questo ottimizzi i nostri tempi. Siamo consapevoli che la statistica ce lo dice che andare appunto in macchina al lavoro può causare più incidenti che andarci a piedi. James Reason, contemporaneamente, introduceva la tassonomia degli errori e lo Swiss Cheese Model, evidenziando alcune cause organizzative negli incidenti. Appunto, nello stesso periodo, Reason concepisce quello che abbiamo già analizzato come SCM, lo Swiss Cheese Model, secondo cui appunto le cause degli incidenti sono spesso organizzative, ovvero ricorderete che queste fette di formaggio impilate una con l'altra presentano ovviamente dei buchi e gli errori inaspettati e quindi i possibili incidenti sono semplicemente la causa di un passaggio lineare di eventi attraverso questi buchi del formaggio e che si pongono da barriere organizzative. Quindi, ovviamente, diciamo che anche Reason dà una sua concezione molto particolare dell'errore umano, soprattutto in termini organizzativi, poiché in verità un'organizzazione non è consapevole se stessa, un'organizzazione in quanto fetta di formaggio, scusate il paragone, ma lo fa Reason, non lo faccio io, non è consapevole se stessa di dove presenterà il buco e quindi la possibile, la sua componente, diciamo, non resistente e la sua fragilità, diciamo così. Holnagle e Woods introducono la prospettiva dei Joint Cognitive Systems, secondo cui la cognizione è distribuita tra uomo e macchina. Quindi la failure non può essere attribuita solo a uno dei due, ma alla loro interazione. Il concetto oggi è ampiamente provato nelle interazioni tra i vari agenti dei sistemi, organizzativi, umani o cyber. Appunto, come dicevo, Holnagle e Woods, tra i padri della resilience engineering, arrivano a un punto di svolta, ovvero per la prima volta si rendono conto e fanno rendere conto alla comunità scientifica con questa opera del Joint Cognitive System, secondo cui l'errore, la failure, l'incidente non può essere causato solo dall'errore umano, dall'errore del singolo operatore, ma quantomeno da questa attività cognitiva che l'operatore compie assieme alla macchina, che si influenzano a vicenda, appunto.
e di conseguenza l'errore, la failure, non va imputata solamente all'operatore, ma all'interazione che ha l'operatore con la macchina, da cui poi ne nasceranno tutta quella branca anche di scienze che studiano il design del rapporto uomo-macchina, poiché fondamentalmente si arriva con Holnagel e Woods a una visione più realistica di quella di quelli che sono i sistemi sociotecnici moderni, dove ci sono queste interazioni, ma l'errore può essere dato sia ovviamente dall'operatore che non usa nel modo corretto la macchina, ma anche dalla macchina che si guasta, su pari livello. Semplicemente forse la visione più ancestrale di questo errore umano era che alla macchina non gli si poteva affibbiare la responsabilità, mentre all'operatore umano sì, ma questo aveva dei risultati solo in termini semplicemente colpevolistici, poiché a livello sistemico ovviamente non è importante che l'errore sia compiuto dall'operatore o dalla macchina, ma l'importante è analizzare l'errore in sé, a prescindere da quale sia la responsabilità che c'è alle spalle di questo errore dietro questo incidente. Nei primi anni 2000 questo milione di idee viene definito da Sidney Decker la New View. Quindi, secondo Sidney Decker, gli errori non sono cause da eliminare, ma sintomi di problemi più profondi nel sistema. Quindi, come sosteneva Perrow, e di conseguenza anche Reason, ma anche Holnagel e Woods, e anche Rasmussen, scusate, anche secondo Decker, che riesce, diciamo, in tempi più recenti, quindi nei primi 2000, a mettere insieme un po' tutte queste idee, sostiene nuovamente che gli errori nei sistemi sociotecnici non sono da eliminare né eliminabili, ma sono appunto, come dice lui, sintomi più profondi dei problemi che ha un sistema, quindi dovuti alla complessità del sistema, o quantomeno possono essere utilizzati come proxies, come degli indicatori di come sta un sistema. Quindi, secondo Decker, un sistema che fa tanti errori è un sistema che avrà più incidenti e che quindi potrà avere più problemi di un sistema che fa meno errori. Arriviamo agli spunti di riflessione. In che cosa consiste la New View dell'errore? Eccoci al secondo argomento, che è intitolato Le tre interpretazioni della New View, che è appunto questa nuova visione dell'errore umano e quindi dei sistemi sociotecnici e degli incidenti che li caratterizzano, e abbiamo scoperto proprio che gli incidenti devono caratterizzarli perché sono la normalità. A questa New View dell'errore vengono date ovviamente diverse interpretazioni, un po' perché come ogni scienza appena nata come concezione, questa è una piccola parte di una scienza ovviamente, ma la resilience engineering ormai può essere considerata quasi a sé una branca dell'ingegneria. Come ogni nuova scienza, dicevo, ci sono dei pareri discordanti, ci sono ovviamente chi è più tradizionalista e guarda invece, preferisce vedere quelle che sono state le sue esperienze sia formative sia professionali, e invece ci stanno gli innovatori che propongono nuove idee che spesso sono valide, ma possono anche essere ricche di critiche, poiché fondamentalmente tutte le nuove concezioni scientifiche sono prive di empirismo, non hanno dati e non hanno esperimenti che supportino le teorie che vengono create. Di conseguenza, di questa New View si ebbero tre interpretazioni che ora andiamo a vedere nello sviluppo di questo argomento. Grazie a Decker, questa new view prende piede, ma si arricchisce contemporaneamente di molti altri concetti, creando confusione. Come dicevo, essendo quindi un nuovo concetto, può essere misinterpretato, malinterpretato, poiché appunto mancano ancora gli esempi necessari che facciano capire in maniera univoca quale sia questa new view dell'errore. Decker stesso propone tre versioni della new view. Una compatibile con Reason, quindi il modello lineare dello Swiss Cheese Problem, secondo appunto i problemi, i rischi e di conseguenza gli incidenti sono soprattutto causati da queste falle nelle barriere organizzative dei sistemi sociotecnici complessi. Un'altra versione della New View è opposta a questa di Reason, quindi anche lui risposta il focus dall'organizzazione alla parte sociale e tecnica, semplicemente. E invece un'ultima interpretazione con toni radicali applicata alla safety occupazionale. Quindi, in questa ultima interpretazione, lui cambia semplicemente il focus e lo stringe a quella che è la safety nei posti di lavoro, fondamentalmente, quella sicurezza e quegli organismi di sicurezza che devono garantire che non avvengano incidenti a livello preventivo e a livello non intenzionale, ovviamente. Quindi, questa new view dell'errore è un'estensione dello Swiss Cheese Model. Ovvero l'errore umano non è causa primaria delle failures,
ma punto d'ingresso per comprendere i fattori organizzativi latenti,